0: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed in ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed in ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Salus Populi Romani,
0: prega per noi.
1: Secondo mistero della luce, contempliamo le nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Terzo mistero della luce, contempliamo l'annuncio del regno di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
0: Prega per noi.
1: Quarto mistero della luce, contempliamo la trasfigurazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona.

0: nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani.
1: Prega per noi.
0: Quinto mistero della luce, contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso è l'ora. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani.
1: Prega per noi.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre Immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore.
1: Prega per noi.
0: Madre Ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine Potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di Perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della Sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa Mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del Cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del Mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli Infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei Migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli Angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei Profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli Apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei Martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede.
1: Prega per noi.

0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudisci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, liberaci dal male.
0: Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri cari defunti. L'eterno riposo dona a loro, Signore, gli splenda ad essi la luce perpetua. Riposano in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: Diamo grazie a Dio.

0: 5, buongiorno, buongiorno a tutti, è scattata l'ora solare. Facciamo una cosa, vi propongo un viaggio nel passato di una cultura, di una bellezza e di una storia, del saper fare che vede il nostro paese tra i più belli e i migliori al mondo, come sempre, e non è, credetemi, spirito così di bandiera. Mestieri, antichi mestieri, saper fare. Preparatevi a stupirvi. Saluto la splendida signora Antonia Grigolon. Grazie. Eccola qua. Quindi ho fatto un salto nel Medioevo.
1: Grazie.
0: Con le mie ragazze, ovviamente, con tutti noi e tutti
1: Grazie.
0: Voi. La signora

0: Tonia viene dal Veneto,
1: Sì, dai Colli Euganei in
0: dai Colli Euganei in
1: particolare.
0: particolare, ed è un'espertissima di
1: Ma, allora di macramè?
0: macramè,
1: Sì.
0: oltre che di tantissimi altri
1: Ma
0: modi.
1: comunque macramè, sì.
0: Il macramè, che cos'è il macramè? Che cosa vuol dire macramè?
1: Macramè deriva dall'arabo, è
0: Sì.
1: una parola che significa frangia
0: Eccolo qua.
1: ed è stata portata nel Mediterraneo dai marinai, i quali lo usavano come passatempo durante i loro viaggi in mare, i loro lunghi viaggi. E lo troviamo infatti in Liguria
0: Sì.
1: particolarmente, e poi è diventato di moda presso le corti nel 1700 perché era un modo per stare insieme da parte delle dame di corte per abbellire, per preparare dei pizzi, questa volta trine molto importanti, per creare degli inserti su vestiti.
0: Quindi il macramè, signori, è quel qualcosa che non è un cinetto,
1: No,
0: Antonia, non è un cinetto, cercando, mi sono
1: infatti
0: dovuta
1: la
0: preparare.
1: particolarità è proprio che si usano solo le mani. Si fanno nodi continuamente.
0: Nodi continuamente, come sta facendo lei, nodi che poi diventano abbellimento.
1: Sì, nel momento in cui si usa un filato molto sottile, come
0: Sì.
1: questo, ad esempio,
0: Sì.
1: come questo, la trina diventa quasi preziosa perché ci vuole tantissimo tempo e ha bisogno di tanta attenzione,
0: Guardate,
1: di tanto tempo.
0: tanta attenzione, tanto tempo, e la
1: Ecco.
0: signora Antonia che,
1: Questo è
0: ecco questo
1: un
0: qua, io
1: esempio.
0: faccio, ecco, ecco, vedete, guardate, queste sono tutte frange che vengono fatte diventare nodi, che
1: Esatto.
0: diventano abbellimento e poi, voglio dire, alle donne date la possibilità di lavorare insieme, di
1: Certo,
0: dialogare
1: sì.
0: insieme, anche se c'erano donne. Anzi, tutte le donne erano clamorosamente escluse da un'altra arte, da un altro antico mestiere. Allora, Antonia continua a lavorare,
1: Sì,
0: si è
1: sì.
0: anche sistemata come abito, poi vi parleremo di tutto quello che realizza. Le donne, pur avendo magari una mano felicissima, non potevano assolutamente fare le amanuensi, non potevano lavorare sulla non solo bella scrittura, ma su una manualità che permetteva di scrivere pagine che sono rimaste lì nei secoli e sono assolutamente indimenticabili per la loro bellezza. Il nome ve lo dico solo adesso, nome e cognome, perché poi lo chiamerò in un'altra maniera. Lui è Enrico Ragni, una storia umana e personale e professionale unica al mondo, lo posso ben dire, Malleus. Questo è il soprannome con cui, anzi, che soprannome, la firma con la quale egli è noto ovunque. Ben arrivato, grazie
1: Grazie
0: di
1: Paola,
0: essere qui.
1: grazie.
0: Allora, lentezza, precisione, bellezza, scriptorium. Che cos'è lo scriptorium?
1: Praticamente lo scrittorium è il luogo destinato ad esplorare, a perfezionare e a realizzare queste opere straordinarie che sono praticamente quelle che i monaci facevano. Quindi noi abbiamo un patrimonio inestimabile in Italia di libri, manoscritti che sono stati fatti nello scrittorio, quindi un luogo specializzato dove ogni monaco, ogni amanuense aveva a che fare con una parte importante della costruzione di un libro. Quindi
0: Allora,
1: chi.
0: maestro Malleus, se i libri sono arrivati fino a noi, se noi abbiamo delle biblioteche di inestimabile, ciao, insomma, non si può stimare il valore, lasciate perdere, succede ogni tanto, è perché questi amanuensi hanno realizzato queste opere nel corso dei secoli. Diventare amanuense moderno, che valore ha?
1: Beh, innanzitutto riprendere questa tradizione che stava scomparendo, quindi il mio impegno personale di portare avanti questo piacere incredibile che ho avuto fin da bambino. Io ho fatto gli ultimi 5 anni alla scuola elementare con il pennino e l'inchiostro, quindi la maestra mi ha insegnato a coltivare quest'arte. Non l'ho mai abbandonato, ho sempre scritto molto bene. Poi ci sono state vicende della mia vita in cui mi hanno permesso di intraprendere tanti lavori e poi sono ritornato sulla scrittura.
0: Come se ci fosse una chiamata,
1: Sì,
0: no? Da
1: non l'ho mai messo da
0: lontano.
1: parte, però fino piano si stava sempre avvicinando.
0: Allora, guardate, siamo a Recanati, con questa antica bottega amanuense. Quello che io sto tenendo tra le mani è ciò che un tempo
1: Pelle di
0: serviva,
1: capra,
0: pelle di
1: esatto,
0: capra,
1: pelle di capra.
0: povera capra, ma serviva per poter scrivere. Inutile dirvi che l'ora solare

0: sia stato, no, come vi scrivo l'ora solare in tutti i caratteri, negli stili che hanno attraversato i secoli.
1: Esatto, sono stati fatti dei progressi anche nel campo della calligrafia, come se fosse una moda, no? Quindi nelle epoche si sono alternati il capitale romano dalle scritture celtiche, da quelle gotiche, da quelle umanistiche, cancelleresche, corsive, quindi, e poi questa moda della calligrafia veniva diramata nei vari scrittorium, dopodiché ogni nazione prendeva in mano un carattere e lo, come se fosse nella moda, lo arricchiva di particolarità.
0: E lo arricchiva, lo faceva proprio l'Italia. L'Italia che forse non era ancora l'Italia, anzi non lo era di sicuro l'Italia che noi conosciamo, però il nostro paese, il nostro territorio, anche lì ha avuto una crescita importante in materia.
1: Sì, beh, la diffusione delle opere d'arte nazionali, ci sono libri, credetemi, veramente straordinari che lasciano un'emozione incredibile a guardarli, sapendo che ogni centimetro quadrato di quel libro si è dovuto lavorare per ore e ore per fare praticamente dei dettagli che ci vuole una lente per vederli, no? E quindi l'Italia è stato un fulcro importantissimo di quest'arte. Ci sono molti scrittori, molti monasteri che hanno lasciato opere veramente inestimabili e quindi questa tradizione fa sì che l'Italia è sempre stata una delle maggiori produttrici di opere d'arte, no? Quindi lo sappiamo tutti, insomma, senza fare così, no? E in pratica attualmente ci sono dei musei dove è possibile andare a vederli, chiaramente.
0: Assolutamente, ma la caratteristica dello scriptorium di Manlius è questa: ci lavorano solo donne, perché lui è riuscito a recuperare quella ingiustizia letta oggi. E non solo oggi, insomma, con una lente più moderna, diciamo che fosse una grande ingiustizia negare alle donne quella possibilità. Allora tu, passo al tuo maestro, hai detto, sapete che c'è? Da me lavoreranno solo donne.
1: Diciamo, avendo creato questo scriptorium, mi sentivo come, non so, l'abate dello scriptorium, per cui ho detto, bene, allora chi metterà mano sui manoscritti che la bottega farà uscire saranno solo, esclusivamente donne. Sono arrivate dalle scuole di belle arti, dalle accademie, oppure sono arrivate senza una scuola ma con una mano straordinaria. Il dono, quando hai la manualità e hai il dono, quello non c'ha bisogno di scuole, è automatico, quindi ho arricchito questo scrittorium di tante presenze dove ad ognuna è stata formata per scrivere, per fare le miniature, per fare tutti gli accorgimenti che servono.
0: Vi racconteremo tutto, ovviamente dal Vaticano alla NATO, si servono tutti del lavoro dello scriptorium di Manlius, ma sapete che 21 gradi ad est, costruendo là una parte della vostra casa, un gran bel numero, 21 gradi ad est per la luce sullo scriptorium. Ne parliamo tra un attimo all'ora solare, abbiamo tantissimo da farvi vedere. A tra poco, grazie.
2: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
3: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
4: La luce valgo è una deformità progressiva,
5: lentamente in questa posizione.
6: Stiamo mandando diversi suoni.
7: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
8: Ti rilassi completamente.
9: Cadono 100 capelli al giorno.
10: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
11: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
3: Il mio medico, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
0: Allora, mentre il macramè continua con Antonia a venir creato in questa puntata dell'Ora Solare, dove noi parliamo di antichi mestieri, Enrico Ragni, Manlius, in arte, che arte, grazie di essere con noi, ha riportato gli amanuensi al presente. 21 gradi ad est, il tuo scriptorium a Recanati è costruito esattamente in questa direzione, perché?
1: Sì, diciamo che nel 2009 ho deciso di costruire un luogo importante su cui far portare avanti questa attività. È costruito un castello, praticamente, sì. Costruito con la tecnica della
0: geometria
1: sacra, tecnica della geometria sacra, della sezione aurea, e il 21 gradi est nasce dal fatto che il sole passa sempre sopra i tetti e quindi ci permette di avere sempre una luminosità costante durante il giorno.
0: Guardate, questa fotografia è vera, eh? È vera.
1: E di conseguenza chi lavora all'interno dello scrittorium ha una luce costante che permette di avere i colori giusti e tutto quello che riguarda il nostro lavoro.
0: Allora, questo ragazzo ha studiato da perito chimico. Ha fatto nella vita tanti mestieri, tantissimi lavori, si è sposato e noi salutiamo ovviamente la signora Ragni che ci sta seguendo in questo momento e Silvana, la signora Silvana che ha potuto contare sul fatto come le facciamo noi le partecipazioni, non c'è problema. Tu hai fatto 164 partecipazioni scritte a mano?
1: Sì, beh, a quel tempo dove io avevo iniziato la mia attività come ingegnere del suono, faccio nascere in questo paesino di Albacina questo primo studio di registrazione delle Marche, non c'era nulla, Milano, Roma.
0: Quali artisti hanno lavorato con te?
1: Beh, diversi che sono diventati poi dei nomi importanti perché tutti partono da zero evidentemente, poi dopo si va avanti, si compone e vengono fuori dei lavori importanti, ma ho fatto tanti lavori con i film, con artisti anche Zucchero, Renato Zero,
0: Mina.
1: Esatto. E praticamente in quel periodo in cui ero pieno di lavoro, mai abbandonato la mia calligrafia, mi sono sposato e quindi mi sono messo nei buchi tra un turno e l'altro alla sera, stasera 5, domani sera 10 e così via, e alla fine ho realizzato questo
0: spero
1: lavoro.
0: Che tutti gli invitati li abbiano ottenute.
1: Esatto, sì, perché è stato un successo veramente straordinario.
0: Ci credo.
1: Tanto è vero che mi venne l'idea di aprire una bottega, no, per fare queste partecipazioni che avevano già avuto un risultato, però ho detto ma sono pieno di lavoro adesso che mi importa, no? Però quest'idea non l'ho voluta.
0: Non l'hai voluta.
1: L'ho voluta segnare su una cartellina e l'ho messa in un cassetto.
0: Allora,
1: 1980.
0: Lui è l'uomo che preparo, scrivo, penso e metto nel cassetto. Poi la vita, purtroppo, e lo dico col massimo del rispetto che è dovuto, regala delle svolte non volute. Tu hai perso un fratello, un fratello, tanto amato, è inutile dirlo, un fratello. E ti sei andato a cercare dentro di te, in un monastero benedettino, la forza per trovare una nuova strada, per ricominciare.
1: Paola, chi viene al castello vede questo stemma incastonato nella torre dove c'è il motto «In te ipso veritatem quaere», cerca la verità dentro di te. E cioè quando sei di fronte a questi momenti della vita molto importanti, significativi, in cui devi fare una scelta, è giusto che tu ti fermi, ti domandi cosa è meglio fare in questo momento e ti metti in ascolto. Quindi mi sono chiuso 10 giorni in quest'eremo dove i benedettini hanno fondato la regola, che in una zona boschiva dove c'è soltanto un ruscello, un posto fantastico, un silenzio, una pace incredibile, e ho fatto praticamente meditazione partendo dalla domanda cosa devo fare adesso. Chiedo a me stesso quello che devo fare.
0: Sì, è
1: no?
0: Una preghiera che si fa a Dio e a noi, no? A capire che cosa.
1: Ti metti in silenzio perché la meditazione è fermare il pensiero, fermare il dolore, fermare lo stress che avevo accumulato e poi alla fine ti arrivano le risposte, no? Se tu le cerchi ti arrivano sempre.
0: Guardate, noi lo sappiamo bene, se tu dici una preghiera.
1: Arriva sempre.
0: E fare attenzione ai segnali, ma la risposta arriva. La risposta. Tu l'hai trasformata, l'abbiamo appena detto, in un lavoro che ha strettamente a che fare con la bellezza assoluta e che mi fa sempre pensare in questa meraviglia che vi stiamo raccontando, alla famiglia di Malleus, di Enrico Ragni, che era una famiglia che magari non nuotava nell'oro, ma questo non nuotare nell'oro in un determinato periodo della vostra vita vi ha sempre permesso però di acuire quel lato artistico, quell'attenzione.
1: Esatto, cioè la mia famiglia era povera, comunque povera, era non abbiente, insomma,
0: dignitosamente non
1: avevamo quelle cose che uno più abbiente, quindi noi i nostri giocattoli non li avevamo, quindi andavamo a prendere quelli che venivano buttati via dai ricchi del paese e quindi a 6 anni io e mio fratello 9 cominciavamo a smontarli, a cercare di capire come ripararli, quindi immaginiamoci a 6 anni che significa sviluppare la manualità e la creatività.
0: Pensiero.
1: E questa cosa non l'ho mai abbandonata, per cui la famiglia era sempre ricca di arte, mio padre disegnava, mia mamma faceva le miniature con il filo, mia sorella faceva le poesie, mio fratello pittore, mio fratello che non c'è più suonava la chitarra, il più piccolo forgiato un po' dalla famiglia, no? E poi d'estate, quando ero più grande, mi sono fatto un anno con il Fabio.

0: fabbro, un anno con il falegname, un anno con l'idraulico.
1: Allora sentite, dedicato a Malleus, che tra poco ci racconterà ancora di più sulla sua bottega, però era importante anche scoprire la pagina umana di quest'uomo. È tutto in pochi minuti, avremo

0: andateci a giugno. Una festa medievale che è ovviamente di rievocazione storica e che riporta il borgo alla vita di quel tempo. Signori, preparatevi e guardate che splendore.
1: A Bevagna si conta che c'erano tantissimi telai, facevano i vestiti, facevano i sacchi per mettere la farina, facevano dei teli che li chiamavano i mantigli che praticamente andavano a coprire il pane quando doveva lievitare. Principalmente parliamo di canapa e di lana. Più tardi arriverà l'allevamento del baco da seta. Questa è la tipologia di un tessuto veramente antico. Era una tela resa preziosa sia per la lavorazione che per come veniva lavata e poi asciugata. In realtà il colore naturale della seta è questo.
2: La macchina è un torcitoio da seta che abbiamo ricostruito alcuni anni fa, indispensabile perché se il filo di seta non è ritorto non si potrebbe né tingere né tessere.
3: Nel 1300 dipingere era considerato puro artigianato. Dalla preparazione della tavola, della colla e dei colori, veniva tutto preparato in bottega dai garzoni. Questi sono bastoncini di salice piangente che una volta cotti diventavano il nostro carboncino per poter disegnare. È con questo che il maestro riportava il bozzetto approvato dal committente sul supporto. Terminato il disegno, lo si ripassava con acquarello di inchiostro, si facevano le ombreggiature e si passava poi alla pittura. I colori avevano due origini, naturale, minerale ed alchemica. Forse il più costoso era il blu oltremare. Proviene da una pietra di lapislazzulo lavorata a lungo per ottenere una polvere. Chi era veramente ricco si poteva permettere anche la foglia d'oro. Si tagliava su un cuscinetto e poi con una miscela di albume d'uovo la si stendeva sulla tavola.
4: La nostra candela, per essere realizzata, deve essere colata uno strato su ogni singolo stoppino per poi ricominciare quello che è il giro. Noi realizziamo candele in pura cera d'ape, seguendo quello che è il metodo medievale.
0: Il dublero era una tipologia di candele maggiormente utilizzata negli ambienti religiosi, quindi dal ceto ecclesiastico, proprio per questa particolare forma che aveva un simbolismo, racchiudeva proprio l'ascesa verso il cielo, un po' l'unione tra il cielo e la terra.
3: Lino e canapa erano le stoffe utilizzate per fare anche la carta. I tessuti, una volta sminuzzati, venivano portati in una macchina chiamata pila idraulica, dove venivano macerati.
5: La poltiglia, chiamata bambagia, veniva presa e messa all'interno di un cono, come questo. Poi, con due strumenti appositi, cioè il cascio e la forma, veniva raccolta e si creava in questo modo il foglio di carta. Dobbiamo solo aspettare che l'acqua scoli e poi potremo trasferire il foglio su un feltro. Qui abbiamo la filigrana che veniva impressa sul foglio e serviva come riconoscimento della cartiera. Questa operazione veniva chiamata calandratura, andava a levigare con una pietra come questa o con un calandro di vetro il foglio. Tanto più il foglio era liscio, tanto meglio la penna scorreva sul foglio.
0: Allora, bravissimi a Bevagna, complimenti nel frattempo Antonia. Grigolon sta continuando il suo lavoro di macramè e stava guardando questo servizio con particolare attenzione perché siamo davanti, signori, non solo ad una signora che ha lavorato in banca per tutta la vita, una dottoressa che poi ha continuato la propria passione, perché questo è il nostro tema. Lei è presidente dell'associazione La Corte Medievale.
6: Sì.
0: Di cosa si tratta? Intanto vi salutiamo e ringraziamo
6: Sì,
0: tutti.
6: sì, sì.
0: Cara
6: Cari
0: Corte
6: saluti
0: Medievale,
6: a
0: baci e abbracci
6: tutti,
0: da tutti
6: anche
0: noi.
6: perché vi devo ringraziare, perché senza di voi io non sarei qua. Voglio dire, perché voi fate parte e avete costituito la Corte Medievale prima di me e quindi io vi devo ringraziare. E qui io risulto una piccola parte di tutto il gruppo, perché siamo circa 100 soci, ma abbiamo tantissimi mestieri. Ve li posso...
0: Certo,
6: Allora,
0: certo.
6: Il nostro

0: Parto un po' della storia dell'associazione.
1: Nasce nel 90, vero?
0: Sì, nasce 35 anni fa. E da un gruppo di volontari del nostro paese. Noi siamo una piccola comunità.
1: Qual è il paese?
0: Il paese si chiama, è una frazione del comune di Baone, Valle San Giorgio. È una poesia già.
1: Siamo vicini a Padova, eh?
0: Sì. Siamo sui Colli Euganei e siamo ai piedi di un monte che è il Monte Gemola, dove noi, dove hanno studiato 35 anni fa per rievocare un momento storico che toccava il nostro paese, che è la venuta, l'accompagnamento di Beata Beatrice, a quel tempo non era ancora Beata,
1: Beatrice d'Este.
0: D'Este, figlia di Azzo VI, che era il marchese, il padrone di Este, e da questa dinastia poi sono sorti, si sono spostati a Ferrara, è la corte degli Estensi, famosissima e potente. Beatrice, stanca dei fasti, del rumore,
1: della vita di corte,
0: ha deciso, ha scelto con altre consorelle di spostarsi e di svestirsi, spogliarsi delle vesti nobiliari e di prendere i voti.
1: Di
0: prendere i voti e di entrare in questo convento che si trova sul Monte Gemola, sopra alla nostra comunità.
1: In una pagina storica così importante, dovete immaginare, fare un salto indietro nel tempo, che cosa abbia visto in quel momento Beatrice d'Este. Bene, esattamente quello che Beatrice d'Este ha visto, quei mestieri, quei luoghi, vengono costantemente, ogni anno, ricostruiti con tutti i mestieri che c'erano all'epoca.
0: Ma non solo, facciamo la rievocazione del corteo nobiliare che ha accompagnato Beatrice.
1: Oggi chi fa uso di quest'opera, di questo lavoro per abbellire i propri vestiti? Voi su che cosa mettete?
0: Sì, allora attualmente, bisogna dire la verità, non è più di moda abbellire i vestiti.
1: Gli abiti da sposa, per esempio.
0: Sì, ma è abbastanza raro, perché sono diventerebbero costosissimi, troppo preziosi,
1: certo.
0: Penso. Ci sono altre diciamo, opzioni per cui si può utilizzare il macramè anche per fare cose che possono essere più utili. Come questo, io ho fatto un portavasi.
1: Chi non ha un portavasi così che fa tanta bellezza a casa? Vabbè, e questo portavasi sicuramente non si rompe, state pur tranquilli.
0: No, e poi è forte. Poi questo è un po' più colorato.
1: E questo l'abbiamo mostrato prima. Allora, ragazza che ha lavorato tutta una vita in banca, ma che esattamente come il nostro Malleus non ha lasciato la propria passione.
0: No, era un sogno nel cassetto, effettivamente questo.
1: Ma quanto è difficile imparare a fare?
0: No, non è difficile, ci vuole costanza, è una dedizione per cui uno decide di farlo e deve impegnarsi, perché ci vuole attenzione, concentrazione.
1: Sì.
0: Ed è voglio dire, così interessante per me, perché si presta a qualsiasi fantasia, quindi non è rigido, non c'è uno schema.
1: Si inventa a seconda del
0: desiderio artistico che vuol fare.
1: Allora, la signora dottoressa Antonia continua il suo lavoro con il macramè.
0: Sì.
1: Notare questi legnetti.
0: Sono di nocciolo giapponese, che è un mio albero che ho nel giardino.
1: Ah, così, proprio,
0: sì.
1: Direttamente da casa al lavoro, dal lavoro a casa.
0: Sì.
1: Ma che sbagliato! Fa tutto bene, non lo so, fate voi, ho sbagliato. Ma, meravigliosa. Allora, torniamo a Malleus. Enrico Ragni, Recanati, scusate, momento vanità. Che cos'è la vanità? È questa. Cioè, stasera tornare a casa con questo. In tasca è il mio nome, ma bello così, francamente, non l'avevo mai visto scritto. Allora, abbiamo detto, ecco, guardate queste immagini, questa è la nostra redazione e ovviamente gli abbiamo chiesto di tutto, tra cui scrivere ovviamente l'ora solare. Ecco, vediamo, ci sono le righe sotto.
2: Sì, se noi guardiamo i manoscritti antichi sono tutti piombati, no? Cioè si faceva una tecnica per andare dritto, chiaramente, non è che puoi fare un manoscritto importantissimo che è tutto storto, quindi praticamente sì, noi adesso non abbiamo bisogno di piombarlo, in trasparenza riesco ad avere questo master scrittoio.
1: Che cos'è questo carattere?
2: Questo è una scrittura celtica del 900 d.C., che è stata una scrittura molto leggera.

0: leggendaria, tutti quanti i vari guerrieri celti, no? L'hanno usata per fare sulle spade queste incisioni, insomma.
1: Guardate che bella, che bello, che meraviglia. Noi questo l'abbiamo visto, ecco, le cose che vedete dietro invece sono i disegni dei bimbi. Noi abbiamo una redazione piena di mamme e quindi passiamo dall'opera
0: Qui
1: del maestro
0: siamo
1: all'opera
0: nel
1: dei bambini.
0: 1350, il gotico,
1: Sì, e si vede.
0: e si vede che, vedete questo pennino con cui
1: Sì.
0: sto scrivendo? Praticamente è il pennino degli amanuensi, quindi a punta piatta, e
1: Sì.
0: quindi permette di fare tutte queste scritture fino ad arrivare al
1: Guarda che bello!
0: 1600, dopodiché praticamente cambia la struttura metallica del pennino e andiamo sul corsivo inglese, praticamente che lo vedremo in una prossima,
1: Lo
0: eccolo
1: vediamo
0: qua.
1: tra poco. Allora, voi siete gli amanuensi del terzo millennio, stesse tecniche, stessi materiali. Questo qui, vabbè, non lo so, perché io vedo ora queste immagini, sono eccezionalmente belle.
0: Qui siamo nel 1500, questo è un cancelleresco, chiamato così
1: Sì.
0: perché veniva usato nelle cancellerie, una scrittura veloce. Perché i notabili avevano bisogno di dettarti, no, le
1: Sì.
0: varie pratiche, e è diventata la scrittura del Rinascimento questa.
1: Allora, tu l'hai raccontato in un libro che la Mondadori ti ha chiesto di scrivere, Scriptorium, calma la mente con l'arte della calligrafia. Calligrafia, bella scrittura. Questo invece è il corsivo
0: E questo è il
1: inglese,
0: corsivo
1: questo
0: inglese,
1: lo riconosco anche da
0: bellissimo.
1: lontano,
0: Vedete com'è cambiato
1: meraviglioso.
0: il pennino, com'è a punta?
1: Esatto.
0: Qui il sottile e il grande lo fa solo la pressione, non più l'inclinazione.
1: Allora, a questo signore è stato affidato il restauro della Santa Casa all'interno del santuario di Loreto. Grazie alle sue doti di incisore è stata scolpita nuovamente la scritta Hic verbum caro factum est. Che emozione è stata!
0: Un'esperienza straordinaria, se non altro di solitudine e contemplazione, cioè sei da solo dentro la Santa Casa, tutte le porte chiuse, mi aprivano alle 9 di sera e ritornavo a casa a mezzanotte, dove praticamente martello e scalpello
1: Guardate
0: ho
1: che bello.
0: ridisegnato queste scritte che erano tutte in ottone, erano state messe nel 1921 quando andò a fuoco la Santa Casa, erano tutte rovinate, tutte consumate dal
1: Certo.
0: tempo, quindi le ho tutte riscolpite a mano, poi laminate in oro 24 carati, poi state montate. Sai, quando hai la Madonna che ti sta sopra e ti guarda, cioè, ti mette un certo senso, no?
1: Beh, poi
0: Però
1: nottetempo, una
0: puoi
1: cosa.
0: sentire questi colpi che rimbombano, no, con gli echi con il cardinale Dalcini, che è praticamente quello che ci ha commissionato il lavoro. E ecco questo lavoro bellissimo,
1: Che
0: insomma.
1: meraviglia. Per il Vaticano, per le guardie svizzere, alcuni degli stemmi papali, ha conosciuto Papa Giovanni Paolo II, Papa Francesco, ecco, anche lì è entrato il tuo
0: Sì,
1: lavoro.
0: beh, Papa Giovanni Paolo II,
1: Che
0: quando si è spostato
1: bello.
0: nelle grandi città, ha chiamato, abbiamo sempre realizzato le pergamene che poi lui ha firmato e sono rimaste nella storia del comune, no? Qui siamo a Camerino e quindi praticamente abbiamo. E qui ci fece una battuta bellissima perché era venuto molto bello il suo viso. Dice, oh, finalmente mi avete fatto che sorrido, no?
1: Oh, ma che
0: E ci ha fatto
1: bellezza!
0: molto piacere
1: Certo, che
0: perché.
1: bellezza! Ed era un uomo, non dimentichiamo!
0: Chiaramente avevo i capelli più neri, il baffino, e il tempo è cambiato, ma
1: Ma il
0: comunque
1: tempo
0: sono sempre rimasto
1: è
0: con.
1: cambiato in meglio, non ti
0: Cioè.
1: preoccupare. È cambiato perché chi accompagna il tempo non lo fa passare. Questa è una
0: Esatto,
1: buona regola.
0: esatto,
1: Chi
0: esatto.
1: accompagna il tempo lo fa passare, lo fa
0: Ci va a
1: vivere.
0: braccetto
1: Ci va a
0: insieme.
1: braccetto, assolutamente, adoro questo signore. La NATO, lo dicevamo, si è appoggiata all'ottimo lavoro di questo signore, di questo maestro e di tutte le sue amanuensi. A dicembre a Venezia è stata firmata una dichiarazione congiunta tra 10 nazioni per la tutela dei diritti umani e voi c'eravate.
0: Sì, abbiamo realizzato questa pergamena, una bella importante, anche di misure, e dove praticamente c'era un lavoro difficilissimo perché erano state fatte in diverse lingue, di cui il greco, di cui il rumeno, che ha molti accenti, virgole, punti. Insomma, è stato un lavoro molto impegnativo che però è risultato da tutti che hanno firmato il più bel documento che abbiamo fatto in questi
1: Avete
0: ultimi
1: reso
0: anni.
1: bello un documento
0: È
1: importantissimo e
0: importantissimo.
1: bellissimo. Per realizzare, ora, questa domanda che io faccio non ha risposta perché dipende da quanto grande sia il lavoro, ma per realizzare per esempio una pergamena, Immaginiamola in italiano, una pergamena.

0: che sia grande così, quanto tempo ci vuole?
1: Diciamo che in linea di massima noi siamo gli amanuensi del terzo millennio e quindi utilizziamo gli strumenti che la tecnologia ci ha messo a disposizione al rovescio, e cioè prima si fa tutta l'impaginazione sul computer, in cui tu dici questa è la misura del diploma, questo è il testo da mettere dentro, mettiamolo giù e già vedi se ci va, se non ci va, la grandezza e tutto quello. No, metti il marchio più giù, sposta questo più su. Una volta che abbiamo deciso che è quello, quella è la brutta copia. E poi ci si mette a fare la bella copia, chiaramente con il master scrittoio, con le righe, si comincia a
0: Certo.
1: scrivere
0: Ma
1: e alla fine viene fuori un'opera d'arte. Giornate, settimane, ci
0: le
1: vogliono.
0: brutte copie le conservate?
1: Sì, le teniamo perché sono elementi che ti fanno anche capire il crescere, no? Quindi vedi l'errore, tante volte se non, il grado calligrafico ti permette di vedere lo spazio tra riga e riga. Se è troppo stretto si appiccica tutto, vedi che non c'è aria,
0: Non respira.
1: non respira, quindi bisogna ributtarlo giù da capo e rifarlo.
0: Maestro Malleus, i giovani e le giovani che nella vostra zona e non solo nella vostra zona vogliano imparare quest'arte, cosa devono fare?
1: Allora devo dire questo, che in Italia sono nate, noi abbiamo cominciato nell'88, nel 90 è nata l'associazione calligrafica a Milano che ha richiamato i maggiori amanuensi che ci sono bravissimi, sparsi in tutte le città nazionali e praticamente sia loro che noi facciamo dei corsi di calligrafia dove portiamo le persone per 3 giorni ad assaporare questo studio della paleografia, perché facciamo quel gotico, che è successo in quel periodo. E poi la cosa più bella è vedere quando si comincia a scrivere, no? E quindi ti viene il callo sul dito, quindi ti sporchi con l'inchiostro, vedi che c'è un lavorio anche di gusto, no? E
0: Sì.
1: quindi questo momento di pace anche nel libro di Scriptorium si parla di quello, cioè come la calligrafia ti riesce a fermare i pensieri.
0: Allora, sentite signori, noi non possiamo fermarlo perché già gli abbiamo messo il sale sulla coda per averlo qui, perché Malleus è in Italia e nel mondo, lo ripeto, il numero uno. Lo ringraziamo tantissimo. Una nota la aggiungo, ha anche 14 gatti. Signora Silvana, grazie perché... Tra cui l'ultima, Tremolina, salvata perché tremava dal freddo, stava in un angoletto, e quella forse è la O meglio riuscita, o la G di generosità, fate voi. Volevo aggiungere anche questa nota. Persone splendide. Grazie. Grazie al maestro Malleus. Noi ci fermiamo soltanto per un attimo perché lavorare il rame, rame, rame, rame. Tra poco, allora, solare. Via. Grazie!
2: 'Ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
3: Effettivamente piace.
2: No. Alla fine non è difficile, no? Con la pasta va.
3: Cioè, la telecamera va bene qua.
2: Ecco, idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva: l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
0: Allora. Avete presente quando noi studiavamo le epoche, le ere? C'era l'era del rame, giusto? Il rame. Provate a immaginare da quanto tempo l'uomo lavori questa meravigliosa cosa che è il rame. Guardate bene questo. Non è solo un disco, lo è. Questo diventa, in mani sapienti, questo, che è una pentola che può andare anche sull'induzione. Bisogna saperlo piegare, bisogna saperlo lavorare. Andrea Navarini, giovane, bravo, in gamba, presidente dei giovani dell'Associazione Artigiani Trentino. Dico bene?
12: Sono io.
0: Sono io, garantisco sono io. Ben arrivato, grazie di essere con
12: Grazie,
0: noi.
12: grazie a voi di avermi
0: Il
12: invitato.
0: rame, da quanto l'uomo lavora il rame?
12: Diciamo che quando dico che faccio
5: uno dei mestieri più antichi al mondo,

0: mi guardano abbastanza male, ma di
1: Però è
0: fatto,
1: così,
0: eh
1: è
0: sì,
1: così.
0: il rame è stato il primo metallo a essere lavorato dall'uomo, è abbondante, c'è in tutti i continenti, facilmente riconoscibile, è malleabile, è riciclabile, resiste al tempo e quindi si prestava ad essere
1: In
0: lavorato.
1: questo caso Andrea Navarini lavora sono 4 generazioni, quindi non andiamo all'epoca della pietra, rimaniamo in un tempo, però rimaniamo in un tempo, in un'area, in una zona, il Trentino meraviglioso, magico Trentino, dove voi svolgete così bene il vostro lavoro. Tutte noi, quando abbiamo visto questa matassa, guardate, bellissima, no? I fili di rame, abbiamo pensato, ecco, e nasce da qui. E Andrea ci ha detto, no, veramente questo è lo scarto. Però il rame è l'unico materiale che venga riutilizzato e venga utilizzato senza buttare mai via nulla.
0: Sì, noi quando è la fine della settimana puliamo l'officina, raccogliamo proprio anche gli scarti, la polvere di lavorazione, viene tutta raccolta, divisa per grado di purezza e
1: Sì?
0: viene data all'azienda che ci fornisce il materiale in quello che viene detto conto trasformazione, cioè non viene buttato via, ma viene rifuso, rivalorizzato e ridiventerà poi un nuovo prodotto. Quindi tutta la nostra filiera è a scarto zero.
1: E solo per questo applauso vi prego, perché con tutto l'inquinamento che diamo. Allora, questo splendore non è finito,
0: No,
1: però
0: quello è un semilavorato,
1: è un,
0: effettivamente.
1: chiamalo semi, è un semilavorato. E va piegato, va battuto. Tu hai portato, Andrea, martelli, i mezzi che servono, diciamo ciò che serve per lavorarlo, questo
0: Sì,
1: rame.
0: infatti mi era stato chiesto di provare a fare qualcosa in studio, però il mio lavoro richiede fuoco, martello, strumenti, quindi che poco si prestano all'ambiente.
1: Nello
0: Avrei
1: studio di Nuoro
0: disturbato
1: Solare noi facciamo
0: l'APS.
1: tutto, però fino a questo punto non potevamo arrivare. Ecco qua
0: Ecco.
1: il modo in cui si lavora.
0: Sì, peraltro lui è mio fratello che mi andrebbe proprio di salutare perché è scomparso da qualche mese, quindi è una grande emozione rivederlo qua, quindi veramente una bellissima
1: Come si
0: cosa, sono
1: chiama tuo
0: molto.
1: fratello?
0: Simone, veramente
1: Simone.
0: un bel momento.
1: Allora, grazie.
0: Oh, voi. Sì, dicevamo, il rame va, quando arriva è appoggiato per terra, un materiale inerte e il bello è proprio quello, sfruttare la duttilità, le sue caratteristiche, riuscire a dargli una nuova forma.
1: È un eccellente
0: Esistono,
1: conduttore di
0: sì,
1: calore.
0: conducibilità elettrica, termica, resistenza alla
1: Mamma
0: corrosione.
1: mia.
0: Quindi ci sono tantissime applicazioni, è per quello che il rame ha poi un valore sul mercato.
1: Allora, questo. Ancora, tuo fratello, questo lavoro che oggi può essere fatto, anzi viene fatto anche con fiamma ossidrica, questo lavoro è comunque un lavoro che richiede, oltre alla perfetta manualità, anche il tempo. Sta in questo anche la bellezza dei mestieri di una volta, cioè il
0: Eh sì. Beh,
1: tempo.
0: diciamo che è sicuramente una tipologia di lavoro che ti rimette un po' dentro i tuoi piedi e dentro te stesso. Ci sono delle tempistiche che vanno rispettate. Quando il rame deve essere reso duttile, quindi va cotto, ha i suoi tempi di cottura, di raffreddamento, quando lo devo martellare, non posso dare un colpo forte. Il rame va lavorato in maniera costante, delicata. Sono meglio tre colpi delicati che uno forte perché poi rovino la forma.
1: Diventa una filosofia di vita, Andrea, oltre che un lavoro serissimo, una professione serissima, come nel caso della tua
0: Assolutamente.
1: famiglia, diventa un lavoro estremamente filosofico. Posso dire così?
0: Sì, assolutamente. Esistono vari modi per fare il nostro lavoro. Noi abbiamo scelto la via ancora, ma consapevolmente, più artigianale, quello che proprio
1: Più
0: mettesse in
1: antica,
0: connessione. Sì.
1: esatto.
0: Proprio la parte più tradizionale del nostro lavoro.
1: Sentite, raccontiamo tra un poco quando questo ragazzo brillantemente laureato, splendido, si vede, figlio che tutti noi vorremmo avere, è andato negli Stati Uniti per la prima fiera. Racconteremo di nonno, Pierino che negli anni 70, mette in piedi il Museo del Rame, che rappresenta tantissimo per il territorio. Racconteremo tutto, però prima vi porto da un'altra parte, non così lontana, Friuli Venezia Giulia, Valresia. Salutiamo il comandante Madotto, sempre, ogni volta che si parla della Varresia, dove si trova l'unico museo dell'arrotino esistente in Italia. Andiamo a vedere queste immagini e poi torniamo sul rame e andiamo anche al macramè. Non vi diamo un attimo di tregua, andiamo a vedere.

0: Ci troviamo in Valle Aresia, presso il Museo dell'Arottino, un museo unico nel suo genere, proprio perché in questa valle, la Varresia, in Friuli Venezia Giulia, c'è questa tradizione, la tradizione che è stata tramandata dalla fine del 1700 fino ai giorni nostri di questo mestiere. Al museo sono raccolte le macchine che utilizzavano gli arottini. La prima è datata a fine 1700 e veniva portata a spalle e si chiama appunto Crösma a spalla nel nostro dialetto locale. Successivamente chi lavorava nelle città ha iniziato a utilizzare la stessa macchina datata con due ruote e due bracci che veniva poi spinta, un carretto. Successivamente, nella prima metà del Novecento, hanno incominciato a utilizzare la bicicletta, che era un po' più comoda per spostarsi. Infatti viene ricordato soprattutto nelle zone italiane, l'arottino resiano che passava con la bicicletta e aggiustava anche gli ombrelli.
1: Sono tradizioni questi qua, da mio nonno, mio padre, sono tutta la famiglia che lavoravano facendo l'arrottino e ombrellaio. Finivo le scuole e mio padre mi diceva: vieni con me perché non c'è niente da fare e vieni con me a fare del lavoro, no? La crazzula, sarebbe la carriola, tipo carriola. E si andava casa per casa e mi davano una forbice, due coltelli, li portavo e lui mi faceva e restituivo. E qua è il paese degli arrotini proprio. Non c'è casa che non hanno fatto l'arrotino qua, ogni casa ha fatto l'arrotino.
0: Il museo propone delle giornate dove la gente può venire in visita in Varresia e può portare anche ad affilare forbici o coltelli al museo. Così, oltre a farsi un bel giro in mezzo alla natura, può anche vivere da vicino questo mestiere.
1: Questa bicicletta qua è per andare in giro per affilare, che sarebbe in resiano bicicletta sbruson. La forbice per resiano si chiama scaria. Adesso lo metto sulla mola per affilarla. Questa mola qua si chiama brus, Gianna brus scaria. La mola piccola invece la lustrava. Te guate, te guate osolet, con bemo guate, ti sento se navi. Te guaprit, basa ne imbren, pesnu tu zaianu ti. Prima di partire si aveva queste canzoni qua, perché così arriviamo pieni di ombrelli e pieni di forbici.
2: Ciò che lavorava la tua famiglia lo prendo io nelle mani e lo faccio diventare mio lavoro. Andrea Navarini, che è un ramaio, non è che si sia gettato subito in questa avventura, professione, lavoro, casa. No.
3: No, ho voluto esplorare, anzi, credevo di voler fare altro. Ho
2: Cos'altro? Posso
3: lavorato.
2: impicciarmi? Cos'altro?
3: Sì, sono stato anche in Trentino Marketing, che è l'ente
2: Sì.
3: che si occupa di marketing territoriale della nostra provincia, e ho lavorato in una start-up, ho fatto anche proprio classico lavoro, camicia, il computer, le mie cose.
2: E poi?
3: E poi questo mi è servito per capire che cose belle nella vita ce ne sono tante, che però volevo qualcosa di diverso. Quindi senza rimpianti, ma convinto,
2: Avendo fatto prima
3: sono
2: quello che
3: tornato.
2: diversamente ti avrebbe fatto dire, ma magari è, però se avessi fatto,
3: Però se
2: no,
3: avessi.
2: lui si è. Dove si compra un figlio così già fatto? No? Io mi rivolgo alla famiglia di Andrea. Sotto tutti i punti di vista, credetemi. Allora, nonno Pierino, torniamo a lui. Nonno
3: Sì.
2: Pierino, questo, che meraviglia!
3: E questo è il museo che lui
2: Che
3: ha creato.
2: meraviglia!
3: Peraltro il nonno ci ha sempre detto, anche a noi nipoti, perché noi pensavamo di dover andare tutti in officina. Lui diceva: no, tempo per lavorare ne avete tutta la vita. Studiate, voi che avete la grandissima fortuna di poterlo
2: Grand'uomo.
3: fare, classe 1933,
2: Sì.
3: e diceva: fate quello che volete, basta che fate qualcosa, che non lasciate la vostra esistenza così. Che non la gettiate, avete la fortuna di esserci.
2: Senti Andrea, non ho troppo tempo, ma quando tu hai fatto la tua prima fiera all'estero negli Stati Uniti, che avevi ragione, che esperienza è stata? Perché?
3: Mi ha cambiato la vita. E è perché quella che sembrava un'attività in una bottega di un paesino del Trentino, persa nelle montagne, mi sono trovato negli Stati Uniti.

0: Niente, tra l'altro questa fiera era in un posto dove venivano messi in quarantena gli immigranti che arrivavano, italiani anche, che arrivavano negli Stati Uniti, e ho visto negli occhi degli americani e delle persone quanto tutto l'impegno, il sudore e la fatica potevano interessare anche persone di cui ignoravo totalmente l'esistenza, culturalmente, e lì è stato quello che ha acceso proprio la fiamma e dire è questa l'emozione che
1: Allora lo
0: voglio.
1: faccio.
0: Sì.
1: Il concetto è stato:
0: Sì.
1: armati di quello che vuoi, io mi prendo il gomitolino. Andiamo a salutare la signora Antonia. Questa era la puntata. Andrea Navarini, bravo, bravo, bravo Andrea, vieni con me. Vieni con me. Prendi ciò che vuoi del tuo lavoro e vuoi dire che cosa c'entra il rame con il macramè adesso. Però c'entra, vieni, vieni Andrea, che tanto sei alto 2 metri. Andrea Grigolon non si deve sentire piccolina lei.
2: No, ma
1: Lei è
2: non
1: un
2: importa,
1: gigante,
2: non
1: cara
2: importa.
1: Antonia. Allora, possiamo chiudere con il macramè,
2: Sì,
1: dicendo che guarda, guarda che
2: sì,
1: meraviglia.
2: sono andata avanti.
1: Sì.
2: Sì. Allora, il macramè è una tecnica a me rilassa molto, pur mantenendo l'osservazione, e quindi diciamo che ci si sposta da tutto il resto del mondo e si resta concentrati in questo. Quindi si ha un momento di interiorizzazione. E poi è vero che quando andiamo nelle varie rievocazioni dove ci invitano come corte medievale, molte persone sono interessate a guardare, a vedere come lavoro e
1: Dunque,
2: questo è.
1: e dunque questo, signori, noi corriamo tanto e non vogliamo criticare il mondo nel quale viviamo, ma se ci si ferma con il tempo utile per piegare il rame e farlo diventare una pentola, per far diventare macramè una
2: Degli
1: corda,
2: spaghi,
1: un
2: sì.
1: filo, forse si è capito qualcosa di più della vita. Questo volevamo passarvi con questa
2: Sì.
1: puntata dell'Ora Solare.
2: Grazie,
1: Grazie a tutti, Andrea Navarini, grazie di
2: grazie,
1: cuore, Vittoria
2: grazie
1: Grigolon, grazie a tutti signori, grazie al maestro
2: a voi. Grazie.
1: Malius, alla mia redazione, alle mie autrici, a tutti voi, grazie di cuore.
2: Grazie.
1: Che bellezza, che bellezza.

0: Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi, Tarassaco, Borragine, Pinocchio Selvatico, Vitalba, Ortica. Poi ci sono tantissimi altri nomi che io non avevo neppure mai sentito e che oggi attraverseremo insieme. Sono le erbe di campo, le erbe selvatiche che si prestano a tantissimi usi, dalla cucina al benessere psicofisico, alla cosmesi. In passato probabilmente utilizzati assai dalle nostre nonne, dalle nostre bisnonne, adesso un po' meno, però c'è una crescente curiosità e anche una vera e propria riscoperta dei loro molteplici usi e delle loro proprietà. Allora noi oggi vogliamo fare un curioso viaggio, un viaggio tra cucina, natura, salute e sostenibilità. Lo facciamo con l'aiuto dei nostri ospiti. Sono molto felice di avere qui in studio Luca Materazzi, chef, maestro di cucina, grande appassionato proprio delle erbe di campo, dei sapori selvatici. Ben arrivato Luca.
1: Grazie.
0: Luca, buongiorno. Tu le usi solo le erbe, solo per modo di dire, diciamo, le usi nei tuoi piatti o ti piace anche raccoglierle?
1: No, le uso, perché allora raccogliere le erbe a Roma città diventa complicato. Tant'è vero che le erbe selvatiche sono usate molto spesso dagli chef che stanno negli agriturismi, quindi diciamo nei posti dove l'aria...
0: Lontano dal smog, lontano dal traffico.
1: Assolutamente. Quello che per esempio io uso è il sambuco, il fiore di sambuco. Bisogna però stare attenti perché il fiore di sambuco è simile a quello della cicuta.
0: Ecco, quindi si rischia l'avvelenamento, ci stai già dicendo.
1: Esatto.
0: No, poi entreremo nel dettaglio delle erbe che tu preferisci e che usi con maggiore frequenza.
1: Sì.
0: Ma questa passione da dove arriva?
1: Beh, dal momento che fai il cuoco comunque devi capire, devi cercare di appunto vedere, provare soprattutto. E soprattutto queste erbe hanno dei fiori meravigliosi che possono essere usati per insalate, per diciamo fare sciroppi. Quindi tutto ciò che è colorato a me piace molto.
0: Quindi sperimenti.
1: Esatto.
0: Sei stato, tu nella tua formazione hai avuto anche una, sei anche biologo, hai avuto una lunga esperienza in Provenza.
1: Sì.
0: Dove da

0: sempre le erbe selvatiche vengono utilizzate in una grande varietà di piatti. Che cosa ti ha insegnato quell'esperienza?
1: Allora, dunque, le erbe selvatiche, ma anche le erbe selvatiche aromatiche, che diciamo, sono più concentrate di sapore rispetto alle nostre. Per esempio il timo serpillo o la santoreggia, che sono in Provenza in maniera proprio preponderante, sono più saporiti perché il terreno, proprio la geologia della terra provenzale è più arida e quindi gli oli essenziali si concentrano molto di più nelle foglie.
0: Ci
1: Quindi
0: stai
1: questo.
0: dicendo già tantissimo, cioè le erbe le possiamo utilizzare in varie maniere, anche sotto forma, nei
1: Esatto.
0: piatti di oli essenziali.
1: Esatto, ma la cosa importante che fanno i francesi, la base è partire sempre, quello che io insegno nella mia scuola, nella mia attività, partire dagli oli essenziali delle erbe. E quindi quando si fa una zuppa si parte sempre da quello, perché nell'erba aromatica c'è l'olio essenziale che deve entrare nell'olio extravergine di oliva, che è poi la base del nostro
0: Quindi
1: piatto.
0: generando un sapore che magari neanche
1: Esatto.
0: conosciamo, io do il benvenuto Luca anche all'altra nostra ospite che è collegata con noi, che è Giulia Sama, laureata in scienze naturali, naturopata, ci farà comprendere anche quanto versatili sono queste erbe anche fuori dallo spazio della cucina, perché hanno proprietà che si prestano agli usi nella cosmesi, al benessere, psicofisico, si possono distillare delle acque. Giulia, benvenuta.
2: Ciao, grazie per avermi invitata.
0: Allora, grazie a te. E vengo tra poco, ti raggiungo, però poiché noi stiamo davvero iniziando un viaggio pieno di colori, di sapori, in cui immaginiamo, evochiamo in tutti i modi la natura, abbiamo una grande esigenza di uscire subito dallo studio e quindi io raggiungo la nostra Marta Manzo che attualmente si trova in Abruzzo. Marta!
2: Gabriella, buon pomeriggio, vi parlo infatti da Capestrano, siamo in provincia dell'Aquila e ho raggiunto qui Alessandro Di Tizio che è un gastronomo ma soprattutto un forager, tra poco vi spieghiamo che cos'è un forager. Alessandro ha 39 anni, Alessandro ha studiato all'Università di Pollenzo che è l'università fondata da Slow Food nel 2004 e appunto è proprio il perfetto esperto di erbe selvatiche. Alessandro, come è cominciata questa tua passione intanto?
3: Allora, grazie Marta per il perfetto, per tutte le parole di introduzione. È iniziato tutto in università a Pollenzo, Università di Scienze Gastronomiche, dove con il corso di etnobotanica ho capito che le piante per me non erano soltanto, diciamo, un compagno di infanzia, perché da bambino andavo a raccogliere le erbe quando, come tanti, insomma, i frutti selvatici con le nonne per preparare marmellate o insomma, conserve casalinghe. Ho capito che invece c'era qualcosa di più per me e poi è diventato il mio lavoro, la raccolta di erbe spontanee di uso alimentare, gastronomico. Sì.
2: Allora, facciamo un po' di appunti. Intanto tu hai fatto un discorso molto valido perché proprio il cibo e l'erba spontanea, quindi l'erba selvatica, è parte della nostra nutrizione da tanto tempo.
3: Assolutamente sì. È assolutamente il primo pasto dell'umanità, come ho avuto modo di dire già altre volte, ma insomma non sono parole mie, è un dato di fatto. Noi ci siamo nutriti di erbe spontanee da sempre, da quando siamo esseri umani, quindi sono state la nostra alimentazione fino a diciamo, la metà del XX secolo, quindi prima della Seconda Guerra Mondiale. Noi ci alimentavamo di erbe selvatiche anche dopo la rivoluzione neolitica, quindi con l'invenzione dell'agricoltura, la parte selvatica della dieta. Soprattutto in ambito mediterraneo, per esempio, è sempre stata una parte importante. In alcuni posti, come nell'entroterra, per esempio dell'Appennino italiano, la gran parte della dieta
2: E
3: era
2: questa cosa
3: selvatica.
2: prosegue ancora oggi. Quello che non vi ho detto, Gabriella, è proprio questo. Il forager non è soltanto chi raccoglie, quindi prende lo spunto dalla raccolta delle erbe selvatiche di una volta, ma è anche chi a questo punto lo insegna. Alessandro è esattamente quello che sta facendo adesso, perché non solo collabora con ristoranti, ma appunto porta all'università, ma anche nelle scuole,
3: Sì.
2: lezioni proprio di raccolta e ricerca sulle erbe selvatiche. Alessandro, tu le hai messe anche in un libro. Il tuo libro si chiama Il mondo delle erbe selvatiche. Che c'è dentro questo libro?
3: In questo libro c'è, diciamo, è condensato un po' il mio lavoro degli ultimi anni, quindi c'è tutta la parte relativa alla cucina, c'è un bellissimo ricettario.

0: con le foto di Matteo Carassale, dove diciamo una cucina moderna incontra le erbe selvatiche della tradizione. E poi c'è una parte invece più etnobotanica, quindi con le schede, con le specie e con gli usi tra cibo e medicina della tradizione popolare, perché quello di cui mi sono occupato io principalmente è lo studio delle erbe e dell'uso popolare delle piante, quindi degli usi tradizionali.
1: E allora, tra poco mi insegni a riconoscere qualcosa, tra poco vi raccontiamo come si raccolgono le erbe selvatiche e vi aspettiamo qui, Gabriella.
2: Marta, Giulia, vengo da te perché tu sei l'anima di un laboratorio erboristico dove si insegna a trasformare le piante, ma fai anche quello che abbiamo definito foraging, perché tante persone arrivano, vogliono imparare a raccogliere, a riconoscere le erbe. Mi ha incuriosito il fatto che tu ti sei appassionata a tutto questo, grazie, hai detto alla redazione, a un albero e a un arbusto. Quali?
3: Sì, in realtà è partito che ero una ragazzina che ancora non sapeva bene che università fare e mentre facevo il servizio civile con un'altra ragazzina più giovane di me abbiamo incontrato quest'albero da questi frutti strani, molto rossi, arancioni, gialli e abbiamo scoperto poi guardando dei libri che era il corbettolo e dal di lì ogni pianta che incontravamo incominciavamo a chiederci ma che cos'è questo, che cos'è? È nata questa passione in giro per campi e per giardini.
2: Ecco, senti, ma quando andate, tra l'altro il laboratorio si trova in un luogo splendido dell'Appennino tosco-emiliano, e quando vai da sola, comunque con le persone che vogliono imparare a raccogliere queste erbe, ci vuole, immagino, anche molta delicatezza nell'atto del cogliere.
3: Beh, assolutamente sì, ci vuole delicatezza, ci vuole rispetto e la consapevolezza che non stiamo strappando, ma al contrario stiamo creando una connessione tra noi e l'ambiente che ci circonda con il giusto dosaggio, il famoso QB, no? Delle nostre nonne. Quindi non è che se c'è una siepe infinita di piante selvatiche si raccoglie tutto, ma si raccoglie solo quello
2: Che
3: che
2: è
3: si utilizza.
2: necessario.
3: Chiaro?
2: Annuisce qui Luca Materazzi, perché qui c'è una storia di rispetto per la natura. Ci ha fatto capire qual è il valore aggiunto, no? Questo rapporto, questo legame con la natura. A proposito di valore aggiunto, poi andremo nel dettaglio, ci dirai quali sono le erbe che preferisci, come le possiamo usare. Ma secondo te, in generale, qual è il valore aggiunto? Cioè, che cosa effettivamente danno di più ai piatti queste erbe rispetto per esempio a vegetali magari coltivati e verdure?
4: Appunto che non sono coltivati, quindi sono proprio selvatici, hanno un sapore completamente diverso. Per esempio, la mentuccia selvatica è diversa dalla mentuccia che noi troviamo al supermercato. Hanno dei sapori molto più rotondi, molto più intensi, appunto, diversi, proprio
2: Ecco.
4: diversi.
2: Quindi insomma modificano completamente i piatti.
4: Assolutamente. E
2: E allora.
4: poi anche una grande soddisfazione, no? Cucinare con queste cose. Io ho fatto un corso di raccolta, però loro sono sicuramente più bravi di me perché appunto ci vuole anche pratica e
2: Certo.
4: costanza. È
2: E
4: un
2: tu
4: altro
2: insomma
4: mestiere.
2: adesso è un altro mestiere, ai tuoi fornitori
4: Certo.
2: sicuramente avrai identificato quelli giusti. Allora andiamo velocemente in pubblicità, poi torneremo in Abruzzo, vi mostreremo anche un'esperienza, una realtà molto bella a proposito di valore aggiunto e vi daremo anche, grazie a loro, tanti suggerimenti. A tra poco.
5: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
6: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30.
7: La luce valgo è una deformità progressiva.
8: Lentamente in questa posizione.
9: Stiamo mandando diversi suoni.
10: Il sonno è un
9: aiuta.
10: bel fissativo della memoria.
11: Ti rilassi completamente.
12: Cadono 100 capelli al giorno.
13: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
14: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
6: Il mio medico, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.
2: Eccoci, rientriamo in studio, siamo noi e ci stiamo occupando di scoprire e riscoprire le molteplici proprietà delle erbe di campo, delle erbe spontanee e selvatiche e lo facciamo alla maniera di siamo noi, quindi in qualche modo raccontandovi anche delle realtà che rispetto a

0: Questo tema hanno un valore aggiunto, in particolare vogliamo raccontarvi la realtà che fa capo alle suore compassioniste di Alezio, siamo nello splendido Salento, che mettono insieme, anche attraverso le erbe selvatiche, piccoli bambini delle scuole e anziani ospiti. Vediamo.
1: Nazzu, nazzu, nazzu, la babarina con l'ula pazzo. Senza l'ula pazzo, la babarina c'è nella pazzo. Il Salento è ricco di erbe spontanee. Noi abbiamo la sparagina, abbiamo il cardo, la carusella, la paparina, che sarebbe la rosola di campo, sarebbe la famiglia del papavero, prima della fioritura, e abbinato all'ula pizzo, che è un'altra verdura selvatica, sarebbe tipo la bietola selvatica. Noi parliamo la minestra chiabbata, sarebbe questa minestra di cicorelle selvatiche, in dialetto chiabbata, significa falsa, no? Come dice, stai mentendo, chiabbi, no? In dialetto, che è fatta però, anziché con la carne, con le bucce del formaggio, che prima non si buttava niente. Gli ingredienti sono questi, c'è pomodorino, tagliuzzato, diciamo così, a concassè, poi aglio, olio extravergine, quello non deve mancare mai in queste ricette, e in questo caso noi mettiamo le bucce del formaggio e il formaggio grattugiato. Quindi una volta sbollentate le cicorie, si fa questo soffritto di olio e aglio, si mette il pomodorino, si mette la verdura precedentemente sbollentata e si porta a cottura lentamente e alla fine si sparge il formaggio e questa è la minestra, diciamo così, chiabbata.
2: E quando noi prepariamo questa ricetta si ricordano nella loro vita di giovanile, diciamo, loro nel piacere di mangiare, gustare questo cibo. Grazie a questa ricetta possiamo dare una gioia per loro, gli ospiti nostri, che, no, i nonni nostri, diciamo.
0: Luca, ti confesso che molte delle erbe menzionate in questo video delle suore di Alezio mi erano completamente sconosciute. Cioè, dovendo quantificare, no, con un numero le erbe in tutta Italia, così a naso quante diresti che sono? E poi vorrei chiederti, immagino che appunto ci siano delle caratteristiche spiccate regionali, erbe che si trovano in una regione e non in un'altra, che dunque aggiungono qualcosa di caratteristico a quel singolo piatto, che magari a nord è differente rispetto a sud.
3: Sì, le erbe sono veramente tante, poi considera che molte di queste vengono raccontate con nomi diversi, ma sono le
0: Le
3: stesse,
0: stesse.
3: esatto. Però, allora, le erbe selvatiche le troviamo più o meno in tutta Italia, come per esempio in Provenza, sono comunque ovunque. Una caratteristica è il silene, pensa, che è un'erba che sta nel centro
0: Come si
3: Italia,
0: chiama? Ripetimelo. Silene.
3: silene, con il quale si fa una specie di gricia. Sono delle foglie allungate, le devi ovviamente sbollentare e poi lo condisci con pasta, pecorino e diciamo il guanciale. Ci
0: E
3: condisci.
0: aggiunge qualcosa di.
3: Dunque, è un mix tra erba e asparago. Quindi,
0: Curioso.
3: se tu pensi alla vignarola, piatto classico romano, carciofo, asparago, guanciale. Vedi che rientra un po' tutto in questa tradizione. E questa sta nel centro Italia, per esempio.
0: Molto interessante. Queste erbe appartengono spesso proprio alla tradizione contadina.
3: Sì.
0: Mi domando se in base alla tua esperienza, che ti ho portato un po' in giro per il mondo, c'è anche una riscoperta e un uso sempre più frequente, anche da parte, al di là delle cucine domestiche, di ristoranti blasonati, stellati di
3: Sì.
0: queste erbe.
3: Soprattutto ristoranti che hanno la possibilità di farsi raccogliere queste erbe, perché se stai lontano da diciamo, luoghi appunto in cui queste erbe possono essere raccolte, non è facile, no? Io, per esempio, quando ne ho bisogno, ho una persona non sempre disponibile che può farmi questi favori.
0: Ah, ecco, quindi.
3: Comunque è molto chic fare un risotto al tarassaco, perché appunto non lo conosco, le persone non lo conoscono.
0: L'uso, per esempio, che si fa, noi stiamo parlando di erbe sbollentate, di erbe aggiunte a zuppe, a risotti, che si fa, per esempio, a freddo nelle insalate, cioè cosa può aggiungere un'erba selvatica lì e qual è la migliore, la più
3: Beh,
0: adatta,
3: per
0: quella che
3: esempio,
0: ci
3: guarda.
0: riserva
3: Beh,
0: una sorpresa del palato proprio?
3: per esempio, la cetosella che è così carnosa può essere usata cruda sotto il polpo. e dà
0: sotto il polpo, quindi.
3: Sì, sotto il polpo bollito.

0: e dà un sentore proprio di freschezza e di, proprio di, sì, di freschezza, e anche come texture, senti questa cosa che scrocchia un po' ed è molto piacevole.
1: C'è una grande attenzione da parte del pubblico perché è un pubblico di cuochi, insomma, di alto livello. Grazie Luca, noi andiamo brevemente in pubblicità, poi torniamo qui, continuiamo a attingere ai vostri suggerimenti, a carpire qualche segreto anche da Giulia, non solo in cucina, e torneremo anche dalla nostra Marta Manzo. A tra poco.
2: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
3: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
4: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
5: La marmellata è solo a base di agrumi.
6: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative.
7: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
8: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
3: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
1: Eccoci rientrati in studio, siamo noi e continuiamo a esplorare questo mondo delle erbe di campo, delle erbe spontanee. Ne stiamo, diciamo, indicando le molteplici proprietà e caratteristiche, la versatilità in cucina, però poi gli impieghi sono tanti anche in ambito erboristico, ci sono proprietà depurative, proprietà rilassanti delle piante e nel frattempo noi, mentre le esploriamo, torniamo in Abruzzo.
9: Sì, Gabriella, quello che stavate dicendo prima in studio vale anche qui. Ci sono persone che raccolgono le erbe selvatiche per i ristoranti, una di queste è proprio Alessandro. Alessandro, come si fa? C'è una conoscenza che deve essere molto chiara.
10: Assolutamente sì, raccogliere le selvatiche non è una cosa che si può improvvisare, è una cosa che va studiata e va recuperata un po' quella capacità di osservare, quella pazienza che è necessaria per poter riconoscere le piante durante il loro completo ciclo vegetativo e di fioritura, perché la pianta assume aspetti diversi durante l'anno e quindi va osservata durante tutto il ciclo per poterla poi riconoscere in qualsiasi momento.
9: È una di quelle raccolte. Intanto come si fa la raccolta delle erbe selvatiche?
10: Dipende dalle erbe, dipende da che cosa dobbiamo raccogliere. Nella gran parte dei casi è meglio raccogliere le foglie, e non la radice delle piante, questa è un'indicazione generica che poi comunque va sempre, calata nel singolo caso. Però diciamo che di solito è meglio raccogliere le foglie e tagliare sul colletto della radice, si dice quindi dove ricrescono, dove ripartono le foglie per ricrescere, in modo da poter preservare la pianta e non farla morire, per
9: Non c'è
10: esempio.
9: una stagionalità, questo forse è l'unico caso in cui la stagionalità esiste, ma non c'è una raccolta stagionale perché si trovano solo in quella stagione.
10: Assolutamente sì, poi ogni pianta ha la sua stagione, questo è un altro insegnamento che poi è anche molto utile quando si parla di pedagogia, di insegnamento rivolto ai bambini, perché attraverso le piante loro riescono a capire la stagionalità delle piante in maniera, diciamo, il tempo e la stagionalità in maniera immediata.
9: Sono
10: Perché
9: tutte lezioni chiaramente frontali, sono lezioni che voi fate in maniera fisica.
10: a
9: Sui libri
10: sempre,
9: sì, ma non
10: il
9: troppo.
10: libro serve, perché poi io ne ho appena scritto uno, quindi mancherebbe, però il libro ha una grande utilità dopo che si è fatta una passeggiata, un'esperienza in natura, pratica, in cui con i sensi si attraversa, diciamo, il luogo dove le piante vivono, che poi è sempre stato il nostro luogo di vita, quindi è un po' tornare a casa, diciamo.
9: Lo vedete alle nostre spalle, si trovano erbe selvatiche anche vicino ai fiumi e io ne ho trovata una in questo periodo,
10: Assolutamente
9: una che si trova sempre, adesso mi chino, eccola qui, ho trovato
10: Facile, facile.
9: il tarassaco, questo è
10: Sì.
9: molto semplice, però mi dà lo spunto per chiederti una cosa, il gusto di queste piante.
10: Allora, il gusto di queste piante, come il tarassaco, di tutte quelle cicorie selvatiche, diciamo, della tradizione, è amaro. E il gusto amaro è il gusto cardine di tante diete tradizionali, della dieta mediterranea, per esempio nel nostro caso, perché per tantissimi motivi che scoprirete leggendo il mio libro e leggendo altri libri sull'importanza dell'amaro, ma diciamo che ha una funzione diciamo depurativa dell'organismo.
9: Un gusto antico, però.
10: È un gusto antico che è il primo dal quale ci siamo discostati e quindi è il primo che dovremmo recuperare per essere in salute e in equilibrio con il nostro ambiente.
9: Io ringrazio allora Alessandro Di Tizio e andiamo a raccogliere ancora qualche erbe selvatiche, noi ce le portiamo a casa. Gabriella da Capestrano, ti restituisco la linea.
1: Grazie, ciao. Grazie Marta, grazie al tuo ospite, stiamo imparando parecchio in questa puntata. Voglio tornare da Giulia, Giulia Sama, per guardare un po' agli altri usi delle erbe selvatiche, delle erbe di campo. Giulia, nel vostro laboratorio che tipo di trasformazione, diciamo, operate delle erbe, per quali usi? No, Giulia, cioè abbiamo un problema con la linea, con il collegamento, quindi intanto Luca vengo da te. Sì. Qual è secondo te l'erba che sicuramente tu ami utilizzare, che però è più sottovalutata? Cioè le persone ne ignorano le caratteristiche, le proprietà e il sapore.
0: Il tarassaco.
1: Ah, proprio il tarassaco di cui chiedeva Marta.
0: Il tarassaco si mangiano i fiori, le foglie e la radice, perché addirittura. La radice, se tostata, diventa, e poi messa in infusione, diventa un simil caffè, bevanda simil caffè. Nel senso è legnosa, terrosa, e quindi lo può sostituire, tra virgolette, no? Come non, ovviamente non ha le proprietà del caffè, però lo ricorda un po'.
1: Senti, qualcuno si starà domandando, qualcuno che insomma come me ha un livello sottobasico in cucina, se non ci sono fornitori come avete voi chef, se non raccogliamo direttamente queste erbe, dove ce le procuriamo? Nei mercati?
0: No.
1: Cioè, dove si va?
0: C'è sempre un banco in ogni mercato molto addentro a queste cose che può avere dei rifornitori.
1: Ah, quindi va scoperta questa zona del mercato.
0: Sì.
1: C'è anche l'ortica che è versatile. Che facciamo con l'ortica?
0: L'ortica però va sbollentata per 3 minuti, perché ovviamente deve essere, però se no non è edibile, no? Perché ti fa male. E con l'ortica puoi fare ravioli di ortica e puoi fare gnocchi. Quindi e ovviamente sbollenti l'ortica, come gli spinaci, la triti e poi aggiungi per fare gli gnocchi farina, uova, patate e escono degli gnocchi fantastici. L'ortica rispetto agli spinaci ha un sapore più ferroso, è più deciso, è un suo sapore.
1: Interessante anche questo. Faccio una digressione prima di tornare alle erbe, perché si intuisce la tua passione quando parli di questi ingredienti. Com'è che un biologo diventa chef?
0: Secondo me è proprio per questo. Allora, io ho avuto una storia della mia vita un po' particolare, in cui ho fatto biologia e poi dopo è stato proprio un amore a prima vista con la cucina, e probabilmente un po' la stessa cosa, no? E quindi poi ho cominciato a fare corsi su corsi e sono diventato così.
1: Allora,
0: la biologia comunque.
1: Eh sì, certo, parliamo insomma di abbinamenti, di combinazioni, cioè, insomma, c'è qualcosa di scientifico in tutto questo, anche nella cucina, e lo sa bene appunto chi non sa ben cucinare, perché insomma certi equilibri sono fondamentali. Quali sono le erbe aromatiche, facendo insomma un ripasso, una scoperta per molti di noi, che meglio si sposano con la carne? Quali consiglieresti con il pesce? Già ci hai detto qualcosa sul polpo.
0: Sì. Guarda, allora, sicuramente il timo serpillo, che è appunto un'erba selvatica aromatica, perché le erbe selvatiche possono essere selvatiche ma anche aromatiche, cioè questa cosa, il timo serpillo si sposa tantissimo con l'agnello.
1: Ah, quindi questo con la carne.
0: Esatto.
1: E invece con il pesce le preferenziali quali sono?
0: Ma guarda, secondo me anche la piantaggine, che è un'erba interessante pure quella, va anche quella sbollentata, e si può fare anche un pesto, per esempio, con cui condire un pesce lesso.
1: Finocchio selvatico?
0: Finocchio selvatico è fantastico con la carne.
1: Con la carne. C'è qualche erba che si può mangiare senza sbollentarla, che aggiunge sapore quasi cruda?
0: Ma, oddio, no, assolutamente. Beh, guarda, allora io... Si può poi mangiare i fiori?
1: Ah, i fiori sì.
0: Sì, i fiori di sambuco appunto. Si possono mangiare, si possono friggere, e si può fare lo sciroppo, però te li puoi anche mangiare sopra qualcosa di caldo, a crudo.
1: Quando dici sciroppo, che cosa intendi? Qualcosa che mettiamo su che tipo di piatti? Perché mi ha incuriosito pure
0: prima. No, sciroppo diventa alcolico.
1: Ah, ecco.
0: Sì, sì, sì.
1: Proprio lo sciroppo alcolico.
0: Sì.
1: Senti, ci puoi dare un consiglio molto generale, errori che possiamo commettere e che non dobbiamo fare quando utilizziamo le erbe selvatiche? Come possiamo ucciderne il sapore in qualche modo?
0: Allora, innanzitutto la cosa importante secondo me quando si parla di foglie, no? È sempre prenderle giovani, perché più vanno avanti nella crescita, più diventano troppo dure, con un sapore troppo deciso, quindi

0: diciamo, più adatte per essere usate in cucina. Per esempio il tarassaco, se vogliamo usarlo per un risotto, va sbollentato, scusate, non va sbollentato, va tritato e va messo solo alla fine, perché altrimenti perde il suo sapore un po' amaro, che è la sua, diciamo, la sua
1: Caratteristica principale,
0: caratteristica.
1: certo.
0: Allora, quindi comunque quello che vi posso dire per non essere troppo prolisso, sempre foglie giovani.
1: Quindi anche attenzione anche alla scelta.
0: Esatto.
1: Ci sta dando tanti utili suggerimenti sia nella preparazione dei piatti che nella parte iniziale, dove dirigerci per trovare queste erbe. Ci dicevi, c'è un angolo di mercato spesso che, insomma, dove qualcosa si può trovare. Abbiamo sentito anche della stagionalità, ci sono erbe che crescono solo in quella stagione, quindi il problema è già risolto in partenza. Però molti appunto si chiederanno se c'è una possibilità di conservazione essiccandole, surgelandole o se invece così si
0: No,
1: perde sapore.
0: allora,
1: Ecco.
0: le erbe aromatiche essiccate, no, no, no, no, no, è tutto quello che è appunto, che ha sapore fresco, eccetera, una volta essiccato è morto, secondo me, non va più usato.
1: Quindi tutto va consumato
0: Sì.
1: brevemente, foglie giovani, tutto fresco e poi cucinato come tu ci hai suggerito. Abbiamo scoperto oggi, grazie ai nostri ospiti, che c'è un piacere nell'andare in natura, nell'imparare a distinguere queste erbe, a coglierle, c'è un piacere nel cucinarle, c'è un enorme piacere nell'assaggiarle in combinazione nei vari piatti. Grazie, grazie davvero allo chef Luca Materazzi, a Giulia Sama, a tutti voi che ci seguite ogni giorno, come sapete siamo in questo studio dal lunedì al venerdì. Sempre intorno alle 15:15. Grazie a tutti.
0: Grazie a voi.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
3: Effettivamente piace.
2: No. Alla fine non è difficile, no? Vola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene qua.
2: Ecco, idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.

0: negozio appunto è stato chiuso un po' come tutte le altre attività in seguito al lockdown per più di un mese. Poi purtroppo a questo evento si è anche aggiunta la mia malattia, nel senso che io mi sono purtroppo ammalato anch'io di Covid.
1: Quando è iniziata la pandemia e abbiamo vissuto il momento del confinamento, la prima cosa che abbiamo capito è che immediatamente questa serrata, no, anche delle attività commerciali, eccetera, avrebbero colpito non solo i fragili, che sono le categorie quelle a cui Caritas è più abituato, ma che una nuova fascia di gente, di nostri concittadini, di popolazione, sarebbe stata colpita immediatamente dal lockdown e dalle conseguenze di questo, ed era la fascia dei vulnerabili. Il Fondo San Petronio è stato reso possibile dal fatto che abbiamo messo a disposizione milioni di euro. Per arrivare a questa cifra ovviamente è stato anche importante, determinante l'apporto dell'8 per 1000, e questo per noi è anche significativo perché sono proprio aiuti economici che arrivano concretamente poi nella vita delle persone.
2: Io ho 2 figli, io ho la fortuna che per tanti anni ho lavorato anche nell'edilizia, mi sono arrancato lavorando a destra e manca, chiedendo aiuto a piccole imprese che comunque conosco da tanti anni, che sono amici, che mi hanno dato la possibilità di fare la giornata lavorativa e di portare qualcosa da mangiare. Poi ringrazio, questa volta lo posso dire, ringrazio molto la Chiesa, che con quel bando che abbiamo fatto non ci speravamo di vedere quell'aiuto, ma è arrivato e grazie a quell'aiuto ho potuto sostenere anche delle spese.
3: La collaborazione con i parroci è stata davvero un tratto qualificante e distintivo del Fondo San

0: Petronio. E per noi è stato fondamentale. Ecco, ci sono state persone che ad esempio non avevano messo i loro recapiti, quindi noi non potevamo contattarli in nessun modo. I parroci si sono prestati molto carinamente ad andare a citofonare a casa loro e quindi insomma fare in modo che potessimo dialogare.
1: Futuro, diciamo che mi sforzo di vederlo positivo. Spero anch'io piano piano di rimettermi in piedi e di poter piano piano insomma risollevare un po' anche l'attività lavorativa, l'attività economica e anche un pochino il morale.

Questo è il progetto che ci ha mosso verso un sogno, si chiama Casa Ilaria, un luogo di ospitalità e lavoro per persone con disabilità fisica, psichica, sensoriale e svantaggiati sociali. Noi qui abbiamo il desiderio di far lavorare ragazzi che altrimenti starebbero a casa anche dopo la scuola. E grazie ai fondi dell'8x1000 noi abbiamo potuto realizzare molto di questo progetto.

0: Sono un inserimento socio-lavorativo. Cominciato i primi di maggio dell'anno scorso, 2019. Quindi ho fatto 2 anni a Maggiora. Aiuto a fare cassette, mi mettono in campo a cogliere, piantare. Per il mio futuro mi auguro di rimanere a lungo qui, più tempo possibile.
1: Adesso qui abbiamo a lavorare una decina di persone nell'agricoltura biologica sociale e 6 ragazzi autistici nel progetto Ristorazioni, e poi verranno a lavorare qui nella struttura, nel ristorante, al servizio dei tavoli.

0: Io sono Simone Brogi, il titolare del ristorante Il Cavatappi, dove praticamente formiamo i ragazzi autistici nel servizio, nella professione di camerieri. È un progetto legato a Casa Ilaria, chiuderà il cerchio nella struttura di Montefoscoli, dove i ragazzi poi troveranno, si spera, il loro spazio nel lavorare dentro il ristorante.
1: Questi ragazzi sono partiti in un modo e stanno arrivando in un altro, e in tutto questo, diciamo, percorso il bello nostro è che abbiamo visto veramente cambiamenti, piccoli cambiamenti che per loro sono grandissimi, come lo sono anche per noi, grandissimi cambiamenti.
2: Thank you.

0: Per noi è stato difficile tantissimo stare fermi, perché noi non siamo abituati a stare fermi. Le nostre luci sono le luci sono il nostro giorno e la notte quando sono spente.
1: Il 2020 è stato un grandissimo incubo per tutti quelli dello spettacolo viaggiante e circense.
2: Sono Savino Russo, sono diacono permanente, sono il coordinatore di questa struttura che è la Casa della Carità Madre Teresa di Calcutta di San Ferdinando di Puglia.

0: Dall'emergenza in poi questa è diventata, soprattutto nella prima fase, è diventato un campo di battaglia e luogo di raccolta di tutto quello che veniva donato, che viene donato ancora e che viene poi riconsegnato a queste persone.
1: Sono nata in questo mestiere. Io appartengo allo spettacolo viaggiante dalla nascita. A vederla vuota così, pavimento che arrugginito, che non gira nessuno, non è bello, proprio per niente.
2: In accordo col Vescovo, grazie al contributo che è arrivato dalla Conferenza Episcopale Italiana, è stato possibile creare alcuni fondi, quindi fondi dell'8 per mille. Attraverso questi fondi, in maniera particolare, ci sono state tre linee di intervento. Un primo fondo di 100.000 euro a favore direttamente dei centri Caritas cittadini. Poi c'è stato un altro fondo di circa 100.000 euro a favore delle famiglie povere. L'ultimo fondo di 200.000 euro è per, l'abbiamo definito, fondo Talitacum, per aiutare le persone che avevano perso in maniera particolare il lavoro.
3: I volontà Caritas sono stati moltissimo di aiuto, moltissimo, possiamo dire niente, anzi dobbiamo dire grazie per molte cose che ci hanno offerto. Ci hanno dato dei buoni spesa da consumare di alimentari, in cui ho potuto comprare e mangiare per i miei due figli.
1: Non è una cosa brutta dire la Caritas o... Se ci aiutano, ben venga, perché dire di no?
3: Io spero bello, il mio futuro lo vedo, perché io sono cresciuto qui in mezzo alle giostre, mio padre mi ha imparato a lavorare da quando ero bambino, anzi, viene questo mestiere mi ha imparato ad amarlo, portarlo avanti per me è un onore, sperando che si può andare al meglio e che finisca questa pandemia e riusciamo, ritorneremo alla nostra origine e tornare a lavorare.

0: Buongiorno, io sono la dottoressa Ercolina della Onlus Comici Camici e qua siamo al Babbin Gesù di Santa Marinella.
1: Cioè ti gira, e è sempre qua la pizza. Sono sotto il fuoco amico, è nemico, sotto il fuoco ovunque.
2: Guarda, come ti muovi, ti muovi.
1: Prendo un piccione. E mi devo proteggere.
3: Questo è un progetto nato nel 2014 e negli ultimi 2 anni è stato finanziato grazie ai fondi dell'8 per 1000 della Chiesa Cattolica. È un progetto importante che ci permette comunque di accompagnare le famiglie nel loro percorso di cura. Qui sono famiglie che mediamente stanno 1 settimana, 2 settimane per dei cicli di riabilitazione e la nostra presenza serve per dargli appunto un accompagnamento in questa fase.
4: Dottor Trastullo, papà, papà, attenzione! Ce la sto per fare!
5: Trasporti eccezionali!
4: Ce la sto per fare! Mamma! Mi sto per staccare!
6: Però quasi, dottoressa.

È un'epoca molto materialista e il poterci donare a qualcuno non è così scontato. Questo tipo di lavoro in ospedale mi permette di contattare tanta umanità e ci fa vedere quante tante persone stanno in grande difficoltà, ma queste mamme, questi papà che tirano una forza da leoni grandissima e questo per me è un grande esempio. La loro forza è per me proprio un nutrimento perché ne vedo tutti i giorni.

0: Se ce la fanno loro, ce la posso fare anche io.
1: Buongiorno, permesso. Il nostro obiettivo non è quello di lavorare solo sul bambino, sulla famiglia, nel tempo che restiamo noi, nelle 2 ore, 3 ore, quelle che sono. Per noi è importante creare una comunità omogenea affinché il livello emozionale che lascia il clown venga ripreso anche dagli altri. Questo per noi è importante perché dà un segno di un approccio nuovo, cioè di vedere il bambino, il paziente comunque al centro del percorso di cura.
2: Allora, adesso vi saluto tutti quanti. Siate pronti perché vi saluto così. Ho fatto un'altra volta, mi è scappata. A cipicchia. Vabbè. Ciao.
3: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
4: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
5: La luce valgo è una deformità progressiva.
6: Lentamente in questa posizione.
7: Stiamo mandando diversi suoni.
8: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
9: Ti rilassi completamente.
10: Cadono 100 capelli al giorno.
11: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
12: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
4: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
13: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Come di consuetudine a quest'ora su TV 2000 vi accogliamo tra pentole e fornelli insieme al nostro chef Fabio Cinelli, buongiorno.
14: Buongiorno a te Beatrice, buongiorno a tutti.
13: E ci sono i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, buongiorno.
15: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti.
14: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche a casa.
13: Amiche a casa, amici a casa, siamo qua pronti a chiedere al nostro chef qual è la prima ricetta che ci prepara oggi. Chef, cosa ci fai?
14: Oggi facciamo delle zucchine ripiene in maniera un pochino particolare, perché usiamo sì la carne, ma anziché mettere il pane che normalmente si va a utilizzare, oggi li facciamo con la ricotta.
13: Con la ricotta, che
14: carne
13: buono,
14: ricotta.
13: Carne e ricotta, e vedo anche dei pomodoretti secchi.
14: Lo svegliamo
13: allora,
14: adesso a seguire.
13: Vado subito a leggere la lista degli ingredienti, così anche i nostri amici, le nostre amiche a casa sapranno come si fanno le zucchine con pomodorini ripiene di carne e ricotta. Occorrono 4 zucchine grosse, 300 g di carne macinata, 3 o 4 pomodori secchi, 70 g di parmigiano, 150 g di ricotta vaccina, basilico, 300 g di pomodorini, cipolla bianca, olio extravergine d'oliva e sale. Oh, che meraviglia! Vedo che hai scelto, chef, delle zucchine scure, ma si possono fare anche con le romanesche queste zucchine?
14: Certo, l'importante sono le dimensioni. Devono essere abbastanza grandi, innanzitutto perché abbia un senso poi riempirle.
13: Certo.
14: E poi perché non si rompano.
13: Esatto, infatti quello che succede sempre a me a casa, non so se anche alle amiche e amici che ci seguono, non avendo quell'attrezzo particolare che tu stai adoperando,
14: lo svuota zucchine,
13: io uso sempre il coltello e mi capita di romperle perché
14: io
13: non
14: dico
13: sono
14: sempre
13: bravissima.
14: Allora, sceglierle naturalmente meno curve possibile. Farne dei tratti dove sia agevole, comunque, cioè impensabile di vuotare una zucchina intera senza romperla, e poi di tenerla in mano in maniera completa, cioè per tutta la lunghezza, in maniera tale che si ha la sensibilità di sentire quando si arriva troppo vicino
13: al bordo.
14: Esatto.
13: Quindi comunque la zucchina, sceglierla grande e tagliarla in due, come ho visto che tu hai fatto, svuotarla con il coltello ma anche con questo attrezzo. E poi che cosa hai fatto, chef? Stai
14: allora, nel frattempo abbiamo, nella nostra padella abbiamo messo della cipolla, tagliata in maniera un po' grossolana perché mi piace che si veda e si senta anche la cipolla.
13: Bene. Eccola qua, te la
14: grazie.
13: Ti aiuto un po'.
14: Grazie,
13: la cipolla con l'olio che si sta bella riscaldando in padella. Intanto continuo a svuotare le zucchine,
14: sì.
13: Ma le zucchine, Sonia, tu le cucini spesso? Cioè in Sicilia una particolare zucchina che si fa
15: sì.
13: anche?
15: Allora, sì, da noi a Palermo le zucchine si chiamano cucuzze.
13: Le cucuzze.
15: Partiamo da questo presupposto. Ci sono delle varietà che si trovano solo ed esclusivamente in Sicilia, anche se adesso magari si trovano in qualche mercato anche in altre parti d'Italia. Quelle più particolari sono quelle lunghe, che vengono dette cucuzze bianche, che hanno queste foglie che si chiamano tenerumi.
13: I tenerumi.
15: Con i quali si fa una minestra buonissima.
13: Come no.
15: La mia madrina di cresima, Sara, fa una minestra di tenerumi che è l'ottava.
13: Allora dobbiamo invitare Sara a cucinare i tenerumi.
15: Ciao Sara, tra l'altro è una telespettatrice fedele.
13: Viva Sara!
15: Sì.
13: Bene, invece il nostro Luigi, su al nord le zucchine come si chiamano? Non cucuzze.
9: Ma no, noi le chiamiamo in modo italiano zucchine. In Liguria le riempiono sia col magro che con un ripieno caratterizzato dalla mortadella e sono meravigliose. Il nostro amico Enzo mi ha edotto meravigliosamente.
13: E si chiamano i pieni proprio.
9: Cioè, i pieni, esatto. Però io le cucino soprattutto con la carne.
13: Con la carne.
9: E mollica bagnata.
13: E infatti tu metti la mollica che invece il nostro chef ha detto che non metterà oggi.
9: No.
13: Nel frattempo hai versato i pomodorini.
16: I pomodorini li lasciamo andare leggermente, ti chiedo qualche foglia di basilico dal nostro orto.
13: Che bello, è vero che il basilico va preso dalla cima?
16: Sì.
13: Perché poi dopo deve crescere.
16: Ha la possibilità, esatto, di tornare a crescere.
13: Di crescere ancora.
16: Vogliamo ecco spendere qua una parola anche per quanto ha detto, benissimo, per quanto ha detto Sonia circa le foglie delle zucchine.
13: Sì.
16: Li usiamo anche qui nel Lazio, si usano e sono i talli. A Roma hanno tutto un altro nome, ma lasciamo stare. E sono buonissimi, sono un po' noiosi da pulirsi, che vanno sfibrati, ma hanno un gusto incredibile.
13: Particolare, si fanno minestra.
16: Si fanno una verdura, si scottano leggermente e poi ripassati con aglio e olio.
13: Però, ma la zucchina è buona tutta, il fiore di zucca si può fare in
16: tanti
13: modi. Anche perché
16: la verdura con meno scarto in assoluto.
13: È vero, infatti. E tra l'altro si può mangiare anche cruda.
16: Sì.
13: Non c'è niente di male fare una bella grattugiata, poi si può ridurre in polpette, veramente si fanno tante cose.
16: Se ne fanno
13: cose.
16: Centrifugati addirittura,
13: sì,
16: quindi cioè, si presta.
13: A casa mia devo dire che è quello che cucino più spesso in assoluto, anche le frittate di zucchina sono buonissime, le zucchine alla scapece con l'aceto e la menta,
16: sì,
13: che buone, e l'aglio. E tanto aglio.
16: Stupenda.
13: Chef, cosa fai adesso?
16: Abbiamo allora, la nostra carne trita, che può essere vitello, vitellone, pollo, va bene qualsiasi cosa. A cui abbiamo aggiunto la ricotta.
13: Ricotta di pecora o vaccina? Hai detto vaccina?
16: Vaccina, ma può essere diciamo che non è risolutivo per l'esito della ricetta. Quello che abbiamo in casa va più che bene.
13: O quello che troviamo quel giorno che andiamo a fare la spesa, senza problemi.
16: Aggiungiamo.
13: Che meraviglia questo sughetto con il pomodoro fresco, il basilico e la cipolla anziché l'aglio. È una scelta
16: coltivata? Io vario. No, abbiamo una cipolla stupenda in dispensa, ho detto ma perché no?
13: Che meraviglia.
16: Facciamolo.
13: Che meraviglia. A volte i segreti dello chef sono anche delle trovate estemporanee, perché è sempre un po' la prontezza e l'esperienza che
16: e poi quando si danno le ricette sono delle indicazioni, secondo me, perché poi un po' è la fantasia, perché la cucina funziona se c'è fantasia, se c'è passione.
13: A meno che non ci sia un disciplinare che il nostro chef
16: segue
13: ricette, alla lettera.
16: No, per alcune ricette non c'è proprio possibilità. Allora, aggiungiamo anche il parmigiano e un poco di sale fino. Grazie.
13: Eccolo qui, il nostro sale fino.
16: Che andiamo a mettere?
13: Sui pomodorini.
16: Sì, sui pomodorini.
13: Allora, facci vedere come riempi questa zucchina, che non è difficile, ma ci vuole un po' di perizia.
16: Un po' di perizia, e poi le zucchine vanno riempite sempre da un lato, non da uno e dall'altro, perché rischiamo di lasciare delle bolle all'interno, e quindi invece noi, ecco.
13: Tutti i segreti per fare anche a casa benissimo questo piatto, lo rifarò, e anche perché io non l'ho mai fatto con la ricotta e i pomodorini secchi, ma sempre con...
16: È una variante.
13: Una domanda ti faccio, il ripieno, ciò che hai scavato dalla zucchina, tu non l'hai mischiato all'impasto? Anche
16: no.
13: Questa è una cosa che si fa di solito?
16: Io preferisco non farlo proprio perché stiamo usando la ricotta e poi perché ci si possono fare delle vellutate stupende, ci si può fare la pasta, le possiamo saltare in padella con le alici.
13: Ho come il vago sentore che quel ripieno oggi andrà a finire in una ricetta di riciclo, mi sbaglio?
16: Ci sarebbe tutto, sarebbe proprio la cosa ottimale.
13: Allora, le nostre zucchine sono in padella, adagiate su questi pomodorini, devono cuocere fino...
16: 20 minuti con il coperchio, poi naturalmente c'è sempre la famosa prova dello stecchino.
13: Devono rimanere croccanti,
16: croccanti
13: però.
16: Sì, per favore, assolutamente croccanti, non facciamole andare troppo, perché comunque la zucchina, consideriamolo sempre comunque un involucro.
13: Bene.
16: E noi andiamo a farcire, perché addirittura ricotta e gamberetti... Con... È un mondo,
13: si
16: possiamo farci
13: di
16: veramente di tutto.
13: E allora, mentre le zucchine vanno in padella e terminano di cuocersi, io farei entrare la nostra ospite di oggi, che è un'amica che viene dalla Emilia Romagna, si chiama Claudia Sabbadini e viene con una sua amica, Daniela Pignazzi. Eccole qui, facciamole entrare, buongiorno!
17: Buongiorno!
13: Claudia,
17: buongiorno.
13: Daniela, come state?
17: Buongiorno!
13: Bene, benvenute nella cucina di Quel che bolle in pentola.
17: Buongiorno.
13: C'è il nostro chef Fabio Cinelli
17: buongiorno.
13: Che vi aspettava e i nostri assaggiatori Sonia e
18: Vittorio. Buongiorno, benvenute.
13: Ecco qui e sono curiosissimi di sapere che cosa ci farete oggi, ma io voglio prima dire, voi siete amiche, quasi sorelle.
17: Sì, esatto.
13: Tu sei nata?
17: A Carpi.
13: E vivi ancora lì?
17: Vivo ancora a Carpi, sì.
13: E invece tu Daniela?
18: Sono di Mantova e vivo nella provincia di Reggio Emilia. A Fabbrico.
13: Fabbrico, vi conoscete da tanto tempo perché avete anche lavorato insieme?
17: No, ci siamo conosciute a scuola,
13: alle superiori,
17: sui banchi di scuola proprio.
13: Però no? Tu lavoravi in un maglificio, giusto?
17: Io lavoravo in un maglificio, esatto, addetta alle vendite e agli acquisti, un lavoro molto frenetico.
13: Perché... E anche tu però hai lavorato in un maglificio.
18: Sì, ho lavorato anche io in un maglificio.
13: Ma non era lo stesso?
17: No,
18: non era lo stesso.
13: Ho capito, ora ha svelato il mistero. Prendo subito gli ingredienti che la nostra amica... Claudia ci ha detto di preparare e abbiamo qui dei biscotti ridotti quasi in polvere,
17: sì.
13: Del burro
17: e
13: del cacao amaro.
17: Cacao. Sì.
13: Allora, cominciamo a lavorare questi ingredienti.
17: Okay.
13: Mettiamo nei biscotti tritati il cacao amaro.
17: Sì, mescoliamo.
13: E poi, questo, ecco. Ah, non ti serviva quindi questa ciotola?
17: No.
13: Usi tutto,
17: uso
13: fai
17: tutto
13: direttamente
17: questo,
13: lì
17: sì,
13: dentro,
17: sì,
13: perfetto.
17: Sì.
13: E poi questo burro che noi abbiamo fatto fondere un po' nel microonde.
17: Sì, esatto.
13: Destiamo. È giusta la consistenza?
17: Sì, perfetto.
13: Benissimo, mettiamoci
17: mettiamo
13: qua.
17: Questo, così.
13: E piano creiamo
17: piano,
13: qualcosa che avete visto fare tante volte, qualcosa per...
17: Diciamo una base.
13: Una base che andrà a rivestire, appena sarà ben amalgamata,
17: sì.
13: Il fondo di questa teglia. Che è già stata rivestita con della carta forno, abbiamo anche imburrato i bordi in modo che la carta forno potesse rimanere ben ferma, aderente
17: esatto.
13: Ai bordi.
17: Esatto.
13: E questo bel composto lo inseriamo come base di questa torta, beh sì, è una tortiera, quindi è una torta, non vi diciamo però che cos'è. Andiamo a prezzare e a comporre un letto che poi accoglierà, grazie chef, il resto dei nostri ingredienti. Fai spesso questo piatto?
17: Abbastanza spesso.
13: Lo fai ai tuoi nipotini? Tu hai due nipoti?
17: Io ho due nipotini.
13: Vabbè, uno è troppo piccolo, due mesi e mezzo, come si chiama?
17: Facciamo, quello piccolino si chiama Guido, che ha due mesi e mezzo, l'altro si chiama Pietro, che ha 5 anni e mezzo.
13: E sono i figli di tuo figlio?
17: I figli di mio figlio,
13: guarda che
17: esatto.
13: Bella foto che abbiamo dei tuoi nipotini, guarda lì, guarda quanto sono belli. Eccoli! I fratellini,
17: esatto.
13: Che sono i figli di tuo figlio.
17: Il mio figlio e mia nuora.
13: Che
17: mia nuora.
13: Dove vive tuo figlio?
17: Vive nella casa dove viviamo.
13: Quello volevo far dire.
17: Casa di famiglia proprio.
13: Hai una casa di famiglia
17: sì.
13: Che è lì in piedi dal 1930.
17: Sì. 30, esatto.
13: Bene, vi racconteremo tante altre cose di Claudia e anche Daniela e vi diremo che cosa ci sta facendo. Dopo la pubblicità ci ritroviamo qui tra qualche minuto nella cucina di Quel che bolle in pentola.
19: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare,
4: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
20: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
4: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
21: Siamo molto preoccupati per la guida con telefonia.

0: La marmellata è solo a base di agrumi.
1: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
2: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
3: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
4: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
5: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola, sono qui con la mia amica Claudia Sabbadini di Carpi e il nostro chef che sta continuando a preparare le sue zucchine ripiene, mentre l'amica di Claudia Daniela è andata a sedersi con i nostri assaggiatori Sonia e Luigi e siete pronti a sapere finalmente che cosa Claudia è venuta a prepararci. Abbiamo messo intanto in frigo la base di questa torta fredda che si chiama?
6: Che si chiama cheesecake. Minta e cioccolato.
5: Una cosa particolare. Io non l'ho mai mangiata questa cheesecake. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti, così i nostri amici a casa sanno di che cosa si tratta. Per fare la cheesecake menta e cioccolato occorrono per la base 200 g di biscotti secchi, 25 g di cacao amaro, 120 g di burro fuso. Per la farcitura 250 g di mascarpone, 400 g di panna per dolci, 300 g di sciroppo di menta, 10 fogli di gelatina e per guarnire 50 g di cioccolato fondente e latte. Allora, abbiamo detto i fogli di gelatina sono 10 se si trovano quelli piccolini.
6: Esatto.
5: Invece noi abbiamo trovato quelli più grandi e li abbiamo messi in ammollo. Soltanto 5 ne abbiamo messi in ammollo. Come si inizia a procedere?
6: Allora, iniziamo con prendere la panna, versiamo la panna per dolci nella ciotola. Aggiungiamo il mascarpone, posso avere un cucchiaio, grazie?
5: Eccoti il cucchiaio.
6: Grazie.
5: Tutto quanto questo bel mascarpone.
6: Il mascarpone, esatto.
5: E cominciamo?
6: Poi cominciamo a girare, prendiamo una frusta e cominciamo a girare.
5: Vuoi che ci facciamo aiutare a montare dal nostro
6: molto,
5: chef?
6: Molto volentieri.
5: Allora chef, ti posso chiedere, vieni qua con noi, tanto le tue zucchine devono cuocere,
7: stanno andando,
5: no?
7: Sì.
5: Bene, aiutiamo la nostra amica Claudia.
6: Posso lasciare?
5: Perché hai scelto di fare questo dolce, Claudia?
6: Ma è un dolce che come preparazione è molto veloce, poi deve riposare in frigo, ma la preparazione è veloce. È un dolce che mi piace molto perché servito dopo un pasto dà freschezza.
5: È vero, infatti. No. Abitualmente perché tu a casa usi le fruste magari elettriche,
6: sì, certo,
5: ma avendo i potenti mezzi del nostro chef ex rugbista, ogni volta che c'è da fare qualcosa con la frusta a mano io glielo chiedo.
6: Certo.
5: Io contentissimo, vero?
7: Felice.
5: Daniela, Claudia, te l'ha fatto tante volte questo dolce?
8: Sì, in occasione di quando magari ci incontriamo la sera a cena con i mariti, noi abbiamo spesso assaggiato questo dolce, in estate soprattutto.
5: In estate, perché appunto è un dolce che dà freschezza, per quello ti piace?
6: Mi piace per quello, sì.
5: Ma da chi hai imparato a cucinare tu, Claudia?
6: Beh, come un po' tutti dalla mamma, seguendo la mamma, e perché poi le cucinava e io l'aiutavo, poi quando sono diventata un po' più grande, che facevamo sempre i pranzi della domenica, mi piaceva sperimentare ricettine nuove, che magari la mamma faceva sempre le solite classiche e io ogni tanto dicevo oggi vi faccio assaggiare questa.
5: Oh, che bello! Esatto. E soprattutto la cosa che mi colpisce di questo dolce è l'accostamento cioccolato e menta,
6: sì,
5: che è appunto particolare. Sonia con la menta va matta, vero?
9: Sì, mi piace tantissimo come aroma, sia nelle pietanze salate, tipo, non lo so, le melanzane grigliate per esempio, ma da noi a Palermo si usa spessissimo per fare le granite, non lo sciroppo questo, lo sciroppo di menta lo usiamo per fare le granite, soprattutto
5: la brioche con la granita di menta, chi non l'ha assaggiata? Buono, no? Anche la granita di menta.
9: Assolutamente, certo.
5: E invece il nostro amico Luigi la coltiva, la menta?
7: Sicuramente, è invasiva per cui devi stare attento, raccoglierla sempre e farla seccare, altrimenti sei pieno di menta.
5: È vero, invece Claudia, questa foto che ci hai portato è una bella foto della tua famiglia, raccontaci.
6: Esatto.
5: chi c'è in questa
6: foto? Questa è la foto di famiglia, abbiamo fatto quando abbiamo battezzato Pietro, il primo nipotino, qua siamo ancora al completo perché c'è mio marito che si chiama Giuseppe e mia nuora Cristina e Riccardo mio figlio e il piccolo Pietro.
5: Bello. Quanto tempo siete stati sposati con tuo marito?
6: 43 anni.
5: 43 anni.
6: 43 anni.
5: Ti manca? Lo so. Ti vede?
6: Molto.
5: E si capisce ed è bellissimo testimoniare una bella storia d'amore.
6: Esatto.
5: Bella, forte.
6: Esatto.
5: Allora, io vorrei continuare a fare questa bella torta, perché altrimenti mi commuovo troppo. Dobbiamo strizzare la gelatina, vero?
6: Sì, esatto, dobbiamo strizzare.
5: Cosa ti serve per strizzarla? Vuoi...
6: No, le mani.
5: Con le mani. Mani. Guarda come ha montato bene il nostro chef, ragazzi.
6: Mettiamo
5: questa
6: la gelatina,
5: classe,
6: mettiamo.
5: È proprio classe.
6: Mamma mia,
5: e dopo che l'abbiamo strizzata...
6: La strizziamo, la mettiamo in una ciotola, anche in un pentolino.
5: Vuoi che lo facciamo sul fornello?
6: Meglio,
5: allora, chef, ce l'abbiamo un pentolino per andare ad ammollare
6: pentolino.
5: Meglio, perché può succedere. Andiamo, noi abbiamo tutto quello che occorre. La nostra gelatina in fogli non si è sciolta molto bene, quindi vuoi un altro po' di acqua, Claudia?
6: Sì, grazie.
5: Un altro po' di acqua.
6: Proprio poco, poco, basta, se no diventa troppo.
5: E poi la strizziamo di nuovo. Che dici?
6: Sì, direi che
5: ti va bene?
6: Sì, sì.
5: Torniamo al banco?
6: Torniamo al banco, sì.
5: Dai, vieni via con me. Torniamo al banco. Possiamo metterla anche da...
6: Sì, adesso versiamo prima la menta.
5: Versiamo
6: così intanto
5: la menta,
6: questa
5: dai,
6: un po' si raffredda.
5: Tempera.
6: Esatto.
5: Benissimo, comincia a colorarsi questa bella crema.
6: Profumo della menta.
5: Che profumo!
6: Esatto.
5: Davvero lo sciroppo di menta è buonissimo. Allora vado a prendere la base, che nel frattempo si è solidificata. Eccomi qua.
6: Bene.
5: Allora adesso possiamo versare questo composto sulla base della torta direttamente qui nella teglia. Vado?
6: Direttamente, vai.
5: E voilà, sembra liquido ora, ma poi abbiamo messo la gelatina, quindi si solidificherà.
6: Perfetto.
5: Ecco fatto, bellissimo. Posso assaggiare?
6: Sì.
5: Che buono. E mentre lo metto in frigo adesso, mentre vado a metterlo in frigo, guardiamo intanto, c'è qualcuno che ti pensa da casa, vediamo chi è.
10: Ciao, sono Riccardo, il figlio di Claudia. Oggi prepareremo insieme un risotto con la zucca, che è un piatto che cuciniamo spesso, in quanto in casa mia moglie e mio figlio sono celiaci ed è un piatto che piace tanto anche a me. Gli ingredienti che utilizzeremo: un po' di cipolla da far rosolare insieme alla zucca, un goccio di vino bianco, sale e olio, qualche spezia, un po' di rosmarino, l'alloro e la noce moscata e il riso. E ho già preparato anche il brodo che utilizzeremo per cucinare e cuocere il riso. Aggiungiamo la zucca, è ormai appassita, quindi tolgo il rametto di rosmarino e butto il riso. Poi aggiungiamo il brodo di verdure. Il riso è cotto, lo spegniamo, togliamo la foglia di alloro e aggiungiamo una noce di burro a mantecare. Abbiamo impiattato, abbiamo aggiunto una spolverata di parmigiano e, per chi lo desidera e piace, qualche goccia di aceto balsamico. Buon appetito!
5: E si sentiva il piccolo Guido che piangeva.
6: Esatto, il piccolo Guido, sì.
5: Quindi che bello questa voce di neonato, quanto mi manca. Andiamo adesso ai fornelli a sciogliere questo cioccolato con il latte. Vieni con me che il nostro chef ci prepara un pentolino.
11: Immediatamente.
5: Eccolo lì.
11: Pronto.
5: Vai Claudia, avvicinati tu perché è la tua ricetta e tu ci devi dire che cosa dobbiamo fare.
6: Venirebbe... Dai un coltello che lo spezzettiamo appena un attimo.
5: Coltello
6: grande,
5: dello chef,
6: grande,
5: eccolo.
6: Sì.
5: Ecco qui, allora, quanto latte vuoi che metta nella pentola?
6: Intanto metà.
5: Metà di questo?
6: Sì, esatto. Mettiamo.
5: È già caldo il fornello.
6: Esatto.
5: Vai, metti pure il cioccolato. Intanto le zucchine cominciano a emanare un profumino incantevole, devo dire.
6: Se mi puoi dare.
5: Ecco qui il leccapentola.
6: Esatto.
5: Così, sciogliamo questo cioccolato dentro il latte.
6: Puoi abbassare?
5: Abbasso un po'.
6: Sì, perché va troppo veloce.
5: Benissimo, e diventa un bel cioccolato fuso che andrà a guarnire la nostra torta. Mentre tu lo fai squagliare, io vado a prendere la torta dal frigo perché l'avevamo già pronta.
6: Esatto.
5: Eccoci qua, chef. Tu stavi aiutando, vero? Volevi mettere quanto
11: un
5: sei
11: po'
5: carino.
11: Di ordine.
5: Com'è gentile il nostro chef Fabio.
11: Ordine.
5: Allora, io torno dalla... anche questa, via. Assaggia quanto è buona quella
11: questa,
5: crema,
11: via.
5: Chef.
6: Cioccolato
11: via.
6: È pronto.
5: Cioccolato è pronto, possiamo via. Spegnere
6: sì.
5: E andiamo a finire la nostra
6: esatto.
5: Torta.
6: Posso avere una
5: questa, via, via, via.
6: Posso la prendere
5: la forchetta? Certo, prego,
6: grazie.
5: Prego, prego. Mettiamo allora la nostra torta esatto. Sull'alzatina.
6: Così.
5: Basta fare così.
6: Così.
5: Togliere la carta, così come avevamo fatto vedere.
6: Partiamo da lì, così.
5: E voilà, senza rovinarla.
6: Esatto.
5: E poi, sempre con la carta.
6: Andiamo sopra.
5: Così, guardate quanto siamo brave. Voilà.
6: Okay.
5: Forse la carta la dovevamo togliere? No, va bene così.
6: No,
5: togliamo. La togliamo dopo?
6: La togliamo dopo, quando si è raffreddato anche la,
5: va benissimo.
6: La cioccolata.
5: E con il cioccolato semplicemente andiamo a guarnire esatto. Questa fantastica
6: torta,
5: in modo artistico, come
6: esatto.
5: Una pioggerellina. Fantastico, una cheesecake, cioccolato e menta. Intanto il nostro Fabio ci fa vedere come impiatta le zucchine, perché chef, io ho visto che secondo me sono pronte.
11: Prontissima, io un occhio.
5: Guarda, guarda Luigi com'è attento, sperava proprio che arrivasse questo momento.
7: Non vedo l'ora.
5: Anche ecco. Daniela la vedo a suo agio, Vuoi assaggiare le zucchine prima o prima la cheesecake?
8: Prima le zucchine,
5: prima le
8: e
5: zucchine.
8: Poi termineremo con la cheesecake.
5: Fantastico, intanto guardate che brava la nostra Claudia, che ha fatto questa pioggerella di cioccolato sulla nostra meravigliosa cheesecake, cioccolato e menta, e le zucchine sono...
11: Zucchine.
5: Zucchine ripiene. Bene, in queste zucchine ripiene che ci ha preparato il nostro chef c'è della carne macinata e della ricotta. E il ripieno l'abbiamo tenuto da parte, perché poi lo chef sicuramente ci stupirà.
11: Qualcosa, esatto.
5: Con qualcosa nella nostra
11: riusciremo.
5: Ricetta del riciclo. Adagia le zucchine una sull'altra. Ah, sempre... un po' verticale questo
11: nei piatti impiattando bisognerebbe dare sempre anche verticalità, perché altrimenti ci risultano troppo un pochino troppo
5: dei piatti piatti sarebbero altrimenti.
11: Esatto, giustamente.
5: Tu Daniela le fai le zucchine?
8: Sì, faccio anch'io le zucchine ripiene, però le faccio solamente con il pane grattugiato, molto parmigiano reggiano e qualche cubettino di mortadella.
5: Ah, vedi? Oh. Veramente si possono fare in tantissimi modi.
9: Certo.
5: Allora,
9: posso
5: che
9: dire
5: dici?
9: Una cosa?
5: Sì, Sonia.
9: Mi è venuto in mente un proverbio siciliano che dice: consola come vuoi, sempre cucuzza è. Ma non è una cosa
5: dispregiativa, nel senso che è sempre
9: anzi,
5: buona.
9: Esatto, con qualunque ingrediente la condisci, la farcisci, eccetera, eccetera, la zucchina rimane comunque un
5: è
9: ottimo
5: vero.
9: Ortaggio.
5: Perfino cruda. Chef, sei soddisfatto di questo impiattamento? Hai guarnito anche con un po' di formaggio,
11: esatto,
5: vedo.
11: E qualche pezzettino di pomodoro.
5: È nevicato un po' di formaggio sulle nostre zucchine e noi siamo pronti a dirvi qual è la prossima ricetta che ci farà Claudia. Diciamolo, che cos'è?
6: La prossima ricetta è scarpa sotto.
5: Scarpa sotto. E che vuol dire?
6: Vediamo dopo.
5: Ve lo diciamo dopo che vi avrò letto la lista degli ingredienti. Per fare lo scarpa sotto occorrono 1 kg di bietole, 50 g di lardo macinato, 80 g di parmigiano grattugiato, 2 uova, 4 cucchiai di farina, 2 cucchiaini di sale, noce moscata, olio per friggere. Lo scarpa sotto. Dici un po' che origine ha? Intanto puliamo la bietola, vedo
6: sì,
5: già
6: esatto.
5: Le prese con...
6: L'origine del nome, ci sono diverse versioni, però è praticamente un piatto povero della di origine della Bassa Reggiana.
5: E infatti dove... l'ho mandato a Correggio,
6: ecco,
5: una volta.
6: Esatto, esatto, a Correggio, tra l'altro un paese vicinissimo a Carpi dove abito io, e dove i contadini raccoglievano le erbe del loro orto e poi facevano questa ricetta.
5: Che si fa anche come erbazzone.
6: Diciamo che adesso è molto più utilizzato come nome con erbazzone.
5: E infatti che è rivestito di una pasta sfoglia,
6: una base
5: vero?
6: Di pasta

0: sfoglia.
1: Esatto. Allora vai, vai pure Claudia, allora, io ti do gli ingredienti, questo, abbiamo da far appassire questa bieta nella padella.
0: Un attimo che mi serve il cucchiaio, qualcosa,
1: il cucchiaio, per scendere giù. Eccolo qui.
0: Nel frattempo, far sciogliere
1: lo struzzo.
0: Lo struzzo, il lardo.
1: Nel frattempo io vedo che i nostri assaggiatori e Daniela hanno le zucchine ripiene del nostro chef. Sì. Che dici Daniela, ti piacciono? Sì, mi piacciono molto queste zucchine. Ringrazio lo chef per averci proposto la ricetta che comunque conserverò e presenterò a mio marito, perché a mio marito piacciono moltissimo le zucchine, soprattutto se così ripiene. Bene, anche a voi piacciono?
2: Buonissimo.
1: Molto, molto. E la cosa che apprezzo maggiormente è che la cottura non è eccessiva, per cui le zucchine non hanno rilasciato troppa acqua, sono croccanti, veramente appetitose. Bene, come vedete questi due sono alle prese con bieta e struto, questi due birbantelli che parlano mentre parla anche Sonia. Allora, cosa stavo chiedendo a Daniela? Di dirmelo in inglese, perché voi due fate un corso di inglese, io lo so, vero?
3: Sì, facciamo un corso di inglese insieme, tutti i lunedì ci troviamo a scuola. The name is zucchine.
1: Ah, zucchini in English, per in dire English. Zucchine. Beh, è semplice, io sono ancora ferma a the cat is on the table. E su questa frase che tutti conosciamo andiamo in pubblicità, ci ritroviamo tra qualche minuto qui nella cucina di Quel che bolle in pentola. A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
4: Ti stai divertendo perché a te friggere piace?
2: Effettivamente piace.
1: No. Alla fine non è difficile. No? Con la zapatta va?
2: Ok, la telecamera va bene,
1: ecco,
2: qua.
1: Idee a profusione.
5: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
6: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa, milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa, e questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare, partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
5: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
1: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Abbiamo con Claudia appassito la bieta in padella con il lardo, giusto?
0: Il lardo,
1: che
0: sì,
1: è già
0: esatto.
1: Bello saporito, l'abbiamo sminuzzata e ci apprestiamo a fare questo scarpasot, che è una sorta di frittella, che è un po' il ripieno dell'erbassone, possiamo dire,
0: sì,
1: vero?
0: Esatto.
1: Daniela, tu lo hai mangiato spesso anche questo cucinato da Claudia?
3: Sì, soprattutto fritto. Ma è anche goloso, con la pasta sfoglia, così come dicevi giustamente tu prima.
1: Infatti mescoliamo quindi le uova con esatto. Il formaggio per esatto. Preparare questo bell'impasto che poi andrà fritto. Io nel frattempo voglio dedicarti una frase che ho appuntato nel mio libro che ho qui nella nostra cucina. È una frase di Anna Pavlova, una ballerina, e dice: una ballerina danza perché il suo sangue danza nelle vene. È una ballerina famosissima, la Pavlova, e ha un nome, ha dato anche il nome ad un dolce che noi abbiamo fatto qua. Lo sai fare tu la Pavlova?
0: No, io non lo so fare, l'ho mangiata ma non lo so fare.
1: Daniela, tu lo sai fare?
3: Sì, lo cucino e piace anche questo molto a mio marito, perché la meringa che avvolge tantissima panna e poi così anche ricoperta con tantissimi frutti di bosco, sì. E quindi la combinazione è molto soffice, molto leggera.
1: Infatti
3: molto
1: è piaciuta
3: delicata.
1: Moltissimo anche ai nostri assaggiatori quando ce l'hanno fatta qui in
2: molto.
1: Trasmissione.
0: Ok, grazie.
1: E sai perché Claudia ti ho dedicato questa frase? Perché tu sei una ballerina, balli, balli, balli tantissimo.
0: Mi piace moltissimo. Faccio i balli dell'Ottocento.
1: I balli dell'Ottocento,
0: dell'Ottocento, con un bellissimo gruppo che si chiama Battaglione Estense.
1: Ecco qua, guarda come sei bella lì in costume. Sono dei costumi dell'Ottocento, quindi epoca rinascimentale, perché voi fate, no, rinascimentale,
0: risorgimentale,
1: scusami, sì. Perché voi fate queste celebrazioni anche.
0: Facciamo queste celebrazioni, posso prendere il cucchiaio intanto? Sì. Facciamo, sì, rappresentiamo i balli dell'Ottocento, ma facciamo anche queste rappresentazioni che sono rievocazioni storiche.

0: proprio dell'epoca del Risorgimento.
1: Esatto, infatti ce
0: Esatto,
1: l'hai raccontato.
0: come la battaglia di San Martino Solferino, Magenta, le 5 giornate di Milano.
1: E tutta Carpi anche partecipa, cioè c'è un bel
0: No,
1: gruppo di
0: diciamo su un
1: persone.
0: bel gruppo di persone tra Carpi, Modena, San Possidonio, paesi anche vicini, siamo un gruppo di circa 45-50 rievocatori.
1: Rievocatori, quindi anche con questi costumi militari dell'epoca, oltre a voi donne che indossate questi abiti bellissimi, così vario. Guarda,
0: Esatto.
1: guarda come sei bella in questa foto. Con questa foto a quale celebrazione appartiene?
0: Questa faceva parte di un evento che viene fatto a Parco Giardino Sigurtà e si chiama Viaggio nel Tempo ed è organizzato un picnic ottocentesco.
1: Quindi anche il cibo deve essere un po' con le cucine.
0: Sì, alle volte sì, diciamo che faccio un po' delle ricerche anche su internet per trovare ricette antiche.
1: Perché a te piace sperimentare in
0: Sì,
1: cucina.
0: esatto.
1: Sei un po' come il nostro amico Luigi,
0: Direi
1: che
0: che va
1: anche
0: bene.
1: fa vari esperimenti. Che dici, siamo pronte per
0: Direi di
1: andare a
0: sì,
1: friggere le
0: direi
1: nostre
0: di sì,
1: frittelle? Allora, ci
0: esatto.
1: avviciniamo ai fornelli. Il nostro chef è andato
0: Grazie.
1: subito a scaldarci l'olio e mentre l'olio si scalda e cominciamo a friggere le nostre frittelle, andrei a vedere dove è andata Francesca oggi. Guardiamo lì sullo schermo. Ecco un frate.
2: Buongiorno a tutti i nostri amici di Quel che
0: Buongiorno.
2: bolle in pentola. Buongiorno frate
0: Buongiorno.
2: Antonio, io oggi mi trovo al convento della Santissima Trinità di Baronissi.
0: Sì.
2: Grazie per averci aperto
0: Grazie a
2: le
0: voi.
2: porte del vostro convento, frate
0: È un
2: Antonio.
0: piacere.
2: Allora, sono entrata mentre tu stai preparando che cosa? Pasta,
0: Pasta, provola e patate.
2: provola e patate.
0: Patate,
2: Allora,
0: sì.
2: abbiamo già buttato la pasta per
0: Sì.
2: portarci avanti, siamo pronti a scolarla, frate
0: Sì.
2: Antonio. Ecco qui.
0: Accendiamo qui.
2: Io sarò la tua assistente
0: Va
2: questa
0: bene.
2: mattina, me lo concedi?
0: Certo.
2: Oh, intanto, frate Antonio, io sono molto curiosa di conoscere un po' anche la storia di questo convento della Santissima Trinità. Tu qui in questo convento fai tantissime cose, sei economo.
0: Sì, sono l'economo e il parroco della parrocchia di Sant'Agnese qui in Baronissi, una frazione Sava.
2: E anche cucini.
0: Sì, cucino
2: Quindi.
0: per i gruppi, per i frati, i gruppi che vengono a fare i ritiri spirituali.
2: Quanti frati siete qui nel
0: Siamo 12,
2: convento?
0: frati, abbiamo 3 studenti, poi c'è il padre provinciale, perché il nostro convento è sede anche del ministro provinciale della provincia religiosa di Salerno e Basilicata.
2: Voi siete dell'ordine dei
0: Oggi
2: francescani?
0: frati minori, sì.
2: Frati minori.
0: Sì.
2: Oh, quindi tu ogni giorno ti trovi a cucinare?
0: C'è la cuoca che ci aiuta.
2: Aiuta
0: Io vado a fare la
2: sicuramente.
0: spesa, organizzo i pasti, organizzo la realtà conventuale, collaboro comunque anche con il guardiano per la gestione anche del
2: Perché
0: convento.
2: c'è un grande affare, questo posto è anche
0: Sì,
2: molto grande,
0: infatti.
2: assolutamente da visitare, no? Invitiamo tutti i nostri amici a visitare questo convento della Santissima Trinità. Allora, noi siamo pronti ad aggiungere il guanciale.
0: Adesso sì, aggiungiamo il guanciale.
2: Bene.
0: Ecco, così
2: Frate Antonio, il tipo di
0: senza
2: pasta che hai
0: rischio.
2: scelto?
0: Queste
2: Queste conchigliette.
0: conchigliette qua di.
2: È un tipo di pasta corta che sta molto
0: Sì,
2: bene
0: si
2: con
0: adatta
2: le patate.
0: molto bene con le patate. Le patate le abbiamo scelte queste qua che de non devono essere troppo farinose, altrimenti si incolla un po' tutto.
2: E quindi, frate Antonio, abbiamo messo in padella patate,
0: Cipolla,
2: cipolla, piccolo soffritto, abbiamo scolato la pasta che poi mi dicevi tu a volte la metti anche
0: anche
2: cruda, no?
0: cruda si
2: Proprio
0: può
2: come si fanno i
0: mettere,
2: risotti anche. Abbiamo aggiunto il guanciale e
0: sì.
2: adesso aggiungiamo
0: Adesso
2: la
0: la provola
2: provola
0: affumicata, si
2: affumicata.
0: abbassa proprio tutto,
2: Quasi a fuoco spento, proprio a fuoco
0: sì,
2: spento,
0: ecco
2: benissimo.
0: qui.
2: Provola affumicata. Perfetto. Il formaggio lo andiamo a mettere direttamente?
0: Sì.
2: Bene, così tutto si scioglie. Ecco qui, è pronta la nostra pasta e patate realizzata dalle mani di frate Antonio. Ecco qui, ci siamo. Allora andiamo ad impiattare, frate Antonio. Io ti aiuto. Eccola, guardate che meraviglia. Bellissimo. Un piatto profumato. Frate Antonio, io ti ringrazio tantissimo. Beatrice, Fabio, io sono pronta ad assaggiare.
1: Che buona la pasta e patate di Frate Antonio, io l'ho mangiata perché Baronissi è in provincia di Salerno, io ci sono stata, che bello, Francesca, sapevo che si sarebbe trovata benissimo lì. Allora, siamo pronti a friggere, intanto vai vai,
3: prendo cucchiaio.
1: Prendi il cucchiaio, vai pure. Intanto ti chiedo, Claudia, c'è una frase che condisce la tua vita?
3: Positività.
1: Positività.
3: Positività,
1: una parola quindi, non una frase.
3: Positività.
1: Pensare sempre alle cose belle.
3: Esatto, pensare sempre alle cose belle.
1: Tutte le cose belle che fai con la tua amica Daniela. Ah, però, guarda sul tavolo degli assaggiatori la tua bella cheesecake come trionfa. Non la potete toccare però,
4: non
1: ne avete avuto.
4: Siamo, è troppo bella. Esatto.
1: Potremmo dire, the cheesecake is on the table.
5: Yes, it is.
1: Yes, it is. Guarda che bella pronuncia che c'è, ma anche tu pronunci così bene. Nel vostro corso di inglese chi è più brava?
3: Sono lei.
1: Lei
3: decisamente
1: brava.
3: Lei, sì.
1: Ma sei andata mai a partecipare a questi, questi balli, queste celebrazioni?
5: Sì, una volta, con piacere, Claudia mi ha invitato e siamo andati proprio dove diceva prima, al Parco Giardino di Sicurtà. E lei mi ha tutto concesso di poter indossare gli abiti che aveva già indossato a lei in altre occasioni. È stata un'esperienza veramente molto bella.
1: Bella, vero?
5: Sì.
1: Si cala proprio in questa atmosfera risorgimentale.
5: Sì,
1: ogni volta io dico Luigi, dico sempre risorgimento, rinascimento, ma passano ben 300 anni tra...
4: Eh sì.
1: Tu che sei storico mi devi bacchettare quando mi sbaglio.
4: Lo farò, lo farò.
1: Dalle vostre parti in Sicilia ci sono delle rievocazioni storiche di questo tipo?
6: Sì, sì, soprattutto medievali, devo essere sincera, forse dalle nostre parti la cultura medievale è rimasta più...
1: radicata.
6: Sì, sì.
1: Bene, allora le nostre frittelle, i nostri scarpasot sono pronti, che se volessimo fare il plurale in inglese dovremmo dire scarpasots.
3: Scarpasots.
1: E allora vi lasciamo con il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito per arrivare a realizzare le ricette di oggi. Per preparare le zucchine con pomodorini ripiene di carne e ricotta, per prima cosa abbiamo tagliato le zucchine a metà e le abbiamo svuotate. A questo punto abbiamo preparato un sughetto con olio, cipolla e pomodorini. In una ciotola abbiamo mescolato la ricotta, il macinato, i pomodorini secchi sminuzzati, sale e pepe. Abbiamo farcito le zucchine riempendole da entrambi i lati e le abbiamo messe in padella con il sughetto. Abbiamo coperto e lasciato cuocere per circa 20 minuti, facendo la prova dello stecchino per controllare la cottura e lasciarle croccanti. Le abbiamo impiattate sul loro sughetto, completando con pezzetti di pomodorini secchi. Per preparare la cheesecake mente e cioccolato, abbiamo tritato i biscotti e li abbiamo mescolati al cacao e al burro fuso, amalgamando bene. Abbiamo distribuito il composto sul fondo di una teglia a cerniera rivestita di carta forno anche sul bordo. Abbiamo schiacciato con un cucchiaio e lasciato raffreddare la base in frigo per circa 30 minuti. Nel frattempo abbiamo ammollato i fogli di gelatina in acqua fredda e poi li abbiamo sciolti in poca acqua tiepida. Abbiamo montato la panna con il mascarpone e lo zucchero, abbiamo unito lo sciroppo alla menta e la gelatina sciolta. Abbiamo versato la crema nello stampo e messo in frigo per almeno 3-4 ore. Poi abbiamo sciolto in un pentolino il cioccolato con il latte e con i rebbi di una forchetta abbiamo fatto colare la salsa ottenuta sulla nostra torta per formare delle righe. Per preparare lo scarpasot abbiamo lavato e pulito le dietole, abbiamo messo in padella un po' di olio e lardo macinato. Quando si è sciolto e riscaldato abbiamo aggiunto nella padella le dietole spezzettate grossolanamente. Le abbiamo fatte appassire a fuoco basso coprendole con un coperchio. Poi abbiamo lasciato intiepidire e le abbiamo tritate bene. In una ciotola abbiamo unito le uova, la farina, il sale, la noce moscata e il parmigiano. Poi abbiamo aggiunto le dietole e amalgamato bene. Abbiamo calato l'impasto a cucchiaiate in olio bollente e abbiamo cotto per qualche minuto da entrambi i lati fino a renderle croccanti. Poi le abbiamo scolate su carta assorbente e servite calde. Ed ecco qua le nostre ricette perfettamente realizzate e impiattate. Ecco, nel mio piatto preferito, quello a forma di casetta, gli scarpasot che sono profumatissimi, belli saporiti, bieta, frittelle di bieta con lardo e parmigiano,
3: farina
1: e uovo.
3: E
1: poi c'è questa fantastica cheesecake menta e cioccolato con questa pioggia di cioccolato che artisticamente la nostra Claudia ha fatto piovere per decorare e le nostre bellissime buonissime, zucchine ripiene del nostro chef, adagiate su questo sughetto di pomodorini freschi fatti con la cipolla e il basilico. Durante la pubblicità è arrivato lo scarpa Zot. Sul tavolo dei nostri assaggiatori c'è Sonia che è proprio in visibilio. È
6: deliziata, veramente. Infatti penso che le rifarò anch'io con le erbe dei campi. Noi abbiamo appunto l'orto, il giardino, con le erbe spontanee, secondo me

0: eccezionale.
1: E invece il nostro Luigi come le farebbe?
2: Io non oso assaggiarlo, altrimenti ruberei anche quello di sopra.
1: Cederà il suo boccone alla sua sposa, come sei galante. Ma non è finita qui, cari miei, perché adesso il nostro chef Claudia riutilizza tutto ciò che ha avanzato oggi nelle nostre preparazioni e ci stupirà con la sua ricetta del riciclo. Andiamo a vedere che cosa sta facendo. Vedo che ha messo a bollire in pentola della pasta.
3: Oggi della pasta. Pasta non è un vero e proprio riciclo perché comunque ne abbiamo a casa.
1: Sempre in dispensa. Tutti.
3: Abbiamo usato una fettuccina all'uovo secca soltanto per un problema di tempi, per poter arrivare
1: e
3: a concludere. Esatto.
1: E poi hai preso la bieta proprio.
3: Bieta, qualcosa che insomma è un po' quello che ho
1: che avanzava
3: trovato.
1: Bravo, esatto. Dalla pulizia anche della bieta.
3: Esatto, è l'interno delle nostre zucchine. Tagliuzzato, noce di burro, stiamo
1: quindi
3: facendo passire leggermente.
1: È un piatto tutto con le verdure, sano, anche devo dire completo, perché abbiamo l'uovo nella fettuccina,
3: sì.
1: Le verdure come
3: sarebbe un piatto quasi equilibrato.
1: Equilibrato. Poi
3: ha cercato l'equilibrio anche nel riciclo, ormai.
1: Bravissimo, ormai chef sei perfetto. Immagino anche che metterai del formaggio. Che ne pensi,
3: sì,
1: Claudia? Ti piace quello che sta facendo?
4: Mi piace, esatto.
3: Abbiamo la cipolla, abbiamo un pochino di ricotta, come andremo a chiudere, con un goccino di acqua di cottura e poi il parmigiano a
1: che
3: finire.
1: Bello, allora noi seguiamo tutto il procedimento, è facile da rifare, vero Claudia?
4: Assolutamente sì, e si possono utilizzare le coste delle biete
1: che abbiamo lasciato prima per preparare i nostri scarpasot. Che ne dite? Avete uno spazietto per assaggiare anche questa ricetta,
0: certo,
1: del riciclo?
0: Certo,
1: certo,
2: assolutamente
1: troveremo. Che domande, diciamolo in inglese, of course,
5: of course.
1: Mi fa tanto, mi piace quest'idea che voi amiche vi prendiate del tempo per imparare ancora delle cose nuove facendo questo corso di inglese insieme.
4: Eh? Vero, perché poi a me che piace viaggiare, così siete posso utilizzare quello che riesco ad imparare.
1: E anche i piatti che magari assaggiate durante i vostri viaggi.
4: Esatto.
1: E poi puoi insegnare l'inglese al tuo nipotino.
4: Pietro.
1: Lo salutiamo,
4: sì.
1: Pietro.
4: Ciao Pietro.
1: Ciao Pietro, nonna è qua che sta facendo vedere la sua cucina ma anche imparando cose nuove che poi ti rifarà a casa. Magari dimmi chef che cosa...
3: Mi affido al tuo buon gusto.
1: Sì.
3: Un bel piatto per me.
1: Il piatto con la casetta è già stato utilizzato.
3: Allora infatti per quello l'ho chiesto.
1: Ti piace questo che fa
3: stupendo,
1: pantan
3: esatto,
1: con la bieta?
3: Vari toni, tono
1: verde.
3: Su tono, ci piace
1: benissimo.
3: Tantissimo.
1: Come la chiamiamo allora? Questo piatto come lo chiamiamo? Grazie. Secondo me Luigi va a colpo sicuro.
0: Vai.
2: Guarda, quelle sono proprio delle tagliatelle al ragù verde della Bassa Padana.
1: Bellissimo, e con queste tagliatelle al ragù verde della Bassa Padana io saluto Claudia, la nostra ospite di oggi.
4: Ciao.
1: Con la sua amica Daniela, grazie per essere state
4: ciao
1: con noi. Saluto i nostri assaggiatori e il nostro chef che ci delizia sempre e vi do appuntamento domani alla stessa ora nella nostra cucina di Quel che bolle in pentola su TV 2000. Ciao!
2: Ciao!

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta dell'apparizione del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo per il Medio Oriente, per l'Ucraina, per tutti quei paesi che stanno soffrendo a causa della guerra, perché presto possa tornare la pace. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e missionari sparsi nel mondo, affinché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove si è detta l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per Santo Padre e Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo. Perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Vedendo Gesù venire verso di lui, Giovanni disse: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Come non trasalire di gioia, sapendo che anche noi, battezzati nel nome della Santissima Trinità, immersi nella morte di Cristo e risuscitati con Lui, abbiamo ritrovato la nostra somiglianza con Dio. Siamo diventati figli amati e prediletti.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre.
0: Secondo mistero della luce, le nozze di Cana. Vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno vino. Ai servi Maria aveva suggerito: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Questo è molto importante, bisogna che anche i servi contribuiscano con la docilità alle parole del Signore, al compimento del miracolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Terzo mistero della luce, l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. Gesù andò nella Galilea e diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Al Padre vostro è piaciuto darvi tutto. Che cosa chiede? Che cerchiamo il suo regno, che costruiamo la casa della nostra vita sulla fiducia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,

0: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Nel principio, ora e sempre.
2: Quarto mistero della luce, la trasfigurazione. Gesù disse: Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo: l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. Maria, Madre della Chiesa, fa che, affascinati dallo splendore della verità, mostriamo a tutti gli uomini la bellezza e il fascino della fede che salva. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come
2: anche noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Quinto mistero della luce, l'istituzione dell'Eucaristia. Come il Padre, che alla vita ha mandato me, e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Anche oggi noi riceviamo il farmaco dell'immortalità, l'Eucaristia, il pane dei pellegrini, che ci dà forza per camminare guardando in alto.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei

0: benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
2: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio,

0: preghiera. Signore Gesù, come un giorno hai chiamato i primi discepoli per farne pescatori di uomini, così continua a far risuonare anche oggi il tuo invito dolce: vieni e seguimi. Dona ai giovani e alle giovani la grazia di rispondere prontamente alla tua voce. Sostieni le loro fatiche apostoliche, i nostri vescovi, i sacerdoti e le persone consacrate. Dona perseveranza ai nostri seminaristi e a tutti coloro che stanno realizzando un ideale di vita totalmente consacrato al tuo servizio. Risveglia nelle nostre comunità l'impegno missionario. Manda, Signore, operai nella tua messe e non permettere che l'umanità si perda per mancanza di pastori, di missionari, di persone votate alla causa del Vangelo. Maria, Madre della Chiesa, modello di ogni vocazione, aiutaci a rispondere di sì al Signore che ci chiama a collaborare al disegno divino di salvezza. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria, Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, il Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.
1: Amen.

0: riteniamo l'imputato colpevole di tutti i reati ascrittigli.
1: Ma io sono innocente, santo cielo.
2: Poi all'improvviso, boom, esplode.
3: È scomparso.
4: Non era un passeggero, non era nemmeno un soccorritore. Eccolo là.
5: Dustin Hoffman.
2: È un maledetto imbroglione, un vagabondo.
5: Gina Davis.
4: Mi ha salvato la vita.
5: Andy Garcia.
6: Se ci aiutiamo tutti possiamo essere degli eroi.
5: In Eroe per caso, questa sera in prima serata.
7: Sì, dottore, su cos'è l'articolo?
8: Su un nuovo piano che stiamo per attuare in Afghanistan.
9: Se pensassi che questa guerra valga la pena, vi appoggerei.
7: Quando avrà inizio?
8: 10 minuti fa.
9: Ho fatto di tutto per fermarlo.
10: Ma ammira le ragioni per cui sono andato.
9: Sì.
11: Vuole vincere la guerra al terrorismo.
12: Una nuova mossa militare, la notizia.
11: Sì o no?
7: Non posso scrivere quella che mi ha dato lui.
5: Leoni per agnelli. Domani in prima serata.
13: Che ha di affascinante per voi quel quadro?
14: Si muove, guarda!
13: Che sciocchezza!
15: Viaggiatori di Narnia, benvenuti.
13: Pretendo di sapere subito dove diamine mi trovo!
16: Siete sul veliero dell'alba.
17: Avanti verso il nostro destino!
18: È lì l'origine dei vostri problemi.
19: Come si può fermare?
18: Rompendo il suo incantesimo. Siate forti, non cadete in tentazione.
19: Aslan, aiutaci.
5: Le cronache di Narnia, il viaggio del veliero. Sabato in prima serata.
20: Sei pronto?
21: Ok.
20: Accomodati.

Io da quel momento mi sono sentito di camminare a un metro di terra, perché finalmente avevo capito la differenza tra essere contento ed essere felice. Io sono nato a Orvieto, ma sono cresciuto nel paese mio della famiglia, San Lorenzo Nuovo. Noi veniamo da una famiglia da sempre legata al commercio. Io ho seguito nella prima parte della gioventù della mia vita il commercio, ma tutto in un altro settore. Quello che seguivo io era quella della gioielleria. Con l'età dell'adolescenza, ecco, andare fuori dal paese, ecco, con la scuola, con gli amici che si allargano i giri. Io con un'amica mia carissima eravamo fissi a fare l'autostop per andare in questo luogo dove si ballava, in un paese vicino al nostro, Bolsena, dove c'era una grande discoteca che adesso purtroppo non esiste più, e si passavano lì le ore. L'idea del sacerdozio, ma neanche mi bastava per l'anticamera della testa, vicino alla chiesa, sì, anche se devo dire in quel periodo, diciamo l'età adolescenziale, mi ero un po' allontanato, non ero più fedele alla messa domenicale, se venivo svegliato col solito invito grazioso, va alla messa. E... io vivevo veramente in un mondo dorato.

0: Deve visitare, conoscere persone, ambienti di altissimo livello che a volte noi vediamo nei film. Io ero contento, io non mi posso dire non ero contento, perché a me piaceva, stavo bene, ormai ero entrato a far parte della realtà. Al paese mio c'è una festa particolare, si chiama il Festone, perché si fa ogni 15 anni, cioè c'è una bellissima immagine del XII secolo di un Cristo scolpito meraviglioso per bellezza artistica, che esce, così si dice, si muove dalla chiesa ogni 15 anni. Ogni 15 anni c'è questa processione. E in quell'occasione, Don Pompeo, il mio parroco, aveva invitato il seminario. Andammo a pranzo, tutti insieme, e di fronte a me, Don Luigi mi disse: perché non vieni a trovarci? Ma quella domanda è rimasta senza risposta, ma io avevo l'impressione che qui era entrata e qui era uscita, perciò non è che gli ho dato peso, anche perché non avevo interesse ad andarci. Il parroco decide così, dice: prolunghiamo la festa. Aveva fatto il gesto di non rimettere il crocifisso nella nicchia dove è sempre conservato, ma era rimasto sull'altar maggiore. Io ricordo ancora, ero nell'ultimo banco. Questa croce ha degli occhi particolari. Veramente, adesso non voglio esagerare in questo, ma io veramente lì mi sono sentito chiamato. Il problema è che con quella chiamata io mi sono innervosito, cioè mi sono un po', scusate il termine, urtato, perché per quei giorni ho continuato a sentire questa domanda e a rispondermi: ma tu che vuoi da me? Non c'era stato dietro un cammino, no? Un momento di difficoltà, no, io ero tranquillissimo, serenissimo nella vita di tutti i giorni. Dopo qualche giorno mi torna in mente quella domanda di Don Luigi: vieni a trovarci. Io andai, Don Luigi fu molto ospitale, entrammo in seminario, entrai in questi ambienti che gli guardavo, che per me, se era un'astronave spaziale, forse mi avrebbe fatto meno effetto, e lui dice: se vuoi parlo col rettore. Mi disse, dico: senti, dammi tregua, perché dico, fammici pensare qualche giorno. Andai a parlare col rettore, mi mandò dal padre spirituale. La prima domanda, che non mi sarei mai aspettato, ma che ho risposto proprio distinto, dice: ma tu ti vuoi fare prete? Io la risposta fu no. Allora Don Agostino mi disse: beh, ci sono i presupposti perché puoi diventare sacerdote. Tempo, un anno, entrai in seminario con l'occasione delle festività della patrona di Viterbo, Santa Rosa, e iniziamo insomma tutto il cammino. Mi ricordo una notte serena, una notte bella, c'era una luna stupenda. Io ero fuori sul terrazzino e lì cominciai a piangere perché ero felice, ma avevo timore che con le mie sole forze non sarei riuscito a portare avanti questo progetto che Dio mi proponeva. Lì piansi tanto, ero solo, gli altri riposavano, era notte tardi. E lì scoprì che cosa vuol dire affidarsi a Dio. Perché glielo dissi proprio: se è un tuo progetto, mi aiuterai a portarla avanti, se è un mio progetto mi aiuterai a farlo cessare.
1: Prese il pane, chiese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatevi tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
0: Il giorno dell'ordinazione io l'ho vissuto come quasi un angioletto, cioè nel senso perché tutto mi andava bene. Ricordo delle lacrime dei suoi occhi, vedere il tuo vescovo che si emoziona per te, adesso a ripensarci mi

mi emoziona ancora, e perché scopri, ecco, come anche il vescovo è padre, è veramente il padre che ti aiuta nel tuo cammino. E questo tempo sempre più si fa pressante con le famiglie in difficoltà. Il tempo della pandemia si è fatto particolare e io avevo tanti timori. Noi avevamo fatto sospendere anche la corrente elettrica nelle chiese, avevamo fatto sospendere il contatore, pur di avere quelle 10 lire in più da poter dare. E quel Signore mi ha dato una bella lezione di avere più fiducia nella misericordia di Dio, nella divina provvidenza, perché persone che neanche vengono in chiesa, una persona anche di un'altra fede, sono venute a cercarmi per darmi delle offerte, perché mi dissero: Don Marco, sappiamo che lei aiuta tante persone e è giusto che anche noi diamo un aiuto a lei perché aiutino queste persone. Sono rimasto veramente colpito. Quello del sacerdozio, onestamente, è un dono che non mi sarei mai immaginato e che ringrazio Dio ogni giorno che me l'ha dato, anche quando ci ho pianto, anche quando ho sofferto. Io lo dico sempre, non sempre sono stato felice nel mio cammino di sacerdozio, ma mai mi sono pentito, neanche un minuto, di aver scelto di dire il mio eccomi a Dio nella vita sacerdotale, mai.

cominciato a far teatro in 8 anni, ricordo però la prima commedia che feci. Io facevo la parte di questo bambino che andava a confessarsi dicendo che voleva fare il prete da grande. Mio papà lo ricordo sulle scene, perché mio papà faceva l'attore. In realtà lavorava come operaio e al tempo libero scriveva commedie, aveva una sua compagnia, faceva il regista, recitava, era un uomo di grande fede, quindi andava a messa tutte le mattine prima di andare al lavoro. E poi tornava stanco la sera, ma giocava con noi ragazzi, dopo aver giocato, aver mangiato, usciva per andare a fare teatro. Ho vissuto la mia adolescenza durante gli anni della contestazione. I miei genitori operai, ho fatto il liceo, 7° liceo scientifico a Milano durante gli anni della contestazione, per dire, io ricordo che quando ero in terza superiore avevamo fatto 300 ore tra scioperi e assemblee collettivi ed io ero impegnato anche nell'attività politica con gli studenti. Insieme a mia ragazza vendevamo l'Avvenire fuori dalla scuola e ricordo una volta in cui ce l'hanno bruciato, ho comprato un po' di copie e poi ce l'hanno bruciato davanti. C'era questa ragazza tutta spaventata, ricordo che le dissi: ma te l'hanno pagato? Sì, e allora va bene, non c'è problema. Qualche volta le abbiamo anche prese, perché erano quelle esperienze, le esperienze in cui la dimensione politica diventava una forma di appartenenza. Ricordo che ero in seconda, terza superiore, avevo iniziato a frequentare un corso di teologia per poter rispondere ai miei professori marxisti, difendendo la fede di fronte ai miei professori, professori bravi.

tantissimi. Ricordo ancora che il mio professore di filosofia, di lotta continua, una volta che non mi avevano fatto entrare a scuola, mi avevano impedito l'ingresso, si era messo di mezzo, prendendosi del fascista, perché mi difendeva davanti ad altri ragazzi di lotta continua come lui, che invece mi impedivano l'ingresso. Chiaro che la mia era soprattutto una fede da difendere, ecco, una fede molto, per tanti aspetti, anche un po' moralista. Moralista nel senso anche di un po' rigida, per cui era molto chiaro quello che non si doveva fare, quello che si doveva fare, lo stile, nel modo di comportarsi, nel modo di stare con le ragazze, per esempio, piuttosto che nel modo in cui ci si atteggiava nel linguaggio, negli atteggiamenti. Tutto doveva essere secondo una regola, un modo di essere molto, molto chiaro. Durante il tempo del liceo, che il sacerdote del mio oratorio invita me e alcuni amici dell'oratorio, insieme anche alla ragazza che a me piaceva in modo particolare, a vedere uno spettacolo, lui dice, al conservatorio. In realtà era un incontro di canzoni, di testimonianze, di fede, organizzato dal Movimento dei Focolari. E durante quell'incontro, io non ricordo molto, so che durò quasi 4 ore, e c'era una scritta sul palco: io sono sempre con voi. Avevo capito che lì c'era stato qualcosa che mi aveva toccato nel profondo, che quel Dio che io difendevo non era semplicemente qualcosa che difendevo, qualcosa che mi diceva cosa dovevo essere e cosa dovevo fare, ma era l'esperienza di un amore che mi accoglieva, che mi voleva bene, che mi incontrava. Ecco, la scoperta, potremmo dire, della tenerezza di Dio. Questo amore mi cambia perché a un certo momento mi porta a dire: ma come posso rispondere a questo amore? E l'amore che io sentivo nel cuore nei confronti di una ragazza diventava un amore che si accompagnava a un altro amore. E quindi la scelta per me non è stata tra un bene e un male, ma tra un amore e un amore. Io ricordo l'anno prima di entrare in seminario che ero molto in crisi, perché dicevo: ma che cosa vuoi, Signore? Io voglio bene a questa ragazza, sto bene insieme, mi piacerebbe tantissimo, tante cose belle da poter fare, però c'era qualcosa che mi diceva: però c'è una strada diversa che forse puoi fare. Mi ricordo che quel mese di settembre la parola di Dio mi suonava in una maniera particolare, poi dopo l'ho sempre riascoltata perché è sempre la stessa nel mese di settembre che ritorna, però non mi è mai suonata così. Era come se mi tornasse ogni volta nel Vangelo questo dire: lascia, segui me. L'altro riferimento importante è stato il mio prete, e ricordo che era il 23 di settembre quando andai da lui a parlare, a dire: io sento un po' queste cose, cosa devo fare? E lui disse questa frase: guarda, tu puoi fare quello che vuoi nella vita, ma se vuoi fare la volontà di Dio, questa è la strada. Allora dico: va bene, allora la facciamo. E tu chiami pure in seminario per prendere un appuntamento. Poi dopo c'è stata tutta la verifica, appunto, se la mia umanità era adatta, se avevo le capacità per poter fare questo passo, se davvero, appunto, quella che sono le dimensioni umane corrispondevano a quello che poteva essere semplicemente una suggestione o un pio desiderio del mio cuore. E gli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Io sono stato ordinato l'11 giugno del 1983, avevo 23 anni e mezzo, non ancora 24, ero il prete più giovane d'Italia, con dispensa da Roma, e mi ha ordinato il Cardinal Martini, mi ha ordinato lui in Duomo, e poi il giorno dopo è stata la mia prima messa nella mia parrocchia di Milano, come momento di grande gioia, ma anche con la percezione che c'era qualcosa di più grande che stava avvenendo, qualcosa che in fondo non mi apparteneva. A volte mi sembrava, in quei momenti, di essere sul palcoscenico, dice: ma che personaggio stai facendo? Questo personaggio sei tu, eh? Quando sono diventato prete,

fatto questa esperienza forte che ha segnato quello che io chiamo la mia seconda conversione. E andando a un corso di esercizi spirituali all'Oppiano, un sacerdote disse: noi siamo preti da museo.

Quel giorno non ho più i beni miei, vivo l'esperienza della comunione dei beni. Ho sempre trovato gente generosa, gente contenta di vivere la propria fede e generosa anche nel condividere i suoi beni, nel donare per la loro chiesa, che sentono come cosa loro, non come qualcosa che appartiene ad altri, ma come cosa che gli appartiene, che è loro. Forse questa è un po' anche la ricchezza della Chiesa di Milano, questa gente che sente la Chiesa come qualcosa di proprio e la vive fino in fondo. Oggi credo che la cosa più bella che sento sia l'annuncio del Vangelo, per oggi quello che sento vero è che l'annuncio del Vangelo non è il fine, ma il fine dell'annuncio del Vangelo è l'unità. Il fine dell'annuncio del Vangelo è il che tutti siano uno, del testamento di Gesù. Tutti, tutti, non solo i credenti, non solo i cristiani, che tutti siano una cosa sola. Annunciare il Vangelo come esperienza e come cammino verso l'unità.

0: 5. Buongiorno, buongiorno a tutti, è scattata l'ora solare. Facciamo una cosa. Vi propongo un viaggio nel passato. Nel passato di una cultura, di una bellezza e di una storia, del saper fare che vede il nostro paese tra i più belli e i migliori al mondo, come sempre, e non è, credetemi, spirito così di bandiera. Mestieri, antichi mestieri, saper fare, preparatevi a stupirvi. Saluto la splendida signora Antonia Grigolon. Grazie. Eccola qua. Quindi ho fatto un salto nel Medioevo.
1: Grazie.
0: Con le mie ragazze, ovviamente, con tutti noi e tutti voi.
1: Grazie.
0: La signora Antonia viene dal Veneto.
1: Sì. Dai Colli Euganei, in particolare,
0: ed è un'espertissima di...
1: Di macramè.
0: Macramè?
1: Sì.
0: Oltre che di tantissimi altri modi.
1: Ma comunque macramè, sì.
0: Il macramè. Che cos'è il macramè? Che cosa vuol dire macramè?
1: Macramè deriva dall'arabo, sì. È una parola che significa frangia.
0: Eccola qua.
1: Ed è stata portata nel Mediterraneo dai marinai, i quali lo usavano come passatempo durante i loro viaggi in mare, i loro lunghi viaggi. E lo troviamo infatti in Liguria particolarmente,
0: sì.
1: e poi è diventato di moda presso le corti nel 1700, perché era un modo per stare insieme da parte delle dame di corte, per abbellire, per preparare dei pizzi, questa volta trine molto importanti, per creare degli inserti su vestiti.
0: Quindi il macramè, signori, è quel qualcosa che non è un cinetto, Antonia.
1: No.
0: Non è un cinetto,
1: la particolarità è proprio che si usano solo le mani, si fanno nodi continuamente.
0: Nodi continuamente, come sta facendo lei, nodi,
1: sì,
0: che poi diventano abbellimento.
1: Sì, nel momento in cui si usa un filato molto sottile,
0: sì,
1: come questo ad esempio,
0: sì,
1: come questo, la trina diventa quasi preziosa, perché ci vuole tantissimo tempo e ha bisogno di tanta attenzione.
0: Guardate,
1: di tanto tempo.
0: Tanta attenzione, tanto tempo.
1: Ecco,
0: e la signora Antonia che...
1: Questo è...
0: Ecco questo qua. Io faccio... Ecco qui. Ecco, vedete? Guardate, queste sono tutte frange che vengono fatte diventare nodi,
1: esatto,
0: che diventano abbellimento. E poi, voglio dire, alle donne date la possibilità di lavorare insieme, di dialogare,
1: certo, sì,
0: insieme, anche se c'erano donne, anzi tutte le donne, erano clamorosamente escluse da un'altra arte, da un altro antico mestiere. Allora, Antonia continua a lavorare,
1: sì,
0: si è,
1: sì,
0: anche sistemata come abito, poi vi parleremo di tutto quello che realizza. Le donne, pur avendo magari una mano felicissima, non potevano assolutamente fare le amanuensi, non potevano lavorare sulla non solo bella scrittura, ma su una manualità che permetteva di scrivere pagine.

0: che sono rimaste lì nei secoli e sono assolutamente indimenticabili per la loro bellezza. Il nome ve lo dico solo adesso, nome e cognome, perché poi lo chiamerò in un'altra maniera. Lui è Enrico Ragni, una storia umana e personale, professionale, unica al mondo, lo posso ben dire, Malleus. Questo è il soprannome con cui, anzi, che soprannome, la firma con la quale egli è noto ovunque. Ben arrivato, grazie
1: Grazie
0: di
1: Paola,
0: essere qui.
1: grazie.
0: Allora, lentezza, precisione, bellezza, scriptorium. Che cos'è lo scriptorium?
1: Praticamente lo scrittorium è il luogo destinato ad esplorare, a perfezionare e a realizzare queste opere straordinarie che sono praticamente quelle che i monaci facevano. Quindi noi abbiamo un patrimonio inestimabile in Italia di libri, manoscritti che sono stati fatti nello scrittorio. Quindi un luogo specializzato dove ogni monaco, ogni amanuense aveva a che fare con una parte importante della costruzione di un libro. Quindi
0: Allora,
1: chi.
0: maestro Malleus, se i libri sono arrivati fino a noi, se noi abbiamo delle biblioteche di inestimabile, ciao, insomma, non si può stimare il valore, lasciate perdere, succede ogni tanto, è perché questi amanuensi hanno realizzato queste opere nel corso dei secoli. Diventare amanuense moderno, che valore ha?
1: Beh, innanzitutto riprendere questa tradizione che stava scomparendo, quindi il mio impegno personale di portare avanti questo piacere incredibile che ho avuto fin da bambino. Io ho fatto gli ultimi 5 anni alla scuola elementare con il pennino e l'inchiostro, quindi la maestra mi ha insegnato a coltivare quest'arte. Non l'ho mai abbandonato, ho sempre scritto molto bene. Poi ci sono state vicende della mia vita in cui mi hanno permesso di intraprendere tanti lavori e poi sono ritornato sulla scrittura.
0: Come se ci fosse una chiamata,
1: Sì,
0: no? Da
1: non l'ho mai messo da
0: lontano.
1: parte, però fino piano si stava sempre avvicinando.
0: Allora, guardate, siamo a Recanati, con questa antica, bottega amanuense. Quello che io sto tenendo tra le mani è ciò che un tempo
1: Pelle di
0: serviva,
1: capra,
0: pelle di
1: esatto,
0: capra,
1: pelle di capra.
0: povera capra, ma serviva, per poter scrivere. Inutile dirvi che l'ora solare, sia stato, no, come vi scrivo l'ora solare, in tutti i caratteri, negli stili che hanno attraversato i secoli.
1: Esatto, sono stati fatti dei progressi anche nel campo della calligrafia, come se fosse una moda, no? Quindi nelle epoche si sono alternati il capitale romano, dalle scritture celtiche, da quelle gotiche, da quelle umanistiche, cancelleresche, corsive, quindi, e poi questa moda della calligrafia veniva diramata nei vari scriptorium, dopodiché ogni nazione, prendeva in mano un carattere e come se fosse nella moda, lo arricchiva di
0: E lo arricchiva,
1: particolarità.
0: lo faceva proprio l'Italia. L'Italia che forse non era ancora l'Italia, anzi non lo era di sicuro l'Italia che noi conosciamo, però il nostro paese, il nostro territorio, anche lì ha avuto una crescita importante in materia.
1: Sì, beh, la diffusione delle opere d'arte nazionali, ci sono libri, credetemi, veramente straordinari che lasciano un'emozione incredibile a guardarli, sapendo che ogni centimetro quadrato di quel libro si è dovuto lavorare per ore e ore per fare praticamente dei dettagli che ci vuole una lente per vederli, no? E quindi l'Italia è stato un fulcro importantissimo di quest'arte. Ci sono molti scrittori, molti monasteri che hanno lasciato opere veramente inestimabili e quindi questa tradizione fa sì che l'Italia è sempre stata una delle maggiori produttrici di opere d'arte, no? Quindi lo
0: Sì.
1: sappiamo tutti, insomma, senza fare così, no? E in pratica attualmente ci sono dei musei dove è possibile andare a vederli, chiaramente
0: Assolutamente, ma la caratteristica dello scriptorium di Malleus è questa. Ci lavorano solo donne, perché lui è riuscito a recuperare quella ingiustizia letta oggi, e non solo oggi, insomma, con una lente più moderna. Diciamo che fosse una grande ingiustizia negare alle donne quella possibilità. Allora, tu, passo al tuo maestro, hai detto, sapete che c'è? Da me lavoreranno
1: Beh,
0: solo
1: diciamo,
0: donne.
1: avendo creato questo scriptorium, mi sentivo come, non so, l'abate dello scriptorium, per cui ho detto, bene, allora chi metterà mano sui manoscritti che la bottega farà uscire saranno solo esclusivamente donne. E sono arrivate dalle scuole di belle arti, dalle accademie, oppure sono arrivate senza una scuola, ma con una mano straordinaria, il dono. quando hai la manualità e hai il dono, quello non c'è bisogno di scuole, è automatico. Quindi ho arricchito questo scrittorium di tante presenze dove ad ognuna è stata formata per scrivere, per fare le miniature, per fare tutti
0: Caro
1: gli
0: Enrico,
1: accorgimenti che servono.
0: vi racconteremo tutto, ovviamente dal Vaticano alla NATO. Si servono tutti del lavoro dello scriptorium di Malleus. Ma sapete che 21 gradi ad est, costruendo là una parte della vostra casa, è un gran bel numero, 21 gradi ad est per la luce sullo scriptorium. Ne parliamo tra un attimo all'ora solare, abbiamo tantissimo da farvi vedere. A tra poco, grazie.

0: Oscuro fu il luogo della mia nascita. Assai modesta la mia famiglia.
1: Chiedi al Signore di essere proprio l'ultimo nella Chiesa.
2: Possiamo dire che San Francesco, nell'ombra della sua grotta, ha cercato quella luce inestinguibile che è Dio.
0: È in questa grotta che farò la mia dimora.
3: Il documentario La Quarta Regola, questa sera, in seconda serata. In prima visione TV.
4: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
5: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
4: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
6: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
5: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
4: Non sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me. Ma ti devo dire che sono incinta.
7: Andrei a stare in convento.
3: La telenovela Tempo di amare, dal 16 giugno in prima serata.
8: Riteniamo l'imputato colpevole di tutti i reati ascrittigli.
9: Ma io sono innocente, santo cielo.
10: Poi all'improvviso, boom, esplode.
11: È scomparso.
12: Non era un passeggero. Non era nemmeno un soccorritore. Eccolo là.
3: Dustin Hoffman.
13: È un maledetto imbroglione, un vagabondo.
3: Gina Davis.
14: Mi ha salvato la vita.
3: Andy Garcia.
15: Se ci aiutiamo tutti possiamo essere degli eroi.
3: In Eroe per caso, questa sera in prima serata.
16: Continua con Antonia a venir creato in questa puntata dell'Ora Solare, dove noi parliamo di antichi mestieri. Enrico Ragni, Malleus, in arte che arte, grazie di essere con noi, ha riportato gli amanuensi al presente. 21 gradi ad est, il tuo scriptorium a Recanati è costruito esattamente in questa direzione, perché?
17: Sì, diciamo che nel 2009 ho deciso di costruire un luogo importante su cui far portare avanti questa attività. È costruito un castello, praticamente sì. Costruito con la tecnica della
16: geometria sacra,
17: della sezione aurea, e il 21 gradi est nasce dal fatto che il sole passa sempre sopra i tetti e quindi ci permette di avere sempre una luminosità costante durante il giorno.
16: Guardate, questa fotografia è vera.
17: E di conseguenza chi lavora all'interno dello scrittorium ha una luce costante che permette di avere i colori giusti e tutto quello che riguarda il nostro lavoro.
16: Allora, questo ragazzo ha studiato da perito chimico, ha fatto nella vita tanti mestieri, tantissimi lavori, si è sposato e noi salutiamo ovviamente la signora Ragni che ci sta seguendo in questo momento. E Silvana?
17: Sì.
16: La signora Silvana, che ha potuto contare sul fatto come le facciamo noi le partecipazioni. No, non c'è problema. Tu hai fatto 164 partecipazioni scritte a mano?
17: Sì, beh, a quel tempo dove io avevo iniziato la mia attività come ingegnere del suono,
16: sì,
17: faccio nascere in questo paesino di Albacina questo primo studio di registrazione delle Marche, non c'era nulla,
16: sì.
17: Milano, Roma.
16: Quali artisti hanno lavorato con te?
17: Beh, diversi che sono diventati poi dei nomi importanti, perché tutti partono da zero evidentemente,
16: sì, certo.
17: Poi dopo si va avanti, si compone e vengono fuori dei lavori importanti, ma ho fatto tanti lavori con i film, con artisti anche Zucchero, Renato
16: Zero,
17: Mina. Esatto. E praticamente in quel periodo in cui ero pieno di lavoro, mai ho abbandonato la mia calligrafia,
16: sì.
17: Mi sono sposato e quindi mi sono messo nei buchi tra un turno e l'altro alla sera, stasera 5, domani sera 10 e così via, e alla fine ho realizzato questo
16: spero
17: lavoro.
16: Spero che tutti gli invitati li abbiano ottenute.
17: Esatto, sì, perché è stato un successo veramente straordinario.
16: Ci credo.
17: Tanto è vero che mi venne l'idea di aprire una bottega, no, per fare queste partecipazioni che avevano già avuto un risultato, però ho detto ma sono pieno di lavoro adesso che mi importa, no?
16: Sì.
17: Però quest'idea non l'ho voluta.
16: Non l'hai voluta.
17: L'ho voluta segnare su una cartellina e l'ho messa in un cassetto.
16: Allora,
17: 1980.
16: Lui è l'uomo che preparo, scrivo, penso e metto nel cassetto. Poi la vita purtroppo, e lo dico col massimo del rispetto che è dovuto, regala delle svolte non volute. Tu hai perso un fratello,
17: sì, esatto.
16: tanto amato, è inutile dirlo, un fratello. E ti sei andato a cercare dentro di te, in un monastero benedettino, la forza per trovare una nuova strada, per ricominciare.
17: Paola, chi viene al castello vede questo stemma incastonato nella torre dove c'è il motto «In te ipso veritatem quere», cerca la verità dentro di te. e cioè quando sei di fronte a questi momenti della vita molto importanti, significativi, in cui devi fare una scelta, è giusto che tu ti fermi, ti domandi cosa è meglio fare in questo momento e ti metti in ascolto. Quindi mi sono chiuso 10 giorni in quest'eremo dove i Benedettini hanno fondato la regola, che in una zona boschiva dove c'è soltanto un ruscello, un posto fantastico, un silenzio, una pace incredibile, e ho fatto praticamente meditazione partendo dalla domanda: cosa devo fare adesso? Chiedo a me stesso quello che devo fare.
16: Sì, è
17: no?
16: Una preghiera che si una fa a Dio e a noi, no? A capire che cosa...
17: Ti metti in silenzio, perché la meditazione è fermare il pensiero, fermare certo, il dolore, fermare certo. Lo stress che avevo accumulato, e poi alla fine... ti arrivano le risposte, no? Se tu le cerchi ti arrivano sempre le risposte.
16: Ah, guardate, noi lo sappiamo bene, se tu dici una preghiera...
17: arriva sempre.
16: E fare attenzione ai segnali, ma la risposta arriva. La risposta tu l'hai trasformata, l'abbiamo appena detto, in un lavoro che ha strettamente a che fare con la bellezza assoluta e che mi fa sempre pensare in questa meraviglia che vi stiamo raccontando, alla famiglia di Malleus, di Enrico Ragni, che era una famiglia che magari non nuotava nell'oro, ma questo non nuotare nell'oro in un determinato periodo della vostra vita vi ha sempre permesso però di acuire quel lato artistico, quell'attenzione.
17: Esatto, cioè la mia famiglia era povera, comunque povera, era non abbiente, insomma,
16: dignitosamente
17: non avevamo
16: non abbiente.
17: Quelle cose che uno più abbiente, quindi noi i nostri giocattoli non li avevamo, quindi andavamo a prendere quelli che venivano buttati via dai ricchi del paese, e quindi a 6 anni io e mio fratello 9 cominciavamo a smontarli, a cercare di capire come ripararli, quindi immaginiamoci a 6 anni che significa sviluppare la manualità e la creatività.
16: Pensiero.
17: E questa cosa non l'ho mai abbandonata, per cui la famiglia era sempre ricca di arte, mio padre disegnava, mia mamma faceva le miniature con il filo, mia sorella faceva le poesie, mio fratello pittore, mio fratello che non c'è più suonava la chitarra, il più piccolo forgiato un po' dalla famiglia, no? E poi d'estate, quando ero più grande, mi sono fatto un anno con il fabbro, un anno con il falegname, un anno con l'idraulico.
16: Allora sentite, dedicato a Malleus, che tra poco ci racconterà ancora di più sulla sua bottega, però era importante anche scoprire la pagina umana di quest'uomo. È tutto in pochi minuti, avremo da raccontare tantissimo, ma voi siete un pubblico super attento, quindi ci seguite. Guardate che meraviglia è andata a girare per noi la nostra Marta Manza, alla quale va il nostro abbraccio e il brava, bravissima Marta. Allora, botteghe medievali di Bevagna, Bevagna, luogo splendido, siamo vicini a Perugia, dove ogni anno si tiene il mercato delle gaite, andateci a giugno, una festa medievale che è ovviamente di rievocazione storica e che riporta il borgo alla vita di quel tempo. Signori, preparatevi e guardate che splendore.
11: A Bevagna si conta che c'erano tantissimi telai, facevano i vestiti, facevano i sacchi per mettere la farina, facevano dei teli che li chiamavano i mantilli, che praticamente andavano a coprire il pane quando doveva lievitare. Principalmente parliamo di canapa e di lana. Più tardi arriverà l'allevamento del baco da seta. Questa è la tipologia di un tessuto veramente antico. Era una tela resa preziosa sia per la lavorazione che per come veniva lavata e poi asciugata. In realtà il colore naturale della seta è questo.
18: La macchina è un torcitoio da seta che abbiamo ricostruito alcuni anni fa, indispensabile perché se il filo di seta non è ritorto non si potrebbe né tingere né tessere.
19: Nel 1300 dipingere era considerato puro artigianato. Dalla preparazione della tavola, della colla e dei colori, veniva tutto preparato in bottega dai garzoni. Questi sono bastoncini di salice piangente che una volta cotti diventavano il nostro carboncino per poter disegnare.
20: È con questo che il maestro riportava il bozzetto approvato dal committente sul supporto.
19: Terminato il disegno, lo si ripassava con acquarello di inchiostro, si facevano le ombreggiature e si passava poi alla pittura. I colori avevano due origini, naturale, minerale ed alchemica.
20: Forse il più costoso era il blu oltremare. Proviene da una pietra di lapislazzulo lavorata a lungo per ottenere una polvere. Chi era veramente ricco si poteva permettere anche la foglia d'oro. Si tagliava su un cuscinetto e poi con una miscela di albume d'uovo la si stendeva sulla tavola.
1: La nostra candela, per essere realizzata, deve essere colata uno strato su ogni singolo stoppino per poi ricominciare quello che è il giro. Noi realizziamo candele in pura cera d'ape seguendo quello che è il metodo medievale. Il dublero era una tipologia di candele maggiormente utilizzata negli ambienti religiosi, quindi dal ceto ecclesiastico, proprio per questa particolare forma che aveva un simbolismo, racchiudeva proprio l'ascesa verso il cielo, un po' l'unione tra il cielo e la terra.
20: Lino e canapa erano le stoffe utilizzate per fare anche la carta. I tessuti, una volta sminuzzati, venivano portati in una macchina chiamata pila idraulica, dove venivano macerati.
21: La poltiglia, chiamata bambagia, veniva presa e messa all'interno di un cono, come questo. Poi, con due strumenti appositi, cioè il cascio e la forma, veniva raccolta e si creava in questo modo il foglio di carta. Dobbiamo solo aspettare che l'acqua scoli e poi potremo trasferire il foglio su un feltro. Qui abbiamo la filigrana che veniva impressa sul foglio e serviva come riconoscimento della cartiera. Questa operazione veniva chiamata calandratura, andava a levigare con una pietra come questa o con un calandro di vetro il foglio. Tanto più il foglio era liscio, tanto meglio la penna scorreva sul foglio.
16: Allora, bravissimi a Bevagna, complimenti nel frattempo Antonia. Grigolon sta continuando il suo lavoro di macramè e stava guardando questo servizio con particolare attenzione perché siamo davanti, signori, non solo ad una signora che ha lavorato in banca per tutta la vita, una dottoressa che poi ha continuato la propria passione, perché questo è il nostro tema. Lei è presidente dell'associazione La Corte Medievale.
22: Sì.
16: Di cosa si tratta? Intanto li salutiamo e ringraziamo tutti.
22: Sì, sì.
16: Cara Corte Medievale, baci e abbracci da tutti noi.
22: Anche perché vi devo ringraziare, perché senza di voi io non sarei qua. Voglio dire, perché voi fate parte e avete costituito la Corte Medievale prima di me e quindi io vi devo ringraziare. E qui io risulto una piccola parte di tutto il gruppo, perché siamo circa 100 soci, ma abbiamo tantissimi mestieri. Ve li posso raccontare?
16: Certo,
22: allora,
16: certo.
22: Parto un po' della storia dell'associazione.
16: Nasce nel 90, vero?
22: Sì, nasce 35 anni fa. E da un gruppo di volontari del nostro paese. Noi siamo una piccola comunità.
16: Qual è il paese?
22: Il paese si chiama, è una frazione del comune di Baone, Valle San Giorgio. È una poesia già.
16: Siamo vicini a Padova, eh?
22: Sì, siamo sui Colli Euganei. E siamo ai piedi di un monte che è il Monte Gemola, dove dove hanno studiato 35 anni fa per rievocare un momento storico che toccava il nostro paese, che è la venuta, l'accompagnamento di Beatrice, a quel tempo non era ancora Beata, Beatrice
16: d'Este.
22: D'Este, figlia di Azzo VI, che era il marchese, il padrone di Este, e da questa dinastia poi sono sorti, si sono spostati a Ferrara, è la corte degli Estensi, famosissima e potente. Beatrice, stanca dei fasti, del rumore,
16: della vita
22: di corte, ha scelto con altre consorelle di spostarsi e di svestirsi, spogliarsi delle vesti nobiliari e di prendere i voti.
16: Di
22: prendere i voti e di entrare in questo convento che si trova sul Monte Gemola, sopra alla nostra comunità.
16: In una pagina storica così importante, dovete immaginare, fare un salto indietro nel tempo, che cosa abbia visto in quel momento Beatrice d'Este. Bene, esattamente quello che Beatrice d'Este ha visto, quei mestieri, quei luoghi, vengono costantemente, ogni anno, ricostruiti con tutte
0: tutti i mestieri sì. che c'erano all'epoca.
22: Ma non solo, facciamo la rievocazione del corteo nobiliare che ha accompagnato Beatrice.
0: Oggi chi fa uso di quest'opera, di questo lavoro per abbellire i propri vestiti? Voi su che cosa mettete?
22: Sì, allora attualmente, bisogna dire la verità, non è più di moda abbellire i vestiti.
0: Gli abiti da sposa, per esempio.
22: Sì, ma è abbastanza raro, perché diventerebbero costosissimi, troppo preziosi, penso. Però ci sono altre opzioni per cui si può utilizzare il macramè anche per fare cose che possono essere più utili, come questo. Io ho fatto un portavasi.
0: Questi, chi non ha un portavasi così che a fa casa. Tanta bellezza a casa? Vabbè, e questo portavasi sicuramente non si rompe, state pur tranquilli.
22: No, e poi è forte, poi questo è un po' più colorato.
0: E questo l'abbiamo mostrato prima. Allora, ragazza che ha lavorato tutta una vita in banca, ma che esattamente come il nostro Malleus non ha lasciato la propria passione.
22: Era un sogno nel cassetto, effettivamente questo.
0: Ma quanto è difficile imparare a fare?
22: No, non è difficile, ci vuole costanza, è una dedizione per cui uno decide di farlo e deve impegnarsi, perché ci vuole attenzione, concentrazione. Sì. Ed è interessante per me, perché si presta a qualsiasi fantasia. Quindi non è rigido, non c'è uno schema.
0: Quindi si inventa?
22: Sì, a seconda del desiderio artistico che vuol fare.
0: Allora, la signora dottoressa Antonia continua il suo lavoro con il macramè. Sì. Notare questi legnetti.
22: Sono di nocciolo giapponese, che è un mio albero che ho nel giardino.
0: Ah, così, proprio, direttamente da casa al lavoro, dal lavoro a casa. Sì. Ma che sbagliato! Fa tutto bene, non lo so, fate voi, ho sbagliato. Ma, meravigliosa. Allora, torniamo a Malleus. Enrico Ragni, Recanati, cos'è la vanità? È questa, cioè stasera tornare a casa con questo. In tasca è il mio nome, ma bello così, francamente, non l'avevo mai visto scritto. Allora, abbiamo detto, guardate queste immagini, questa è la nostra redazione e ovviamente gli abbiamo chiesto di tutto, tra cui scrivere ovviamente l'ora solare. Ecco, vediamo, ci sono le righe sotto.
17: Sì, se noi guardiamo i manoscritti antichi sono tutti piombati, no? Cioè si faceva una tecnica per andare dritto, chiaramente, non è che puoi fare un manoscritto importantissimo che è tutto storto. Quindi praticamente sì, noi adesso non abbiamo bisogno di piombarlo, in trasparenza riesco ad avere questo master scrittoio.
0: Che cos'è questo carattere?
17: Questo è una scrittura celtica del 900 d.C., che è stata una scrittura molto leggendaria, tutti quanti i vari guerrieri celti, no? L'hanno usata per fare sulle spade queste incisioni, insomma.
0: Guardate che bella, che bello, che meraviglia. Noi questo l'abbiamo visto, ecco, le cose che vedete dietro invece sono i disegni dei bimbi. Noi abbiamo una redazione piena di mamme e quindi passiamo dall'opera del maestro all'opera dei bambini.
17: Siamo nel 1350, il gotico.
0: Sì, e si vede.
17: Vedete questo pennino con cui sto scrivendo? Praticamente è il pennino degli amanuensi, quindi a punta piatta, e quindi permette di fare tutte queste scritture fino ad arrivare al 1600, dopodiché praticamente cambia la struttura metallica del pennino e andiamo sul corsivo inglese, praticamente, che lo vedremo in una prossima.
0: Lo vediamo tra poco. Allora, voi siete gli amanuensi del terzo millennio, stesse tecniche, stessi materiali, questo qui, non lo so, perché io vedo ora queste immagini, sono eccezionalmente belle.
17: Qui siamo nel 1500, questo è un cancelleresco, chiamato così perché veniva usato nelle cancellerie, una scrittura veloce, perché i notabili avevano bisogno di dettarti le varie pratiche, e è diventata la scrittura del Rinascimento. Questa.
0: Allora, tu l'hai raccontato in un libro che la Mondadori ti ha chiesto di scrivere. Scriptorium, calma la mente con l'arte della calligrafia. Calligrafia, bella scrittura. Questo invece è il corsivo inglese.
17: Questo è il corsivo inglese.
0: Lo riconosco bellissimo. Anche da lontano.
17: Vedete come è cambiato il pennino, come appunta?
0: Esatto.
17: Qui il sottile e il grande lo fa solo la pressione, non più l'inclinazione.
0: Allora, a questo signore è stato affidato il restauro della Santa Casa all'interno del santuario di Loreto. Grazie alle sue doti di incisore è stata scolpita nuovamente la scritta Hic verbum caro factum est. Che emozione è stata!
17: Un'esperienza straordinaria, se non altro di solitudine e contemplazione. Cioè sei da solo dentro la Santa Casa, tutte le porte chiuse, mi aprivano alle 9 di sera e ritornavo a casa a mezzanotte, dove praticamente martello e scalpello ho ridisegnato queste scritte che erano tutte in ottone, erano state messe nel 1921 quando andò a fuoco la Santa Casa, erano tutte rovinate, tutte consumate certo. dal tempo, quindi le ho tutte riscolpite a mano, poi laminate in oro 24 carati, poi state montate. Sai, quando hai la Madonna che ti sta sopra e ti guarda, cioè, ti mette un certo senso.
0: Poi notte tempo, una
17: puoi
0: cosa...
17: sentire questi colpi che rimbombano con gli echi nella... con il cardinale Dalcin, che è praticamente quello che ci ha commissionato il lavoro, ecco questo lavoro bellissimo.
0: Che meraviglia. Per il Vaticano, per le guardie svizzere, alcuni degli stemmi papali, ha conosciuto Papa Giovanni Paolo II, Papa Francesco, ecco anche lì è entrato il tuo lavoro.
17: Papa Giovanni Paolo II, quando si è spostato nelle grandi città, ha chiamato, abbiamo sempre realizzato le pergamene che poi lui ha firmato e sono rimaste nella storia del comune, no? Qui siamo a Camerino e quindi praticamente abbiamo... E qui ci fece una battuta bellissima perché era venuto molto bello il suo viso. Dice, finalmente mi avete fatto che sorrido, no?
0: Ma che bellezza!
17: Ci ha fatto molto piacere. Perché...
0: Certo, che bellezza! Ed era un uomo, non dimentichiamo!
17: Chiaramente avevo i capelli più neri, il baffino, il tempo è cambiato.
0: Ma il tempo è cambiato.
17: Sono sempre rimasto.
0: È cambiato in meglio, non ti preoccupare. È cambiato perché chi accompagna il tempo non lo fa passare.
17: Esatto,
0: questa è una buona regola.
17: Esatto.
0: Chi accompagna il tempo lo fa passare, lo fa vivere.
17: Ci va a braccetto insieme.
0: Ci va a braccetto, assolutamente. Adoro questo signore. La NATO, lo dicevamo, si è... appoggiata all'ottimo lavoro di questo signore, di questo maestro e di tutte le sue amanuensi. A dicembre a Venezia è stata firmata una dichiarazione congiunta tra 10 nazioni per la tutela dei diritti umani e voi c'eravate.
17: Sì, abbiamo realizzato questa pergamena, una bella importante anche di misure, e dove praticamente c'era un lavoro difficilissimo perché erano state fatte in diverse lingue, di cui il greco, di cui il rumeno, che ha molti accenti, virgole, punti. Insomma, è stato un lavoro molto impegnativo, che però è risultato da tutti che hanno firmato il più bel documento che abbiamo fatto in questi ultimi
0: anni. Avete reso bello un documento importantissimo e bellissimo. Per realizzare, ora, questa domanda che io faccio non ha risposta, perché dipende da quanto grande sia il lavoro, ma per realizzare, per esempio, una pergamena, immaginiamola in italiano, una pergamena che sia grande così, quanto tempo ci vuole?
17: Diciamo che in linea di massima noi siamo gli amanuensi del terzo millennio e quindi utilizziamo gli strumenti che la tecnologia ci ha messo a disposizione al rovescio, e cioè prima si fa tutta l'impaginazione sul computer, in cui tu dici questa è la misura del diploma, questo è il testo da mettere dentro, mettiamolo giù. E già vedi se ci va, se non ci va, la grandezza e tutto quello. No, metti il marchio più giù, sposta questo più su. Una volta che abbiamo deciso che è quello, quella è la brutta copia. E poi ci si mette a fare la bella copia, chiaramente con il master scrittoio, con le righe, certo. Si comincia a scrivere e alla fine viene fuori un'opera d'arte. Giornate, settimane...
0: Le brutte copie le conservate?
17: Sì, le teniamo perché sono elementi che ti fanno anche capire il crescere, no? Quindi vedi l'errore, tante volte se non, il grado calligrafico ti permette di vedere lo spazio tra riga e riga, se è troppo stretto si appiccica tutto, vedi che non c'è aria, non respira, quindi bisogna buttarlo giù da capo e rifarlo.
0: Maestro Malleus, i giovani e le giovani che nella vostra zona e non solo nella vostra zona vogliano imparare quest'arte, cosa devono fare?
17: Allora io devo dire questo, che in Italia sono nate, noi abbiamo cominciato nell'88, nel 90 è nata l'associazione calligrafica a Milano che ha richiamato i maggiori amanuensi che ci sono, bravissimi, sparsi in tutte le città nazionali, e praticamente sia loro che noi facciamo dei corsi di calligrafia dove portiamo le persone per 3 giorni ad assaporare questo studio della paleografia, perché facciamo quel gotico, che è successo in quel periodo. E poi la cosa più bella è vedere quando si comincia a scrivere, no? E quindi ti viene il callo sul dito, quindi ti sporchi con l'inchiostro, vedi che c'è un lavorio anche di gusto, no? E sì, quindi questo momento di pace anche nel libro di Scrittorium si parla di quello, cioè come la calligrafia ti riesce a fermare i pensieri.
0: Allora, sentite signori, noi non possiamo fermarlo perché già gli abbiamo messo il sale sulla coda per averlo qui, perché Malleus è in Italia e nel mondo, lo ripeto, il numero uno. Lo ringraziamo tantissimo. Una nota la aggiungo, ha anche 14 gatti. Signora Silvana, grazie, perché tra cui l'ultima, Tremolina, salvata perché tremava dal freddo, stava in un angoletto, e quella forse è la O meglio riuscita, o la G di generosità, fate voi. Volevo aggiungere anche questa nota. Persone splendide. Grazie. Grazie al maestro Malleus. Noi ci fermiamo soltanto per un attimo, perché lavorare il rame, rame, rame, rame. Tra poco, allora, solare. Via. Grazie.

0: Senatore, su cos'è l'articolo?
1: Su un nuovo piano che stiamo per attuare in Afghanistan.
2: Se pensassi che questa guerra valga la pena, vi appoggerei.
0: Quando avrà inizio?
1: 10 minuti fa.
2: Ho fatto di tutto per fermarli.
3: Ma ammira le ragioni per cui sono andato.
2: Sì.
1: Vuole vincere la guerra al terrorismo. Una nuova mossa militare, la notizia. Sì o no?
0: Non posso scrivere quella che mi ha dato lui.
4: Leoni per Agnelli. Domani in prima serata.
5: Che ha di affascinante per voi quel quadro?
6: Si muove, guarda!
5: Che sciocchezza!
7: Viaggiatori di Narnia, benvenuti.
6: Pretendo di sapere subito dove diamine mi trovo!
8: Siete sul veliero dell'alba.
9: Avanti verso il nostro destino!
10: È lì l'origine dei vostri problemi.
11: Come si può fermare?
10: Rompendo il suo incantesimo. Siate forti, non cadete in tentazione.
11: Aslan, aiutaci.
4: Le cronache di Narnia, il viaggio del veliero. Sabato in prima serata.
12: Oscuro fu il luogo della mia nascita. Assai modesta la mia famiglia.
13: Chiedi al Signore di essere proprio l'ultimo nella Chiesa.
14: Possiamo dire che San Francesco, nell'ombra della sua grotta, ha cercato quella luce inestinguibile che è Dio.
12: È in questa grotta che farò la mia dimora.
4: Il documentario La Quarta Regola. Questa sera, in seconda serata.
15: Quando noi studiavamo le epoche, le ere, c'era l'era del rame, giusto? Il rame. Provate a immaginare da quanto tempo l'uomo lavori questa meravigliosa cosa che è il rame. Guardate bene questo. Non è solo un disco, lo è. Questo diventa, in mani sapienti, questo, che è una pentola che può andare anche sull'induzione. Bisogna saperlo piegare, bisogna saperlo lavorare. Andrea Navarini, giovane, bravo, in gamba, presidente dei giovani dell'Associazione Artigiani Trentino. Dico bene?
16: Sono io,
15: garantisco sono io. Ben arrivato, grazie di essere con noi.
16: Grazie a voi di avermi invitato.
15: Il rame, da quanto l'uomo lavora il rame?
16: Diciamo che quando dico che faccio uno dei mestieri più antichi al mondo, mi guardano abbastanza male, ma di fatto...
15: Però è così.
16: Sì, così. Il rame è stato il primo metallo a essere lavorato dall'uomo, è abbondante, c'è in tutti i continenti, facilmente riconoscibile, è malleabile, è riciclabile, resiste al tempo e quindi si prestava ad essere lavorato.
15: In questo caso Andrea Navarini...

0: lavora da, sono quattro generazioni, non andiamo all'epoca della pietra, rimaniamo in un tempo, però rimaniamo in un tempo, in un'area, in una zona, il Trentino meraviglioso, magico Trentino, dove voi svolgete così bene il vostro lavoro. Tutte noi, quando abbiamo visto questa matassa, guardate, bellissima, no? I fili di rame, abbiamo pensato, ecco, e nasce da qui. E Andrea ci ha detto, no, veramente questo è lo scarto. Però il rame è l'unico materiale che venga riutilizzato e venga utilizzato senza buttare mai via nulla.
1: Sì, noi quando è la fine della settimana puliamo l'officina, raccogliamo proprio anche gli scarti, la polvere di lavorazione, viene tutta raccolta, divisa per grado di purezza e
0: Sì?
1: viene data all'azienda che ci fornisce il materiale in quello che viene detto conto trasformazione, cioè non viene buttato via, ma viene rifuso, rivalorizzato e ridiventerà poi un nuovo prodotto. Quindi tutta la nostra filiera è a scarto zero.
0: E solo per questo applauso vi prego, perché con tutto l'inquinamento che diamo. Allora, questo splendore non è finito,
1: No,
0: però
1: quello è un semilavorato,
0: è un,
1: effettivamente.
0: chiamalo semi, è un semilavorato e va piegato, va battuto. Tu hai portato, Andrea, martelli, i mezzi che servono, diciamo ciò che serve per lavorarlo, questo
1: Sì,
0: rame.
1: infatti mi era stato chiesto di provare a fare qualcosa in studio, però il mio lavoro richiede fuoco, martello, strumenti, quindi che poco si presta all'ambiente.
0: Nello
1: Avrei
0: studio di Nuoro
1: disturbato
0: Solare noi facciamo
1: la
0: tutto, però fino a questo punto non potevamo arrivare. Ecco qua
1: Ecco.
0: il modo in cui si lavora.
1: Sì, peraltro lui è mio fratello che mi andrebbe proprio di salutare perché è scomparso da qualche mese, quindi è una grande emozione rivederlo qua, quindi veramente una bellissima
0: Come si
1: cosa, sono
0: chiama tuo
1: molto
0: fratello?
1: Simone. Veramente
0: Simone.
1: un bel momento.
0: Allora, grazie.
1: Oh, voi. Sì, dicevamo, il rame va, quando arriva, è appoggiato per terra, un materiale inerte e il bello è proprio quello, sfruttare la duttilità, le sue caratteristiche, riuscire a dargli una nuova forma.
0: È un eccellente
1: Esistono,
0: conduttore di
1: sì,
0: calore.
1: conducibilità elettrica, termica, resistenza alla
0: Mamma
1: corrosione,
0: mia.
1: quindi ci sono tantissime applicazioni, è per quello che il rame ha poi un valore sul mercato.
0: Allora, questo, ancora tuo fratello, questo lavoro che oggi può essere fatto, anzi viene fatto anche con fiamma ossidrica, questo lavoro è comunque un lavoro che richiede, oltre alla perfetta manualità, anche il tempo. Sta in questo anche la bellezza dei mestieri di una volta, cioè il
1: Eh sì. Beh,
0: tempo.
1: diciamo che è sicuramente una tipologia di lavoro che ti rimette un po' dentro i tuoi piedi e dentro te stesso. Ci sono delle tempistiche che vanno rispettate. Quando il rame deve essere reso duttile, quindi va cotto, ha i suoi tempi di cottura, di raffreddamento, quando lo devo martellare, non posso dare un colpo forte. Il rame va lavorato in maniera costante, delicata. Sono meglio tre colpi delicati che uno forte, perché poi rovino la forma.
0: Diventa una filosofia di vita, Andrea, oltre che un lavoro serissimo, una professione serissima, come nel caso della tua
1: Assolutamente.
0: famiglia, diventa un lavoro estremamente filosofico. Posso dire così?
1: Sì, assolutamente. Esistono vari modi per fare il nostro lavoro. Noi abbiamo scelto la via ancora, ma consapevolmente, più artigianale, quello che proprio
0: Più
1: mettesse in
0: antica,
1: connessione, sì,
0: esatto.
1: proprio la parte più tradizionale del nostro lavoro.
0: Sentite, allora, raccontiamo tra un poco quando questo ragazzo brillantemente laureato, splendido, si vede, figlio che tutti noi vorremmo avere, è andato negli Stati Uniti per la prima fiera. Racconteremo di nonno, Pierino che negli anni 70, mette in piedi il Museo del Rame, che rappresenta tantissimo per il territorio. Racconteremo tutto, però prima vi porto da un'altra parte, non così lontana, Friuli Venezia Giulia, Valresia. Salutiamo il comandante Madotto, sempre, ogni volta che si parla della Varresia, dove si trova l'unico museo dell'arrotino esistente in Italia. Andiamo a vedere queste immagini e poi torniamo sul rame e andiamo anche al macramè. Non vi diamo un attimo di tregua, andiamo a vedere.
2: Ci troviamo in Vallaresia, presso il Museo dell'Arrotino, un museo unico nel suo genere, proprio perché in questa valle, la Varresia, in Friuli Venezia Giulia, c'è questa tradizione, la tradizione che è stata tramandata dalla fine del 1700 fino ai giorni nostri.

0: di questo mestiere. Al museo sono raccolte le macchine che utilizzavano gli arottini. La prima è datata a fine 1700 e veniva portata a spalle e si chiama appunto cresma a spalla nel nostro dialetto locale. Successivamente chi lavorava nelle città ha iniziato a utilizzare la stessa macchina datata con due ruote e due bracci che veniva poi spinta, un carretto. Successivamente, nella prima metà del Novecento, hanno incominciato a utilizzare la bicicletta, che era un po' più comoda per spostarsi. Infatti viene ricordato, soprattutto nelle zone italiane, l'arottino resiano che passava con la bicicletta e aggiustava anche gli ombrelli.
1: Sono tradizioni questi qua, da mio nonno, mio padre, sono tutta la famiglia che lavoravano facendo l'arrotino e ombrellaio. Finivo le scuole e mio padre mi diceva: vieni con me perché non c'è niente da fare e vieni con me a fare del lavoro, no? Sulla craccia, sarebbe la carriola, tipo carriola. E si andava casa per casa e mi davano una forbice, due coltelli. Li portavo e lui mi faceva e restituivo. Qua è il paese degli arrotini proprio. Non c'è casa che non hanno fatto l'arrotino qua, ogni casa ha fatto l'arrotino.
0: Il museo propone delle giornate dove la gente può venire in visita in Barresia e può portare anche ad affilare forbici o coltelli al museo. Così, oltre a farsi un bel giro in mezzo alla natura, può anche vivere da vicino questo mestiere.
1: Questa bicicletta qua è per andare in giro per affilare, che sarebbe in resiano bicicletta sbruson. La forbice per resiano si chiama scaria. Adesso lo metto sulla mola per affilarla. Questa mola qua si chiama brus, bisogna brus scaria. La mola piccola invece la lustrava. Con be mova te ti sento se navim te va prit basa na imbren peso tu zaiano te. Prima di partire si aveva queste canzoni qua perché così arriviamo pieni di ombrelli e pieni di forbici.
2: Ciò che lavorava la tua famiglia lo prendo io nelle mani e lo faccio diventare mio lavoro. Andrea Navarini, che è un ramaio, non è che si sia gettato subito in questa avventura, professione, lavoro, casa. No.
3: No, ho voluto esplorare, anzi credevo di voler fare altro. Ho
2: Cos'altro? Posso
3: lavorato,
2: inficiarmi? Cos'altro?
3: sì, sono stato anche in Trentino Marketing, che è l'ente
2: Sì.
3: che si occupa di marketing territoriale della nostra provincia, e ho lavorato in una startup, ho fatto anche proprio classico lavoro, camicia, il computer, le mie cose, e poi questo mi è servito per capire che cose belle nella vita ce ne sono tante, che però volevo qualcosa di diverso, quindi senza rimpianti, ma convinto,
2: Avendo fatto
3: sono
2: prima quello che
3: tornato.
2: diversamente ti avrebbe fatto dire, ma magari però se avessi fatto,
3: Però se
2: no,
3: avessi.
2: lui si è.
3: Sì.
2: Dove si compra un figlio così già fatto? No? Io mi rivolgo alla famiglia di Andrea. Sotto tutti i punti di vista, credetemi. Allora, nonno Pierino, torniamo a lui. Nonno
3: Sì.
2: Pierino, questo, che meraviglia!
3: Questo è il museo che lui
2: Che
3: ha creato.
2: meraviglia!
3: Peraltro il nonno ci ha sempre detto, anche noi nipoti, perché noi pensavamo di dover andare tutti in officina. Lui diceva: no, tempo per lavorare ne avete tutta la vita. Studiate, voi che avete la grandissima fortuna di poterlo fare,
2: Grand'uomo.
3: classe 1933,
2: Sì.
3: e diceva: fate quello che volete, basta che fate qualcosa, che non lasciate la vostra esistenza così. Che non la gettiate, avete la fortuna di esserci
2: Senti Andrea, non ho
3: veramente.
2: troppo tempo, ma quando tu hai fatto la tua prima fiera all'estero negli Stati Uniti, che ride, ragione, che esperienza è stata? Perché?
3: Mi ha cambiato la vita. E è perché quella che sembrava un'attività in una bottega di un paesino del Trentino, persa nelle montagne, mi sono trovato negli Stati Uniti. Tra l'altro, questa fiera era in un posto dove venivano messi in quarantena gli immigranti che arrivavano, italiani anche, che arrivavano negli Stati Uniti, e ho visto negli occhi degli americani e delle persone quanto tutto l'impegno, il sudore e la fatica potevano interessare anche persone di cui

0: ignoravo totalmente l'esistenza culturalmente, e lì è stato quello che ha acceso proprio la fiamma e dire: è questa l'emozione che
1: Allora lo
0: voglio.
1: faccio.
0: Sì.
1: Il concetto è stato:
0: Sì.
1: armati di quello che vuoi, io mi prendo il gomitolino. Andiamo a salutare la signora Antonia. Questa era la puntata. Andrea Navarini, bravo, bravo, bravo Andrea, vieni con me. Vieni con me. Prendi ciò che vuoi del tuo lavoro e voi dite che cosa c'entra il rame con il macramè adesso. Però c'entra, vieni, vieni Andrea, che tanto sei alto 2 metri. Andrea Grigolon non si deve sentire piccolina lei.
2: No, ma
1: Lei è
2: non
1: un
2: importa,
1: gigante,
2: non
1: cara
2: importa.
1: Antonia. Allora, possiamo chiudere con il macramè,
2: Sì.
1: dicendo che... Guarda, guarda che
2: Sì,
1: meraviglia.
2: sono andata avanti.
1: Sì.
2: Sì. Allora, il macramè è una tecnica, a me rilassa molto, pur mantenendo l'osservazione. E quindi diciamo che ci si sposta da tutto il resto del mondo e si resta concentrati in questo. Quindi si ha un momento di interiorizzazione. E poi vedo che quando andiamo nelle varie rievocazioni dove ci invitano come corte medievale, molte persone sono interessate a guardare, a vedere come lavoro e
1: Dunque,
2: questo è.
1: e dunque questo, signori, noi corriamo tanto e non vogliamo criticare il mondo nel quale viviamo, ma se ci si ferma con il tempo utile per piegare il rame e farlo diventare una pentola, per far diventare macramè una
2: Degli
1: corda,
2: spaghi,
1: un
2: sì.
1: filo, forse si è capito qualcosa di più della vita. Questo volevamo passarvi con questa
2: Sì.
1: puntata dell'Ora Solare.
2: Grazie,
1: Grazie a tutti.
2: grazie.
1: Andrea Navarini, grazie di
2: Grazie,
1: cuore.
0: grazie
1: Antonia Grigolon, grazie a
2: a voi. Grazie.
1: tutti signori, grazie al maestro
2: Grazie.
1: Mallius, alla mia redazione, alle mie autrici, a tutti voi. Grazie di cuore.
2: Grazie.
1: Che bellezza! Che bellezza!

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che
1: che sei nei cieli,
0: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: In prima visione TV.
3: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
4: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
3: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
5: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
3: Io ti amo, Maria Vittoria.
4: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
3: Non sono altro che un poveraccio.
4: Voglio che tu vada e che torni da me. Ma ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
2: La telenovela Tempo di amare, dal 16 giugno in prima serata.
7: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza.
8: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
7: Eh sì,
8: ma questa è speciale.
7: È la granita

0: La siciliana senso freddo.
1: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
0: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
1: Freddo, eh?
0: Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.

0: assai modesta la mia famiglia.
1: Chiede al Signore di essere proprio l'ultimo nella Chiesa.
2: Possiamo dire che San Francesco, nell'ombra della sua grotta, ha cercato quella luce inestinguibile che è Dio.
0: È in questa grotta che farò la mia dimora.
3: Il documentario La Quarta Regola, questa sera, in seconda serata. Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, oggi dalle 12:15 su TV 2000.
4: Riteniamo l'imputato colpevole di tutti i reati ascrittigli.
5: Ma io sono innocente, santo cielo.
6: Poi all'improvviso, boom, esplode.
7: È scomparso.
8: Non era un passeggero. Non era nemmeno un soccorritore. Eccolo là.
3: Dustin Hoffman.
6: È un maledetto imbroglione, un vagabondo.
3: Gina Davis.
8: Mi ha salvato la vita.
3: Andy Garcia.
9: Se ci aiutiamo tutti possiamo essere degli eroi.
3: In Eroe per caso, questa sera in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Preghiamo per la pace. Il mondo ha tanto bisogno di pace. È diventato un grande campo di battaglia, nel quale muoiono le persone civili per il 90%. Sono loro che soffrono la guerra. Il mondo è stanco della guerra, è stanco delle armi, è stanco di questo odio che attraversa tutta la terra. Il Papa Leone XIV più volte ha gridato: basta le guerre, basta le armi, fermatevi, fermatevi. Noi chiediamo a Maria che con la sua intercessione porti veramente gli uomini a capire che devono preferire la pace e devono eliminare la guerra. Preghiamo i misteri della luce. Primo mistero della luce. Gesù va al Giordano, dove Giovanni stava battezzando. E Giovanni, appena vede Gesù, esclama: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé il peccato del mondo. Il Giordano è un fiume che oggi scorre dovunque, perché Gesù ormai percorre tutte le strade della vita degli uomini. Il Giordano passa anche accanto a noi, anche qui. Giovanni, quando vide Gesù avvicinarsi al Giordano in mezzo ai peccatori, provò tanta meraviglia. Ma Gesù è venuto per questo.

è venuto a raccontarci l'amore sconfinato di Dio, l'amore che non prova ripugnanza per la nostra spirituale miseria, bensì un'infinita misericordia. Gesù è l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo e lo brucia con il fuoco del perdono. Come Giovanni, gridiamo a tutti che l'agnello di Dio è presente in mezzo agli uomini di oggi. Gridiamo a tutti che il perdono di Dio è già offerto, perciò è possibile cambiare vita, è possibile il ritorno, è possibile ritrovare l'abbraccio di Dio, è possibile. E noi per pura misericordia ne abbiamo fatto l'esperienza per poterla raccontare agli altri con le lacrime agli occhi. Senza indugio, il grido di Giovanni diventa la nostra passione, la nostra missione. Aprendo il cuore a Gesù, è possibile diventare San Francesco d'Assisi, Santa Teresa di Calcutta, San Giovanni Paolo II, San Carlo Acutis, San Pier Giorgio Palafrassati e tanti altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo.

credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Secondo mistero della luce. Maria prega Gesù con il cuore di madre e Gesù compie il miracolo a Cana per salvare la gioia di una famiglia. Entriamo nella casa degli sposi di Cana. C'è festa, c'è gioia, c'è allegria, perché è nata una nuova famiglia. E Gesù volentieri partecipa alla festa, perché Dio ama la famiglia. E la famiglia non è completa se non accoglie la presenza di Dio, che è la sorgente della festa. Non viene a mancare il vino, cioè sta per spegnersi la gioia. Può accadere, perché in questo mondo tutto ancora è all'insegna della fragilità. Maria, la donna dal cuore limpido, se ne accorge. Quanto è consolante sapere che Maria è attenta. Maria non sonnecchia, Maria non si chiude in sé, ma tiene sempre gli occhi aperti sulla nostra fragilità. Che cosa può fare Maria? Maria consegna a Gesù la fragilità della famiglia. È un gesto che la compie con delicata semplicità, con umiltà disarmante, con fiducia totale. E Gesù, come fa sempre Dio, aspetta che la preghiera lieviti, maturi, diventi un profumo di fede piena e poi fa il miracolo e salva la gioia della famiglia. O Maria, oggi la storia di Cana la stiamo rivivendo. Intervieni con la tua intercessione di madre. Salva la gioia che talvolta sembra che stia scomparendo nelle famiglie e nel mondo intero. Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Terzo mistero della luce. Gesù inizia la predicazione e proclama le beatitudini del suo regno. Funesto per chi nasce di Natale, ha scritto un poeta, che pensava che la vita fosse un cammino insensato verso l'abisso del nulla. No, noi non pensiamo così. Lo sappiamo che la vita è un viaggio verso un meraviglioso incontro, verso una festa, verso un premio. E conosciamo la via che conduce alla festa, è Gesù. E Gesù ci ha dato una segnaletica precisa per non correre il rischio di prendere strade che non conducono alla festa. Gesù ha detto: beati sono i poveri nel cuore. E chi sono? I poveri sono coloro che hanno capito che è Dio l'unica vera ricchezza della vita e pertanto non si affannano ad accumulare zavorre che impediscono il cammino verso di Lui. Beati sono i miti. Chi ha messo Dio al centro della propria vita diventa mite, diventa incapace di violenza, incapace di rancore, incapace di vendetta. Dove c'è Dio c'è la pace, la mitezza, la benevolenza. Beati sono i puri di cuore. I puri di cuore sono le persone limpide nell'anima, le persone liberate dalle catene dell'egoismo e capaci di volare in alto per non raccogliere schizzi di fango. Seguiamo questa segnaletica e sentiremo la gioia del cielo fin da questa terra. Se il mondo vivesse il Vangelo delle Beatitudini, sarebbe un'anticipazione del Paradiso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo. Adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della luce. Gesù sul monte Tabor si manifesta agli Apostoli nello splendore affascinante della divinità, nascosta nell'umiltà della sua umanità. Gli Apostoli, dopo il primo annuncio della passione, rimasero sconvolti. Pietro addirittura tentò di reagire e con fermezza disse a Gesù: «Questo non ti accadrà mai». Gesù rimproverò Pietro e gli disse: «Metti dietro a me, come fa un vero discepolo. Non seguire la via dell'orgoglio, altrimenti diventi come Satana». Chiediamoci, perché gli apostoli si turbarono all'annuncio della passione? Si turbarono perché pensavano che la passione fosse una sconfitta di Dio. Essi purtroppo avevano un'idea errata dell'onnipotenza di Dio. Non sapevano ancora che l'onnipotenza di Dio è onnipotenza di amore, è onnipotenza di bontà, e pertanto la passione non è la sconfitta di Dio, ma è la vittoria dell'amore di Dio, piantato in mezzo alla nostra cattiveria come una croce. Gesù, sulla cima del Tabor, con un raggio di luce che attraversava la sua umanità, fece vedere agli apostoli il futuro della sua umanità e il futuro del mondo, la trasfigurazione. E li preparò a guardare al di là della passione. Anche noi talvolta abbiamo paura a ogni annuncio di passione. Saliamo spesso sul Tabor e ricordiamoci che lì ci è stata annunciata la meta bella, vincente e luminosa, verso cui tutti stiamo camminando, la trasfigurazione. Padre nostro.

dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della luce. Gesù ci dona la Santa Eucaristia.

0: Eucaristia, insieme al comandamento dell'amore. E questo dono si ripete in ogni santa messa. Padre Pio, uomo modellato dall'Eucaristia, diceva con ferma convinzione: è più facile che il mondo possa vivere senza il sole piuttosto che senza Eucaristia. E aggiungeva: se la gente capisse il valore di una santa messa, ci sarebbe la ressa per poter entrare nelle chiese, e invece, purtroppo, la ressa è altrove. Che cos'è la messa? Trema la voce nel ripetere che la messa è il Calvario che attraversa i secoli e si fa vicino a noi e ci sussurra questa buona notizia: Cristo ti ha amato e ha dato la vita per te. Saremo capaci di prendere sul serio la Santa Messa? Saremo capaci di ascoltare la voce di Gesù che ogni giorno insieme alla Messa ci consegna il comandamento dell'amore? Saremo leali verso la Messa, tenendo sempre uniti il mistero dell'altare e il comandamento dell'amore? Julian Green, scandalizzato dalla superficialità con cui tanti cristiani partecipano alla Messa, un giorno uscì con uno sfogo sdegnato e disse: ma voi sareste andati al Calvario così come andate alla Messa? Voi sareste scesi dal Calvario con la spensieratezza con cui vi allontanate dalla Messa? Questi interrogativi usciti dal cuore di una persona ritornata a Gesù, dopo un lungo vagare lontano da Lui, ci facciano riflettere e ci spremono dal cuore un po' di pentimento, pentimento per tante messe scivolate sopra la nostra deplorevole indifferenza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo. Adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina. Vita, dolcezza e speranza nostra santa. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio. Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per
0: noi. Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata, Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente, Vergine clemente,
1: prega
0: Vergine fedele,
1: prega
0: specchio di perfezione,
1: prega
0: sede della sapienza,
1: prega
0: fonte della nostra gioia,
1: prega
0: tempio dello Spirito Santo,
1: prega
0: tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega
0: dimora consacrata a Dio,
1: prega
0: rosa mistica,
1: prega
0: torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta nel cielo,
1: prega per noi.
0: Sela del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani. Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per
0: noi. Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini.

0: Regina di tutti i santi,
1: Regina
0: concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Rosario, Regina della famiglia, Regina della pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio, preghiamo. O Maria, nel tuo grembo è avvenuto il più grande miracolo della storia. Il Figlio di Dio ha preso da te la nostra umanità e così Dio si è imparentato con ciascuno di noi. Grazie a te, o Maria. Grazie al coraggio del tuo sì. O Maria, tu sei la madre di Dio eppure hai conosciuto la povertà. Sei vissuta in una grande umiltà e hai fatto piena esperienza del dolore. Per questo ti sentiamo vicina e nel bambino che abbracci ci sentiamo abbracciati e protetti anche noi. O Maria, tu dolcemente intervenisti a Cana di Galilea e salvasti la gioia di una famiglia. Anche oggi sussurra all'orecchio di Gesù l'invocazione di misericordia per le nostre famiglie. Le nostre case tornino ad essere piene della luce di Dio per dare ai figli una segnaletica giusta per la loro vita. Madre di Dio, prega per noi e custodisci nel nostro cuore la pace e la gioia che mirabilmente tu hai cantato nel tuo Magnificat. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: E Dio ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi protegga, vi illumini, Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace e portate a tutti la pace.
2: Buongiorno alla TV 2000 anche quest'oggi, l'augurio di una buona giornata vi arriva dallo studio 1 a voi che ci state seguendo non da casa ma dallo studio, buongiorno grazie.
3: Buongiorno Giacomo e buongiorno Padre Giovanni Pucci, oggi iniziamo insieme questa giornata e iniziamo con il Vangelo del giorno, prego.
4: Volentieri. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro, né argento, né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa. Ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi.
3: Grazie, Padre Giovanni. Prego, accomodati. Abbiamo Grazie. Ascoltato il Vangelo di Matteo. Siamo al 10° capitolo, versetti dal 7 al 13. Padre Giovanni, allora, siamo qui per ascoltare cosa ci dice il Vangelo di oggi.
4: La cosa che mi colpisce di più è proprio la frase che Gesù, che poi ripete anche nell'ultima cena, quando dice state uniti a me, perché senza di me non potete far nulla. Cioè è una frase molto assoluta questa qui. E che oggi dice gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Cioè è un impegno non soltanto per gli apostoli ma anche per noi, perché noi abbiamo ricevuto tutto gratis, è tutto grazia, dice San Paolo, no?

0: È tutta una grazia. E poi questa grazia che noi abbiamo ricevuto dobbiamo sfruttarla non soltanto per rettificare, giustificare e rendere la nostra vita un valore, ma anche per gli altri. Quindi trasmettere. Ecco allora che l'impegno missionario, oggi è la festa di San Mattia, quindi la missione è il tema principale, no? Andate, difatti nella liturgia, al canto al Vangelo c'è proprio la frase di Gesù: andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Ma l'importante è che Gesù vuole questa predicazione libera da altri legami umani, da altri legami, diciamo, materiali, no? Quindi non portate né oro, né argento, né due tuniche, né sandali, non portate niente. Andate. E qui c'è anche un invito a un affidamento a Dio, che è sempre padre, un padre amoroso, quindi dobbiamo avere questa fiducia illimitata verso Dio. A volte non ce l'abbiamo, perché sì, diciamo, ti credo, voglio il tuo aiuto, però pensiamo sempre per le cose nostre, no? È sempre, diciamo, limitata questa fiducia. E invece, come San Francesco, anche come San Paolo, questa fiducia verso Dio deve essere molto, molto forte, molto, è illimitata.
1: Renderci conto di ciò che gratuitamente abbiamo ricevuto vuol dire anche sviluppare un senso di gratitudine, che forse al giorno d'oggi è anche una parola un po' fuori moda, essere grati all'altro. È anche difficile a volte sviluppare la gratitudine di fronte alle difficoltà della vita.
0: Cioè, vivere una vita di ringraziamento penso che sia la cosa più importante. E io lo ripeto più di qualche volta in certi momenti dove incontro malati, anche malati terminali, no? Che stanno perdendo un po' la speranza. E io dico sì, la malattia è quella che è, il fisico è quello che è. Noi dobbiamo accettare quello che ci abbiamo e cercare di migliorarlo, anche i medici fanno lo stesso. Però gli dico, guarda che oggi tu non sei andato al supermercato a comprarti 24 ore di tempo. Oggi hai in mano 24 ore di tempo, le devi sfruttare. Come? Non lo so. Però, secondo le tue condizioni, tu devi utilizzare queste 24 ore di tempo, non le puoi sprecare. E tutte le altre cose anche. C'è la forza. E Dio non mi aiuta. Come Dio non ti aiuta? La forza che c'hai adesso di andare avanti nonostante la malattia, nonostante la sofferenza. Questa forza, ma chi è che te la dà? Cioè, far capire che riceviamo continuamente, gratis. È tutto grazia. E quindi questa grazia ci porta proprio non soltanto ad avere fiducia, una fiducia molto profonda, ma anche far diventare la nostra vita un atto di grazie, di ringraziamento.
2: È sicuramente una riflessione preziosa quella che stai condividendo con noi questa mattina, perché a volte diamo per scontato tante cose e quindi bisogna rifletterci, e tu ce lo stai facendo fare. Quindi ti ringraziamo, Padre Giovanni.
0: Grazie.
2: Ti ringraziamo per aver iniziato la giornata con noi e ti ringraziamo anche per questa stagione di Buon Mattino che abbiamo condiviso, anche perché ci avviciniamo alla fine della stagione, e allora sì, sei io che Giacomo e tutta la squadra ci tenevamo tanto a ringraziarti.
0: Prego, prego, l'ho fatto con piacere.
2: E mandiamo un abbraccio a tutti i pazienti che incrocerai.
0: Ce ne sono.
2: Quest'estate.
0: Ce ne sono.
2: Grazie, Padre Giovanni. Grazie.
1: Rimani pure comodo, ci spostiamo noi. Goditi lo sgabello ancora per qualche istante, oggi che ci abbiamo questi qua comodi. Mentre noi siamo in piedi, perché dobbiamo faticare a lavorare.
2: Ma andiamo di corsa?
1: Andiamo, no, ci prendiamo i nostri tempi, ma io già ad occhio delle cose che serviranno qua in cucina. Dove c'è Rita Monastero?
2: Rita, buongiorno!
1: Rita, buongiorno!
2: Volevo correre da te.
3: Ma tanto abbiamo tempo. Oggi il gelato, evidentemente.
1: Il coefficiente di difficoltà aumenta. Cucinare col microfono è faticoso.
3: Era un po' dura, va bene.
2: Allora
3: però
2: puoi scegliere. Dica. Posso fare, ti posso reggere il microfono o aiutarti a cucinare.
1: Allora, vogliamo fare che io leggo gli ingredienti così ci prendiamo un attimo di tempo.
2: Però Giacomo, io ti devo presentare.
1: Infatti, tu presentami.
2: E allora, intanto però possiamo dire cosa faremo oggi?
3: Oggi facciamo la Caesar Salad.
2: Caesar Salad, allora a casa un ottimo spunto per il pranzo di oggi. Carta, penna, Giacomo, a te gli ingredienti.
1: Allora, per la Caesar Salad, Rita suggerisce 100 grammi di misticanza, 100 grammi di insalata iceberg, 100 grammi di petto di pollo a fette, 2 uova sode, 2 fette di pan carré, un cucchiaino di aglio in polvere, 10 pomodorini del tipo ciliegino, 4 fette di bacon, 80 grammi di parmigiano grattugiato.
3: Certo, e poi dopo ci occuperemo della salsa. Allora, questa è la mia versione di Caesar Salad. La Caesar io la adoro, perché è un piatto internazionale, voi sapete. Ovunque io vada nel mondo la trovo, ma anche a Roma se sperimento un bistrò la prima cosa è la Caesar Salad. Poi anche il servizio in camera, ovunque nel mondo tu hai qualcosa da mangiare di garantito. Ho preparato per voi le postazioni, come vedete.
2: Quindi vuol dire che...
3: che vuol dire?
1: Io già mi sto mettendo i guanti. Perché...
3: Indossate i guanti e lavoriamo insieme.
2: Ecco qua.
3: Allora, a te, mia cara Grazia, ho preparato il pane. Mi dovresti togliere la crosta, 2-3 fette di pane, tagliarle in dadini minuscoli. Minuscoli proprio, vabbè. Diciamo mezzo centimetro, vedi un po' che riesci a fare. Tu, mio caro Giacomo, nel frattempo ti dedichi alle uova sode, me le devi sgusciare, garbate, per bene, eccetera, poi me le metti nel piatto. Anche tu, dottoressa, mi metti lì dentro tutto. Io intanto vi dico che cosa dobbiamo fare. Allora, io parto dal petto di pollo. Petto di pollo, anche petto di cacchino andrà bene.
2: Tu cosa preferisci?
3: Petto di pollo, forever. Mi piace proprio tanto. Io sono una di quelle persone che adorano il petto di pollo. Tanti dicono che non lo mangiano perché è stopposo, ma insomma dipende da come lo cucini, no? Certo. Allora, guardate, amici, me lo sto tagliando a listerelle. Faccio vedere a casa, che magari se non si vede, delle listerelle così. E io adesso queste listerelle le andrò a saltare in padella. Guardate, non c'è neanche bisogno di mettere dell'olio. Comunque io ne metterò proprio un goccino minuscolo, giusto per dire, insomma, per evitare che si attacchi orrendamente la carne. Adesso la padella si sta scaldando, io mi taglio per bene questo pollo. Voi come state andando? Giacomo, tu hai serie difficoltà.
1: Devo dire che non ho mai sbucciato con i guanti un uovo sodo caldo, peraltro.
3: È
1: però
3: caldo,
1: io chi va piano. Perché non... Rita consiglia, l'uovo lo si sbuccia meglio quando è freddo.
3: È caldo?
1: L'abbiamo appena come se fosse lezzato. Uscito dalla gallina.
3: L'abbiamo appena lezzato. Poi c'è da dire una cosa, lo spieghiamo a tutti gli amici che ci ascoltano. Se l'uovo si sbuccia difficilmente, qual è la motivazione? La motivazione è che è molto fresco.
2: Esatto.
3: No? Quindi non ha una camera d'aria che si è formata all'interno e se tu la becchi quello si sguscia tutto facilmente. Quindi tu stai lavorando esattamente. Vabbè, però noi non abbiamo fretta,
1: no,
3: tu
1: no,
3: lavori.
1: Chi ci insegue?
3: Tu lavori tranquillamente, non fa niente.
2: Noi ci rilassiamo, Giacomo.
1: Ecco. Allora, questo è un piatto poi particolarmente adatto per la bella stagione, perché naturalmente una volta preparata la Caesar Salad, insalata di pollo, ognuno secondo i propri, oggi è la proposta quella di Rita, ma insomma...
3: Giacomo, te devo dire una cosa però.
1: Dimmi.
3: Questa è proprio un'insalata, ma...
1: È bella sostanziosa?
3: Ma quella di rinforzo non è niente rispetto a questa.
1: E allora dai, così ce la prendiamo, noi piace.
3: Per cui sai che c'è, tante volte mi domandano che ti sei mangiato, un'insalatina, poi vai a vedere quello che c'è.
1: Poi
3: dietro.
1: Si scoprono gli altarini.
3: Allora, io prendo, vedete? Ecco qui, facciamo andare per bene con le
2: il pollo deve cuocere bene.
3: Sì, sì, il pollo deve cuocere benissimo, assolutamente. Quindi io adesso lo faccio andare bene fuori. faccio un po' di caramellizzazione, sapete, diamo un po' di colore, poi abbasserò la fiamma affinché possa cuocere bene. Ma questo è anche il motivo per il quale io l'ho tagliato a listerelle, no? Perché cuoce sicuramente in tempi più brevi. A casa, se volete, cuocete un pezzo unico, potete usare anche degli avanzi, anche quando vi è avanzato il pollo fatto, che ne so, con l'olio, le erbe, un po' di burro in padella. Se vi è avanzato, poi il giorno dopo lo riciclate in una bella Caesar salad.
1: Rita, posso dire una cosa?
3: Sì.
1: Che neanche Picasso nel suo periodo cubista avrebbe fatto dei cubi, dei cubetti precisi e belli come quelli che ha fatto grazie a quest'oggi.
3: Bravissima! Bravissima,
1: pazzeschi.
3: Ti giuro, sono molto colpita.
2: Ma
3: allora,
2: io ho avuto un grande maestro qui accanto a me.
1: Il maestro delle uova.
2: No, pensavo di aver finito.
3: Perché adesso cosa devi fare? Mi devi condire quei crostini di pane in modo che io poi li possa tostare. Quindi ti do gli ingredienti.
2: Sì.
3: Un po' di aglio in polvere. Ecco perché hai bisogno dei guanti. Voglio che tu lavori con le mani, con
2: grazie.
3: I guanti. Quindi metti una giratina di olio.
2: Allora, questo non si butta, lo mangiamo dopo come spuntino.
3: Questo fritto,
2: io e Giacomo.
3: Diciamolo, le croste del pane casereccio voi le dovete friggere e le friggete in olio. Io
2: tutto
3: uso olio
2: super dietetico, Gerita.
3: Ragazzi, ma
1: vabbè,
3: sono
1: però
3: giovane.
1: È piatto unico, dai, si può fare.
3: Allora, la verità è che io sembro magrolina, ma io mangio.
2: E allora.
3: Mi piacciono le cose golose, quindi voi friggete quelle croste di pane, ci mettete un po' di erbe aromatiche, un po' di sale e avete uno spezzafame meraviglioso, quindi il pane non si butta mai, per carità. Allora, adesso poco olio, giri con le mani, mi raccomando, non devi mettere sale.
2: No, ho messo l'aglio e l'olio.
3: Perfetto, qui c'è un profumo bellissimo, io me lo mangerei adesso. Ma del resto noi che ci alziamo presto la mattina, no? A quest'ora praticamente siamo pronti per l'arrosto.
1: Beh, anche quindi, perché le uova si usano nella bello, questo. Le uova si usano nella colazione americana, il bacon anche. Certo, voi fatelo meglio,
3: certo.
1: A casa con calma, fatele freddare. Però
3: io direi che dobbiamo
1: meglio
3: lavorare.
1: Meglio un uovo rotto oggi che una gallina domani.
3: Io penso che dobbiamo lavorare molto sulle uova.
1: Sul garbo.
2: Non saranno garbate, ma sono simpatiche.
3: Allora, Giacomo, a fine stagione, tu mi combini questo terrible mess? Come dice
1: allora, adesso sistemo. È un po' come ci sentiamo noi la mattina.
3: Ci
1: come
3: penso
1: un uovo
3: io.
1: Aperto
3: ci
1: così.
3: Penso
2: ecco, io
3: sono
2: questo.
3: Se avete tempo da dedicarmi ancora, non so se dobbiate andare, ma se avete tempo mi tagliate un po' di pomodorini, ciliegini a metà.
2: Allora, facciamo una cosa.
3: Vedete
2: noi ci fermiamo già, come facciamo ordine,
1: sì.
2: Iniziamo a tagliare i pomodorini, vi diamo il tempo anche a voi a casa di organizzarvi, andiamo in pubblicità e poi ritorniamo.

0: Riteniamo l'imputato colpevole di tutti i reati ascrittigli.
1: Ma io sono innocente, santo cielo.
2: Poi all'improvviso, boom, è esploso.
3: È scomparso.
4: Non era un passeggero. Non era nemmeno un soccorritore. Eccolo là.
5: Dustin Hoffman.
2: È un maledetto imbroglione, un vagabondo.
5: Gina Davis.
4: Mi ha salvato la vita.
5: Andy Garcia.
6: Se ci aiutiamo tutti possiamo essere degli eroi.
5: In Eroe per caso, questa sera in prima serata.
7: Quando avevo 8 anni, il mio patrigno ha iniziato ad abusare di me. Mi faceva fare delle cose. Poi ho fatto un numero. Hanno avvisato la polizia. Il mio patrigno non mi ha toccato più.
8: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela, è perché qualcuno l'ha già ascoltata 35 anni fa.

0: Ma il colesterolo?
1: Dai, la parmigiana è verdura.
2: Con il colesterolo non si scherza.
3: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
4: Basta scuse, prova Danacol.
3: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
5: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert, trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
6: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
7: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
8: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zikril tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
9: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
10: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
11: Prenota la tua estate con Costa e

0: Con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio.

0: Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
1: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
2: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
3: Qui c'è bisogno di un aiuto, come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
4: Vedi anche tu.
5: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza.
6: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
5: Eh sì,
6: ma questa è speciale.
7: È la granita siciliana senso freddo.
5: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori.
6: Con tanto succo di frutta. E così cremoso. Creata secondo la tradizione.
5: Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.

0: Quest'anno, nel 2026, sono passati 32 anni dall'uccisione da parte della camorra di Don Peppe Diana. Proprio di Don Peppe Diana vogliamo parlare quest'oggi con Antonio Mattone, autore di Il Casalese di Dio. Don Peppe Diana, storia, omicidio e verità. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno. Grazie.
0: Autore del libro e portavoce della comunità di Sant'Egidio a Napoli. Quest'anno, in occasione dell'anniversario della morte, il vescovo di Aversa, Monsignor Spinillo, ha annunciato l'avvio dell'iter canonico per il riconoscimento del martirio di Don Peppe Diana. C'è una domanda da cui sei partito, che ancora risuona nelle orecchie non solo tue ma anche di tante persone, che è il perché. Perché è stato ucciso Don Peppe Diana? Da qui parte il tuo libro e come cerchi di dare risposta a questa domanda?
2: Sì, io ho fatto una indagine abbastanza approfondita. Quest'idea innanzitutto nasce da una richiesta del vescovo di Aversa, Monsignor Spinillo, proprio in vista di una possibile apertura del processo di canonizzazione, di beatificazione. E andava indagato a tutto tondo la figura, l'opera di Don Peppe e anche i motivi per cui era stato ucciso, perché nonostante tre processi passati in giudicato restavano tante ombre. Allora io ho cercato innanzitutto dei testimoni, i ragazzi che hanno conosciuto il sacerdote, che erano rimasti un po' nell'ombra, devo dire, in questi anni non sono mai apparsi, non vedevo loro interventi sui libri, interviste, e poi ho studiato gli atti del processo e devo dire che clamorosamente non si trovano alcuni atti, quelli del processo di appello. Questa è una cosa che mi ha lasciato un po' sconcertato. E comunque approfondendo, studiando, io sono arrivato a una conclusione, anche se non è che si può dire è stato ucciso per questo, però tutte le motivazioni che erano state addotte nel primo processo, nelle prime fasi delle indagini, secondo me non sono plausibili. Io credo che Don Peppe sia stato ucciso perché si rifiutò di fare un funerale in chiesa dello zio di un boss. E questa probabilmente, anzi sicuramente, non fu una sua scelta, ma fu un'indicazione data per via orale probabilmente dalla prefettura o dalla questura di Caserta.
1: Tu definisci Don Peppe un sacerdote, un prete moderno, in che senso?
2: Ma Don Peppe era un prete, diciamo, senza schemi. Era molto libero ed era molto vicino ai giovani. Era un giovane tra i giovani, potremmo dire, e cercò di affascinare questi giovani. Piano piano, giorno dopo giorno, li attirò un po' a sé. E questi giovani si affezionarono, tant'è che mi raccontavano, ogni volta che andavamo con Don Peppe ci dicevamo fra di noi chissà che cosa

0: cosa ci farò fare adesso. E quando tornavano a casa non vedevano l'ora di tornare per andare con lui, perché lui li portava con sé all'improvviso, diceva: ragazzi, oggi andiamo per 2 giorni in Umbria, andiamo di qua, di là. La sera all'improvviso, lui era il principe dell'improvvisata: ragazzi, che facciamo? Ci andiamo a prendere un caffè a Piazza Navona e torniamo così, insomma, da Casale. Quindi in questo senso era moderno, era molto legato a questi giovani e i giovani si legarono tanto a lui.
1: Vogliamo vedere delle immagini che ci portano proprio le voci di Monsignor Spinillo e anche del Vescovo Emerito di Caserta. Sono immagini tratte da un documentario di cui vi abbiamo già parlato in passato, L'altra parola di Don Peppe Diana, che TV 2000 ha realizzato un paio d'anni fa, proprio in occasione del 30° anniversario della morte. A cura di Fausto Della Cecca, è scritto da Giorgio Brancia, Valeria Castrucci, Serena Cirillo e Giuseppe Cutrona. Guardiamo.
2: Don Diana era un credente e ha lottato per amore della sua fede, ma per amore quindi delle sue convinzioni e per amore del popolo.
3: Un po' come tutti coloro che vivono intensamente e impetuosamente, possiamo dire, per certi aspetti io oggi lo sento come un segno di contraddizione. Lui non lotta per distruggere l'altro, ma lotta con forza, con caparbietà e con il desiderio di ritrovarsi insieme su una via appunto di conversione, una via migliore.
2: Martire di Cristo per amore del popolo.
1: Era il 1989 quando Don Peppe Diana veniva nominato parroco a Casal di Principe. Che cos'era in quegli anni Casal di Principe e quale fu la valenza per il territorio, ma anche per lui stesso?
0: Sì, Don Peppe era andato via dal paese quando è entrato in seminario. E quando ritornò lo trovò diverso, il paese non era più un paese agricolo, ma era diventato un paese dove le bande camorristiche incutevano terrore, compivano omicidi, tanti omicidi venivano fatte alla luce del sole, venivano fatti alla luce del sole. E poi erano cambiate anche le persone, perché i suoi compagni d'infanzia che aveva conosciuto in parrocchia, a scuola, nel quartiere, alcuni di questi erano diventati dei potenti boss camorristi. Quindi lui si trovò di fronte a questa situazione nuova. E qui il vescovo Gazza, un saveriano originario di Parma, ebbe l'intuizione di farlo andare proprio nel suo paese, nella sua parrocchia di origine. E così Don Peppe iniziò lì il suo ministero. Piano piano ricostruì, era una chiesa svuotata dai giovani, lui piano piano, appunto, come dicevamo prima, iniziò ad attirare a sé e così è iniziato il suo cammino in parrocchia.
4: Il suo cammino in parrocchia, la sua attività di denuncia, anche possiamo dire denuncia e anche coraggio, e per questo lui è stato definito un prete anticamorra. Però tu dici che questa definizione in realtà è riduttiva. Perché?
0: Sì, Don Peppe era molto di più di un prete anticamorra. Don Peppe era un cristiano autentico che voleva trasmettere ai suoi giovani la forza e la bellezza del Vangelo. Poi si occupava dei poveri, lui aveva una predilezione per gli extracomunitari, andava al ghetto di Villa Literno e si portava i suoi giovani con sé, amava i disabili. Si interessò ai problemi della droga, insomma, era un prete a tutto tondo e certo gli era venuto, aveva capito che c'era una spirale di violenza e si era interrogato su questa spirale di violenza che era nata nel paese e iniziò dei percorsi di legalità sia con i suoi giovani ma anche con gli studenti delle scuole di Caserta. Però come dire, era un prete a tutto tondo, insomma, è abbastanza riduttivo parlare di prete anticamorra. Poi mi chiedo quale prete è favorevole alla camorra, quindi è un po' un ossimoro, insomma.
1: A questo proposito vogliamo sentire la voce di qualcun altro che è Don Luigi Ciotti, è una clip sempre tratta dal documentario L'altra parola di Don Peppe Diana che vi ricordo potete ritrovare disponibile gratuitamente anche sulla nostra app Play 2000. Guardiamo.
5: Salvatore Spartà, Pietro Vincenzo Spartà, Vincenzo Garofalo, Antonino Fava, Don Giuseppe

0: Pediana, Ilaria Alpi, Miran Croyon.
1: Era in marzo del 2014, aveva 1000 familiari circa davanti, carichi della loro sofferenza, delle loro ferite. E poi per più di tre quarti d'ora chinato a sentire quell'elenco interminabile di nomi, di tutte le persone, di nomi, quei nomi, quei nomi. È stato un momento di grande significato. Gli ho detto, guarda, è la storia di Don Peppino. Qui ci sono le persone a lui molto care, presenti. Un momento simbolico nel quale il Papa ha idealmente preso su di sé, con quella stola, ha preso su di sé questo grande carico di sofferenza di quelli che aveva davanti, ma anche questo grande carico di speranza, di tanta speranza.
2: Come noi portiamo sulle nostre spalle il peso della morte, portiamo il peso della morte, mettiamo da parte la morte e passiamo alla vita. E la vita significa vivere con gli altri, significa volersi bene, significa costruire una società a misura di noi.
3: Dopo l'uccisione di Don Peppe Diana c'è stato un altro capitolo della storia che ha riguardato la sua memoria, quello che è stato detto di quello che lui era e tutta una serie di vicende che è andata avanti per tempo.
4: Sì, è stata un'opera importante sia della ricostruzione della memoria, cioè sia del ricordo della memoria di Don Peppe, ma anche per, come dire, far sì che tutto il fango che era stato buttato su di lui venisse mandato via e quindi diciamo è stata sicuramente un'azione molto importante.
5: Prima ci hai detto che per portare avanti il lavoro che hai fatto, che ha prodotto poi il Casalese di Dio, questo volume, hai incontrato tante persone, hai raccolto tante testimonianze. Ce n'è una che ti è rimasta impressa, che vuoi condividere con noi?
4: Ma sicuramente quella dei giovani che lo avevano conosciuto. Sono testimonianze, penso a quella di Ulderico, un ragazzino difficile, che lui portava con sé allo stadio un po' per tenerlo accanto a sé, poi per fargli guadagnare qualche soldo se lo portava come quando doveva fare qualche benedizione. E Ulderico mi ha raccontato che adesso ogni tanto è come se sentisse dietro nelle sue orecchie la voce di Don Peppe. Quindi questi ragazzi veramente gli è rimasta questa testimonianza, questo affetto, questa figura paterna e in questo senso lui ha salvato molti. Cioè, io ho capito anche come ha salvato queste persone, perché poi si parla tanto del fatto che Don Peppe aveva tolto i ragazzi alla camorra, però poi concretamente non riusciva a trovare degli esempi concreti. Allora c'è un altro ragazzo che mi ha raccontato che quando Don Peppe venne a sapere che lui frequentava un certo camorrista, gli fece una di quelle ramanzine e lui iniziò ad allontanarsi. Un giorno questo camorrista gli chiese di andare con lui per fare un servizio chiaramente non lecito, ma lui memore, il giovane memore dell'insegnamento di Don Peppe, gli disse no, non posso venire. Dopo pochi secondi sentì un rumore di macchina, colpi di mitra e questo camorrista venne ucciso, quindi probabilmente sarebbe stato ucciso insieme a lui. Quindi questo è proprio l'esempio concreto di come lui avesse salvato questi giovani.
3: Il Casalese di Dio, Don Peppe Diana, storia, omicidio, verità. Noi ringraziamo Antonio Mattone e speriamo
5: Grazie.
3: Che non solo questo libro ma anche la memoria di Don Peppe Diana possa aumentare di altri capitoli nei prossimi anni a venire.
4: Assolutamente, grazie a voi.
5: Grazie.
3: Noi ci rispostiamo, grazie. Ritorniamo dall'altra parte dello studio dove noi l'abbiamo vista, l'abbiamo intravista che continuava ad armeggiare
5: sì.
3: Perché la cucina non si ferma mai qua dentro, è vero Rita?
6: Certo, adesso vi spiego che cosa ho fatto nel frattempo. Facciamo vedere in camera. Questo è il petto di pollo, vedete che bel colore che ha, l'ho salato, un po' di pepe ed è a posto. Nella stessa padella, senza aggiungere grassi, ho fatto un po' crocchiare del bacon, possiamo mettere della pancetta, anche dello speck, quello che abbiamo. Lo dobbiamo rendere così, non deve essere troppo rigido e troppo scuro, altrimenti è bruciato e lascia un retrogusto sgradevole. Nella stessa padella che ho fatto? Ho messo i crostini che Grazia aveva già tagliato e condito e li ho dorati leggermente, vedete? Perché questi andranno a completare il tutto. Quindi io sto realizzando tutti gli elementi che mi servono. Adesso intanto io devo preparare la salsa. Facciamo così, uno di voi mi prepara la salsa, uno di voi deve tagliare...
5: Intanto vedo i guanti pronti.
6: Mettiamo sti guanti, dai.
5: E allora,
6: guanti.
5: Dobbiamo però fare una cosa, dobbiamo dare a casa gli ingredienti per preparare la salsa.
6: La salsa,
5: e allora Giacomo, a te.
3: Ve li diamo subito. Sì. Allora, per la salsina vi occorrono 200 g di maionese, mezzo cucchiaino di pasta di acciughe, 150 g di yogurt bianco intero, non zuccherato naturalmente, un po' di olio e un po' di sale e un po' di pepe.
6: La pasta d'acciughe l'abbiamo menzionata?
3: Sì, certamente.
6: Ok, allora, bravo dottore. Intanto lei può incominciare a tagliare a metà quelle meraviglie che aveva sbucciato.
3: A metà e basta?
6: A metà.
3: O le voglio massacrare un altro po'?
6: A metà basterà, dottore. Allora. Mia cara Grazia, non ti sporcare
5: no.
6: La giacchetta, mi raccomando. Tutta la maionese qui dentro.
5: Sì.
6: Un po' di questa pasta di acciughe. Schiacci, ti consiglio di schiacciare bene con la forchetta per sciogliere eventuali grumetti. E poi aggiungerai lo yogurt, almeno una metà di quello. Devi girare, la salsa deve essere omogenea.
5: Sì, chef.
6: Vada, dottoressa. Allora... Io nel frattempo... Hai finito?
3: Devo okay. Solo tagliare a metà, giusto?
6: Quelli a metà, però ti do okay. Dell'altro da fare, naturalmente.
3: Ma certamente.
6: Scusi, dottore, passo
3: prego,
6: da dietro.
3: Grazie.
6: Un po' di ciliegini tagliati a metà, garbatamente. Me li sistemi qui dentro, grazie.
3: Certamente, chef.
6: E non li devi condire con niente. L'ultimo elemento che io devo realizzare adesso è la cialdina di parmigiano. Perché? Nella ricetta originale ci va del parmigiano a scaglie, vero ragazzi?
5: Sì,
3: come
5: è
3: no?
5: Vero.
6: Lo sappiamo.
5: Sì.
6: Ecco, io invece faccio delle cialdine perché mi piacciono molto le cialdine, quindi semplicemente scalderò una piastra antiaderente qui, non aggiungerò dei grassi, metterò una cucchiaiata di parmigiano, la spalmo un po' e faccio diciamo dorare questa polvere di parmigiano sia da un lato che dall'altro, mi basta solo da un lato.
3: Questa è una cosa che fa scena, ma tutti quanti possiamo farla perché è semplice, tu ci dici.
6: Facilissimo e a prova di chiunque, quindi ci riuscirebbe pure un bambino, dico io. Senti, sentite ragazzi, ma io vorrei sapere da voi, io vi ho fatto trovare le uova sode. No?
5: Sì.
6: Quanto tempo hanno bollito?
3: Allora,
6: oggi mi sa che è l'ultima
5: io
6: di stagione.
5: Io su quello sono brava.
6: Dica.
5: Vuoi sapere come faccio? Io le faccio bollire per 3 minuti, poi spengo e le lascio raffreddare.
3: Io invece...
6: Quello è l'uovo sodo?
5: Viene sodo.
6: Viene sodo. È un miracolo della natura.
3: Grazie a fai miracoli in cucina. Io non so dire perché io sono sempre stato abituato
5: male.
3: 7 minuti di bollore.
6: Allora, in realtà dovrebbero essere fra i 7 e gli 8 minuti per rassodare l'uovo dal momento dell'ebollizione, però,
5: Sì, sì, anch'io certo. Dico
6: dal momento dell'ebollizione. Altrimenti, a me piace bazzotto. L'uovo bazzotto è quello che dentro è cremoso.
3: Rimane un po' filante.
6: 6 minuti massimo, fra i 5 e mezzo e 6, va bene? Quindi abbiamo spiegato anche questa cosa.
5: Ma io vorrei chiedere anche ai nostri amici a casa, fateci sapere a questo punto, perché io voglio sapere se c'è qualcuno che usa la mia tecnica.
3: Che usa i miracoli di Grazia in cucina.
5: Vi assicuro che viene sodo, oggi vi farò un video.
6: Va bene, no, ma secondo me, sai perché viene bene? Perché lei, è come quando cuociamo il riso basmati, no? Per assorbimento, quindi teniamo a bollore per un certo po' di tempo, mettiamo il coperchio, spegniamo, quello assorbe e continua
3: a cuocere.
6: La tecnica evidentemente è la stessa, va bene? E tu hai finito, caro Giacomo?
3: Sì, a metà avevi detto, giusto?
6: Iniziare con le cialdine?
3: No, va, arriviamo subito.
6: Guarda, allora adesso riduccia tua, ti dà un bel cucchiaio, questo nello specifico. Vai, prendi una cucchiaiata.
3: Non mi guardare così, Rita.
6: Metti lì. Spalma per bene,
3: spalma.
6: Sciogli. Deve essere omogeneo, non è che un pezzo va a est, un altro va a ovest,
3: allora,
6: e poi non viene la cialdina.
3: Ok, mi concentro.
6: Sì, concentrati.
3: Beh, si sta squagliando.
6: Sì, sì, forse si brucia pure.
3: Si brucia?
6: Non lo so.
3: Lo levo?
6: No.
3: Quando è che sappiamo se dobbiamo levarlo o no?
6: Diventa dorato a un certo punto, poi tu prendi...
5: Che profumino!
6: Un bel profumino, sì. Guarda, aiutati con questa... e anche con la spatolina, scegli tu quello che vuoi fare. Vedi che se tu non la metti uniforme, adesso la allontani dal fuoco, perché sennò
3: si brucia. Altrimenti mi si
6: brucia.
3: Vedi
6: che sotto
3: tutto
6: è dorata?
3: Sì.
6: Se tu la sollevi, aiutati con la forchetta e la spatolina, tieni la spatolina, prova a girarmela, lasciandola dritta. Ok, prendi e gira, veloce, veloce, vai. Bravo Giacomo.
5: Vediamo,
6: dai,
5: vediamo,
6: bravo.
5: Vediamo.
6: Bravo.
3: Voi immaginatela più bella di così, eh? Lavorate di fantasia.
6: Allora, è venuta bene, ora andiamo avanti.
3: Va bene. Quindi
5: voi andate
3: è
5: avanti
3: fatta
5: con le soldine.
6: Quella la levi, me la metti qui, grazie.
5: Questa va bene?
6: Questa è perfetta.
5: Va bene.
6: Guarda, promossa a pieni voti.
5: Grazie, grazie. E allora Giacomo, tu vuoi cimentarti ancora un
3: Io
5: po'?
3: Io mi cimento,
5: Ci
3: sì.
5: prendiamo qualche minutino?
3: Ma sì, dai.
5: E allora, noi ci fermiamo qualche istante. A casa, mi raccomando, continuate perché tra un po' si pranza, tra circa 4 ore. E noi ci fermiamo e ritorniamo perché quest'anno è anniversario okay. importante, gli 80 anni della Repubblica, e noi vi parleremo delle donne che hanno scritto la Costituzione. A tra poco.

0: Senatore, su cos'è l'articolo?
1: Su un nuovo piano che stiamo per attuare in Afghanistan.
2: Se pensassi che questa guerra valga la pena, vi appoggerei.
0: Quando avrà inizio?
1: 10 minuti fa.
2: Ho fatto di tutto per fermarlo.
3: Ma ammira le ragioni per cui sono andato.
2: Sì.
1: Vuole vincere la guerra al terrorismo.
4: Una nuova mossa militare, la notizia.
1: Sì o no?
0: Non posso scrivere quello che mi ha dato lui.
5: Leoni per Agnelli. Domani in prima serata.
6: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
7: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
8: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
9: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
10: Ma il colesterolo?
11: Dai, la parmigiana è verdura.
12: Con il colesterolo non si scherza.
13: Prova Danacol.
14: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
13: Basta scuse, prova Danacol.
14: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
15: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
16: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
17: Prova Prondi Amico Super TV.
18: Un telefono?
17: Per sentire la televisione.
19: Con Brondi finalmente sento anche la TV.
17: Brondi, chi parla?
20: Ma l'integratore di cui mi parlavi?
21: Ce l'ho sulla punta della lingua.
22: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IBSA in film ultrasottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IBSA, oggi si prende così, dalla ricerca IBSA, prodotto in Italia.
23: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.

0: Ore 8:14 continua la nostra puntata di Buon Mattino. Nel frattempo ci sono delle immagini che ci arrivano, le immagini che vedete ci raccontano in diretta attraverso i media vaticani quello che sta accadendo. Prosegue naturalmente il viaggio papale del pontefice, di Papa Leone XIV, e si prepara la terza tappa del suo viaggio, perché abbiamo visto Madrid, Barcellona, e sarà la volta come ultima tappa delle Canarie, particolarmente importante per quanto riguarda le rotte migratorie. Io vi ricordo, rimanete sintonizzati su TV 2000, perché più tardi Gennaro Ferrara con lo speciale di Chiesa Viva seguirà naturalmente il viaggio del Pontefice.
1: Sì Giacomo, continuiamo invece la nostra mattinata da una data importantissima, quella del 2 giugno del 1946, quando gli italiani scelgono la Repubblica. E allora noi vogliamo parlarne, diamo il buongiorno e ringraziamo in collegamento con noi Eliana De Caro, autrice del lavoro Buongiorno. Le madri della Costituzione, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Quest'anno 80 anni, 80 anni della Repubblica, e in questi 80 anni possiamo dire che un ruolo importante lo hanno avuto le donne, Eliana.
2: Assolutamente, le donne intanto andarono a votare per la prima volta in una consultazione nazionale, avevano già votato alle amministrative del marzo-aprile precedente, però insomma il 2 giugno si eleggevano gli esponenti dell'Assemblea Costituente che avrebbero scritto la Costituzione, e le donne, le italiane, andarono in massa a votare, ci tenevano appunto a dire la loro, e furono votate 21 donne su 556 esponenti dell'Assemblea Costituente, quindi erano poche, ma erano molto combattive, erano meno del 4%, ma assolutamente determinanti nella scrittura di alcuni articoli della Carta Costituzionale. Erano diverse per provenienza geografica, si andava dal Trentino alla Sicilia, passando per le Marche, per l'Abruzzo, per l'Emilia Romagna, erano diverse anche per estrazione sociale, alcune arrivavano da famiglie umili, penso a Nilde Iotti che era figlia di un ferroviere, o alla democristiana Filomena Delli Castelli che aveva un padre emigrato in America in cerca di fortuna, altre invece arrivavano da famiglie borghesi, penso a Teresa Mattei, figlia di un avvocato, o Angela Gotelli, figlia del medico del proprio paese. Però ecco, nonostante queste differenze, poi avevano un collante forte, che era la battaglia antifascista alle spalle, l'avevano combattuta tutte, e l'importanza che attribuivano allo studio. 14 di loro erano laureate, pensate, non era scontato in quegli anni che le donne studiassero, andassero all'università, e comunque anche chi non si era laureata sapeva che lo studio, l'istruzione era davvero il mezzo per emanciparsi e per emancipare un intero paese.
0: È interessante notare come molti di questi nomi sono stati, fra virgolette, dimenticati dalla memoria collettiva, e che siano necessarie proprio delle donne a ricordare delle donne. Questo l'impegno del gruppo Controparola, fondato da Dacia Maraini, con donne come Dacia Maraini, Claudia Galimberti, avete portato avanti e continuate a portare avanti questa che è una memoria di tutti, non è una memoria solo femminile, ma una memoria che riguarda l'intero paese italiano. Queste sono figure importanti. Abbiamo citato, hai citato Nilde Iotti, allora ti chiediamo di farci un ritratto più pieno, più circostanziato della sua figura.
2: Certamente, Nilde Iotti faceva parte della commissione dei 75, perché nell'ambito della Costituente si nominò appunto questa commissione che era incaricata di elaborare il testo costituzionale. E furono in cinque a partecipare alla commissione, cinque donne, tra cui appunto Nilde Iotti, che era una delle più giovani, aveva 26 anni, però aveva un vissuto molto articolato alle spalle, intanto perché il papà era socialista, come dicevo era ferroviere e aveva patito i soprusi dei fascisti, infatti fu licenziato senza un reale motivo, quindi lei sin da piccola aveva respirato in casa i valori socialisti e anche le prepotenze del regime, e aveva sviluppato insomma una coscienza democratica che la porta subito sulla strada della politica, anche se prima prima si laurea in storia moderna alla Cattolica, dove era potuta andare a Milano grazie a una borsa di studio. E, però poi tornata in Emilia-Romagna, lei partecipa alla Resistenza come staffetta, dà una mano ai compagni e comunque insomma il ruolo delle staffette era decisivo poi nella lotta resistenziale e insomma viene eletta consigliera comunale il 31 marzo del 46, quindi fa subito questa esperienza e prima ancora pronuncia il discorso, il primo discorso politico l'8 marzo del 46 lì in Piazza Reggio Emilia e diventa subito un punto di riferimento per le altre donne, per la popolazione. Quindi viene eletta l'Assemblea Costituente, entra nella commissione dei 75 e precisamente in una sottocommissione che è quella dei diritti e dei doveri che ha il compito appunto di stabilire il ruolo e i principi diciamo generali soprattutto all'interno della famiglia e del lavoro. E la cosa importante, quello che lei sottolinea sempre, è che nonostante le diversità, tutte e 21 seppero unirsi, seppero compattarsi in nome del bene comune, cioè loro avevano degli obiettivi che partivano dal principio di uguaglianza tra l'uomo e la donna, proprio perché le donne erano state in uno stato di subordinazione assoluto e quindi ci tenevano moltissimo a che questo principio venisse esplicitato e sancito in maniera netta e infatti nell'articolo 3 si sente la loro, il loro zampino, diciamo, nel senso che viene esplicitata l'uguaglianza di sesso all'interno di quell'articolo ed è soprattutto grazie al loro intervento, all'intervento di Lina Merlin, la socialista più anziana, ma anche naturalmente di Nilde Iotti.
1: Eliana, abbiamo meno di un minuto, però ci tenevamo a ricordare Teresa Mattei che con i suoi 25 anni è stata la più giovane delle donne. Ci puoi dire brevemente anche qual è stata la sua figura, la sua importanza?
2: Certamente, Teresa Mattei era, come dicevi, la più giovane, aveva un dolore enorme sulle sue spalle, che era la morte del fratello che si era suicidato in carcere, arrestato e torturato dai fascisti e scelse quel gesto estremo nella paura appunto di cedere alle torture e lei, spinta da questa vicenda, dal dolore che aveva provato, partecipò alla Resistenza e partecipò alla liberazione di Firenze e poi fu eletta alla Costituente dove fu una delle più battagliere perché anche lei volle esplicitare con questa locuzione di fatto, sempre nell'articolo 3, che vuole specificare che l'uguaglianza doveva essere appunto sostanziale, concreta, non poteva essere solo formale, non poteva essere soltanto un'espressione appunto così enunciata. Quindi Teresa Mattei è stata decisiva ed è stata anche, poi ha avuto anche delle difficoltà perché ruppe con Togliatti e quindi continuò la sua vicenda politica fuori dal Parlamento, nelle scuole, difendendo sempre la Costituzione.
1: Le madri della Costituzione, lo avete visto in sovraimpressione, grazie. Eliana Di Caro, grazie per essere stata con noi. Buona giornata. Grazie.
2: Grazie a voi.
0: Grazie. Grazie a voi.
1: Andiamo Giacomo?
0: Ti seguo, grazie.
1: Ci aspetta la nostra chef.
3: Siamo all'assemblaggio finale, ragazzi.
1: Siamo, Rita?
3: Sì. Ho finito.
1: Allora, se qualcuno si stesse collegando in questo momento, stiamo facendo una Caesar salad.
3: Esattamente. Allora,
1: a modo tuo, però.
3: A modo mio, a modo di Rita, dai. Molto goloso, molto più ricco.
0: Una Rita salad.
3: La Rita salad.
0: Altro che Caesar.
3: Bellissimo, bella. Allora, ho condito con le mani, olio, ho messo un po' di sale in questa bella misticanza mista iceberg. Io amo l'iceberg perché è croccante, mi piace molto la croccantezza che rilascia. Ok, ho sistemato in questa bella ciotola. Adesso devo semplicemente assemblare tutti gli ingredienti. Ho fatto le cialdine, se le volete vedere intanto.
0: Ma guarda che belle, grazie.
3: Vi ho voluto fare vedere che questa è quella di Giacomino, ma è la prima, d'altronde, non fa niente. E queste invece sono quelle che ho fatto io a cilindro praticamente. Vedete? Ho fatto dei cannolini.
0: Ma bellissime!
3: Ho fatto dei cannolini, sono molto semplici da fare, adesso li useremo. Per cui vai, incominciamo. Petto di pollo.

0: Allora, ecco perché ho i guanti, ragazzi, perché l'igiene è la prima cosa, quindi i guanti si cambiano spesso in cucina. Adesso i pomodorini. Ci siamo, no?
1: Sì.
0: L'ovetto sodo, scegliamo quelli più garbati. Ecco, mettiamo qui l'ovetto. Grazie, dottoressa Annetto. Metto questo, così evito di fare...
2: È bello perché la sta componendo. È presente il poké?
1: Un quadro. Grazie,
2: quella che non sì, ci siamo sembra, mai sì. mangiati insieme, esatto. Che sempre dovevamo andare a mangiare il poké. E questa è ancora più bella perché...
0: Ecco.
2: La fatta Rita.
0: Grazie, caro. Ecco qui. Guarda. Due cialdine. Un po' di crostini. E adesso, grazie, completi tu con
1: Vado
0: la tua
1: io?
0: Meravigliosa salsina. Ti metto davanti. Levate quelle uova, ragazzi. Ecco qui.
2: Ma leviamole proprio di torno.
0: Voilà, madame. Completa tu il rora con quella bellissima salsa che hai preparato.
2: Col dressing.
0: Mi raccomando, così a giro, carino. Bravissima, vai, però deve essere ben condita.
1: Ben condita.
0: Ben condita.
1: E...
0: Voilà. Ci siamo. Perfetta. E vabbè, il tocco della chef. Eccola qui la nostra sisa sala.
2: Bellissima.
1: Grazie Rita, grazie.
2: Non chiamate la semplice insalata perché questa è una super insalata.
0: È un'insalatina, leggera, leggera.
2: Però questa, guarda, questa ci appaga non solo alla vista, ma sicuramente
0: ma
2: anche al gusto.
0: Ma io la faccio per cena questa.
2: Rita Monastero, grazie.
0: Grazie, grazie.
1: Grazie Rita.
0: Grazie ragazzi, grazie.
2: Allora, con questa Caesar Salad, Rita Salad, ci salutiamo. TG2000 Fresh, Santa Messa e poi ritorniamo perché il nostro studio, che vedete adesso così fiorito fino a poco fa, ma anche con gli aerei perché naturalmente continuano le immagini del Santo Padre, beh, si riempirà di che cosa? Di tantissimi giovani, giovanissimi sono quelli della Neonati Band che viene a trovarci in studio, abbiamo parlato un po' di tempo fa e li sentiremo veramente all'opera e poi invece un giovane missionario digitale che ci racconterà la sua esperienza.
1: Non potete mancare, vi aspettiamo.
3: Che ha di affascinante per voi quel quadro?
4: Si muove, guarda!
3: Che sciocchezza!
5: Viaggiatori di Narnia, benvenuti.
6: Pretendo di sapere subito dove diamine mi trovo!
7: Siete sul veliero dell'alba.
8: Avanti verso il nostro destino!
9: È lì l'origine dei vostri problemi.
10: Come si può fermare?
9: Rompendo il suo incantesimo. Siate forti, non cadete in tentazione.
10: Aslan, aiutaci.
11: Le cronache di Narnia, il viaggio del veliero. Sabato in prima serata.
12: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
13: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
14: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
15: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
14: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.

Giovedì, al nord pressione in aumento. La giornata trascorrerà con un tempo parzialmente soleggiato, infatti il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Al centro, pressione in calo. La giornata trascorrerà con un tempo via via più instabile con temporali che interesseranno dapprima le Marche, poi Umbria, Abruzzo, Molise e Viterbese. Al sud, calo della pressione. In questa giornata il tempo diventerà gradualmente più instabile sulla Puglia e localmente sugli Appennini. Cielo poco nuvoloso altrove. Calo termico. Vediamo ora la tendenza per venerdì.

Buongiorno da TG2000, edizione Flash. Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra davanti ai reali di Spagna, al mondo intero. Papa Leone inaugurato e benedetto ieri la Torre di Gesù della Basilica della Sagrada Famiglia Barcellona. La croce di Cristo posta in cima a questa basilica ha aggiunto la croce degli ultimi che diventano primi, dei peccatori che diventano santi, dei morti che risorgeranno. E oggi, penultimo giorno del viaggio apostolico in Spagna, il Papa visiterà le isole Canarie, l'arrivo a Gran Canaria alle 11.30, seguito dall'incontro con le realtà che si occupano di migranti, con i sacerdoti, i religiosi e le religiose della diocesi. Questa sera alle 19.30 la messa nello stadio di Gran Canaria. Potete seguire ogni appuntamento in diretta su TV2000 e sulla nostra app Play 2000. Il Medio Oriente, nuovi attacchi nella notte, numerosi raid americani contro l'Iran, poi Trump annuncia lo stop su richiesta di Teheran, che però smentisce e annuncia rappresaglie contro basi militari americane in Kuwait, Bahrain e in Giordania. E raid anche in Libano, all'alba l'esercito israeliano ha rilevato lanci di razzi dai terroristi di Hezbollah e diramato un allarme invitando le comunità del nord del paese a cercare un riparo. Israele non è in guerra con voi, dice intanto Netanyahu ai civili libanesi, siamo in guerra con Hezbollah che tiene il vostro paese in ostaggio. Sul fronte ucraino, pesante attacco ancora in corso delle forze russe con due missili balistici e 221 droni. L'Ucraina annuncia invece di aver colpito un impianto militare del nemico a 1000 chilometri dal confine con il supermissile Flamingo. L'ONU invita i due leader a incontrarsi per iniziare i colloqui di pace. L'Ucraina oggi è al centro della politica italiana, oggi la Premier Meloni e altri membri del governo saliranno al Quirinale dal Presidente Mattarella in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, poi le comunicazioni della Premier in Parlamento. Stop alla riforma della medicina territoriale che prevedeva l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Il testo annunciato alle regioni non verrà presentato in Parlamento. L'obiettivo resta quello di dare una medicina territoriale più vicina ai cittadini, ha detto il ministro Schillaci. Il decreto sarà sostituito da un accordo con i medici. L'inchiesta sul Ponte dello Stretto, secondo i magistrati della Procura di Roma, gli indagati avrebbero cercato di corrompere altri giudici, si passano al setaccio PC e cellulari sequestrati a Miele, Virgilio e Saccomanno. Per il governo il progetto va avanti. Passaggio di una violenta perturbazione temporalesca al nord, frane e allagamenti nel Comasco, forti temporali a Milano e nell'Interland, pioggia, smottamenti e neve in Alto Adige, in Friuli tratta in salvo una coppia travolta dalla piena del Tagliamento. Ancora scontri e violenze per la seconda notte a Belfast dopo il violento accoltellamento di un quarantenne per mano di un rifugiato sudanese. Date alle fiamme case e veicoli con una vera e propria caccia agli stranieri, dura la condanna del premier Starmer. La strage di Crans Montanari, avvocati di parti civili italiani si preparano a presentare un'istanza alla procura di Sion. L'obiettivo è chiedere ai coniugi Moretti che venga contestata l'ipotesi di reato di omicidio con dolo eventuale. Continuano per 11° giorno le proteste in Albania, migliaia di persone sono tornate a scendere in strada contro il progetto per una lussuosa struttura turistica promossa da Jared Kushner, genero del presidente statunitense Donald Trump. Per la prima volta in 10 anni cala il numero di quanti sono costretti a lasciare il proprio paese per cercare sicurezza, ma si tratta, dice l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che fornisce i dati, di cifre inaccettabili. Si parla infatti di oltre 117 milioni di persone. E infine lo sport, via oggi Mondiale di Calcio, alle 21 allo Stadio Azteca, il calcio d'inizio di Messico-Sudafrica, la prima delle 104 partite per 48 squadre del torneo. Si giocherà anche negli Stati Uniti e in Canada ed è tutto per ora, il prossimo appuntamento è per le 12, grazie per averci seguito, a più tardi.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo oggi la memoria di San Barnaba Apostolo, compagno di Paolo, nell'annunzio della Buona Novella. Gli Atti degli Apostoli lo definiscono come un uomo virtuoso, pieno di fede. Questa dovrebbe essere l'esperienza di ognuno di noi, essere persone amanti della virtù ed essere persone che vivono fortificate dalla fede. Ecco, affidiamoci alla sua intercessione perché anche noi, nel nostro piccolo, possiamo essere annunziatori e testimoni della Buona Novella. Grati al Signore perché l'esempio dei santi ci sprona ad una vita santa, vogliamo invocare la misericordia di Dio. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, fatto povero per arricchirci, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che hai voluto riservare San Barnaba, pieno di fede e di Spirito Santo, per la conversione dei popoli pagani, fa che sia annunciato fedelmente, con la parola e con le opere, il Vangelo di Cristo, che egli predicò con indomito coraggio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, in Antiochia, un grande numero credette e si convertì al Signore. Questa notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme e mandarono Barnaba ad Antiochia. Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare, con cuore risoluto, fedeli al Signore, da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede. E una folla considerevole fu aggiunta al Signore. Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo. Lo trovò e lo condusse ad Antiochia. Rimasero insieme un anno intero in quella chiesa e istruirono molta gente. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. C'erano nella chiesa di Antiochia profeti e maestri: Barnaba, Simone detto Niger, Lucio di Cirene, Manaen, compagno d'infanzia di Erode il tetrarca, e Saulo. Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: «Riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati». Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono. Parola di Dio.
3: Sentiamo.

0: Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore.
1: Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore.
0: Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo.
1: Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore.
0: Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele.
1: Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore.
0: Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni.
1: Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore.
0: Cantate inni al Signore con la cetra e al suono di strumenti a corde, con le trombe e al suono del corno. Acclamate davanti al Re, il Signore.
1: Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro, né argento, né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa. Ma se non è degna, la vostra pace ritorni a voi. Parola del Signore. Due espressioni possono aiutare la nostra preghiera di questa mattina in questa memoria di San Barnaba. La prima ci viene suggerita dal ritornello che abbiamo ripetuto al Salmo: annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore. E ognuno di noi nel proprio piccolo può diventare un apostolo, un annunziatore, può portare agli altri il segno della salvezza, con una buona parola, un buon esempio, con un gesto di carità, con un'opera buona, che sono quelle realtà che accompagnano sempre la nostra esperienza, che ha origine, ecco, da quello che Gesù ci ha ricordato: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.

Tutto quello che il Signore ci dona è grazia, ma non da sigillare nel nostro cuore. È grazia da trasformare in preghiera ed in opere buone. È grazia da vivere in comunione con il Signore e in condivisione con gli altri. È grazia da attingere nella preghiera, nei sacramenti, ed è grazia da donare agli altri. Abbiamo bisogno di questi gesti, ecco perché gli Atti degli Apostoli, come dicevo all'inizio della Messa, ci ricordano Barnaba come uomo virtuoso, pieno di spirito, pieno di fede. È la linea dell'essere cristiani, vivere di quelle virtù che sono grazie di Dio, vivere di quella fede che è dono di Dio e fare in modo che si possa tradurre in pratica. Lasciamoci guidare dall'esempio di San Barnaba per due motivi: per poter rafforzare la nostra vita di fede e per poter rafforzare le nostre virtù, quelle cose belle che il Signore ha seminato nei nostri cuori e che noi con carità cristiana dobbiamo donare agli altri, perché gratuitamente abbiamo ricevuto e gratuitamente dobbiamo dare.

0: pregate tutti le sorelle perché portando ad altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore è servo dalle tue mani questo sacrificio. Allora e gloria per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Santifica con la tua benedizione, o Signore, i doni che ti presentiamo. Questa offerta accenda in noi la stessa fiamma del tuo amore che mosse San Barnaba a portare alle genti la luce del Vangelo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono in gloria al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro.

tutti gli uomini gli insegnamenti che sono via al cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutte le schiere degli angeli, ora e sempre, con cuore riconoscente, proclamiamo nel canto la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Francesco e Chiara d'Assisi e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio,

0: canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremmo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria di sempre.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Nello spirito del Cristo scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. Ricevuto il pegno della vita eterna, ti preghiamo umilmente, o Signore, fa che un giorno possiamo ottenere in pienezza ciò che nella memoria del Santo Apostolo Barnaba pregustiamo nei segni sacramentali. Per Cristo nostro Signore. E adesso in comunione con tutti coloro che ci seguono da casa, per coloro che si affidano alle nostre preghiere, per gli ammalati, coloro che stanno soli, vogliamo prendere tutti i desideri, le intenzioni dei nostri e dei loro cuori e presentarli a Gesù crocifisso. Gesù crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del Serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora.

0: così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Oggi riprendiamo la nostra puntata con un pizzico di emozione perché abbiamo degli ospiti veramente eccezionali. Hanno calcato i migliori teatri, le serate più importanti le hanno fatte loro e oggi sono in studio da noi.
1: E allora, signore e signori, ecco a voi la Neonati Band.

Un grandissimo applauso per la Neonati Band, un altro applauso, grazie, grazie per essere con noi e diamo il buongiorno.

0: facciamo un altro applauso per Anna Rossi, voce tastiera, Carlotta Fiorucci, Eva Bellucci ai microfoni, Massimo Colelli alla chitarra e Marco Lucchetti alla batteria e naturalmente Rosa Melone, grazie.
1: La ma complimenti, maestra. Complimenti a tutti, ma possiamo subito rompere il ghiaccio? Io sto guardando Marco perché prima il batterista mi ha confidato, qui siamo un po' agitati. Marco, com'è andata?
2: Bene, dai.
1: Ti sei trovato bene?
2: Sì, sì, dai.
1: Ma tu hai già in mente cosa vuoi fare da grande?
2: Quasi.
1: Quasi. Ce lo vuoi svelare? Ce lo vuoi dire? Cosa vuoi fare da grande? Ce lo vuoi dire cosa vuoi fare da grande?
2: Ingegnere.
1: L'ingegnere, ma allora noi te lo auguriamo, complimenti.
0: Ingegnere, ma quasi, hai ancora tempo per pensarci. Allora, voi rimanete qui, intanto quel che è certo è che fra poco vi risentiremo ancora. Un altro applauso per loro perché siete stati veramente bravissimi. Fra poco continuiamo, ma ci spostiamo, torniamo fra pochissimo perché vogliamo conoscere un'altra persona e fate un applauso anche a Nicola Camporiondo, a cui diamo il buongiorno.
3: Ciao.
0: Benvenuto,
3: grazie, grazie.
0: Missionario digitale e anche scrittore, scopriremo fra poco tutto quanto. Ma prima di tutto noi abbiamo in studio oggi questi giovanissimi. Ti ricordi com'eri tu quando avevi la loro età?
3: Sì, mi ricordo, tanto sono stati bravissimi.
1: È vero.
3: Mi ricordo, sì, io vengo da un paese del Veneto che si chiama Lonigo. E sono nato e cresciuto in una famiglia molto credente che mi ha sempre trasmesso un po' la fede, anche se l'ho vissuta i primi anni in modo molto passivo, se così possiamo dire. Quindi frequentavo la parrocchia perché obbligato dalla famiglia, come tanti, ecco, al giorno d'oggi. E poi il click è stato durante la pandemia, quando siamo stati costretti a vivere un periodo da soli, chiusi.
1: Fermiamoci qui, quel click della pandemia. Prima di tutto però hai parlato della tua famiglia, io ci tengo tanto, facciamolo subito, ci sono dei saluti che dobbiamo fare.
3: Sì,
1: ci stanno guardando delle persone speciali?
3: Sì, dov'è? Io saluto la mia cara nonna Liliana e tutta la casa di riposo di Gazzolo, che so che ci stanno guardando, e i miei nonni Onorina e Sergio, che dalla loro casa sicuramente sono sintonizzati, quindi vi mando un bacione.
1: E ve lo mandiamo anche noi, un abbraccio immenso.
3: Sono state delle figure fondamentali nella mia vita, la figura dei nonni, quindi davvero io li porto nel cuore qui in modo particolare.
0: E noi siamo contenti.
1: No, allora, volevo dire, i nonni sono davvero una ricchezza, sono i nostri angeli e quindi vanno coccolati il più possibile fin quando ci sono.
3: Sì.
1: Allora, ritorniamo però a te. Ci stavi parlando di un momento nella pandemia dove tu capisci qualcosa. Ritorniamo lì.
3: Sì, purtroppo ci siamo ritrovati a vivere un momento di solitudine tutti quanti. Ecco, io ho vissuto un momento molto solo, molto di crisi. Ero in prima superiore, quindi anche un periodo un po' di transizione nella vita di un giovane adolescente. E appena finito il primo lockdown mi mancava il senso di comunità, era qualcosa che proprio io dentro di me sentivo un vuoto. E da lì il ritorno in parrocchia, ecco, un ritorno che è stato un ritorno spontaneo. I miei genitori avevano già ripreso a frequentare, io no. E un giorno, un pomeriggio di luglio, sono passato in bicicletta davanti alla mia chiesa, in cui non entravo da tanto tempo, e nel rientrare ho trovato quel senso di pace che nel corso dei mesi della pandemia mi mancava. E da qui il ritorno un po' in parrocchia, dove ho maturato la grande assenza di giovani, che se ne sente sempre parlare, ma finché non la si vive no, non si comprende forse. E da lì è iniziato un po' una missione vera e propria, che è quella di testimoniare ciò che io ho vissuto sui social. Nel gennaio 2021, quindi dopo il mio ritorno in parrocchia, rendendomi conto che tanti giovani dopo i sacramenti abbandonano, ho utilizzato i social, in cui i giovani ci sono a flotte, per raccontare un po' la mia esperienza di fede. E così siamo arrivati a oggi.
0: E allora, a proposito di mezzi digitali, io sono proprio sulla tua pagina Instagram, Nicola Camporiondo, anzi mettiamo anche subito un bel segui, perché qua è possibile vedere tutta quanta la tua attività, tra l'altro anche nello studio di In Cammino col nostro Enrico Selleri, e tutta la tua, ciò che fai, ciò che realizzi, i video con cui comunichi, cerchi di comunicare la bellezza della fede a giovani come te, più piccoli di te, più grandi,
3: certo,
0: di te. Come si diventa missionari digitali? Com'è che uno decide di costruire pian piano un mondo, una parrocchia digitale, una comunità digitale su questi mezzi che non hanno occhi, che non respirano. Come funziona?
3: Si parte dalla propria esperienza concreta che si fa con Gesù e con la Chiesa. Ecco, si parte da questo. Da quindi un'esperienza materiale, tangibile, che ognuno di noi vive e che poi decide di trasmettere a chi questo incontro non l'ha ancora vissuto. Quindi io semplicemente proprio 5 anni fa ho iniziato con dei brevissimi video in cui raccontavo ciò che io, Nicola, avevo vissuto e questo proprio senza volerlo ha messo sul mio cammino soprattutto tanti ragazzi, ma anche tante famiglie, tanti genitori, tanti consacrati che si sono lasciati interrogare. Ecco, mi piace molto questa cosa. Mi capita spesso di ricevere dei messaggi da giovani soprattutto che mi ringraziano perché nel guardare i miei video si sentono meno soli nel vivere la fede, magari in paesi un po' più piccoli in cui sono davvero solo loro. Ecco, questo senso di comunione, che è una comunione un po' diversa da quella che viviamo in parrocchia concreta in cui ci si può abbracciare, ma è una comunione digitale, però consente di trasmettere la fede in un mondo in cui purtroppo l'evangelizzazione non si può più fare solo dal pulpito della chiesa, ma serve abitare nuovi mezzi. Questo sicuramente è diventato uno dei mezzi su cui portare il Vangelo e, come tutti gli altri continenti, anche il continente digitale ha bisogno di Vangelo.
1: E allora, Nicola, per chi ti stesse conoscendo questa mattina, vogliamo dargli un assaggio, fargli vedere quello che fai sui social. Vediamo qui te su TikTok.
4: Sono dentro spesso in chiesa, guardo attorno, oro, statue, affreschi. Dopo però mi fermo e mi chiedo, sono entrato per pregare o per fotografare?
5: Tocca dirlo, a volte la fede diventa solo una cosa tra tante altre mille cose da incastrare. Ma Gesù non ha cercato questo, Gesù non ha cercato persone che lo cercano da lontano, ma ha cercato discepoli che sono disposti a camminare con Lui. Dio quindi non cerca esterni perfetti, cerca solo cuori che aspettano di essere abitati. La Chiesa quindi, nella sua arte, nella sua bellezza, non è un museo, è una casa, è una famiglia in cui Dio ci aspetta, non per guardarci, ma per parlarci. Quindi sì, entriamo, guardiamo la bellezza, la storia, la grandezza, ma poi fermiamoci, chiudiamo gli occhi e stiamo in silenzio, anche solo per un momento, a metterci in ascolto di Dio. Dalla Basilica di San Giovanni Laterano, madre capo di tutte le chiese del mondo, pillole di teologia.
1: E questo è uno dei tanti video, Nicola, ma io sono curiosa di sapere cosa ti chiedono invece i ragazzi, quali sono le domande più frequenti?
3: Spesso da persone fuori la chiesa la domanda clou è: ma chi te lo fa fare? Ed è forse un po' quel sentimento magari di inquietudine, anche di pregiudizio che tanti giovani hanno nei confronti degli ambienti ecclesiali, che ci rende un po' inamovibili rispetto a esperienze di invece giovani che negli ambienti ecclesiali passano la loro giornata e si dedicano. Poi purtroppo nel corso degli anni mi sono arrivati tanti messaggi anche di ragazzi che affrontavano momenti di crisi, anche in famiglia, momenti di difficoltà, a scuola, quindi a tutti cerco di dare anche una parola di conforto, di aiuto. E soprattutto a chi vive la fede, ma come ho detto si trova da solo, non ha altri giovani con cui condividere questo senso di appartenenza a una comunità. E penso sia importante, ecco, per un giovane che venga motivato in questa sua fede, che purtroppo al giorno d'oggi trova poco risalto nel mondo dei giovani.
0: Nicola, parlavi del fatto che la comunità digitale non consente l'abbraccio tra persone, l'abbraccio fisico, cosa che invece è stata possibile al Giubileo dei Giovani. Sì. Un anno fa, poco meno di un anno fa, c'è stato questo momento importantissimo che ti ha visto anche partecipe. Raccontaci.
3: Sì. Ecco, diciamo che la missione digitale però ha l'obiettivo di arrivare al reale, quindi ciò che si incontra dietro uno schermo dopo è bello viverlo in presenza. Io sono stato contentissimo perché al Giubileo dei Giovani l'anno scorso ho incontrato davvero tantissimi giovani che ti riconoscono, ti ringraziano per quello che fanno, ti abbracciano e questa è la grande soddisfazione, vedere che alla fine tutte le ore che spendi dietro uno schermo per portare la tua testimonianza alla fine viene riconosciuta dai ragazzi. Ed è bello perché la Chiesa dedica spazio ai giovani, il Giubileo dei Giovani ne è stato il coronamento. Vedere che comunque la Chiesa investe crea delle opportunità di incontro per i ragazzi in momenti di preghiera, ma anche di svago, di divertimento. Ecco, questa è la bellezza della Chiesa, che guarda le nuove generazioni che sono il nostro futuro.
1: Accanto a te, Nicola, c'è uno sgabello che è ancora vuoto. Allora è giunto il momento di invitare, dare il buongiorno a Don Roberto Ponti. Buongiorno, buongiorno. Superiore buongiorno. Provinciale dei Paolini in Italia. Voi vi siete conosciuti a un incontro di missionari digitali 2 anni fa, se non sbaglio.
6: Sì, forse anche di più, e siccome alla sua età si cresce velocemente, lui era ancora veramente un ragazzino e forse stava ancora pensando al suo futuro, ai suoi studi, e penso che la decisione che lui ha preso di intraprendere lo studio della teologia, che è legata anche al suo essere missionario digitale, poi l'abbia fatto crescere, e avete sentito come parla bene, no?
1: Dice bravissimo, ma ci dici, quando l'hai conosciuto, tu già hai capito le potenzialità di Nicola, cosa ti ha colpito di lui?
6: Le sue potenzialità vengono dalla sua persona, quindi sono dei doni e vengono da Dio, senz'altro lui però li ha saputi ricevere e far fruttificare, come si dice. Io lo ricordo in un angolino a questo incontro con i missionari digitali, perché effettivamente lui era il più piccolo e più giovane di tutti, però quando parlava emergeva la sua capacità di imporsi anche con quello che lui sa essere importante, e quindi abbiamo sentito, no, le radici della sua fede, la sua famiglia, la sua parrocchia, la sua comunità. Guai a non citare il suo paese d'origine, Lonigo, altrimenti potremmo essere messi male. Però ecco, poi c'è tutta la sua voglia di vivere relazioni autentiche, di stare bene con gli altri e poi di essere vero. Questo è forse l'aspetto più importante di Nicola, che si lega anche al suo cammino di fede e al suo cammino di vita.
0: E poi anche perché, insomma, il ragazzo in questione qua ha una settimana particolarmente impegnativa, perché ci ha detto c'ho 3 esami questa settimana. Comunque, come se niente fosse, lui sta qui, perché appunto il cammino nella teologia è un cammino che hai scelto e hai abbracciato, e quindi questo ci testimonia ancora di più, Don Roberto, che ci sono radici profonde che magari uno non riesce neanche a scorgere.
6: Sì, forse anche questo impegno a studiare, approfondire la fede con la teologia, no? Uno lo vede legato a delle finalità più, come dire, legate, non so, all'insegnamento, a vedere un futuro, magari, no, lui lo lega soprattutto al suo essere missionario digitale, poi ci sono tutti gli sviluppi necessari per organizzare la propria vita, e in questo ho visto veramente una crescita che si sta realizzando, e speriamo che gli esami vadano bene, nonostante che oggi sia qui e poi debba fare il resto.
1: Don Roberto, come Nicola ci sono tanti altri giovani, giovanissimi, che sono dei missionari digitali, tu ne segui tanti. Quanto sono importanti per il futuro della Chiesa?
6: Ma diciamo, ogni persona è importante per il futuro della Chiesa, lo stiamo vedendo anche dalle immagini dei giovani in Spagna, no? Che sono accanto a Papa Leone, e emoziona vedere una Chiesa giovane che vuole capire, vuole dare ragione della sua speranza, no? Penso che questo sia il cuore, e ci sono tanti giovani anche in Italia che credono di essere, di poter stare in rete e di farlo con dei contenuti che sono interessanti, che parlano di Vangelo, che portano al Vangelo. Ecco, noi cerchiamo di fare questo, di capire come si può stare sulla rete ed essere dei veri missionari. Poi dopo la rete non basta, come ha già detto Nicola, bisogna avere il concreto dell'incontro, della comunità, e questo poi lui lo spiega bene anche nel suo libro.
0: E infatti, a proposito di concreto, eccolo qua il concreto, ti chiamo amico perché il ragazzo in questione ha scritto anche un libro, cioè ha un'attività veramente in tutti quanti i campi, e l'appartenenza alla comunità è uno dei temi di Ti chiamo amico.
3: Sì, sì, io ho voluto mettere nel concreto. Spesso tanti mi dicono, hai fatto un passo indietro dal digitale al cartaceo, ma anche la carta può essere un mezzo per comunicare qualcosa. E ho voluto mettere nel concreto il bisogno di comunità, che tanti giovani, ecco, anche ai giorni nostri, forse a causa anche dei social, si ritrovano a isolarsi dentro la propria camera, dentro i propri schemi. Ecco, il protagonista del libro vive un po' nella sua quinta superiore, un altro periodo di grande transizione nella vita di un ragazzo e di un adolescente, un periodo di crisi che lo porta un po' a isolarsi, ma alla fine riesce a superare questa crisi grazie alla scoperta di una comunità di giovani.
6: Non spoilerare troppo, però.
3: No, però che vive. che vive in modo un po' diverso, vive in modo diverso, e questa è la luce del libro.
1: Guarda, volevo chiederlo a te, Nicola, però lo

0: Facciamo fare a Don Roberto. Don Roberto, perché leggere questo libro?
1: Perché si tocca con mano il percorso di un giovane, quindi va bene un giovane, un giovanissimo, un adolescente, quindi va bene sia per un giovane, un adolescente che interroga se stesso e vuole capire che percorso realizzare nella sua vita, ma poi va bene per i genitori che forse a volte non capiscono bene nemmeno i loro figli, va bene per i nonni, va bene per gli zii, va bene per tutti, perché è un libro... Diciamo, io lo dico da Paolino, quindi parlo della concorrenza, ma siamo nello stesso campo. Un libro fa bene, diciamo, bisogna avere una dieta mediatica e quindi si possono mettere insieme tante dimensioni del comunicare, quindi a un giovane non si può chiedere di smettere di guardare gli schermi, però si può chiedere di utilizzare un libro per approfondire il suo cammino, la sua riflessione, e questo libro è un'opportunità grande.
2: È come se fossero carboidrati, verdure, insomma la dieta va fatta variata il più possibile. A proposito dei Paolini, cristianamente è l'account ufficiale dei Paolini d'Italia, una nuova avventura che state facendo anche voi, proprio appena iniziata, quindi
1: appena
2: noi
1: iniziata. Stiamo cercando
2: vi accompagniamo
1: abitarlo.
2: In questo.
1: Grazie.
2: Per seguire quello che farete. E, prima di salutarci, oggi abbiamo dei giovanissimi anche in studio, Nicola, che fra poco dopo la pubblicità sentiremo nuovamente cantare, e prima chiedevamo a uno di loro come ti immagini, insomma, il futuro. È la domanda che vogliamo anche fare a te, se tu dovessi immaginare il tuo futuro, come ti piacerebbe vederti, ecco.
3: Ma allora, il mio futuro è molto aperto, nel senso che non ho chiuso nessuna strada. Quello che sono sicuro è che mi piacerebbe insegnare religione. Credo che un'ora di religione fatta bene possa dare tanto a un ragazzo, si possano affrontare tanti temi che in altre ore non si ha la possibilità di affrontare. Per il resto continuo la mia missione, magari la continuerò in strade differenti, chi lo sa. Intanto mi lascio stupire da Dio, che è anche un grande tema del libro, e avanti.
0: Nicola, che dire, complimenti.
3: Grazie.
0: Noi ricordiamo Ti chiamo amico, come ha detto Don Roberto, è un libro per tutti, quindi ve lo consigliamo. Grazie Nicola per essere stato con noi. Grazie Don Roberto, grazie. Noi, Giacomo, ci prendiamo qualche istante perché li vedo, si stanno preparando, sono pronti. Ritorna nel nostro studio la musica della Neonati Band, quindi mi raccomando, a tra pochissimo.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Oscuro fu il luogo della mia nascita, assai modesta la mia famiglia.
2: Chiedi al Signore di essere proprio l'ultimo nella Chiesa.
3: Possiamo dire che San Francesco nell'ombra della sua grotta ha cercato quella luce inestinguibile che è Dio.
1: È in questa grotta che farò la mia dimora.
4: Il documentario La Quarta Regola, questa sera, in seconda serata. Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.

0: Fino al 14 giugno partecipa al concorso Paga Penny. Ogni mese un premio diverso. Spendi almeno 35 euro, puoi vincere un premio da 1000 euro da utilizzare per il carburante. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Solo con Penny Card.
1: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
2: Chimuemue ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimuemue non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimuemue per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimuemue.
3: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione no touch. Prep, ama la tua pelle.

0: Continua la nostra mattinata insieme e a casa, vi raccomando, mettetevi comodi perché li abbiamo ascoltati, hanno scaldato i motori. Giacomo, io li vedo, sono pronti.
1: E allora li ascoltiamo insieme. Voi chiudete gli occhi, lasciatevi trasportare, sia che siate amanti degli anni 80, della storia infinita, oppure in tempi più recenti di Stranger Things. Immaginatevi ad Hawkins, questa è la band che adesso ci fa sentire, ci fa sognare con Never Ending Story. Eccoli qua.

0: Ma quanto sono bravi, quanto sono bravi. Un altro applauso per loro. Grazie, tra poco vi riascolteremo. Prego, prego Rosa. E anzi, facciamo anche entrare il dottor Fanelli, che è la persona che è dietro a tutto quanto questo. Dottor Fanelli, grazie. Buongiorno. Innanzitutto. Vale la pena ricordare al nostro pubblico, che conosce il dottore per altre ragioni, che cosa c'entra lei dietro tutto questo.
1: Non lo so neanche io, no. In realtà è una storia bella, un po' lunga, ne abbiamo già accennato l'altra volta in TV, e questa è un'idea di nonno Pietro, è il nonno di uno di questi bambini, di due di questi bambini che fanno parte del gruppo, che aveva questo sogno, ci sta senz'altro seguendo e proteggendo da dove, ovunque lui sia. E niente, parlando con lui qualche domenica, mi sono sentito questo mandato addosso, non lo so neanche io perché, e allora ho parlato prima con i suoi due figli, e da lì è nato questo progetto, è nato un progetto di un'associazione di promozione sociale. La cosa più bella è che questi bambini, non oggi chiaramente, ma in altre occasioni, suonano e cantano per raccogliere fondi per bambini onco-ematologici. Quindi è una missione che loro hanno, ma non solo lo vivono come musica, ma proprio lo stanno costruendo dentro, un percorso che stanno costruendo dentro. E rifacendomi alle parole anche che ha detto prima Nicola e Don Roberto, è proprio bello vedere questi giovani che crescono, sono bambini, adolescenti, stanno crescendo, e sono sicuro che avranno un futuro non solo musicale, ma soprattutto di crescita interna. Ed è questo, è bellissimo.
2: E allora intanto un applauso enorme a tutti voi e alla Neonati Band. Dottore, cosa prova nel vederli oggi qui, che si esibiscono? Erano emozionati, ma ora li vedo proprio tranquillissimi.
1: Allora, i più emozionati senz'altro siamo noi, la maestra per prima.
2: Ora sentiremo anche la maestra.
1: I genitori che sono qui, che li hanno accompagnati e che ringrazio perché...
2: Grazie genitori.
1: Stamattina, tra l'altro,
0: applauso ai genitori che sostengono.
1: Stamattina un'altra traccia, perché vengono da Capodimonte sul lago di Bolsena, quindi per stare qui puntuali ovviamente, e io poi sono emozionato più degli altri forse, quindi diciamoci la verità, mi nascondo dietro il dito, ma mi emozionano ogni volta che li sento cantare, anche perché hanno questa forza interiore, e la musica è un messaggio, d'amore, è un messaggio di comunicazione, è un messaggio attraverso il quale loro stanno diffondendo, se mi permettete, anche la cultura della solidarietà con i loro coetanei e con gli adulti che non credevano che questo progetto potesse essere messo in essere, andare avanti, e adesso con gioia vi dico che si devono ricredere, ok?
0: Lasciamo la parola anche alla maestra. Che Rosa, te sei stata coinvolta in questo progetto, cosa ti è sembrato, come lo stai vivendo anche?
3: Allora, all'inizio ero un po' preoccupata, sinceramente, perché quando 3 anni fa erano molto più piccoli, per cui è stato un percorso molto difficile, non conoscendo, non avendo nozioni musicali, per cui è stata un'impresa abbastanza ardua. Però sono felice perché mi hanno dato tanto e anche io ho dato tanto a loro. Facciamo questo percorso, come già ha detto anche il dottor Fanelli, di solidarietà. Questi bambini si impegnano per la ricerca, per i fondi che noi, ogni volta che noi ci esibiamo, i fondi sono interamente, vanno in beneficenza, riparti.

0: psicologici pediatrici. E mi fa onore che questi bambini hanno accolto questa, diciamo, questa nostra...
1: Siamo tutti emozionati oggi, ma Giacomo, li vogliamo sentire questi ragazzi?
2: Ma sì, allora sentiamoli. Io vado da loro per sentire un po' le loro voci. Carlotta, cominciamo con te. Allora, raccontaci un po' com'è per te cantare in questa band.
3: Bello e mi fa molto divertire.
2: Ma c'è un pezzo che ti piace più degli altri cantare?
3: No, mi piacciono quasi tutti.
2: Ah sì? E invece per te?
4: Pure per me mi piacciono quasi tutti.
2: Al di là dei pezzi che cantate, la mattina quando ti svegli, c'è una cantante, c'è un cantante, c'è un gruppo che ti piace particolarmente? Musica italiana?
4: Sì.
2: Sì? Sì, la vedo un po', che gli piacciono un po' tutti quanti, italiana, straniera. Veniamo anche da questa parte qua, da Anna. Tu c'hai una doppia responsabilità perché sentiamo la tua voce ma ti vediamo anche suonare.
5: Sì.
2: Quanto è difficile farlo?
5: In realtà è molto facile, se ti alleni tanto ce la puoi fare.
2: Ecco, ma l'allenamento è una delle vostre caratteristiche. Voi quante volte vi vedete per provare?
5: Una volta a settimana, circa quasi dalle 9:30 fino a mezzogiorno.
2: Fate un bel po' di tempo di allenamento, di prove insieme. Vi divertite a farlo?
5: Sì. Poi facciamo la pausa merenda, là ci divertiamo.
2: Oh, beh, la pausa merenda. Io e Grazia penso che potremmo venire a fare la pausa merenda da voi. Massimo, raccontaci invece tu che cosa suoni.
6: Suono la chitarra, che non è molto facile come strumento perché le corde sono molto dure, però mi piace molto. La band mi diverto sempre e ovviamente la pausa merenda serve sempre.
2: Quella guarda, serve come il pane. Ascolta, ma oltre alle prove che fate insieme al sabato, ti alleni anche a casa a suonare?
6: Sì, mi alleno molto a casa, vado insieme a Rosa che mi aiuta con le canzoni da band il lunedì, poi il martedì faccio lezioni di chitarra e ogni tanto anche il mercoledì per quando bisogna fare della chiesa.
2: Allora, voi siete comunque impegnatissimi, io mi rivolgo al nostro, tu sei l'ingegnere, capito Marco? Ormai per noi sei ingegnere, quasi ingegnere, perché ancora non hai deciso del tutto. E invece questa tua postazione è difficile da suonare, da far suonare?
7: Cioè, perché quelli che non si allenano un po' sì. Però io che mi alleno già da 3 anni, sì, dai.
2: Quanto studi tu, Marco?
7: La batteria, sì, un po'.
2: Ma ti eserciti ogni giorno? A casa che dicono? Che ti sentono sempre che suoni?
7: I vicini sono felici.
2: E sono felici i vicini?
7: I vicini sono felici.
2: Allora salutiamo, evviva i vicini, evviva i vicini, perché... A volte si sentono sempre le persone che si lamentano, invece è bello che ci siano anche i vicini che partecipano.
1: Allora,
2: grazie,
1: Giacomo,
2: grazie.
1: Noi andiamo a far merenda con loro. Pausa merenda un giorno,
2: sì.
1: Arriviamo
2: sabato
1: anche
2: prossimo
1: io e Giacomo.
2: Siamo impegnati.
1: Ok? Però adesso il nostro pubblico può far da coro. Qui vi potete scatenare tutti, anche voi a casa, perché noi vi risentiamo, ragazzi. Siete pronti? Con Sarà perché ti amo, la Neonati Band.

0: scatenare tutto lo studio di Buon Mattino. Dottor Fanelli, lei non ha visto, ma erano scatenati tutti, anche chi lei non si può immaginare in questo momento. Poi dopo glielo sveleremo. Ma i prossimi appuntamenti?
1: Sì, saremo il 31 luglio a Marta, sul lago di Bolsena, il 7 agosto a Capodimonte, sempre sul lago di Bolsena, e il 13 settembre a Montefiascone, sul lago di Bolsena. Ma da promoter devo dire che se c'è qualcuno che ci vuole chiamare, noi arriviamo dappertutto. Anche se la maestra mi vuole uccidere, ma...
2: E noi speriamo di fare da megafono in questo. Grazie al dottor Fanelli, grazie a Rosa Melone, grazie alla Neonati Band, Anna, Carlotta, Eva, Massimo e Marco. Grazie a voi. Noi ci salutiamo, ritorniamo domani alle 7:30, per che cosa?
0: Perché domani vi parleremo della festa di Sant'Antonio da Padova, ma non solo, tantissimi argomenti, quindi mi raccomando, non potete mancare.
2: A domani.
3: Grazie, buongiorno Grazia, buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti voi, anche oggi tanti consigli dal mondo della medicina e oggi parleremo di tosse. Ebbene sì, quanti di voi in questo momento stanno soffrendo a causa di questo sintomo così antipatico, ma siete convinti che la tosse dipenda dai virus influenzali? Ebbene, a volte può dipendere da ciò che mangiamo, da un'alimentazione con troppi zuccheri, vi spiegheremo e vi diremo esattamente cosa fare. E poi parleremo della salute dei nostri piedi, parleremo e vi faremo vedere in diretta una terapia davvero innovativa per combattere la fascite e la tallonite. Ed ancora poi parleremo della bevanda più apprezzata al mondo, parleremo di caffè, fa davvero così bene, ci sono tantissime ricerche scientifiche al riguardo, ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.
4: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
5: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
4: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
5: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto.

0: Oggi alle 19:30, Santa Messa con Papa Leone XIV. In diretta con Chiesa Viva, a partire dalle 19.
1: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.
2: Prova Prondi Amico Super TV.
3: Un telefono?
2: Per sentire la televisione.
4: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
2: Prondi, chi parla?
0: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, oggi dalle 12:15 su TV 2000.
5: Oscuro fu il luogo della mia nascita. Assai modesta la mia famiglia.
6: Chiedi al Signore di essere proprio l'ultimo nella Chiesa.
7: Possiamo dire che San Francesco, nell'ombra della sua grotta, ha cercato quella luce inestinguibile che è Dio.
5: È in questa grotta che farò la mia dimora.
0: Il documentario La Quarta Regola, questa sera, in seconda serata.
8: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Come sempre noi partiamo dalla tavola, però oggi vogliamo parlare di un argomento un po' particolare. Parliamo di tosse, molti di voi in questo momento soffrono di questo sintomo così antipatico e magari è una tosse che non dipende dai virus parainfluenzali, influenzali che stanno girando in questo momento, ma può dipendere, pensate un po', da ciò che mangiamo, dagli eccessi di zuccheri. Ma che cosa significa tutto questo? Beh, ci chiarirà tutto il professor Attilio Speciani, bentornato caro professore. Io ricordo,
1: grazie,
0: medico specialista in immunologia, allergologia e docente al Master in Nutrizione all'Università di Pavia. Io ho detto insomma che si sentono in giro tante persone che tossiscono, una tosse magari particolare, ma allora quali potrebbero essere le cause di una tosse persistente?
1: Beh, quelle ovviamente classiche, che sono quelle virali, post-virali, dove tutti hanno questo tipo di percezione. Poi in realtà il tema è quello che la gente a volte non considera, che esistono ad esempio dei fenomeni reattivi agli acari. Poi ci sono le tossi spesso legate, ma soprattutto negli anziani, da reflusso gastroesofageo. Quando si parla di tosse da reflusso in un giovane, qualche dubbio. E poi che la gente non considera e che invece sta prendendo da dopo il Covid una dimensione molto molto forte, quella di un eccesso individuale, ovviamente, di zucchero e di sostanze assimilabili come i carboidrati.
0: Cercheremo di capire che cosa significa per poter poi intervenire,
1: certo,
0: in che modo, come si fa anche una diagnosi certa, perché poi la diagnosi può essere anche un po' antipatica, nel senso che non si stabilisce subito che questa tosse sia dovuta a un eccesso di zucchero, non ci si pensa.
1: Non ci
0: cioè,
1: si
0: una
1: pensa.
0: Cosa abbastanza recente,
1: certo,
0: le ultime ricerche sono abbastanza ricerche. Però ci sono dei sintomi, noi dobbiamo capire, perché insomma voi medici fate anche un'analisi clinica, ci sono dei sintomi caratteristici della tosse. Cioè,
1: sì,
0: come facciamo a capire?
1: Se togliamo di torno le tossi cardiache, cose che sono note, ma diciamo che la febbre fa un po' da discriminante. Quindi se c'è stato un episodio febbrile anche lieve, una situazione di contatto per cui hai baciato uno con raffreddore, piuttosto che hai avuto dei fenomeni palesemente da infezione virale, ecco che leggi tutto quello che sta accadendo anche come sequenza di questo tipo di evento. E quindi abbiamo... Se è un'infezione virale classica non c'è catarro, c'è tosse secca, se invece c'è una sovrainfezione batterica la guardiamo con maggiore attenzione, quindi questo ci aiuta a capire i due sintomi che ci dicono questo è virale.
0: Allora, tosse, certo. Allora, entriamo adesso nel cuore proprio del tema e prendo spunto da una domanda che le fa Cristina dalla provincia di Brindisi.
1: Sentiamo.
0: E le chiede, il rimedio della nonna.

0: latte e miele funziona contro la tosse? È la prima cosa che si dà, ma anche ai bambini, no?
1: Ma assolutamente sì. Allora, se è una di quelle tossi virali o post-virali di cui parlavamo, il miele crea intanto un'azione antibatterica, antivirale, di tipo antiossidativo, quindi antinfiammatorio, e in più crea una specie di piccola patina, una specie di velo sottile che può proteggere un po' le mucose, la gola e così via. Il latte alla sera è per gli adulti, solo per gli adulti. Possiamo anche aggiungere a volte un minimo di alcolico, come si dice, né? D'accordo? Anche se siamo in orario protetto. E questo aiuta e facilita il sonno perché c'è dentro del triptofano. Il tema invece severo, e qui mi piace raccontare un episodio, cioè perché se uno invece continua a farsi di latte e miele, in realtà ha un problema da eccesso di zuccheri, in realtà va a dare fastidio. E qui ti racconto un episodio di un paziente, ma sono eventi molto, molto frequenti oggi. Persona che di 35 anni, uomo, con una tosse che dura da quasi 3 mesi, che ha fatto? Ovviamente prima tutto prendere
0: Per
1: i
0: il reflusso
1: latte,
0: immagino
1: poi ha
0: gastro.
1: preso gli antibiotici, poi ha fatto una lastra che non c'era assolutamente niente, poi ha iniziato a prendere i protettori gastrici per il reflusso e dopo 15 giorni non è successo assolutamente nulla. A quel punto lo vediamo, sempre con questa tosse insistente, aveva un valore di glicazione, quindi di zuccheri presenti nel sangue, 3 giorni di dieta senza zuccheri e carboidrati e la tosse è sparita. Allora, questo perché? Perché noi dal 2017 sappiamo che 2 su 3 dei fenomeni che sembrano infiammatori e allergici possono dipendere da un eccesso di zuccheri. Dal 2021 sappiamo che anche l'asma può dipendere nello stesso modo, può sparire l'asma se togliamo eventualmente gli zuccheri. E dal 2023 sappiamo esattamente come succede, anzi ho visto qua che mi hanno
0: E qui
1: preparato
0: infatti,
1: delle
0: perché lei
1: cose.
0: professore ci fa sempre anche delle, come dire, è anche bello spiegare, no, che cosa succede all'interno del nostro organismo quando accadono questi fenomeni, il fenomeno della glicazione. Spieghiamolo meglio per far capire meglio a casa che cosa significa. Lei ci ha portato un palloncino con dei
1: Pupazzetti,
0: soldatini. Ecco,
1: soldatini,
0: dei
1: guardie o
0: soldatini.
1: soldatini, non lo so. Diciamo che quelle rappresentano il sistema immunitario, no? E chiariamoci effettivamente che questo qui che non è bendato fa parte del sistema immunitario. Qualunque cosa arrivi a questo soldatino o guardia o quello che sia, lui avvisa il sistema immunitario prende e elimina il problema. La tosse è qualcosa di esplosivo, perché noi con la tosse cerchiamo di allontanare da noi qualche cosa. Allora, questo qui invece che è bendato, perché? Perché è glicato, ha un eccesso di zucchero, vedete? Questa non è neve, poi qui
0: È zucchero
1: è
0: proprio.
1: zucchero, eh? E qui a questo punto lui in realtà non capisce più nulla, perché la glicazione determina questo, un'alterazione del sistema immunitario.
0: E che
1: Cosa
0: succede?
1: succede? Avviso il regista che tra poco ci sarà una turbolenza emozionale, dal punto di vista generale, quindi non capendo, non viene allontanato,
0: Va
1: boom!
0: bene.
1: E questa è
0: Ecco.
1: l'esplosività della tosse che arriva fuori e spara.
0: E che dura anche per tanto tempo,
1: Continua a
0: no?
1: durare, perché questa cosa adesso
0: Certo.
1: noi di palloncini ne avevamo uno, ma nel sistema immunitario ce l'abbiamo costantemente.
0: Se non interveniamo in qualche maniera, questo fenomeno continua e poi ci sono anche delle conseguenze un po' antipatiche di questo fenomeno. Però io voglio tornare, abbiamo capito che cosa succede e noi dobbiamo capire come si fa la diagnosi, perché la diagnosi, appunto, uno non ci pensa che la tosse possa derivare da un eccesso di zuccheri. E allora basta misurare con un'analisi del sangue, con un prelievo, la glicemia, glicemia glicale, cioè, che cosa dobbiamo fare? In realtà dobbiamo andare oltre.
1: Dunque, noi intanto io sono molto contento quando parlo qua con voi perché Monica, che è una curiosa, ma è una scientifica, scientificamente curiosa, in
0: Sì.
1: realtà è stata tra le prime a provare ancora un po' di anni fa
0: Sì.
1: i primi test di glicazione che esistevano, quindi per capire come effettivamente funzionava. Diciamo che dal 2019 le più importanti riviste di diabetologia a livello mondiale hanno detto che emoglobina glicata e glicemia a digiuno in realtà servono per seguire il diabete già conosciuto, ma ci perdiamo invece tutte diciamo, i danni precoci da eccesso di sostanze zuccherine che possono determinare sulle proteine, sugli enzimi, sul DNA, sull'RNA una serie di problemi. L'avevi fatto, come no. Con attenzione.
0: Quindi... avevano ragione. Avevano ragione. Per fortuna sono intervenuta in tempo, ecco, diciamo così.
1: Esatto.
0: Per cui è questo si fa. Si fa diagnosi precoce per capire esattamente che è un glicotest. No?
1: Un glicotest,
0: è un test, insomma, adesso facilmente disponibile, diciamolo, no, professore? E allora a quel punto, una volta diagnosticato che c'è qualcosa nel nostro organismo dovuto ad un eccesso di zuccheri, bisogna intervenire. In che modo? Iniziamo con correggendo, basta correggere la propria alimentazione, ridurre gli zuccheri, insomma, che cosa dobbiamo fare?
1: Allora, intanto vediamo dove sono, perché tutti gli zuccheri di qualsiasi colore, anche quelli marroni, gialli, verdi, rossi, cioè ce li abbiamo assolutamente
0: tutti.
1: Siamo
0: pieni, siamo circondati.
1: Siamo pieni, circondati. Il fruttosio, noi pensiamo che questa sostanza, lo zucchero che prima ho sgranellato, è fatto per metà dal glucosio e per metà dal fruttosio. Quindi in realtà quando noi mangiamo ad esempio la frutta, per me che ho una storia diabetica familiare, anche il fruttosio è un problema. No? E quindi preferisco la verdura. Scelgo e occasionalmente aggiungo invece quantità di frutta, ma conosciamo persone che sulla scorta del tanto la frutta fa solo bene ne mangiano quintali. Allora bisogna misurare, ognuno ha le sue.
0: Abbiamo letto una serie di alimenti, ma questi alimenti li dobbiamo togliere del tutto se siamo predisposti, no? C'è una predisposizione per il diabete, per l'obesità, il sovrappeso. E allora questi alimenti, cioè abbiamo letto lo yogurt con la frutta, miele, frutta in eccesso, no? Va tolta totalmente oppure...
1: Monica, il buon Dio ci ha dato una cosa meravigliosa che è un ormone che ci fa, si chiama NPY, che ci fa cercare lo zucchero. Ci ha salvato la vita nel paleolitico, negli anni precedenti. Oggi ce l'abbiamo talmente intorno da tutte le parti che invece dobbiamo imparare a modularlo un po'. Quindi non va mai eliminato, ma modulato in risposta a quella che è la singola situazione.
0: Sì, infatti non a caso ci sono anche gli zuccheri nascosti, no? Negli alimenti. Noi sappiamo, magari compriamo un alimento light che tanto light non c'è perché all'interno dobbiamo un po' imparare anche a leggere bene le etichette. E noi, a maggior ragione, allora lei ha detto, professore, noi dobbiamo modulare un po' la nostra, tra il nostro quantitativo di glucosio, di zucchero,
1: glucosio, fruttosio, e non solo.
0: Lo zucchero. E allora cerchiamo di dare un po' di esempi, iniziamo dalla prima colazione.
1: Prima colazione, fantastica, allora da qualche parte l'ho vista, ecco, se noi bilanciamo correttamente del pane integrale, delle proteine, qui c'è la ricotta, le noci in quantità presente, del prosciutto che meschiamo con del caffè, so che ne parlate tra poco perché ho visto il tuo lancio,
0: esatto.
1: Insieme a del latte, che sia del latte vaccino piuttosto che non del latte delle bevande vegetali, questo non ha importanza, e riusciamo a quel punto a fare una prima colazione che è correttamente bilanciata tra carboidrati, proteine e fibre e che quindi non crea i picchi di glicemia o di fruttosio che possono determinare
0: un po'
1: i problemi.
0: Dovrebbero sempre,
1: assolutamente.
0: No, perché, insomma,
1: questo, anzi, se posso dire un elemento, questo vale anche nel corso della giornata, perché in realtà noi abbiamo fin dal 2011 delle evidenze precise, si dice in evidence based, cioè sul piano scientifico, da parte della Harvard Medical School, che dice, lo vediamo in rappresentazione, che più o meno dobbiamo bilanciare carboidrati, proteine, eccetera. Questo contro la moda...
0: questo è il piatto di Harvard,
1: sì,
0: no?
1: Il famoso piatto
0: di Harvard. E come deve essere composto? Questo è un esempio di come deve essere composto il pranzo e la cena.
1: Sì, anche la prima colazione, come abbiamo detto. Per cui, quando tu... la logica è sempre partire dalle proteine necessarie, che sono state rivalorizzate in modo pieno. Quindi il tuo pesce, le tue bresaola, il tuo uovo, quello che sia, i tuoi formaggi, la tua ricotta, eccetera, insieme poi a dei carboidrati che però iniziano a diventare meno importanti, una quota molto importante invece di vegetali, che sia, vedi che nel piatto già è portato più i vegetali, più la verdura che non la frutta
0: stessa. Allora, il fenomeno della glicazione è importante studiarlo.
1: Sì.
0: Abbiamo capito che la ricerca, sono un po' di anni che si sta focalizzando su questo appunto eccesso di zucchero, perché gli studi lo dicono e lo confermano, potrebbe portare ad altre malattie molto serie, è vero, professore?
1: Sì, partiamo dalla quotidianità, quindi tutte le mucositi, dalla vaginiti, cistiti che non si sa perché, le congiuntiviti strane, ma invece parliamo delle malattie cardiovascolari, però lo dicono tutti, invece il declino cognitivo, le forme tipo Alzheimer, e io invece vorrei richiamare in maniera molto precisa un tema che è quello delle forme tumorali del seno. Cito un esempio molto preciso che più o meno tutti conoscono dal punto di vista televisivo, quindi Angelina Jolie un giorno ha un tumore del seno e scopre di avere una mutazione genica. Allora, quello che abbiamo scoperto nel corso degli ultimi mesi è che, quindi Angelina Jolie ha tolto mammelle, ovaie, anche marito positivi, in quell'occasione, che era Brad Pitt, va bene, d'accordo?
0: Certo.
1: però quello che sta avvenendo è che sappiamo che oggi, se una persona ha una glicazione elevata, stimola esattamente l'effetto della mutazione, anche se la mutazione non ce l'hai. Quindi il buon Dio ci ha dato la possibilità di fare dei cambiamenti, di usare la nostra conoscenza per riuscire a prevenire e a curare in modo efficace ed efficiente.
0: E lo dobbiamo fare, io sono l'esempio diretto, lo dobbiamo assolutamente fare proprio per la nostra salute e il nostro benessere. Io ringrazio ancora il professor Attilio Speciani, grazie per questo. Questi consigli sempre così importanti. Adesso seguitemi, perché ci sono altrettanti consigli importanti che vengono al nostro amico il professor Luca Sconfienza. Benvenuto. Io ricordo che il professore responsabile dell'unità operativa di radiologia diagnostica e interventistica all'IRCCS Ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio di Milano. Benvenuto, bentornato.
2: Buongiorno,
0: anzi,
2: a tutti.
0: Luca.
2: Buongiorno,
0: e io ringrazio anche la nostra modella Donatella. Benvenuta anche a te, che farà insomma da paziente al nostro professore. Allora prof, veniamo subito. Oggi parliamo di un argomento che sta a cuore a tantissimi nostri amici che ci stanno seguendo. Parliamo di dolore al piede, ma in realtà parleremo di fascite e tallonite. Allora, che sono due problemi che vorrei dire invalidanti, compromettono la qualità della vita. Allora, prima lei ci ha portato una strumentazione fantastica, cercheremo di capire perché si può intervenire, questa è una tecnica davvero innovativa. Innanzitutto noi vorremmo sapere quali sono le zone del nostro piede interessato soprattutto dalla fascite.
2: Beh, l'abbiamo detto prima, fascite plantare e tallonite, quindi siamo nella zona del piede posteriore, quindi del tallone. E il nostro modellino ci aiuta tantissimo a capire, questo è chiaramente una parte di scheletro e il tallone sta proprio nella parte posteriore. Una parte posteriore che è la parte, diciamo, un po' più dura del nostro piede, lo sentiamo anche quando ci tocchiamo. Posteriormente abbiamo questa struttura che è il tendine di Achille, che sta proprio sulla parte posteriore, posteriore e superiore della nostra gamba e del nostro tallone, e nella parte inferiore sentiamo una parte con la cute anche un pochettino più spessa, si dice cheratinizzata proprio perché è più dura e ci consente di diciamo, sopportare meglio,
0: certo,
2: gli urti, ma al di sotto c'è una parte più morbida che è un cuscinetto di grasso, e questo ci serve per andare a proteggere tutta la parte inferiore, che di fatto poi è quella, se ci pensiamo, durante il passo, che appoggia per prima quando noi facciamo la camminata.
0: E quindi si dovrebbe camminare così,
2: esatto, appoggiare. E quando noi siamo, diciamo, in camminata, noi posiamo prima un piede, poi l'altro, e quella è la parte che in un certo momento va a sopportare tutto il nostro peso. Pensiamo addirittura quando corriamo, no?
0: Certo, sì,
2: e
0: sì,
2: non
0: sì,
2: solo
0: sì,
2: la camminata, ma anche proprio il salto sul piede.
0: E a un certo punto questa zona inizia a essere dolorante, no? Tutta la pianta del piede. E quali sono le cause di questo dolore? Perché sono tantissimi.
2: Intanto,
0: anche
2: cominciamo
0: qui all'interno di TV 2000, tutti soffrono di fascite e tallonite.
2: Ne abbiamo parlato tante volte, ne avete parlato tante volte. In realtà il piede è una struttura estremamente complessa. Noi in realtà siamo abituati alla mano, magari ce la vediamo un po' di più. In realtà il piede non è altro che una mano fatta un po' diversa, ma soprattutto abbiamo il problema, appunto, che abbiamo detto prima, cioè il fatto di avere un carico piuttosto elevato. Quindi al di sotto abbiamo una serie di strutture, quella che ci interessa quest'oggi è proprio questa che riconosciamo in questa immagine, in questo modellino, che è la fascia plantare. La fascia plantare è proprio questo legamento molto molto grande, si chiama appunto fascia, che dal tallone, dalla parte, diciamo, ossea del calcagno del tallone, si porta in avanti. E questa è fondamentalmente quella struttura che ci consente di andare a sostenere il piede. Noi alla parte interna del piede abbiamo un incavo che viene chiamato arco plantare, ecco la fascia è quello che tiene su questo piede. Allora, se noi abbiamo tipicamente un sovraccarico, E questa fascia, come una corda che noi andiamo a sovraccaricare, andrà a soffrire.
0: Per cui una delle cause è l'obesità, il sovrappeso.
2: Esatto, diciamo che in generale tutte quelle cause che portano un'alterazione della biomeccanica a livello della fascia possono andare a creare una fascite plantare. Quindi, ad esempio, un sovraccarico dato dall'eccessivo peso può essere questo sicuramente un tema. O semplicemente una persona che appoggia male il piede, in quel caso i carichi andranno a diciamo, distribuirsi in maniera scorretta e quindi andranno appunto a dare dei problemi.
0: È importante fare una diagnosi corretta, ci hai portato una strumentazione davvero innovativa, no? Come si fa? Allora, avverto subito che è una simulazione, non è un vero esame del piede della nostra bellissima Donatella. Allora, come si fa effettivamente la diagnosi di fascite plantare?
2: Intanto la cosa che dobbiamo dire subito è che la diagnosi di fascite è una diagnosi per lo più clinica, cioè è una diagnosi che è abbastanza facile da fare dal punto di vista clinico, perché il paziente riferisce molto spesso, io faccio ruotare il piede, un dolore tipico a livello del tallone sulla parte interna. E tipicamente al mattino, quando il paziente mette il piede giù dal letto, proprio perché durante la notte la fascia plantare si è un pochettino, diciamo, irrigidita, quindi metterla, appoggiarsi, quindi alzarsi, risulta essere particolarmente fastidioso. Tutti gli esami strumentali però ci possono dare un aiuto piuttosto importante, e questo perché di fatto e possiamo andare ad escludere altre cause di fascite. In questa immagine appunto stiamo vedendo un esame ecografico che poi ricordiamolo comunque lo utilizziamo anche in tutte le altre parti del corpo, è una metodica senza radiazioni, vedete, estremamente facile, non è dolorosa, solo un po' di gel, un po' di freddo.
0: Per chi soffre sulle tiche ai piedi,
2: esatto.
0: Potrebbero essere.
2: E in questa immagine vediamo molto bene quello che abbiamo visto prima. Questa immagine bianca che vediamo qui sulla destra è la componente dell'osso, quindi la parte del calcagno che abbiamo visto prima, e vediamo molto bene questa banda, la riconosciamo nel contesto del restante tessuto, che è proprio la fascia plantare, cioè questa, vedete, è proprio fatta come se fossero delle piccole cordicelle, piccole fibre che sono proprio appunto la fascia plantare. Addirittura possiamo anche metterla un po' in tensione se stendiamo le dita del piede, vedete come si stende, e questo proprio perché questa fascia va a mettere, appunto, trattenere questa curvatura del piede. È anche molto importante sapere che questa zona qui sopra è quello che dicevamo prima, no? Quel cuscinetto, quell'ammortizzatore. E dobbiamo sapere che chiaramente non è solo la fascia plantare che può essere interessata dal sovraccarico, ma anche tutte le strutture, perché chiaramente se questo cuscinetto si infiamma, diventa edematoso, anche questo ci potrà dare del fastidio. Quindi alcune persone possono avere un'infiammazione solo di quella parte, altre persone invece possono avere un ispessimento di questa fascia, che è appunto quella che noi chiamiamo fascite. Poi in realtà fascite, il termine, diciamo, presupporrebbe un'infiammazione.
0: Infiammazione
2: in realtà non è un'infiammazione, è un quadro degenerativo, ma diciamo la possiamo chiamare fascite.
0: Cioè comunemente si chiama,
2: esatto. Talvolta alcuni pazienti riferiscono che loro hanno la spina calcaneare. Ah, dottore, la spina calcaneare. In realtà la spina calcaneare non è altro che una reazione dell'osso in quel punto, dove questa fascia, che cosa fa? Per essere, visto che è sovraccarica, tira. Tira oggi, tira domani.
0: E dà questo senso di spina.
2: Ma in realtà è una cosa che vediamo proprio anche sia sulla radiografia che sull'ecografia. Vediamo proprio una punta che viene fuori. Quindi in realtà la spina non è la patologia, ma è l'espressione che in quel punto c'è un sovraccarico.
0: Allora, però si può curare, questa è la bella notizia, c'è una terapia davvero, davvero innovativa che fra un po' vi faremo vedere in diretta, subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
3: Riteniamo l'imputato colpevole di tutti i reati ascrittigli.
4: Ma io sono innocente, santo cielo.
5: Poi all'improvviso, boom,
6: è esploso. È scomparso.
7: Non era un passeggero. Non era nemmeno un soccorritore. Eccolo là.
8: Dustin Hoffman.
9: È un maledetto imbroglione. Un vagabondo.
8: Gina Davis.
10: Mi ha salvato la vita.
8: Andy Garcia.
11: Se ci aiutiamo tutti possiamo essere degli eroi.
8: In Eroe per caso. Questa sera in prima serata.
12: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
13: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini.

0: o anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
1: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro, il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous, la prova è sulla tua pelle.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
4: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
5: Prova Prondi Amico Super TV.
6: Un telefono?
5: Per sentire la televisione.
7: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
5: Prondi, chi parla?
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
9: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
10: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, oggi dalle 12:15 su TV 2000.

0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Luca Sconfienza, anche di Donatella, che fa in questo caso da paziente al professor Sconfienza, e stiamo parlando di dolore ai piedi, in realtà stiamo parlando di infiammazione, di fascite e tallonite. Allora iniziamo a capire, abbiamo capito un po' come si fa la diagnosi, adesso cerchiamo di capire quali sono le terapie che abbiamo e poi parliamo anche di questa terapia davvero innovativa.
1: Abbiamo detto che la fascite tendenzialmente è causata da un sovraccarico, quindi un'alterata meccanica. Quindi uno degli aspetti più importanti è andare a correggere il gesto, cioè la condizione che ha causato. Perché? Perché chiaramente se noi andiamo a fare qualunque terapia, che può essere antidolorifica, antinfiammatoria o rigenerativa, in realtà noi poi, se abbiamo un gesto che continua comunque a causare, l'efficacia sarà limitata. Questo è uno dei motivi per cui sicuramente una valutazione corretta dell'appoggio del piede è la prima cosa, e soprattutto l'adozione di misure idonee a prevenire questo sovraccarico. Ad esempio la perdita di peso, certo, è la prima cosa, ma anche ad esempio l'utilizzo di calzature adeguate, dei plantari che vadano a mettere in scarico quella zona. Però talvolta, quando il meccanismo, il circuito vizioso si instaura in questa zona, il dolore difficilmente si spegne. Perché? Perché rimane una infiammazione comunque subacuta che continua a darci del fastidio. Quindi le terapie, diciamo, tradizionali sono comunque
0: antinfiammatori,
1: esatto, perché vanno in qualche modo a spegnere in qualche modo i mediatori dell'infiammazione e del dolore. Quindi l'infiltrazione, cioè iniettare delle sostanze antinfiammatorie in zona, gli antinfiammatori per bocca, molto banalmente, la tecara è un potente antinfiammatorio che si applica localmente, sono un po' più sedute ma può funzionare, e le onde d'urto sono quel sistema che consente di andare a dare sulla fascia numerose, diciamo, piccoli colpi dall'esterno, per andare a creare paradossalmente un quadro infiammatorio che dovrebbe stimolare la guarigione. Quindi queste sono un po' le terapie
0: tradizionali.
1: Esatto.
0: E noi oggi per fortuna abbiamo questa terapia innovativa che cura, perché toglie cosa? Toglie completamente l'infiammazione. Di che cosa si tratta esattamente?
1: Questo si tratta di una terapia che viene chiamata embolizzazione.

0: l'embolizzazione. L'embolizzazione è una procedura che noi facciamo da tantissimi anni, si parla di radiologia interventistica, e serve per andare, diciamo, a otturare dei vasi sanguigni che possono sanguinare. Questo è il motivo per cui è nata questa terapia. Ma in realtà quello che noi sappiamo è che anche a livello delle condizioni patologiche articolari e tendine ci sono molti vasi neoformati. In questa immagine vediamo diciamo un po' di immagini di vascolarizzazione, qui siamo a livello di uno spazio articolare, e vediamo che nell'articolazione ci sono, certo, appunto questi vasellini. Anche a livello della fascia plantare noi possiamo andare a vedere questi vasellini. Ora, nel caso nella nostra modella non abbiamo assolutamente nessun quadro, certo, problematico, ma quello che vediamo è la presenza di questa immagine, la vediamo in questa immagine in blu, che lampeggia sul nostro schermo, che è di fatto un'arteria. Questa è l'arteria tibiale posteriore, che è localizzata, vedete, sulla parte interna, cerco di farlo vedere un po' meglio ai nostri amici a casa, della caviglia. E in questa zona, appunto, abbiamo questa arteria che rappresenta la parte più importante e la struttura più importante che fornisce la vascolarizzazione del sangue alla regione plantare del piede. Quindi noi possiamo andare a fare una piccola puntura in questa zona. Quindi io adesso prendo una
1: siringa,
0: piccola siringa,
1: cioè
0: non è
1: ovviamente
0: questa, ma è molto simile, quindi un ago molto molto piccolo, e fare una puntura in questa zona, proprio nella zona all'interno del piede, diciamo in questa zona qua, o talvolta si fa un pochettino più in alto, ma comunque la zona è questa, e in questo punto andiamo ad iniettare una piccola quantità di microsfere, sono delle sferette molto molto piccole, pensiamo come se fosse della sabbietta molto molto fine, che fa un'embolizzazione, cioè va a otturare i vasellini,
1: blocca il flusso del sangue,
0: a livello della fascia plantare, che è quello che sostiene l'infiammazione, e questo va a spegnere i mediatori dell'infiammazione. Uno dice, ma noi blocchiamo il flusso del sangue per sempre? In realtà no, perché questo materiale molto particolare che si usa è un materiale temporaneo, cioè si riassorbe dopo circa una mezz'ora. Questa sola mezz'ora di ischemia, se vogliamo dire, è in grado di andare a spegnere per un periodo di tempo molto lungo questa infiammazione.
1: È un trattamento doloroso, perché ogni volta che noi facciamo vedere una siringa, sicuramente ci scrivete, ma no, è doloroso, non vogliamo farlo. In realtà che cosa sente
0: In realtà, paziente? Appunto, noi utilizziamo un ago molto molto, pensiamo a una sabbietta molto molto fine, anzi quasi una polvere, ecco, quindi abbiamo bisogno semplicemente di un ago molto fine e di inserirlo proprio in questo punto, quindi in una zona che di fatto non è sensibile come la pianta del piede, perché talvolta anche le infiltrazioni che vengono fatte al di sotto possono essere fastidiose, pensiamo alla sensibilità della pianta, della pianta del piede, che è molto molto elevata. Ecco, in questa zona abbiamo sicuramente una sensibilità molto meno rappresentata.
1: Allora, l'ultima, abbiamo 10 secondi, i benefici sono immediati?
0: Sono molto rapidi, quindi nel giro di qualche giorno il paziente sta molto molto meglio, quindi questo è un altro dei vantaggi, la rapidità di azione.
1: Grazie, professor Scongenza, grazie di cuore, grazie ovviamente a Donatella. Adesso seguitemi, dobbiamo parlare. Io intanto saluto e ringrazio la dottoressa Federica Mastronardo. Sentiamo già la canzone che un po' anticipa il nostro tema. Benvenuta, biologa, nutrizionista, ricercatrice. E beh, parliamo di caffè. Lei è anche un'esperta di caffè, questo mi piace ancora di più, perché sappiamo che il caffè è un alimento studiatissimo, tantissime sono le ricerche, ogni giorno ovviamente ne escono, e l'ultima è quella di Harvard, che pare il caffè faccia prevenire addirittura delle malattie neurodegenerative. È così, dottoressa?
2: Sì, innanzitutto questo studio mette in evidenza quanto sia importante dare attenzione alle sostanze bioattive di questa bevanda, che sono appunto sia i polifenoli, è la parte buona del caffè, cioè degli antiossidanti, e sia la caffeina, che è sempre la più studiata. Questo studio ha messo in luce come bere, si parla proprio di dosi, 3 caffè al giorno e anche 2 tè, e lo studio parla anche di 2 tè perché teina e caffeina sono la stessa molecola, ricordiamolo. Sembra questa, diciamo, abitudine avere degli effetti neuroprotettivi sia sulla demenza, quindi come ritardo nell'insorgenza della demenza, addirittura una prevenzione, e sia su quello che è appunto il declino cognitivo. Il motivo è perché la caffeina è una sostanza che va a agire sul sistema nervoso, e appena noi l'assumiamo l'effetto è immediato, quella di avere subito una più lucidità mentale, una sorta di attivazione un po' di tutte le nostre cellule a livello di reazione reattività, parliamo anche però del battito cardiaco, la frequenza cardiaca aumenta, certo. Ha degli effetti

0: effetti metabolici, addirittura la lipolisi viene stimolata, però se tutto questo può dare un effetto protettivo,
1: lipolisi significa che ci fa perdere un po',
0: esatto, si brucia un po' i grassi, dicono. Uh-huh. E oltre a questo però ha anche un effetto proprio perché stimola il sistema nervoso a livello neuroendocrino e quindi va ad attivare quella che è l'asse ipotalamo ipofisi surrene, quindi le surrene producono più cortisolo e allora, potrebbe essere l'effetto un po' più
1: un
0: dannoso.
1: Po' antipatico. Allora, però abbiamo capito che insomma fa bene bere il caffè, fa bene per mille motivi, appunto, come ci diceva la dottoressa, è una bevanda studiatissima e anche la bevanda più amata al mondo, subito dopo l'acqua. Ma ci sono differenze tra uomo e donna? Gli effetti sono diversi sull'uomo e sulla donna, dottoressa?
0: Sì, sembra anche questo uno studio ormai ripetuto e quindi confermato, per cui la metabolizzazione della caffeina dipenda da persona a persona, da uomini e donne. Non solo ognuno di noi la metabolizza in maniera diversa, quindi possiamo dire ai nostri telespettatori di sentire l'effetto che fa il caffè, perché ognuno di noi ha un effetto più lungo, più breve, è transitorio, ricordiamo l'effetto della caffeina. Mm-hmm. Ma tra uomo e donna c'è differenza perché la donna sembra metabolizzarla in maniera più lenta, soprattutto dopo i 50 anni e soprattutto in base ai ritmi circadiani dopo le ore 17.
1: Parleremo anche di questo, esattamente qual è l'ultimo caffè insomma che dobbiamo prendere durante la giornata, ma noi non ci siamo fermati qui perché ovviamente la patria del caffè è Napoli, non potevamo chiedere a loro come si fa un ottimo caffè, come scegliere poi un'ottima polvere di caffè, allora siamo entrati con le nostre telecamere all'interno di una storica torrefazione napoletana, guardiamo insieme.
2: Sicuramente è quello che a primo impatto il consumatore può avvertire come aspetto qualitativo importante, così come l'omogeneità del chicco, l'integrità del chicco.
3: L'incidenza di quello che andremo ad avere come sentori è il livello di tostatura. Per avere un prodotto tostato come tradizione napoletana arriviamo ad un picco di tostatura intorno ai 225 gradi, 230 gradi, per poi fare due processi di raffreddamento, uno con acqua e uno con aria forzata.
2: Il processo di tostatura non termina con la tostatura stessa, ma si completa in una fase di maturazione che avviene all'interno delle attrezzature industriali, così come una fase di maturazione successiva che avviene all'interno del materiale di imballaggio in una condizione di atmosfera protettiva. Teoricamente poi dipende dal tipo di tostatura, dal tipo di miscela, dalla quantità di arabica, di robusta e ripeto, dal tipo di tostatura se chiara, media o scura. Idealmente esprime il massimo della sua completezza aromatica ed organolettica dopo 3-4 settimane di maturazione.
3: Per noi essere all'interno del Comitato Italiano Caffè è fondamentale per un discorso di filiera nel mondo del caffè e il confronto continuo con competitor e associati per noi è fondamentale per la valorizzazione del prodotto finale e della qualità.
2: Ci sono delle poche semplici regole da seguire per la preparazione di un caffè con la classica macchinetta moka, quella di riempire la caldaia della macchinetta fino al segno indicato dalla macchinetta stessa di acqua. Assolutamente attenzione alla montagnetta, non schiacciamola perché rischieremmo di estrarre dei sentori non propriamente ideali o comunque non come noi li abbiamo immaginati quando abbiamo sviluppato la miscela.
1: Allora, dottoressa, abbiamo visto questa torrefazione davvero molto famosa a Napoli. Allora, cioè, preparare anche un caffè ci vuole anche arte.
0: Ci vuole arte e penso sia proprio fondamentale per avere un buon gusto del caffè e la tradizione, qua parliamo di tradizioni. Mm-hmm. Quindi in Italia il nostro caffè è famoso per essere un caffè molto denso, molto anche cremoso ma forte, quindi di sapore, sa anche a volte un po' di legno, un po' quasi di bruciato, mentre la miscela arabica, che è quella per eccellenza primaria, è una miscela più dolce, fatta di aromi, in genere la tostatura è molto più lieve e anche meno caffeina. Questo caffè qua ne contiene di più, e la miscela è quella robusta, chiamata così perché la pianta reagisce meglio agli attacchi dei parassiti e ai climi secchi. Ora, in questo video si è visto come preparare un caffè dal gusto tipico italiano, però a livello nutrizionale non è esattamente tutto così, perché bisogna fare attenzione al fatto che sia il chicco sia il macinato, a livello di aria, quando prende contatto con l'aria, perde tante delle sostanze, sia volatili come aroma, ma sia dei polifenoli, anche il 20% in meno. Però, quindi nella preparazione è importante macinarlo e subito, per esempio, consumarlo, prepararlo, oppure non lasciarlo troppo all'aperto, e anche la montagnetta, come diceva la signora, per il gusto sì, però a livello nutrizionale, se passa anche un po' di aria oltre che acqua, mentre lo si filtra, espresso vuol dire spremitura, dovrebbe essere più asciutta possibile e meno al contatto con l'aria possibile.
1: Insomma, per un discorso nutrizionale, facciamo un po'
0: esatto, e poi è gusto.
1: È gusto, sicuramente. Allora, vogliamo ripetere quanti caffè possiamo? Lei ha detto 3 tazzine.
0: 3 tazzine al giorno, sia dall'ultimo studio sia in generale. E importante è che la tazzina sia la classica tazzina da caffè espresso.
1: Questa che
0: per
1: abbiamo
0: esempio,
1: qua davanti noi.
0: Questa qui, perché se noi di troppo lungo, il caffè allungato, diciamolo contiene più caffeina, perché la caffeina lega l'acqua come molecola. Quindi va ad aumentare la concentrazione quando il caffè lo allunghiamo. Quindi attenzione, perché
1: attenzione,
0: a questo punto di vista,
1: perché le dosi è importante. Sì. Allora, rispondiamo a Federica, ci scrive da Trapani, le chiede: bere il caffè la mattina a colazione dà maggiore energia? Un po' ha risposto la dottoressa, in realtà è momentanea.
0: Esatto, è un effetto transitorio soltanto di tipo nervoso, quindi non è energia vera, che tende poi a scemare. Oltretutto bisogna fare attenzione, perché appena preso la mattina, l'effetto che si ha sul discorso sempre dell'ipotalamo ipofisi e delle surrene e del cortisolo è più alto.
1: Allora, una domanda molto interessante, forse insomma... il caffè bollente, è meglio prendere un bel caffè caldo oppure freddo? C'è una differenza a livello nutrizionale, dottoressa?
0: Sì, c'è una perdita di almeno il 20% di antiossidanti e polifenoli nel caffè raffreddato freddo. Quindi dal punto di vista nutrizionale è meglio caldo. Ricordiamo però che troppo caldo, essendo una sostanza anche acida, acidula, può dar fastidio di più al nostro stomaco e a chi soffre magari di gastrite, reflusso. E il motivo per cui anche per tradizione la tazzina rimane bollente, anche per esempio a Napoli viene dato in molti bar il caffè deve essere mantenuto bollente per non avere questo shock termico nella perdita.
1: Allora, non ci abbiamo più secondi, ma io questo, vabbè, è Davide che glielo fa, ma gliela faccio io. Sì. Allora, il caffè decaffeinato o macchiato lo rende meno dannoso? È meglio macchiare il caffè oppure no?
0: Se abbiamo problemi con la caffeina è meno dannoso, perché macchiando il caffè sempre senza zucchero la caffeina viene assimilata più lentamente.
1: Grazie alla dottoressa Federica Mastronardo, grazie a tutti voi per averci seguito. Lo sapete, noi torniamo domani sempre in diretta, è sempre alle 9:45. Se volete rivedere questa nostra bellissima puntata con tutti i consigli, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000. All'interno, lo sapete, i consigli dei nostri esperti. Subito, adesso la linea va di corsa, vediamoci chiaro con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Baci, baci a tutti, buona giornata, a domani.
4: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
5: Senatore, su cos'è l'articolo?
6: Su un nuovo piano che stiamo per attuare in Afghanistan.
7: Se pensassi che questa guerra valga la pena, vi appoggerei.
5: Quando avrà inizio?
6: 10 minuti fa.
7: Ho fatto di tutto per fermarlo.
8: Ma ammira le ragioni per cui sono andato.
7: Sì.
9: Vuole vincere la guerra al terrorismo.
10: Una nuova mossa militare è una notizia.
9: Sì o no?
5: Non posso scrivere quella che mi ha dato lui.
11: Leoni per Agnelli. Domani in prima serata. Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
12: Non esiste misura al bene che facciamo. I nostri gesti d'amore sono concrete carezze di Dio. Cuore Amico, dal 1980, sostiene i missionari che portano luce a tutti coloro che non meritano di vivere al buio. Il tuo aiuto garantisce cibo, cure e accoglienza a chi ne ha più bisogno, generando vita nuova.
13: Prova Prondi Amico Super TV.
14: Un telefono?
8: per sentire la televisione.
13: Con Brondi finalmente sento anche la TV.
8: Brondi, chi parla?
14: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza.
15: E vederli dal mare.
14: Prenota la tua estate.
15: Con Costa.
14: Se ne vedi di più, sei un vichingo.
16: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
17: Punta lento, molto lento, voltati.
16: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
18: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
19: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta. Oggi dalle 12:15 su TV 2000.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo di questo fenomeno per certi versi drammatico, pesante, pesantissimo, soprattutto non solo per le persone ma anche per le famiglie, per i nuclei familiari, per gli amici, quello della ludopatia. Cercheremo di capire che cos'è questo fenomeno, com'è la differenza tra chi fa una giocata semplice per divertimento e chi invece cade in questa rete terribile della ludopatia, quindi della patologia derivata dal gioco. Che cosa fare, come comportarsi e come si sta sviluppando questo fenomeno. Ne parleremo con il nostro ospite che saluto e ringrazio, con il presidente di Consumer Italia Fabrizio Premuti, un'associazione dei consumatori che da diversi anni è in prima linea per combattere e fronteggiare questo fenomeno. Ma come sempre, se avete delle domande, c'è Maris qui in studio.
1: Eccomi qui pronta allora a ricordarvi tutte le nostre coordinate. Com'è possibile partecipare? È semplicissimo, basta mandare ad esempio un messaggio WhatsApp al nostro numero, e il numero è il seguente: 340 880 1035. Potete anche mandare una mail, se preferite, a vediamocichiaro@tv2000.it, e ve lo ricorderò sempre. Potete seguirci e scriverci anche tramite Facebook, Instagram ed X.
0: Presidente, dicevo, la vostra associazione da diversi anni è impegnata, insomma, lungo tutta la penisola nel fronteggiare questo fenomeno che è in ascesa, è in crescita, è così in base alla vostra esperienza?
2: Purtroppo sì, purtroppo è in crescita, ma come giustamente lei ricordava, noi dal 2019 abbiamo un progetto aperto che va proprio in via del contrasto alla quella che chiamiamo ludopatia, ma alla dipendenza dal gioco.
0: È un fenomeno trasversale, cioè, ritengo non è solamente legato all'età, poi parleremo, perché le persone più fragili, magari le persone anziane, sono sempre di più quelle che vanno a giocare e ne discuteremo nel corso della trasmissione, ma diciamo è un fenomeno trasversale sia per quanto riguarda l'aspetto anagrafico ma anche per quanto concerne il ceto sociale, è così?
2: Assolutamente sì, questo è un fenomeno che purtroppo tocca a tutti i livelli della nostra società, tutte le età che troviamo nella nostra società. Purtroppo è un problema che colpisce in particolar modo i più anziani e i più giovani, perché noi stiamo educando, purtroppo maleducando, i giovani, portandoli già da tenera età ad essere dipendenti dal telefonino e dai videogiochi. Sono persone che noi stiamo, sono le nuove leve che noi stiamo portando sempre più verso quella che potrebbe diventare una vera e propria dipendenza dal gioco.
0: Presidente, lei ha i capelli bianchi, quindi ha tante esperienze e saggezza. Si ricorda quando noi aspettavamo il sabato, la domenica, per giocare quella schedina, 13 risultati unici, risultati utili, chiedo scusa, per il Totocalcio. Oggi invece c'è la possibilità di giocare continuamente, online, H24, sotto casa ci sono mille opportunità, diciamo tra virgolette, dal tabaccaio alla sala gioco, alla sala scommesse. Insomma, tutte queste occasioni tendono a moltiplicare la possibilità di gioco?
2: Diciamo che abbiamo l'opportunità di poter giocare ad ogni angolo di strada, perché chiaramente abbiamo le macchinette, le slot machine nei bar, nei tabaccai, a volte anche in esercizi di carattere diverso, e poi abbiamo le sale giochi vere e proprie, abbiamo le sale bingo, in alcune regioni ci sono i casinò, quindi effettivamente le possibilità per poter giocare non mancano, ma questo non vuol dire che in automatismo si diventa dipendenti del gioco. Questo va contrastato con una corretta informazione che purtroppo manca, va contrastato con quella che è l'educazione anche al gioco e alla sostenibilità del gioco. Queste cose in Italia mancano.
0: E allora ne parliamo nel corso della trasmissione, parleremo anche con gli altri ospiti che tra poco avremo in collegamento, ma prima le domande, Maris.
1: Esatto, prima le domande, prima ancora però, giusto per far vedere a casa, prima il Presidente Premuti ne ha parlato, insomma, di questo progetto che si chiama appunto Non Dipendo, Scelgo, lo trovate tramite consumer.it, ecco qui, grazie alla regia, stiamo vedendo il sito, potete trovare più informazioni, ecco, parla di diverse dipendenze e come è possibile uscirne, perché si può uscire. Ma facciamo un passo indietro, Presidente Premuti, perché Roberto ci scrive: ogni tanto mi capita di giocare alle slot del bar, ecco, dove faccio colazione, ma gioco soltanto pochi spicci, ci racconta, però onestamente non mi ritengo un ludopatico, però lo faccio quasi tutti i giorni, devo preoccuparmi? Quali sono i campanelli magari d'allarme?
2: I campanelli d'allarme è quando l'impulso al gioco è irrefrenabile, nel senso che vado e magari se non ho abbastanza soldi poi cerco altro denaro per poter continuare a giocare. È chiaro che se il gioco rimane nell'ambito dell'intrattenimento non è un problema, perché il gioco è connaturato alla vita dell'uomo. Giochiamo da quando siamo bambini, magari non con i telefonini, sarebbe meglio giocare con altro, però giochiamo da quando siamo bambini. In qualche modo anche l'azzardo è connaturato alla vita dell'uomo, perché azzardiamo se facciamo un sorpasso, azzardiamo se per la prima volta ci palesiamo a una ragazza. Quindi non va assolutamente criminalizzato il gioco. Quello che va in qualche maniera combattuto è proprio la dipendenza dal gioco, e quando il gioco diventa un impulso irrefrenabile per il quale molto spesso ci si indebita addirittura.
0: E allora noi siamo in collegamento per cercare di capire anche l'aspetto scientifico, che è fondamentale, con il dottor Marco Di Nicola, referente del CEPID, del Centro Psichiatrico Integrato di Ricerca, Prevenzione e Cura delle Dipendenze del Policlinico Agostino Gemelli. Eccolo, vediamo in collegamento. Dottore, salve e grazie della sua presenza. La prima domanda che le vorrei fare, il primo quesito, è: come faccio a capire, io sono un familiare, un amico di una persona, quel filo sottile, dicevo all'inizio della trasmissione, tra una giocata, magari fatta ogni 2-3 giorni, e invece la dipendenza, la patologia, come sottolineava anche il presidente dell'Associazione dei Consumatori, che sfocia nella ludopatia? Come faccio a capirlo?
3: Possono essere diversi segnali, le campanelle d'allarme. Innanzitutto una modifica del comportamento abituale della persona. La persona è sempre più alla ricerca di disponibilità di denaro e la sua vita tende a ruotare sempre maggiormente intorno al gioco. Il suo comportamento si modifica, diviene più irritabile, più nervoso, e questo condiziona le interazioni intrafamiliari. Sia l'ambito scolastico formativo che quello lavorativo cominciano a subire delle ripercussioni sulla base della problematica correlata al gioco. Ecco, quindi possiamo osservare cambiamenti sostanziali del suo modo abituale di essere.
0: E come dobbiamo comportarci? Quando ce ne accorgiamo? Voi avete un centro, poi magari ce lo può anche descrivere e raccontare, che fronteggia da diversi anni tutte queste dipendenze, che sono tante, ma io me ne accorgo. La prima cosa, mi viene a chiedere dei soldi una persona a cui sono legato, devo negare chiaramente quei soldi, e come posso aiutarlo?
3: L'atteggiamento deve essere sempre il più possibile accogliente, comprensivo e mai stigmatizzante nei confronti di un problema. La persona, nella misura in cui ci rendiamo conto che il suo comportamento sta divenendo francamente problematico o patologico, deve essere indirizzato, accompagnato presso un centro, presso uno specialista, che possa informarlo e sensibilizzarlo ulteriormente per raggiungere una vera e propria consapevolezza relativamente al suo comportamento di gioco.
0: C'è una domanda per lei da casa, dottore.
1: Sì, allora dottore, ci scrive un figlio preoccupato, ecco, una figlia preoccupata, lei si chiama Milena e dice: mia mamma, oltre 80enne, va sempre al bar, insomma, a giocare gratta e vinci, ecco, ma come capire quando la situazione sta sfuggendo di mano?
3: Beh, allora, come si diceva prima in trasmissione, sia i più giovani sia le persone anziane possono rappresentare appunto degli individui maggiormente a rischio di sviluppare condotte problematiche o patologiche legate al gioco. Bisogna in questo caso cercare di capire se si tratta di solitudine, se ci sono stati dei lutti, se l'interruzione dell'attività lavorativa abbia reso questa attività sempre più frequente e se il gioco di questa persona da ludico e ricreativo si stia effettivamente trasformando in problematico patologico, con delle ripercussioni concrete, ad esempio sulla quotidianità, sulla gestione del denaro. La persona va accolta e va accompagnata in questo percorso iniziale, in cui i familiari o i caregiver hanno un ruolo centrale, perché una problematica di dipendenza non si può affrontare senza il supporto di persone care.
0: Dottore, l'ultima domanda. Lei prima ha citato pochi istanti fa la solitudine. Pesa di più un individuo di un giocatore d'azzardo la solitudine o la carenza d'affetto, in base alla vostra lunga esperienza scientifica al Gemelli?
3: Ma allora, non si può generalizzare, perché giustamente, come dicevate, il gioco d'azzardo problematico o patologico può interessare in maniera trasversale persone che hanno background culturali, sociali ed economici completamente diversi e con caratteristiche molto distanti tra individui più giovani e magari di genere maschile e individui adulti o anziani di genere femminile. Sicuramente nelle persone più adulte la solitudine, una rete sociale divenuta purtroppo povera e la mancanza di occupazione o di stimoli nella quotidianità può favorire la ricorsa al gioco come un tentativo di colmare questi vuoti.
0: Grazie, grazie davvero per questa sua indicazione e testimonianza importante. Lo ricordiamo, da tanti anni in prima linea il CEPID, il dottor Marco Di Nicola, referente del CEPID, psichiatria del Policlinico Gemelli e il centro psichiatrico integrato di ricerca, prevenzione e cura delle dipendenze. Grazie davvero, dottore. Rientriamo in studio perché col presidente Premuti spesso poi il confine si sposta al fatto che queste persone chiedano dei soldi anche a malintenzionati, per non dire anche personaggi legati alla malavita. È così, perché si chiedono i soldi e lì c'è l'usura, c'è poco da fare.
2: È assolutamente vero, tanto vero che il confine tra il gioco legale e il gioco illegale è proprio quello che nel gioco legale nessuno ti farà giocare a credito. Quindi se c'è la possibilità di poter giocare si gioca, altrimenti si smette. Nel gioco illegale è esattamente il contrario: la libratore, la cassa da gioco illegale, il sito internet illegale cercheranno di favorire anche il credito per potersi impossessare dell'intero patrimonio, cioè passiamo dal gioco direttamente all'usura, e in quel caso è veramente difficile poi aiutare questi soggetti, perché saranno ancora più nascosti rispetto a prima. Il senso di vergogna, la timidezza li faranno assolutamente finire in un baratro dal quale difficilmente si esce.
0: Presidente, ma siamo un popolo di appassionati sportivi, non sono troppe tante le scommesse sugli eventi sportivi a suo giudizio rispetto anche al passato? Facevo l'esempio del Totocalcio, insomma, della schedina di un tempo.
2: Sì, ma anche...
0: forse lì era, insomma, è cambiato il mondo nel corso di questi anni, ma ora si gioca un po' su tutto, sul calcio d'angolo, sull'ammonizione di una partita di calcio. Questo non è un fatto negativo a suo giudizio?
2: Allora, questa possibilità di poter giocare su tutto può colpire le persone più fragili, cioè quelle meno informate, quelle meno educate. Ma non è detto che l'offerta, perché è ampia, si debba diventare ludopatici. Nell'offerta ampia io posso scegliere dove giocare e su che cosa giocare. Ma al di là di questo, se riesco a rimanere nella consapevolezza del gioco, sicuramente non diventerò ludopatico.
0: Vogliamo vedere qualche domanda, Maris?
1: Beh sì, allora, Carla, intanto ringrazio le tantissime testimonianze e condivisioni che ci arrivano. Carla ci racconta, ecco, un caro amico mi ha chiesto più di una volta ingenti somme, insomma, di denaro per aiutarlo, inventando false motivazioni, ecco. Vuol sapere come concretamente in realtà lo può aiutare. Intanto, forse continuare a dargli dei soldi non è il vero aiuto di quel.
2: No, io direi esattamente il contrario. Non bisogna dare dei soldi quando si ha il sospetto che questi soldi siano poi impiegati per il gioco, perché chiaramente già il fatto di chiedere soldi ci dovrebbe far mettere sull'avviso che quella persona sta entrando nella dipendenza, perché una persona che non è dipendente non chiede soldi, gioca qualcosa, come giustamente prima si diceva, ma poi finisce lì. Il solo gesto di chiedere soldi

0: chiaramente l'anticamera della dipendenza e il migliore aiuto è non dare soldi.
1: Come anche la menzogna, però, è l'anticamera insomma, della dipendenza,
0: È
1: perché ovviamente lui non ha
0: importante.
1: detto che li doveva utilizzare per giocare, inventando altre motivazioni, ecco.
0: Esatto, ma lì sarebbe importante che quella persona a cui chiede soldi l'aiutasse invece a entrare in un percorso di fuoriuscita da quella che è la dipendenza. E proprio perché l'abbiamo sentito.

0: ultimamente sta crescendo il numero degli anziani che giocano in maniera ludopatica. Allora l'abbiamo chiesto ad uno psicologo, una psicoterapeuta che lavora quotidianamente con tante persone anziane per cercare di capire che cosa sta accadendo e che cosa è possibile fare. Sentiamo Federica Ricci, la dottoressa Federica Ricci.
1: Sempre più di frequente vediamo molto spesso gli anziani purtroppo vittime del gioco d'azzardo. Sembra paradossale come fenomeno, invece purtroppo ultimamente non è casuale. L'anziano molto spesso si ritrova da solo dopo il pensionamento, quindi il gioco d'azzardo diventa un riempimento emotivo. Quindi sempre più spesso e di frequente vediamo nei tabacchi vedere queste persone giocare alle schedine, alle macchinette, alle slot machine, quindi diventa una sorta di regolatore emotivo, per cui quando noi cominciamo ad avvisare i primi cambiamenti nel nostro caro, come per esempio la perdita delle relazioni affettive, l'isolamento sociale, allora lì dobbiamo cominciare a preoccuparci. Molto spesso anche proprio gli operatori, chi lavora nelle tabaccherie o chi lavora in queste realtà, dovrebbe segnalare in qualche modo il fenomeno e aiutare anche queste vittime a ricongiungersi con i propri familiari, i quali devono intervenire e cercare in qualche modo di aiutarli a non essere lasciati da soli.
0: Così la dottoressa Ricci, che sottolineava un aspetto importante, Presidente, che voi peraltro nel vostro progetto lungo la penisola mettete in campo, quello dell'ascolto. Bisogna ascoltare in qualche modo queste persone e non però lasciarsi ammaliare dai discorsi di queste persone. Come funziona?
2: Bisogna essere preparati proprio all'ascolto, nel senso che queste persone che normalmente si nascondono per la vergogna, in realtà possono avere delle motivazioni, anche remote, che li hanno portati poi a quello che è la dipendenza dal gioco. Quindi bisogna essere estremamente formati per poterli ascoltare e indurli a parlare, lasciarli parlare. Nel nostro progetto, dove noi riceviamo più o meno, mal contate, un migliaio di telefonate all'anno, e nello scorso anno abbiamo accompagnato nel percorso di psicoterapia oltre 80 soggetti, il successo è stato proprio quello del primo ascolto. E poi dopo il primo ascolto c'è l'accompagnamento verso lo psicologo, uno psicologo specializzato, che comunque continuerà ad ascoltare prima di iniziare quella che è il percorso di terapia vera e propria. Quindi li lasciamo liberarsi dei propri fantasmi, dopodiché parte la terapia.
0: Maris?
3: Diciamo che ci sono arrivando delle testimonianze, ringrazio. Un messaggio anonimo, e proprio di anonimato parliamo, perché la sua domanda vuol sapere, questo telespettatore, se le associazioni per ludopatici, insomma, funzionano in anonimato, suppongo di sì, ecco.
2: L'anonimato è il primo punto di garanzia che noi diamo a tutti quelli che ci contattano. Non chiediamo mai né da dove chiamano, né il loro numero di telefono, che più delle volte è chiaramente occultato, né chiediamo il nome e cognome. Soltanto successivamente, quando si fidano e entrano nel percorso, sappiamo come si chiamano, sappiamo come contattarli, ma subito dopo la fine del percorso i dati vengono distrutti, perché va garantito in assoluto l'anonimato ed è l'unico punto che ci permette di avere quei numeri.
0: Allargando un po' lo sguardo, Presidente, dopo questa trasmissione in cui sono intervenuti anche degli esperti dal punto di vista scientifico, quanto è importante l'educazione partendo dai più piccoli? Perché magari ora parliamo di ludopatia, ma in realtà il rischio che lei mi accennava prima di entrare in trasmissione è che lei vede tantissimi che chiamano anche alle vostre strutture lungo la penisola di una dipendenza dal cellulare dei più piccoli, che è un po' l'anticamera di ulteriori dipendenze che potranno avere più avanti. Quindi bisogna in qualche modo fare un percorso di prevenzione, di educazione per i più piccoli, a suo giudizio?
2: Assolutamente sì, quella è proprio l'anticamera, è l'accompagnarli a quella che nel futuro può diventare una dipendenza dal gioco in denaro. Mentre noi siamo lì, magari genitori, vediamo un bambino che piange, gli mettiamo in mano un cellulare, così vede i cartoni animati, si quieta, oppure l'adolescente che è lì sulla sua PlayStation ore e ore, addirittura annottate. Ecco, questo è il percorso, direi, peggiore

0: educare una persona. Al bambino, se è proprio necessario, ma io direi che se il genitore potesse avere quei 10 minuti e giocarci sarebbe meglio, ma se è proprio necessario dargli quel telefonino, allora lì vanno contingentati i tempi. Non può essere quello il mezzo educativo per trascorrere del tempo. Quello è un palliativo del momento. È la stessa cosa negli adolescenti. I tempi vanno contingentati.
1: Domande?
2: Beh, prima Presidente Permuto, insomma, ci ha raccontato dei numeri di quante persone avete avuto lo scorso anno dentro, insomma, questo progetto che ricordo si chiama Non dipendo, scelgo, ecco, basta andare sul sito consumer.it, però a volte questi numeri spaventano, ma in realtà è un messaggio positivo. Ma allo stesso tempo ci scrivono i telespettatori, chi viene già è un passo avanti, riconosce. Per chi invece si ritrova un familiare o un amico che invece non riconosce il problema, come aiutarlo? Cosa fare?
0: È lì proprio l'amico, il familiare che diciamo, è il complice per iniziare ad avvicinare quella persona. È chiaro che non possiamo obbligare le persone a seguire dei percorsi, dobbiamo convincerli e per convincerli è l'aiuto proprio dei familiari. Allora in quel caso è il familiare o l'amico che vengono formati per far capire al proprio congiunto che deve avvicinarsi ad un percorso d'uscita.
1: Presidente, prima ha detto che arrivano migliaia di telefonate all'anno, saranno centinaia di casi che comunque prendete in considerazione.
0: Sì.
1: Ce n'è uno che lei ci vuole raccontare in 30 secondi, chiaramente senza i nomi, perché l'anonimato è la prima cosa, però un caso o un episodio, una vicenda che l'ha colpita personalmente?
0: È abbastanza, voglio dire, ne abbiamo avuti davvero decine e decine veramente che sarebbero da raccontare per quanto cruenti sono e quindi eviterò di raccontare il più cruento e andrò su qualcosa di medio. Noi abbiamo avuto una persona che abbiamo accompagnato nel percorso d'uscita che poi ci è ricascato. Nel primo momento aveva perso il lavoro, nel momento in cui ci è ricascato ha perso la famiglia, è entrato nel percorso dell'usura e dopodiché è tornato. E quando è tornato è stato estremamente complicato arrivare a una soluzione. Oggi quella persona che ha perso prima il lavoro, poi la famiglia, poi si è trovato indebitato, è uno dei nostri volontari.
1: E forse questa è la testimonianza più bella da raccontare a casa,
2: Grazie.
1: perché è un percorso di rinascita. È possibile uscirne, questo è quello che ci
0: Assolutamente sì.
1: sentiamo di dire proprio nella
2: Sì.
1: trasmissione di oggi e riguarda tutti, non solo i giovani, ma anche le persone anziane. Grazie davvero al presidente di Consumer Italia, Fabrizio Premuti,
0: Grazie a
1: anche per
0: voi.
1: quest'ultimo racconto. Chiudiamo qui questa puntata.
2: Per oggi è davvero tutto, grazie di cuore per essere stati in nostra compagnia, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata con i programmi della rete e vi aspettiamo sempre alle 10.30.
1: Grazie a tutti e serena giornata. A voi a casa.
3: Prova Prondi Amico Super TV.
4: Un telefono?
3: Per sentire la televisione.
5: Con Brondi finalmente sento anche la TV.
3: Brondi, chi parla?
6: Buongiorno, benvenuti nella cucina di quel che bolle in pentola, come sempre a quest'ora su TV 2000. Fervono i preparativi del nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno chef.
7: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
6: Ci sono i nostri due assaggiatori, Sonia e Luigi, buongiorno.
8: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli amici a casa.
9: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alla nostra amica.
6: E cominciamo, cari amici, care amiche, a preparare qualcosa di molto buono, a giudicare da quello che vedo qui sul nostro bancone. Che cosa ci fai, chef?
7: Facciamo un dolce, una mattonella di carote con formaggio caprino.
6: Una mattonella, quindi avrà una forma quadrata.
7: Sì.
6: Vado a leggere la lista degli ingredienti, così anche a casa potrete preparare insieme a noi questa fantasiosa mattonella di carote con crema di caprino. Occorrono per la torta 375 g di carote crude, 195 g di farina 00, 45 g di fecola di patate, 100 g di zucchero di canna e 100 g di zucchero semolato, 120 ml di olio di semi di girasole, 3 uova, buccia grattugiata di un'arancia, una bustina di lievito per dolci, un pizzico di sale, zucchero a velo per completare e per la crema di caprino, formaggio spalmabile di capra, zucchero a velo, germogli, eduli per decorare. Ma che cosa particolare stai preparando oggi per noi, chef? Non una banale torta di carote, ma qualcosa di un po' più articolato.
7: Un pochino più articolato, e il tutto nasce già da come abbiamo tagliato le nostre carote, che non abbiamo frullato come è normalmente nella torta di carote, ma le abbiamo grattugiate
6: in maniera grossolana.
7: In maniera grossolana, perché ci piace comunque mantenere una certa consistenza, cioè vogliamo sentire quello che stiamo mangiando.
6: Bello.
7: Non in un'infusione di sapori, ma in maniera distinta.
6: Bene, intanto stai grattugiando anche della scorza d'arancia.
7: Esatto.
6: Per aromatizzare il tuo
7: abbiamo impasto. Messo il zucchero, in cui abbiamo usato la metà con dello zucchero semolato, metà zucchero di canna. Le uova abbiamo mescolato assieme, stiamo aggiungendo ora la buccia di arancia grattugiata, senza arrivare mai alla parte bianca, perché
6: è amara.
7: È quella, la parte più amara. Conserviamo.
6: Ti sei munito di guanti perché,
7: sì, perché
6: hai avuto un piccolo incidente in cucina.
7: Esatto, e quindi
6: per protezione.
7: Esatto.
6: Bravo, bravissimo.
7: Assolutamente sì.
6: Quindi aggiungi prima i liquidi, ora anche l'olio.
7: Ora mettiamo l'olio, continuiamo a...
6: Vedo molto interessata la nostra amica Sonia e anche Luigi, devo dire, perché la torta di carote comunque riporta un po' all'infanzia. Io mangiavo queste piccole torte che faceva la mia nonna. E ditemi qualcosa un po' dei vostri ricordi oppure del vostro gusto rispetto a questo dolce.
8: Allora, da noi, quello a base di carote è un dolce tipico proprio dell'Etna, diciamo di Catania e della sua fantastica provincia. E normalmente viene fatto, ecco, più o meno con gli ingredienti che sta usando il nostro chef, ma ho visto anche una variante in cui viene aggiunta anche farina di mandorle.
6: Sì, è vero, infatti,
8: è vero?
6: Quelle che faceva la mia nonna avevano anche la farina di mandorle.
8: Esatto,
6: all'interno.
8: È anche quella che faceva zia Flavia, la mia mitica zia Flavia, c'era in quella che faceva lei, c'era l'aggiunta di questa farina di mandorle.
6: Quindi un dolce tipico siciliano o no? Alle sue origini dove? Luigi, tu ce lo sai spiegare?
9: Le origini sono nordiche e la torta carote nasce come camilla, che è questa forma a cupola.
6: È vero.
9: E le carote venivano utilizzate perché all'epoca le persone più semplici non potevano permettersi lo zucchero.
6: Quindi erano proprio un dolcificante naturale?
9: Un dolcificante che entrava anche in altri cibi quando dovevano dolcificare. Quindi la camilla nasce in Svezia e in Gran Bretagna, in Inghilterra.
6: Però, insomma,
9: poi si trasferisce un po' più a sud.
6: In tutto il mondo,
9: Sicilia,
6: però io credo che sia un dolce che davvero sì, abbia fama mondiale,
9: esatto,
6: vero chef? E poi comunque con le carote si può davvero spaziare in tanti ambiti. Questo particolare, essendo un ortaggio, no, è un tubero la carota.
7: È un tubero.
6: Essendo così dolce, appunto...
7: Ma soprattutto sai cos'è? Che anche nei paesi dove il sole e le temperature non sono particolarmente alte, quindi pensiamo nel nord Europa, le carote è uno dei pochi tuberi che invece nasce con facilità in maniera quasi spontanea.
6: Ed quindi... è naturalmente ricca di vitamina C anche, peraltro. Fa bene anche alla vista.
9: Come tutti...
7: E in estate ci si abbronza. Anche.
6: Ci si abbronza il carotene.
9: Come tutte le verdure e i frutti arancioni proteggono la pelle dai raggi solari.
6: Dai raggi solari, sì, infatti. E devo dire, sì, che ricca di proprietà, molto versatile, fa bene, però quello che so è che per assorbire davvero tutte quante le proprietà, le vitamine soprattutto, bisogna associarla sempre ad un grasso. Cioè, mangiata in pinzimonio, per esempio, con l'olio, perché se la mangi cruda, così semplicemente, in realtà non c'è quell'associazione per cui poi il corpo riesca ad assorbire la vitamina.
9: Questa è una cosa che mi stai insegnando tu.
6: Sì, sì, pensa, me l'ha insegnata mio figlio, che è patito, Fabio, l'atleta, quello che combatte la Muay Thai, quest'arte marziale thailandese, e lui, che è sempre attento alla dieta, quando ho dato le carote crude alla sorellina, ho detto, devi mangiarle, fanno bene alla vista, perché poi Maddalena è ghiotta di carote come un coniglietto, le mangerebbe intere, non vuole che gliele tagli, lui ha detto, guarda che se non le mangi condite non hanno lo stesso effetto benefico sul corpo. Per cui c'è sempre da imparare, dai figli poi tantissimo, devo dire. Vero, chef?
7: Sempre.
6: Allora, il nostro impasto è completo, perché
7: ottimato.
6: Hai messo le carote anche dentro,
7: esatto,
6: le uova, la farina,
7: ora,
6: tutto. Ti serve una Marisa.
7: Perfetto.
6: andiamo a mettere il nostro impasto nella teglia e poi lo mettiamo in forno. E quanto tempo deve stare nel forno?
7: 30-35 minuti, 180 gradi.
6: C'è anche il lievito dentro, vero chef?
7: Sì, un pochino di lievito che ci aiuta un pochettino a farle, a dargli un po' più di sofficità.
6: Adesso la forma è rotonda, perché dopo tu la copperai con la tipica forma di
7: mattonella. Sì, ancora diciamo che non abbiamo deciso pienamente la forma. Noi iniziamo...
6: L'hai chiamata mattonella e mi viene in mente un quadrato.
7: Un esagono?
6: Ah, certo, va bene.
7: Ecco. Allora, però diciamo che potremo anche mantenerla così, insomma, perfetta anche in questa maniera.
6: Vado a mettertela nel forno,
7: grazie.
6: Perché tu devi cominciare a fare un'altra cosa con il caprino. Sì. 180 gradi, va bene?
7: Benissimo.
6: E adesso con questo formaggio di capra...
7: Una forchetta, grazie.
6: Una forchetta, eccola qui.
7: Formaggio di capra, questo è un caprino... Formaggio caprino di capra, diciamo, che gioco di parole sarà mai questo? Perché molto spesso se andiamo a comprare e chiediamo al nostro negoziante o ci affidiamo a una spesa autonoma, nel senso al banco frigo del supermercato, potremmo trovare un caprino di latte vaccino. Non cadiamo in questo gioco di parole, deve essere un caprino di latte di capra.
6: E perché hai scelto il formaggio di latte di capra?
7: Perché l'ho pensato in antagonismo alla... dolcezza della carota, quindi un po' più di spinta, un po' più di forza, un po' più di acidità da parte del formaggio di capra.
6: E lo mescoli con lo zucchero a velo.
7: Un pochino di zucchero, sì, giusto per stemperare questa acidità, non tantissimo, assaggiate magari per il vostro gusto, al di là delle dosi che diamo noi.
6: Ora che mi viene in mente, io ho mangiato questa torta anche accompagnata con la panna acida, sempre per dare quel contrasto.
7: Esatto, esatto, la questione è sempre quella.
6: Che mi dite voi, assaggiatori? Vi piace la scelta del formaggio di capra?
8: Secondo me sì, perché come diceva prima lo chef, si sposa bene col dolce della carota, perché io istintivamente avevo pensato alla mia classica crema di ricotta, invece no, sarebbe secondo me eccessivamente dolce.
6: Piacerebbe a mio marito, che è un amante dei dolci molto dolci, mio marito Pierpaolo.
9: Potresti usare una ricotta di capra.
6: Ricotta di capra. Vedi Luigi? Lo bravo, vedi? Però rispetto a questo formaggio forse la ricotta è più granulosa. Questo lo vedo bello cremoso, chef.
7: Sì, ha raggiunto una cremosità notevole, infine non ci abbiamo aggiunto soltanto un pochino di zucchero. E proveremo e
6: va
7: poi
6: bene.
7: Racconteremo meglio anche alle nostre amiche se la nostra intuizione
6: è giusta o no.
7: Esatto.
6: E allora io faccio entrare l'ospite che cucina con noi oggi, è un'attrice bravissima, si chiama Mirella Mazzeranghi. Benvenuta Mirella, vieni, accomodati, ti faccio posto qui davanti al nostro bancone.
4: Grazie.
6: Dove ci ha lasciato spazio il nostro
7: Mirella,
6: chef Fabio Cinelli. Oggi ci prepara questa mattonella di torta alle carote con la crema di formaggio di capra, una delizia.
4: Ottimo.
6: Mai provato?
4: No.
6: Allora assaggerai.
4: Bene.
6: E ci sono i nostri assaggiatori anche.
4: Salve,
6: che...
4: benvenuta.
6: Ecco, aspettano anche di vedere che cosa preparerai. Intanto io prendo gli ingredienti.
4: Grazie.
6: Per adesso un primo ingrediente che richiederà un piccolo lavoretto che faremo insieme, mentre io ti faccio qualche domanda. La cosa che mi colpisce è che tu eri un po' predestinata al lavoro di attrice, perché
4: sì,
6: addirittura discendi da una famiglia che aveva una compagnia già nel 1800.
4: Ma forse sì, nel 1800 mio padre ha fatto delle ricerche, risale al 1860, ma perché non esistono le anagrafi? Sì, grazie.
6: Metto l'acqua, vero? Allora, abbiamo del riso basmati che deve stare
4: tenuto
6: un attimino
4: a bagno.
6: A bagno.
4: Perché valeva ancora di più, guarda.
6: Ancora di
4: grazie.
6: Più, poi dimmi tu, basta.
4: Basta, basta.
6: Va tenuto a bagno per deamidarlo, si dice
4: esatto,
6: così, deamidarlo.
4: Per levare l'amido e poi andrà anche sciacquato.
6: Lo sciacquiamo, infatti vedi, mi sono munita di questo fantastico attrezzo che sembra una maschera da ferma, vero?
4: Lo possiamo lasciare un pochino a bagno o lo vogliamo
6: sciacquare? Nel frattempo dimmi una cosa, tu hai due fratelli, vero?
4: Sì.
6: Che si chiamano, due nomi particolarissimi, si chiamano...
4: Brunello e Rulfo.
6: Eccovi qua in questa foto, tu sei la terza.
4: Siamo molto giovani lì, sì, siamo in vacanza a Rimini con i genitori, sono passati parecchi anni, sì.
6: E loro non fanno gli attori?
4: No, i miei sono agronomi, Padre e fratelli, sì sì.
6: Allora hanno seguito le orme di papà.
4: Sì, e devo dire che anch'io avevo pensato di prendere agronomia, ma poi mi sono resa conto che non era per me.
6: Beh, scoperto quindi... di avere questo talento, comunque nel DNA, questa eredità.
4: Beh, diciamo che quando ho dovuto scegliere l'università ero indecisa, poi ho capito che estimo, chimica non erano per me e quindi ho deciso per lettere e lì è cominciato il tutto.
6: Allora io direi che possiamo provare a sciacquare, lo verso qui dentro.
4: Lo tengo io, va.
6: Ecco, facciamo questa operazione. Allora lo versiamo qui.
4: Sì.
6: Poi guarda, io direi di mettere un altro poco di acqua qui. Noi ci divertiamo. Avete presente quando quel gioco che fanno nelle scuole Montessori?
4: Le bambine che
6: giocano. I travasi. E sono giochi importanti che aiutano a sviluppare la manualità, la concentrazione. Ti verso un altro po' di acqua?
4: Sì, sì. Perché deve, esatto.
6: Allora io direi che possiamo provare a metterlo di nuovo in questa ciotola e lasciarlo ancora un po' a mollo.
4: Sì,
6: e noi passeremo così
4: il resto.
6: Un po' di tempo, ci divertiamo. Mentre noi sciacquiamo il riso, che comunque è un'attività, devo dire, divertente, voi guardate qualche minuto di pubblicità e ci ritroviamo qui, dopo che il riso sarà sciacquato, nella cucina di quel che bolle in pentola, fra poco.
10: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
11: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
10: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
11: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
10: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
12: Che ha di affascinante per voi quel quadro?
13: Si muove, guarda!
12: Che sciocchezza!
14: Viaggiatori di Narnia, benvenuti.
15: Pretendo di sapere subito dove diamine mi trovo!
16: Siete sul veliero dell'alba.
17: Avanti verso il nostro destino!
18: È lì l'origine dei vostri problemi.
19: Come si può fermare?
18: Rompendo il suo incantesimo. Siate forti, non cadete in tentazione.
19: Aslan, aiutaci.
20: Le cronache di Narnia, il viaggio del veliero. Sabato in prima serata.
21: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
22: Quando il dolore si fa sentire... puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena, puoi provare Muscoridolce Rotti Medicati.

0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola con la nostra ospite Mirella Mazzeranghi. Abbiamo sciacquato questo riso basmati e siamo qui con il nostro chef che ci aiuta e sotto gli occhi attentissimi dei nostri assaggiatori, Sonia e Luigi, che sono curiosi di sapere che cosa ci fai, Mirella, allora?
1: Allora, il riso con spezzatino di vitello al curry.
0: Bene, una cosa particolare che hai imparato in uno dei tuoi viaggi. Adesso leggo la lista degli ingredienti e così spieghiamo come si fa il riso con spezzatino al curry. Occorrono 800 g di spezzatino di vitello, una cipolla media bionda, due patate medie, due carote medie, 400 g di pelati, 200 g di latte di cocco, zenzero, curcuma, cumino, coriandolo in polvere, peperoncino in polvere, 200 g di riso basmati, 250 ml circa di acqua calda. E diamo il via al procedimento per realizzare questa ricetta. Cosa si fa come prima cosa?
1: Allora, come prima cosa farei il riso, perché tanto deve stare, anche se poco,
0: 8-10 minuti almeno, sì, deve cuocere.
1: Più. Questo lo leviamo.
0: Abbiamo detto che hai nel DNA questo talento di attrice, perché addirittura discendi da una famosa compagnia di giro che era attiva già negli anni del 1860,
1: sì.
0: C'è il primo documento di questa famiglia, compagnia di giro, tuo papà.
1: Compagnia di giro, dimmi.
0: È nato in un paesino delle Marche per caso?
1: Sì, erano in tournée, quindi era il 1906 quando è nato mio papà. Ci possiamo immaginare la condizione degli attori in quell'epoca. Però sì, era una grossa compagnia e l'ho saputo quando avevo oramai iniziato a recitare.
0: Ecco, quando hai iniziato tu a recitare invece?
1: Io nel 1975.
0: All'università?
1: Ancora prima, nel 73 all'università, ma era una questione di cose di studenti. Invece il mio primo contratto è nel 1975, sì, con lo stabile di Bolzano. Acceso? Allora, acceso. Scusa, questo va coperto.
0: Ecco, il riso va messo nella pentola con l'acqua, una parte di riso e due parti di acqua
1: e un coperchio.
0: Canovaccio.
1: Un canovaccio e va coperto. Per
0: anche con un coperchio,
1: minuti.
0: Oltre che col canovaccio?
1: Sì, sì.
0: Ah, allora lo
1: perché
0: possiamo...
1: il canovaccio protegge il
0: vapore.
1: Flavor del...
0: Ah, il profumo, il sapore.
1: Il profumo del basmati è importante.
0: E infatti è un riso molto profumato che si usa per questi piatti un po' orientaleggianti, abbiamo visto con questo curry.
1: Sì, poi... io poi userei, inizierei con soffriggere la cipolla.
0: Un bel giro d'olio extravergine d'oliva, un po' di cipolla... E quindi dicevamo, hai iniziato in questa compagnia, cosa è successo? Che qualcuno ti ha chiesto?
1: Che appena arrivata, giovanissima, mi bussano in camerino dove c'era il mio nome sulla porta, Mazzeranghi, io ero appena arrivata, timida, eccetera, e questo signore, barba bianca, capelli bianchi, mi bussa e mi fa, ma lei è parente di Gemma Mazzeranghi? E io sapevo che era una zia di mio padre. Ma mai vista, mai conosciuta, e io sapevo di avere dei parenti attori, ma non sapevo tutta la storia vera. Insomma, fatto sta che lui mi comincia a raccontare di questa Gemma che era stata una sua attrice, eccetera, e ho capito che non mi trovavo lì per caso.
0: E infatti.
1: Che evidentemente c'era un filo conduttore.
0: Che bello.
1: Sì.
0: E quindi ha preso il via questa carriera che non è mai stata ostacolata dai tuoi genitori, sebbene papà facesse l'agronomo.
1: Sì.
0: E mamma?
1: Mamma era casalinga.
0: Ma dove si erano conosciuti?
1: Si erano conosciuti a Civitavecchia, perché mia mamma, era, pur essendo emiliana, era nata a Civitavecchia, perché mia nonna era di Civitavecchia. Mio nonno era di Ferrara, comunque insomma vivevano a Civitavecchia e mio papà faceva il militare a Civitavecchia, ufficiale. C'era anche una vita molto, molto particolare, mondana, insomma loro si sono conosciuti lì. Giovanissimi tutti e due, mio padre è piemontese. E poi niente, poi la vita è cominciata a Roma per loro.
0: E tu sei nata a Roma?
1: Sì, sì, sono nata a Roma.
0: Bene, allora, che succede adesso con la cipolla che soffrigge? Poi possiamo già mettere il nostro spezzatino di vitello?
1: Io lo farei a pezzettini un pochino più piccoli, mentre questa cuoce.
0: Ma si può fare anche con il pollo questo?
1: Sì, sì, sì, pollo, spezzatino di manzo e vitello insieme.
0: Il procedimento più o meno è lo stesso?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E invece poi le spezie, che cosa fai? Le misceli tutte
1: adesso
0: insieme?
1: Adesso io posso andare con le spezie?
2: Certo.
1: Mi metto
2: allora,
1: qua.
2: Potremmo fare una cosa? Se a voi non dispiace...
0: Sì, tu vai al bancone,
2: sì.
0: Grazie chef,
1: grazie,
0: ti lascia lo
1: grazie,
0: spazio.
1: Gentile.
0: E noi che cosa facciamo con le spezie?
1: Allora, le spezie, poi dipende anche dai gusti personali, un cucchiaino di cumino, coriandolo, poi dipende appunto dai gusti, c'è chi non ama il cumino per esempio, zenzero.
0: Buonissimo, buonissimo, lo zenzero, dalle mille proprietà.
1: Io ne metto un cucchiaino, ne può andare anche un pochino di più, però da noi si gradisce poca spezia, però in effetti quello che io ho mangiato in Nepal era molto piccante, molto saporito.
0: Hai girato tanto con il tuo lavoro,
1: sì.
0: Hai avuto una carriera eccezionale, il tuo debutto abbiamo detto che è stato nel 1975
1: sì.
0: Con Ufficiale, ma poi hai lavorato con dei grandi
1: sì.
0: Dello spettacolo. Abbiamo delle foto bellissime che documentano la tua partecipazione a spettacoli importanti con
1: sì.
0: Dei colleghi, ecco qui sei con Leo Gullotta dietro di te, guarda.
1: Sì,
0: questa cosa
1: è stata...
0: facevate?
1: Qui era un pirandello, Il piacere dell'onestà, era molto bello.

0: Bello quello spettacolo, sì, Teatro Eliseo, siamo stati 4 anni.
1: Poi hai una foto bellissima con Paola Gassman.
0: Paola è una grande amica, una grande collega, ci siamo conosciute in teatro.
1: Io vi ho visto, sai, in scena insieme.
0: Sì,
1: Quasi amiche.
0: Quasi amiche di Marina Pizzi.
1: Ecco,
0: bellissimo
1: ecco.
0: Testo, sì.
1: Qui siete sempre voi due insieme.
0: Noi con il mio compagno, perché Paola, appunto, essendo diventata una grande amica nostra, ci ha ospitato al Circeo, abbiamo lavorato insieme sul testo di Marina, appunto.
1: Infatti, questa autrice bravissima, della quale ho portato in scena anch'io un testo, sai, Una poltrona per Giulia. Sì.
0: Ah, non lo sapevo,
1: sì,
0: non lo sapevo.
1: Molto bello, molto arguto. Sul mondo del lavoro, con tutte queste dinamiche spietate che ci sono tra dirigenza e sottoposti.
0: No, mi ricordo quando è uscito, ma non lo vidi. E tra l'altro Marina esplora il femminile molto bene, nel senso che quando poi ti ritrovi a fare quei personaggi c'è il piacere di farli.
1: Infatti. E hai avuto... Ah, ecco, dobbiamo controllare il nostro rito.
0: No, c'è tempo ancora.
1: Ci hai portato un sacco di altre foto. C'è anche quest'altra foto che adesso appare sul nostro cartellone.
0: Ah,
1: dove
0: sì.
1: Sei?
0: Qui con...
1: Mariano Rigillo.
0: Sì, Mariano Rigillo, Cicci Rossini e tutta la compagnia. Io sono lassù.
1: Sì, ti
0: vedo. Stavamo preparando... Ho lavorato anche con loro 4 anni. E a Taormina abbiamo fatto... Cos'era? Un Racine? Sì, molto bello, molto bello.
1: Bello. Allora, mettiamo la carne in padella, chef, e siamo pronti perché la nostra cipolla è bella dorata. Ti aiuto, vado,
0: grazie.
1: La verso.
0: Grazie, vai.
1: Ecco.
0: Senti
1: qui.
0: Senti che bel rumore di soffitto.
1: Che bello e che profumo di cipolla bionda proprio. Ti piace tanto cucinare? A casa tua si cucinava molto?
0: Devo dire che mia mamma cucinava bene, essendo emiliana. Ma non mi ha mai fatto mettere piede in cucina, mai. Io sono uscita da casa che non sapevo neanche accendere un fornello,
1: davvero?
0: Veramente, sono andata a vivere da sola ed ero terrorizzata con i fiammiferi, le cose, no, non...
1: Proprio ci ten...
0: Sì,
1: dici?
0: Grazie.
1: E invece papà cosa faceva?
0: Papà non cucinava, stava sempre fuori per lavoro, eccetera, però quando si rilassava faceva le frittelle di castagnaccio con la ricotta.
1: Buone!
0: Ti conosci?
1: Beh, assaggiatori! Voi ne abbiamo parlato altre volte, vero Luigi? Tu con le castagne proprio...
2: Beh, il castagnaccio da noi a Brescia si mangia soprattutto nella fiera di San Faustino e Giovitta e è la patuna, questo è il nome dialettale. Che
1: come, scusa?
2: Patuna.
1: Patuna?
2: È il nome dialettale del castagnaccio, buonissimo.
1: Invece adesso la nostra Mirella introduce nella padella anche
0: patate
1: e carote. Tu lo fai lo spezzatino così, chef?
3: Sì.
1: Ma senza anche... tutte quelle spezie?
3: Beh, diciamo che la nostra amica ha incarnato proprio l'essenza del curry, perché questo è il suo curry.
1: È il suo curry.
3: Esatto, l'essenza in quella in cui ogni grande chef in India che ha il suo curry.
1: È vero.
0: Grazie.
1: Miscelando
0: le
1: secondo
0: spezie,
1: il proprio gusto,
0: sì, è vero.
1: Le spezie, perché il curry non è soltanto il curry, la pianta,
3: no, che non viene utilizzata in questa maniera, tutt'altro utilizzo, ma il curry significa proprio questo miscuglio di spezie.
0: Vado con le spezie.
1: Vediamo come fai adesso.
0: Beh, io le sciolgo nell'acqua perché così sono meno farinose, sì, e coprono meglio.
3: Sì, ma...
1: Vanno ravvivate, come dice giustamente il nostro
3: una
1: chef.
3: Tecnica perfetta.
1: Allora, qui abbiamo dell'acqua calda, intanto se ti serve per far cuocere bene.
0: Vorrei mettere prima i...
1: Ah, mettiamo a frullare
0: sì,
1: i pomodori,
0: esatto.
1: Giusto? Allora, e mentre tu frulli i pomodori, guarda un po' chi ti pensa da casa.
4: Tesoro, buongiorno. Cucinare è fantastico. Le ricette, il convivio, gli amici, la spezia, gli odori. Ma poi, i piatti. Chi li lava? Ah? Nessun problema, amore, eh? Guarda qui, guarda qui. Quindi quando tornerai troverai una cucina splendente. Adesso so che sei in trasmissione, quindi divertiti e ci vediamo più tardi. Un grande bacio. E adesso mi tocca andare alla bevia. Vabbè, a più tardi. Ciao.
1: Ecco qui, ma che simpatico. Lui è il tuo compagno?
0: È il mio compagno. Nonché attore.
1: Si capisce, ha una verve e poi è molto simpatico, devo dire.
0: Sì, infatti...
1: Ti aiuta?
0: In cucina è lui che cucina, a casa è lui che cucina, poi io mi diletto e lui fa l'assaggiatore.
1: Vado, e anche il lavatore di piatti, come si chiama il tuo compagno?
0: Allora, lui si chiama Mauro Perugini.

0: sono tanti anni che siamo insieme e l'ho conosciuto in palcoscenico. Io non lavoravo, sono andata a vederlo e mi sono innamorata.
1: Ah, oh, che bello!
0: Bello. Lui è un attore, ci tengo a parlarne perché mi colpì il fatto che lui scrive i suoi testi, raccoglie il materiale, ci sono le diapositive, i filmati, ed è un comico. Per cui, venendo io dal teatro ufficiale, quello...
1: Guardalo lì, in quella foto, che
0: ecco,
1: bella.
0: Qui invece abbiamo fatto uno spettacolo, anzi più di uno insieme, ed è un Lars Norén, quindi non fa solo il comico, ma
1: è un attore completo.
0: È un attore completo,
1: certo. Infatti
0: sì.
1: Io questa distinzione, quando uno è un bravo attore, è bravo sia nel comico che nel drammatico. Qualcuno magari ha un talento un po' più particolare nel
0: sì.
1: far ridere... che poi a volte è anche più difficile, diciamo.
0: Sì, ma
1: rispetto...
0: poi devo dire, adesso ne parlo perché in effetti ci credo molto, e lui è capace di lavorare sul pubblico, con il pubblico sul pubblico, cosa che noi attori con i copioni abbiamo invece questa quarta parete che ci separa in genere,
1: sì.
0: Solo uno scambio di emozioni o di riflessioni, invece... Il bello dei suoi lavori è questo.
1: Mamma mia, intanto che profumo che sprigiona questa spadellata, dimmi, dimmi.
0: Voglio mettere un po' di acqua calda.
1: Eccola qui, ce l'hai a tua disposizione, perché
0: lo allungo
1: così
0: un
1: si
0: pochino.
1: Stufa bene.
0: Esatto.
1: Questo spezzatino buonissimo.
0: E poi lo vorrei coprire.
1: Nel frattempo i nostri assaggiatori stanno assaggiando questa meravigliosa torta di carote, perché il nostro chef ne ha fatte due. Com'è venuta?
2: Allora, è stato bravo perché ne ha preparate due, una per noi e una che si sta raffreddando, però manca la crema di caprino.
3: Avete pienamente ragione, ma
2: comunque
3: voi
2: la torta
3: sempre
2: è buona.
3: Assaggiare, assaggiare, assaggiare, questo è quello che vi meritate.
2: La torta è buona nonostante l'assenza della crema di
1: caprino.
2: Sì,
4: è molto buona e non è troppo dolce, anzi, è proprio una dolcificazione naturale.
1: E questa cosa che dice lui del pezzettino di carota che mantenga la consistenza, vi piace o preferivate che le frullasse?
4: No, mi piace.
1: Sì, mi piace?
4: Perché io la faccio così.
1: Anche tu la fai,
4: sì,
1: le grattugi?
4: Sì, devono vedere e sentire i pezzettini di carota. Sì.
1: Io butto tutto nel frullatore, scusatemi, perché se c'è una cosa che faccio fatica a fare è quella di grattugiare, anche perché quando la faccio per casa ne devo fare una bella grande, le carote da grattugiare sono tante, non ho lo chef che venga ad aiutarmi, vero chef?
3: No.
1: Potrei
3: esatto.
1: chiedertelo.
3: No, frulla.
1: Bene, nel frattempo guardate che bello che è il riso. Che sì. si è cotto con questo metodo del canovaccio.
0: Ho levato il canovaccio.
1: Il profumo.
0: Esatto, questo è bello bollito.
1: Un po' in padella.
0: Sì, intanto lo giro proprio per evitare che.
3: Sì, perché poi
0: che
3: con l'olio sciacquato, vedi com'è bello.
1: Hai visto
3: candido,
1: che bello? Perché
3: distaccato,
1: senza amido, questo è un ottimo escamotage.
0: Okay.
1: Mirella, ma questa ricetta così profumata, tu l'hai mutuata da un viaggio, sei.
0: Sì.
1: Dove è stata? In Nepal?
0: Allora sì, era un viaggio in Nepal, si mangiava indiano, nepalese, indiano, e avevo mangiato questi vari tipi di spezzatini, di polli, con questi sapori meravigliosi. Vabbè, finita lì, non è che ho pensato di arrivare a Roma e mettermi a cucinare. Invece il caso ha voluto che un'amica mi disse, guarda, ho mangiato una cosa meravigliosa, piccantissima, ed è una ricetta indiana, insomma me ne ha parlato, me l'ha data in inglese e me la sono tradotta, poi ho scoperto su internet che c'era anche in italiano e poi l'ho fatta mia.
1: L'hai rivisitata però hai
0: minimo,
1: trovato...
0: Minimo, non è che l'ho rivisitata tanto, però l'ho fatta secondo anche i miei gusti, appunto con le spezie un po' ridotte.
1: E hai ritrovato quel
0: sì,
1: profumo e quel sapore.
0: Manca infatti la cosa... che darà il tocco indiano. Tanto vediamo come va avanti, procede bene.
1: E qual è la cosa che dà il
0: tocco? La dico?
1: Dai, diciamola. Sei
3: incuriosito, quindi a questo punto... Certo.
0: Allora, quando la carne sarà cotta, non si spegne e si mette il latte di cocco.
1: Ah!
3: Piro!
0: Il latte
1: bene.
0: Di cocco, devo dire, dà proprio quella cosa che ho ritrovato
1: bene, allora al momento giusto...
0: Beh, aspettiamo che cuocia bene la carne.
1: Nel frattempo guardiamo come il nostro chef... prepara la sua torta, perché questa mattonella deve essere farcita con questa crema di capra, di formaggio di capra.
3: Sì.
1: E voilà. È calda?
3: No, non ci va così, non è... Cioè...
1: Vabbè, ma i guanti, chef, cosa ti
3: sì,
1: potrà
3: ma non
1: succedere?
3: Sono guanti d'amianto, sono guanti... cioè non ha giustificazione ai guanti quindi a posto.
1: Va bene, chef, ogni tanto devi pure un po' soffrire, dai, per il bene della trasmissione.
3: Allora.
1: Ecco, sei diventato rosso.
3: Non si sa perché, se perché mi emoziono, perché mi ustiono, da valutare questa cosa.
1: Bene, scegliamo. Allora,
3: facciamo questo scempio.
1: Infatti è un peccato, vabbè, però avevi detto mattonella, devi per forza fare la mattonella.
3: Lo so, però sai, con la torta calda, perché i nostri assaggiatori non mi hanno dato il tempo, perché avrei potuto utilizzare quella, però loro subito,
1: no,
3: io.
1: Sì, infatti ecco, ne avevi fatte due per averne una pronta per fare l'impiattamento. Intanto la nostra Mirella aggiunge del sale,
0: sì,
1: perché hai assaggiato e ti sei accorta che mancava
0: che
1: un po'
0: sciapo
1: di sale. Benissimo, quindi un
0: c'è
1: po'
0: il peperoncino
1: sale.
0: Che ho, come dire...
1: E anche quello è secondo il gusto, comunque
0: sì,
1: la
0: esatto.
1: Sapidità. Sono tra due fuochi, mentre il nostro chef impiatta la sua mattonella e la nostra amica continua a cuocere il suo spezzatino al curry. Io vi lascio con qualche minuto di pubblicità e ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di quel che bolle in pentola. A fra poco.
5: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, oggi dalle 12.15 su TV 2000.
6: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
7: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
9: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
8: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
10: Prondi Amico Super TV.
11: Un telefono?
10: Per sentire la televisione.
12: Con Brondi finalmente sento anche la TV.
10: Brondi, chi parla?
13: Riteniamo l'imputato colpevole di tutti i reati ascrittigli.
14: Ma io sono innocente, santo cielo.
15: Poi all'improvviso, boom, è esploso. È scomparso.
16: Non era un passeggero. Non era nemmeno un soccorritore. Eccolo là.
5: Dustin Hoffman.
17: È un maledetto imbroglione, un vagabondo.
5: Gina Davis.
18: Mi ha salvato la vita.
5: Andy Garcia.
19: Se ci aiutiamo tutti possiamo essere degli eroi.
5: In Eroe per caso, questa sera in prima serata.
20: Sì, dottore, su cos'è l'articolo?
21: Su un nuovo piano che stiamo per attuare in Afghanistan.
22: Se pensassi che questa guerra valga la pena, vi appoggerei.
20: Quando avrà inizio?
21: 10 minuti fa.
22: Ho fatto di tutto per fermarlo.
23: Ma ammira le ragioni per cui sono andato.
22: Sì.
21: Vuole vincere la guerra al terrorismo.
24: Una nuova mossa militare, la notizia.
21: Sì o no?
20: Non posso scrivere quella che mi ha dato lui.
5: Leoni per Agnelli. Domani in prima serata.
1: Bentornati nella cucina di quel che bolle in pentola, io sono con Mirella Mazzeranghi, la nostra amica attrice che sta cucinando con noi e per noi questo meraviglioso riso con lo spezzatino al curry delizioso, e invece il nostro chef è pronto ad impiattare, a far vedere come decorerà questa mattonella di torta alle carote con il suo formaggio di capra che è diventato una crema insieme allo zucchero. Gli assaggiatori sono attentissimi perché vorrebbero trafugare la sua sac à poche, visto che hanno già assaggiato soltanto la torta. Ma non so se il nostro chef vi delizierà.
2: Non lo so
1: se è disposto. Intanto vediamo che cosa fa. Hai fatto un quadrato, hai coppato un quadrato.
2: Non solo un quadrato.
1: Col buco. E al centro del buco metterà questo fantastico formaggio di capra che è diventato una mousse dolce. Che delizia! Mamma mia, è anche bello da vedersi. E poi i germogli. Cosa sono? Germogli questi?
2: Sì, abbiamo...
1: Eduli.
2: Rucola, ravanello.
1: Benissimo.
2: Oddio, questo odore di erbaceo intensissimo, qualcosa di veramente...
1: Sì, infatti sono molto curiosa di assaggiare questa mattonella. Mentre decoriamo anche il piatto in modo che poi con un bel cucchiaino si possa spalmare altro formaggio sui pezzetti di torta e mangiare tutto insieme.
2: E poi
1: bello, vero Mirella? Molto scenografico.
0: Vedo l'ora di assaggiarlo.
1: Anche io.
2: Grazie.
1: Certo, certo puoi assaggiare. Hai il diritto di assaggiare, assolutamente, come no. È pronto?
2: Pronto.
1: Benissimo, allora il nostro piatto, la nostra mattonella è pronta e allora a noi non resta altro da fare che vedere con chi è la nostra amica Sofia Petti, la nostra esperta in food, esperta di cucina napoletana, che come sempre vuole svelarci qualche segreto sulla pizza. Vediamo con chi è.
3: Grazie Beatrice, grazie Fabio. Oggi sono particolarmente emozionata perché qui accanto a me ho un maestro pizzaiolo che è una donna, viene direttamente da Versa in provincia di Caserta ed è pluripremiata, addirittura a 3 spicchi nella guida del Gambero Rosso. Ve la presento subito, è Roberta Esposito.
4: Ciao,
3: Roberta, benvenuta.
4: Ciao.
3: Vedo che già stai armeggiando col tuo impasto.
4: Già sono con le mani in pasto.
3: Che cosa stai facendo?
4: Allora, oggi ti ho portato una pizza che unisce un po' tutta l'Italia, abbiamo fatto felici tutti, dal nord al sud, centro, tutto, abbiamo toccato tutte le regioni. Ti ho portato una 4 formaggi, però un po' rivisitata.
3: Beh, molto creativa, come nella tua filosofia. Infatti vedo qui il gorgonzola e quindi il nord, e poi abbiamo anche il fior di latte di Aggerola dal sud, quindi veramente a casa sono tutti contenti.
4: Assolutamente. Ecco, io ora sto impastando, sto aggiungendo l'acqua, sto creando il mio prefermento, in modo che poi lo lasciamo riposare 45 minuti e lo andiamo a completare.
3: Ma come si chiama questa pizza?
4: Beh, io ho pensato ad una delizia al formaggio.
3: Beh, si vede dagli ingredienti, già promette bene, Roberta.
4: Sì, allora, creato il nostro preimpasto, noi già lo abbiamo preparato, questo preimpasto deve stare lì a riposare per 45 minuti, tempo non ce n'è, e per cui, ops, grazie, ti ringrazio. Eccolo qua, questo è il nostro preimpasto che andiamo a completare con la restante acqua.
3: E il sale.
4: E il sale.
3: Senti Roberta, ma qual è la tua filosofia di pizza? A che cosa ti sei ispirata?
4: Beh, in realtà dal momento che è un lavoro che ho iniziato per necessità, mi sono ispirata un poco a quelli che sono i chef che sono passati nella mia cucina, visto che oltre alla pizzeria io ho anche un ristorante, tanto che c'è mio fratello che è chef e insieme creiamo i topping per la pizza.
3: Una necessità che è stata un'opportunità che poi ti ha dato sul red carpet, sei passata dai pizzaioli, perché Roberta ha ricevuto tantissimi premi, addirittura ha ricevuto un premio come migliore pizza nel 2022.
4: Sì, con la Summer Light.
3: Ce la spieghi questa pizza?
4: Sì, ho fatto una pizza con dei prodotti del mio territorio, la scarola ripassata, tu che sei napoletana lo
3: mamma
4: fai.
3: Mamma che bontà, mamma che bontà,
4: il
3: oggi baccalà,
4: il baccalà, abbiamo messo un po' di tocco orientale con l'hummus di ceci e quindi questa pizza mi ha portato fortuna.
3: Torniamo dal nostro impasto della pizza di oggi.
4: Sì, esatto. Questo è il nostro panetto che abbiamo ricavato dallo staglio del nostro impasto finito, lo andiamo a stendere.
3: Facci anche vedere
4: il movimento
3: dell'impasto.
4: Assolutamente, come vedi
3: io... I tempi di lievitazione poi, ci devi dire.
4: Sì, questa è una pizza lievitata 12 ore. Come vedi io ho inserito della semola, perché dal momento che parliamo di un impasto idratato, per evitare che si attacchi sul banco, io metto un po' di semola. Come vedi io la pasta la tratto, ecco, come se fosse una donna, ecco, con gentilezza, visto che la pizza
3: che
4: è
3: bello,
4: donna.
3: Ma quanti consigli ci stai dando, Roberta? Saremo bravissime a ripetere la tua pizza.
4: Sono sicura. E in cottura ci andiamo a mettere, prima di tutto, il basilico. Il basilico lo proteggiamo dal fior di latte e dai formaggi. Io quando faccio la quattro formaggi evito di mettere l'olio perché il formaggio scarica un po' di olio, quindi non andiamo ad eccedere nei liquidi. Ed ecco qua, la nostra pizza è pronta per essere infornata.
3: Roberta, tu sei anche famosa per una pizza al tegamino che è tipica della tua terra, perché ricordiamo che tu vieni da Aversa, in provincia di Caserta.
4: Sì, sì, da noi c'è questa tradizione.
3: Quindi veniamo da te e possiamo avere la scelta di mangiare due pizze, vero?
4: Assolutamente, la napoletana e al padellino, quindi accontentiamo un po' tutti.
3: Perfetto.
4: Che dici, la inforniamo?
3: Io direi proprio
4: di sì. Andiamo. Prendiamo la nostra pala, la bagniamo con un po' di semola, perché parliamo, come ti ho detto, di un impasto abbastanza idratato e gentilmente...
3: Posso prendere anche io un po'?
4: Perché certo, anzi aiutami.
3: Ho emozione essere qui e così imparo, no?
4: Ecco qui, certo, ok. Pizza pronta.
3: La inforniamo.
4: Gli abbiamo dato una forma tonda, ci andiamo ad assicurare che non si attacchi e la andiamo ad infornare.
3: Perfetto.

0: Sofia, la nostra pizza è quasi cotta, la giriamo un po' nella parte dove si è cotta di meno. Ricordiamo che questa è una pizza napoletana, una cottura diversa dalla pizza al padellino, e ci vuole un minuto e 10 secondi, e in modo che a una temperatura di 400 gradi diamo esplosività alla pizza e facciamo in modo che il nostro cornicione si gonfi.
1: Vedo infatti un bellissimo cornicione.
0: Okay.
1: Che io adoro.
0: La pizza è pronta.
1: E adesso che cosa dobbiamo fare, Roberta?
0: Allora, ora mi aiuti a condirla.
1: Sì.
0: Allora, io intanto la taglio in modo che poi magari ne approfittiamo, dopo l'assaggiamo.
1: Assolutamente sì.
0: Ok, abbiamo detto prima che ti ho portato quindi ad assaggiare la mia quattro formaggi nel mio menù e andiamo a completare così, una cosa un po' diversa, singolare, andiamo a mettere un po' di marmellata agli agrumi, quindi ecco. Andiamo a dare un po' di dolcezza, ma non troppo, perché poi l'agrumo è aspro e quindi...
1: Vedo anche delle bellissime scatoline, che cosa contengono?
0: Io ti ho portato delle polveri per dare un po' colore alla nostra pizza.
1: Ma questa pizza è tipo una primavera, c'ha un tripudio di colori, è bellissima.
0: Eccoci qua.
1: Roberta, io ho una curiosità, ma quante pizze sforna il tuo forno il sabato?
0: Beh, oggi siamo diventati bravi e il sabato arriviamo anche a un 400-500 pizze.
1: Mamma mia, è proprio una cosa seria la
0: pizza.
1: È dura,
0: vera. È dura.
1: Vedo già tantissimi colori su questa pizza.
0: Sì, andiamo a completare con dei germogli, ecco qui, e con delle polveri, se mi aiuti, per dare un po' di colore.
1: È veramente una poesia questa... Questa pizza.
0: Questa è la mia quattro formaggi.
1: Allora, la pizza è pronta, grazie Roberta per la tua arte. Salutiamo Beatrice e Fabio, vi diamo appuntamento alla prossima pizza. Ciao!
0: Ciao.
2: Grazie Sofia, come sempre, che si parli di calzoni, di pizzelle, di montanare, di pizza, c'è sempre tanta allegria dopo aver visto Con chi sei tu. Ma noi pure siamo allegri e adesso dobbiamo aggiungere il latte di cocco, il famoso tocco finale al nostro piatto di Mirella Mazzeranghi. Aggiungiamo il latte di cocco e mentre tu fai questo io ti leggo una frase che voglio dedicarti. Qui sul mio quaderno ho annotato la tua ricetta e anche una frase che... ho scelto di Carlo Goldoni. È una frase che dice: il mondo è un bel libro, ma poco serve a chi non lo sa leggere. E te la dedico, però voglio chiederti, hai anche tu una frase che un po' ti accompagna nella tua vita?
3: Sì, sì. Non arrenderti mai.
2: Ecco, e non ti sei arresa anche di fronte a viaggi impossibili, con delle tournée internazionali, mondiali. Abbiamo delle foto che documentano qualcosa. Qui dove sei, ecco, per esempio?
3: Ah, qui siamo in Australia, a Sydney. Queste sono due mie colleghe, Carlotta Caimi e Christine Marano, canadese. E qui sì, siamo vicino alla macchina, per noi era un trofeo, la Rolls Royce di un nostro amico.
2: Bellissimo.
3: E abbiamo fatto dei giri con uno spettacolo di Enrico Frattaroli,
2: sì.
3: Con cui ho girato il mondo, sì, abbiamo fatto New York, Parigi.
2: E qui dietro invece dove sei? Qua. Qui?
3: Ah, qui no, qui è con la Compagnia del Messico, sono a Città del Messico con il grande Uberto Bertacca, che è stato uno scenografo straordinario.
2: Anche qui sei in Messico?
3: Qui siamo in Messico con tutta la compagnia, c'è Uberto, c'è... E qui siamo prima di entrare in scena, era un pirandello anche questo, vestire gli ignudi. E io ho avuto il piacere e l'onore di avere l'abito di Mariangela Melato, che l'aveva fatto qui in Italia. E Uberto mi ha detto: ti faccio mettere il vestito di Mariangela.
2: Che meraviglia, che emozione grandissima.
3: Sì, devo dire sì.
2: Ecco, mentre il nostro piatto va a concludere la sua cottura, direi che è arrivato il momento di lasciare le nostre amiche e i nostri amici a casa con il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette che vi abbiamo proposto oggi. Per preparare la mattonella di carote con crema di caprino siamo partiti da una semplice torta di carote. Abbiamo mescolato in una ciotola lo zucchero semolato con lo zucchero di canna, le uova, l'olio di semi e la buccia d'arancia grattugiata. Abbiamo unito poi le farine e il lievito setacciati. Infine abbiamo aggiunto le carote grattugiate grossolanamente. Abbiamo versato il composto in una teglia imburrata ricoperta di carta forno e cotto a 180 gradi per circa 30 minuti. Abbiamo sfornato e lasciato intiepidire. A parte abbiamo mescolato
4: mescolato il caprino cremoso con lo zucchero a velo. Abbiamo coppato la torta con una formina quadrata e ci abbiamo fatto un buco al centro aiutandoci con uno stampo da cannolo. Abbiamo riempito la cavità con la crema di caprino, messa prima in sac à poche e in frigo per un po', e abbiamo decorato con germogli eduli colorati. Per preparare il riso con spezzatino al curry abbiamo per prima cosa messo a bagno il riso basmati per qualche minuto, poi lo abbiamo sciacquato più volte finché non è andato via l'amido. In una padella abbiamo messo una tazza di riso e due tazze di acqua con un po' di sale. Abbiamo coperto con un canovaccio e con coperchio e lasciato cuocere senza muoverlo e senza aprire. In una padella abbiamo soffritto la cipolla con l'olio, abbiamo aggiunto la carne tagliata a tocchetti e abbiamo fatto rosolare. Abbiamo aggiunto le patate e le carote tagliate a cubetti, del sale e poi le spezie sciolte in acqua tiepida. Infine abbiamo aggiunto un po' di acqua calda e lasciato andare. Abbiamo frullato i pelati e li abbiamo aggiunti nella padella. A questo punto abbiamo lasciato cuocere per almeno 50 minuti circa a fuoco basso, mescolando di tanto in tanto. A fine cottura abbiamo aggiunto il latte di cocco e lasciato restringere ancora per 10 minuti senza coperchio. Infine abbiamo impiattato facendo un disco di riso con un coppapasta e mettendoci sopra un po' del nostro spezzatino al curry.
2: Ed ecco le nostre ricette realizzate oggi qui che trionfano sul nostro bancone, questo riso con spezzatino al curry della nostra amica Mirella Mazzeranghi e poi questa mattonella di torta alle carote con la crema di formaggio di capra e questi germogli che colorano e insaporiscono questo piatto. Bravissimo il nostro chef Fabio Cinelli. Che dite, assaggiatori? State provando il nostro riso al curry con lo spezzatino?
5: Buono, mi ricordo di averlo mangiato a Kathmandu nei miei viaggi giovanili.
2: Anche a Kathmandu sei stato?
5: Kathmandu, anche a Pokhara.
2: Bisogna metterti il sale sulla coda, mio caro Luigi. Gigi la trottola praticamente. Ti piace, Sonia, questo piatto?
6: È buono, il riso è croccante, per cui cottura perfetta e il vitello è tenerissimo.
3: Bene.
6: Oltre buono. Che è saporito, perché il mix di spezie è eccezionale, sì. Guarda, veramente.
2: E la preoccupazione di Mirella era proprio che non si cuocesse troppo, in maniera troppo veloce la carne per non renderla stopposa. Bene, quindi noi siamo soddisfatti, ma non finisce qui, sai, cara, perché il nostro chef che vedi armeggiare con quelle pinze lì adesso riutilizza tutto ciò che abbiamo lasciato indietro dalle preparazioni di oggi e ci fa una ricetta del riciclo. Andiamo insieme ai fornelli, vai, avviciniamoci e chiediamogli che cosa stai facendo, chef.
7: Allora, dire ha riutilizzato ciò che abbiamo preparato, la nostra amica ha usato tante di quelle cose fantastiche, io mi sono dovuto un po' accontentare.
2: Sì,
7: insomma, come vedi.
2: Vedo che hai fatto una cosa carina, hai fatto un cannolo.
7: Ho fatto un cannolo.
2: Un cilindro.
7: Abbiamo utilizzato le patate che erano rimaste, le abbiamo cotte però nell'acqua, quindi nel brodo del curry. Quindi abbiamo dato questo tono un così un pochino più orientale, asiatico, siamo allontanati un pochino.
2: Bene, quindi carote e patate.
7: Carote e patate, quindi tutto estremamente vegetariano.
2: No, con questi germogli eduli.
7: Fino a qua, fino a qua.
3: Ho la collina.
7: Poi.
2: E poi che fai? Ma quello è dolce. E certo, perché con la carota e la patata...
7: Le patate dolci sì, e io non posso metterci il dolce sulle patate.
2: Ma che bella idea, guarda un po'. Ma è bellissimo, Sonia, oltre che sarà anche buono, ma è proprio bello.
6: Eh sì.
2: Come lo chiamiamo?
6: Cannolo shue shue, nel senso che è bello così da vedere, però allo stesso tempo è così, veloce, estemporaneo, per cui cannolo shue shue secondo me potrebbe essere...
5: così napoletana.
6: Esatto.
2: Dopo la nostra amica Sofia Petti con i suoi ospiti eccezionali sempre, questa pizza

0: ancora lascia il profumo nello studio. Come lo vuoi chiamare? Cannolo Sue Sue?
1: Cannolo Sue Sue.
0: E Yamabel. E allora Cannolo Sue Sue. Salutiamo Mirella Mazzeranghi, grazie per aver cucinato con noi. Grazie di tutto.
1: Grazie Mirella.
0: Chef, insieme a te.

0: Prondi Amico Super TV.
1: Un telefono?
0: Per sentire la televisione.
2: Con Brondi finalmente sento anche la TV.
0: Brondi, chi parla?

0: L'irresistibile Maxi Bon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.
2: Vedi anche tu.
3: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
4: Eh sì,
3: ma questa è speciale.
4: È la granita siciliana a senso freddo.
3: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
4: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
3: Freddo, eh? Granita siciliana a senso freddo, il gusto che rinfresca.
5: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro, il tiamido è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous, la prova è sulla tua pelle.
6: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
7: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
8: Nonna, il volume della televisione è troppo forte.
9: E perché non sento bene?
8: Prova Prondi Amico Super TV.
9: Un telefono? Per guardare la televisione?
8: Metti le cuffie. Premi il tasto blu sul telefono.
9: Incredibile, sento proprio bene.
8: Inizia il tuo programma preferito.
9: Con Brondi finalmente sento anche la TV.
8: Brondi, chi parla?
10: Oscuro fu il luogo della mia nascita. Assai modesta la mia famiglia.
11: Chiedi al Signore di essere proprio l'ultimo nella Chiesa.
12: Possiamo dire che San Francesco, nell'ombra della sua grotta, ha cercato quella luce inestinguibile che è Dio.
10: È in questa grotta che farò la mia dimora.
13: Il documentario La Quarta Regola, questa sera, in seconda serata.

0: dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus, in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone. Dice il Santo Padre: Dio fa grandi cose con coloro che libera dal male. Gesù è stato rifiutato e crocifisso fuori dalle porte della sua città. Su di lui, pietra angolare su cui Dio ricostruisce il mondo, tutti voi siete pietre di grande valore nell'edificio di una nuova umanità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste.
1: Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
1: Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano da te affidato alla sua guida pastorale progredisca sempre nella fede. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Papa Leone arriva alle Canarie, ultima tappa del suo viaggio in Spagna. Oggi l'abbraccio con le persone migranti, con chi li accoglie ieri a Barcellona nella Sagrada Famiglia, la messa e la benedizione dell'opera di Gaudì. Il monito del pontefice: non possiamo credere in Cristo e fare la guerra. In Medio Oriente nuovi attacchi nella notte, numerosi raid americani contro l'Iran che risponde colpendo basi militari statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania. Teheran torna a chiudere lo stretto, raid anche in Libano. Sport, oggi al via mondiale di calcio, le 21 alla 7 azzecca il calcio d'inizio di Messico-Sudafrica, la prima delle 104 partite per 48 squadre del torneo, si giocherà anche negli Stati Uniti e in Canada. Buongiorno dalla TG2000, penultimo giorno dunque del viaggio apostolico in Spagna. Il Papa è atterrato poco fa alle Isole Canarie e sul volo papale c'era il nostro vaticanista Paolo Fucili che dovrebbe essere collegato con il telefono. Paolo, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, atterraggio alle 10.45 euro locale, siamo un'ora in meno rispetto all'Italia, nell'isola di Gran Canaria, accoglienza veloce perché subito bisogna trasferirsi al porto di Arghineguín, un trasferimento veloce anche questo per essere alle 11.40, cioè le 12.40 locali, presenti all'incontro con le realtà di accoglienza dei migranti in questo porto. Il tema migranti sarà al centro dell'attenzione di questa terza tappa del viaggio del Papa in Spagna, inizia oggi e si conclude domani da Tenerife con la ripartenza per Roma, dalle Canarie. Per adesso è tutto.
0: Grazie a Paolo Fucili, ma torniamo a ieri sera con la messa alla Sagrada Famiglia. Nelle parole del pontefice, il rinnovato invito a costruire la pace, poi la benedizione della Torre di Gesù. Il servizio.
2: Luci e fuochi d'artificio sotto lo sguardo ammirato di Leone XIV. Barcellona festeggia così l'evento della sera di ieri. Il Papa che prima celebra una messa e poi benedice la Torre di Gesù Cristo della celeberrima Sagrada Famiglia, il capolavoro di Antoni Gaudì, dopo aver pregato sulla sua tomba. La croce a quattro bracci, posizionata lassù pezzo per pezzo nei mesi scorsi, ora ne fa la chiesa più alta del mondo.
3: No pas per destacare in classificazioni mondane.
2: Non per primeggiare però in classifiche mondane, dice Leone, ma per guidare i passi del popolo di Dio pellegrino in Catalogna. Qui appare ancora più evidente come arte e bellezza siano eminenti canali di evangelizzazione. E se la Sagrada Famiglia è ancora oggi un cantiere, questo ci ricorda come la vita cristiana sia sempre un cammino, un progetto che Dio porta a compimento.
3: Todos nosotros somos las piedras vivas de esta obra.
2: Noi tutti siamo le pietre vive di quest'opera che ha Cristo per fondamento e culmine, inizio e fine, afferma Leone sotto le volte superbe modellate dal genio artistico di Gaudì. E il tono si fa severo nel rammentare che non possiamo credere in Gesù e far la guerra, uccidere l'innocente, abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria.
0: E oggi dicevamo Leone a Gran Canaria, in programma un incontro con le realtà che si occupano di migranti, una realtà problematica nel paese su cui la Chiesa è in prima linea. Cristiana Caricato.
4: Papa Leone approda alla Spalmas de Gran Canaria, ultima tappa del suo viaggio spagnolo, e lui, pontefice statunitense con passaporto peruviano, finisce per condividere l'avventura di tanti migranti provenienti dall'Africa occidentale in cerca di fortuna e possibilità. Il tema delle migrazioni è al centro degli ultimi due giorni del pontefice in Spagna, oggetto di una prova di forza tra sinistra e destra del paese, ma soprattutto emergenza nello snodo della rotta atlantica che rappresentano le Canarie.
5: Una rotta di migrazione estremamente pericolosa, dove in molti hanno perso la vita. Molti arrivano cercando un futuro, una vita che nel loro paese non possono avere.
4: Nelle isole al largo delle coste marocchine nel 2020, in piena pandemia, si registrò una vera e propria emergenza umanitaria. Il molo di Arghineguín divenne il molo della vergogna. Migliaia di migranti abbandonati a se stessi, sfiniti dopo giorni di cammino e di navigazione, 3.000 in una settimana. Allora fu soprattutto la comunità locale che si prodigò per venire incontro ai loro bisogni. Un impegno che si è esteso a tutta la Chiesa spagnola in prima fila nell'appoggiare la regolarizzazione straordinaria di 500.000 migranti, decisa dal governo su una iniziativa legislativa popolare. Una piccola parte dei 9 milioni di migranti su circa 45 milioni di persone, forza lavoro essenziale per l'economia del paese.
5: Dobbiamo dissipare la paura, dobbiamo lasciarci abitare non dalla paura ma dall'accoglienza e dalla fraternità. Anche perché molte delle persone migranti che arrivano in Spagna sostengono molti ambiti di servizio. Si occupano della cura degli anziani, delle case, lavorano in ospedali, nell'edilizia e in qualche modo contribuiscono a rinnovare il nostro paese con il loro apporto economico.
4: A Las Palmas nel 2026 sono stati 3.180 gli arrivi registrati, un flusso in calo rispetto ai numeri a cinque cifre degli ultimi due anni, anche per le condizioni climatiche che hanno scoraggiato le partenze. Ma l'emergenza rimane insieme alla domanda all'Europa su come risolvere il problema migratorio.
6: La Spagna come l'Italia sono le frontiere dell'Europa. Lì si gioca il problema migratorio del continente. Sono le porte di accesso per chi cerca una vita migliore. Sappiamo come l'Unione Europea abbia cambiato le politiche migratorie e sono convinta che il Papa, quando parlerà alle Canarie, si rivolgerà a tutti gli altri paesi dell'Unione.
0: Credo che sì, realmente. In Medio Oriente, nuovi attacchi nella notte, numerosi raid americani contro l'Iran, che risponde con rappresaglie contro basi militari americane in Kuwait, Bahrain e in Giordania. Raffaella Frullone.
7: Il cessate il fuoco è ormai praticamente privo di significato, è l'accusa lanciata dal Ministero degli Esteri di Teheran dopo i nuovi raid statunitensi. In una nota il governo iraniano parla di attacchi illegali e criminali e attribuisce agli Stati Uniti la responsabilità di tutte le conseguenze della nuova escalation. Nella notte infatti Washington ha colpito strutture di sorveglianza, sistemi di comunicazione e difesa aerea iraniana. Secondo il presidente Donald Trump, Teheran starebbe ostacolando i negoziati, il capo della Casa Bianca minaccia ulteriori attacchi se non verrà raggiunto rapidamente un accordo di pace. La risposta iraniana non si è fatta attendere. Missili e droni sono stati lanciati contro basi americane nella regione. La Giordania ha annunciato di aver intercettato 20 missili diretti verso la base di Al-Zarak, ma sarebbero state colpite anche installazioni americane in Kuwait e Bahrain. Nel Golfo cresce la tensione attorno allo stretto di Hormuz. Teheran annuncia che a fronte delle ripetute violazioni del cessate il fuoco, il corridoio marittimo da cui transita circa un quinto del commercio mondiale di petrolio e gas sarà chiuso fino a nuovo avviso. La Cina intanto chiede ad entrambe le parti di fermare immediatamente le operazioni militari e di tornare al tavolo del dialogo per raggiungere un cessate il fuoco stabile, ma sul terreno per ora prevalgono le armi.
0: E proseguono i raid dell'esercito israeliano in Libano. Hezbollah risponde con un lancio di razzi. Ci colleghiamo con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buongiorno Alessandra.
8: Sì, buongiorno. Un fronte sempre più caldo, anche quello libanese. Il governo israeliano ripete che non vuole assolutamente vincolare un eventuale accordo tra Stati Uniti e Iran con un cessate il fuoco in Libano. Ieri il ministro della difesa israeliano Katz ha minacciato nuovamente, ha detto che la guerra con l'Iran non è conclusa, ha elogiato i soldati che sono impegnati in questa pesante offensiva di terra appunto attraverso l'aviazione. Ieri i raid che hanno colpito Sidone, Tiro e altre aree nel sud del Libano hanno causato un bilancio di 30 morti per un totale dal 2 marzo ad oggi che è arrivato a 3.696 vittime. Ci sono tra loro non solo miliziani ma anche civili e soccorritori. Hezbollah ieri ha visto a Beirut anche una manifestazione in suo supporto. Hezbollah che sappiamo che continua a rifiutare i negoziati diretti tra Israele e Libano e anche che è in grado di lanciare droni e razzi verso le postazioni militari nella parte occupata ma anche verso le cittadine di confine. L'ultimo allarme risuonato questa mattina ma senza alcun ferito. E da Gerusalemme, linea a voi.
0: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Noi andiamo adesso sul fronte ucraino dove c'è stato un pesante attacco delle forze di Mosca questa notte con due missili balistici e 221 droni. L'Ucraina colpisce un impianto militare russo a 1.000 chilometri dal confine. Alessio Orlandi.
9: Attacchi di droni nel sud della Russia, missili e velivoli senza pilota su 8 località ucraine. Lo stallo militare lungo la linea del fronte non ferma dal cielo il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev. Nella notte droni ucraini hanno colpito una raffineria a Krasnodar provocando un vasto incendio che è stato spento. Le autorità locali parlano di 3 persone rimaste ferite dai detriti caduti su alcuni edifici residenziali. Secondo media ucraini, un'altra raffineria situata nella città russa di Samara avrebbe invece completamente interrotto la lavorazione di greggio dopo un attacco di Kiev 2 giorni fa. Da Dal Cremlino la risposta non si è fatta attendere. Due missili balistici e 221 droni sono stati lanciati la notte scorsa su diverse zone dell'Ucraina, la maggior parte dei quali neutralizzati, hanno rivendicato le autorità di Kiev, annunciando di aver colpito ieri un impianto militare russo a 1000 chilometri dal confine con il supermissile Flamingo. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha fatto sapere che c'è stato un blackout alla centrale nucleare di Zaporizhia, rimasta senza alimentazione durante la notte a causa di un attacco a una sottostazione elettrica di riserva. Intanto, mentre sul terreno da mesi non si verificano avanzamenti tra i due eserciti, il segretario generale dell'ONU Guterres ha invitato Putin e Zelensky a incontrarsi per dare una svolta al conflitto.
0: E l'Ucraina è stata anche al centro delle comunicazioni della Premier Meloni al Parlamento in vista del Consiglio europeo del 18-19 giugno. Augusto Cantelmi.
10: Sostenere Kiev e mantenere alta la pressione su Mosca, ma non formati che rischiano di spaccare l'unità. Si parte dall'Ucraina con critiche tutt'altro che velate a Francia, Germania e Gran Bretagna sul voler fare da soli e senza l'Italia esclusa.
11: Cioè il tema vero dal mio punto di vista non è chi faccia o meno parte di questo o di quel formato, ma piuttosto il fatto che allo Stato nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa.
10: Quindi l'Iran, senza citare Trump, nel suo intervento in Parlamento in vista del vertice europeo della prossima settimana, Meloni punta l'indice contro il regime in Libano su Hezbollah, inaccettabili gli attacchi al contingente UNIFIL. Nello stesso tempo critica le azioni israeliane sul Libano e le parole di Ben-Gvir contro l'Italia, il paese delle ciabatte, rispedite al mittente. Ma le critiche più severe Meloni le riserva ancora una volta all'Europa, che sembra diventare il bersaglio preferito di quella che sarà la lunga campagna elettorale che ci porterà al voto del prossimo anno. Burocrazia, immigrazione, diritti, ma anche difesa ed energia. All'attacco invece le opposizioni che denunciano le carenze del governo in politica estera, l'appiattamento all'amministrazione Trump e l'incapacità di denunciare i crimini commessi da Israele in Medio Oriente.
0: Ha ucciso il padre di 73 anni e gli ha dato fuoco. È successo a Cinisello Balsamo nel Milanese, dove

0: carabinieri sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco per la segnalazione di un rogo in un'abitazione in via Casati. Hanno arrestato un uomo di 47 anni ipotizzando che abbia ucciso il genitore prima con un corpo contundente per poi cospargerlo di liquido infiammabile. Secondo le prime informazioni l'uomo avrebbe un disagio psichico. E ora il meteo con il passaggio di una violenta perturbazione al nord. La situazione è la conta dei danni nel servizio di Beatrice Bossi.
1: Lo slalom tra gli alberi crollati sulla strada provinciale che attraversa il Varesotto. La Lombardia si è svegliata per fare la conta dei danni. Il maltempo ieri non ha dato scampo nemmeno al cemento. Qui siamo a Bussolengo, dove in pochi minuti una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di questa palazzina.
2: Io abito qui a Bussolengo, in 30 anni che siamo qua, non ho mai visto niente del genere. Una tromba d'aria pazzesca. È veramente una cosa surreale. Veramente.
3: Abbiamo visto tutto nero che arrivava veloce, veloce, veloce, tipo una tromba d'aria praticamente, e poi è cominciato a volare via tutto.
1: Anche la provincia di Milano è stata attraversata da piogge temporali. A Novate, la caduta di un albero sulla carreggiata ha travolto due motociclisti, fortunatamente rimasti illesi. Il drone dall'alto qui riprende invece i campi di Legnano imbiancati dalla grandine. La neve è caduta davvero oltre i 2300 metri in Trentino Alto Adige. Anche il Friuli Venezia Giulia ha fatto i conti con il maltempo. In appena 30 minuti ieri i vigili del fuoco di Udine hanno risposto ad oltre 100 chiamate.
0: Parliamo adesso di ferrovie, perché dal 1° luglio arriva l'alta velocità tra Napoli e Lecce, ma fino ad allora ci saranno pesanti disagi nei collegamenti verso la Puglia. Giuseppe Caporaso.
4: Ci saranno difficoltà a spostarsi in treno verso la Puglia fino al termine del mese di giugno. Rete Ferroviaria Italiana eseguirà in queste settimane interventi di potenziamento della rete infrastrutturale per poter realizzare il doppio binario della nuova tratta Napoli-Cancello per una quindicina di chilometri. Gli interventi consentiranno gli interscambi nella nuova stazione alta velocità di Napoli a Fragola. Per Rete Ferroviaria Italiana saranno impegnati circa 400 persone tra operai e tecnici. Durante lo svolgimento dei lavori, i collegamenti Roma-Bari-Taranto, quelli Napoli-Bari e la linea Roma Lecce avranno disagi e vedranno combinazioni alternative tra treni, frecce, intercity e bus. Ci saranno problemi per i viaggiatori con l'aumento degli orari di percorrenza e costi elevati per i consumatori. A partire dal 1° luglio verrà ripristinata l'offerta ferroviaria e ci sarà la partenza del primo treno Frecciarossa diretto Lecce-Bari-Napoli che collegherà la Puglia alla Campania senza dover effettuare cambi. Il treno alta velocità tra Napoli e Lecce impiegherà circa 5 ore e vedrà le fermate a Brindisi, Bari, Barletta, Foggia e Benevento.
0: Al via oggi i mondiali di calcio, una competizione che ancora una volta non vedrà in campo la nazionale italiana. Calcio d'inizio questa sera alle 21. Leonardo Possati.
5: Il momento è arrivato, prende il via. Il mondiale di calcio, la competizione che accende la passione di milioni di tifosi. Il sipario si alza a Città del Messico con la sfida Messico-Sudafrica allo stadio Azteca. L'edizione di quest'anno è la prima con 48 squadre, si giocherà in 16 città tra Stati Uniti, Messico e Canada. 104 partite, molte le squadre al loro debutto in questa competizione. Uzbekistan, Giordania, Capoverde e Curaçao. Non mancano polemiche e proteste tra visti non concessi, arbitri rispediti a casa. È un'organizzazione pessima, ma tutto questo adesso passa in cavalleria perché si gioca. Grandi favoriti i soliti noti, dall'Argentina alla Francia, ma nella patria del grande sogno americano tutto è possibile e la finale del 19 luglio nel New Jersey potrebbe riservare sorprese. Unica certezza, non ci sarà l'Italia, non qualificata per il terzo mondiale consecutivo.
0: Ed è tutto, vi lascio alla diretta di Chiesa Viva che ci accompagnerà al primo appuntamento di Papa Leone alle Canarie, l'incontro con la realtà di accoglienza dei migranti al porto. Prossima edizione del nostro TG2000 alle 18:30 circa. Grazie per averci seguito, a più tardi.

Buongiorno, benvenuti a Chiesa Viva, di nuovo insieme per seguire l'ultima tappa spalmata su due giorni della visita di Papa Leone in Spagna. Da questa mattina, anzi da pochi minuti, il Papa è arrivato a Las Palmas de Gran Canaria e proprio nelle Canarie terrà i suoi appunto ultimi due appuntamenti, tra pochissimo quello con le realtà che accolgono i migranti. Noi seguiremo tutto insieme a Daniela Pompei, che è responsabile

0: della comunità di Sant'Egidio per i servizi agli immigrati, rifugiati e Rom, a padre Luis Ortugno Gagliud, gesuita, e a Victor Genina, che è direttore dello sviluppo umano integrale di Caritas Internationalis. Inizio proprio da te, Victor, per capire, rispetto alle grandi rotte migratorie, che cosa rappresentano le Isole Canarie.
1: Le Isole Canarie sono il territorio europeo più vicino alla costa atlantica africana. Ma vicino
0: alle coste
1: dire...
0: del Marocco, diciamo.
1: No, sarebbe più il Senegal, per le correnti è estremamente pericoloso e la distanza è molto lunga, ci sono più o meno 1600 chilometri tra le Canarie e la costa africana, e per quello è una delle rotte migratorie più pericolose al mondo. Dal 2020 fino al 2025 sono stati spariti o morti quasi 20.000 persone. Quindi è una delle rotte più pericolose e quindi è dove chi riesce a sopravvivere ha bisogno di più aiuto.
0: Papa Francesco chiamò il Mediterraneo un cimitero a cielo aperto e l'Oceano Atlantico, come dire, un cimitero ancora più grande.
2: Sì, è un cimitero ancora più grande, infatti colpisce, perché sia il Mediterraneo che l'Oceano Atlantico contornano l'Europa e quindi noi ci troviamo ad assistere a un grande cimitero. Appunto, i dati che si dicevano sono impressionanti. La stessa cosa è per quello che riguarda il Mediterraneo centrale, effettivamente, che è quello davanti le coste italiane, effettivamente.
0: Senti, come viene vissuto il fenomeno migratorio in Spagna? Come vengono guardate le stesse Isole Canarie dal continente, che sono una delle porte d'Europa via mare?
3: Sì, è una delle porte d'Europa, anche della Spagna, ovvio. Allora, è una situazione drammatica anche per quella regione, perché bisognano tante risorse per poter accogliere con una dignità queste persone che arrivano. E di fatto tante volte il governo regionale delle Isole Canarie fa una richiesta di solidarietà verso le altre regioni della Spagna per poter offrire una risposta, soprattutto che possa rispondere a queste persone che vengono con tanto bisogno. La risposta della Chiesa è anche di essere presenti e soprattutto di essere in quella frontiera, che veramente vengono tanti a cercare un futuro, una speranza. Non è facile, però è vero che è una problematica che si deve anche capire e anche si deve rispondere con generosità.
0: Sei anni fa il porto di Arguineguín, dove il Papa incontrerà la realtà di accoglienza dei migranti, fu chiamato il porto della vergogna. Perché?
3: Sì, perché è vero che era il tempo della pandemia, del Covid, è vero che tanti migranti in quel momento di lockdown sono stati alloggiati là. Era un momento della vergogna, perché uno diceva: allora non ci sono condizioni veramente che possano rispettare la dignità umana in questo posto. Non era una risposta veramente generosa a queste persone che avevano bisogno. Purtroppo abbiamo visto in queste situazioni tante immagini drammatiche che vergognano tutti noi, quando vediamo queste persone che cercano una speranza, e tante volte quello che offriamo è una muratura, per dire non venite, e non offriamo veramente un cuore aperto. Sì, sono tante immagini che abbiamo visto negli ultimi anni che, secondo me, dovrebbe vergognare anche il nostro sistema.
0: Tra poco vedremo il Papa, che in questo momento sta viaggiando sull'isola proprio per raggiungere il porto dove si terrà l'incontro. Adesso facciamo una brevissima pausa.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: L'oscuro fu il luogo della mia nascita. Assai modesta la mia famiglia.
2: Chiede al Signore di essere proprio l'ultimo nella Chiesa.
3: Possiamo dire che San Francesco, nell'ombra della sua grotta, ha cercato quella luce inestinguibile che è Dio.
1: È in questa grotta che farò la mia dimora.
4: Il documentario La Quarta Regola, questa sera, in seconda serata.
5: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
6: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
7: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!

0: Eccoci di nuovo in diretta, pronti ad assistere all'incontro tra Papa Leone e le realtà di accoglienza dei migranti all'isola Las Palmas de Gran Canaria. Prima una precisazione geografica, ma soprattutto, come dire, per comprendere il fenomeno migratorio che interessa le Canarie. Dicevamo, da un punto di vista geografico, il paese costiero africano più vicino alle Canarie è il Marocco, ma il viaggio è ancora più lungo perché arrivano dal Senegal e non dal Marocco. Per quale motivo, Victor?
1: Perché in un fenomeno che si chiama esternalizzazione dei confini, il governo spagnolo ha firmato un accordo col governo di Marocco per fermare i flussi di migranti subsahariani che cercano di arrivare in Europa sia per il nord di Marocco, Ceuta e Melilla, che sono i due esclavi spagnoli in territorio africano, sia per prendere la rotta atlantica. Quindi le barche partono sia di Mauritania o di Senegal.
0: Certo. Quindi è ancora più pericoloso questo. Insomma, uno degli effetti di questo accordo è che per i migranti non è che, come dire, questo blocca il fenomeno migratorio, ma lo rende più pericoloso.
1: Pericoloso e

0: veramente aiuta alle reti di trafficanti di persone che fanno proprio una fortuna di questo perché non è economico pagare un posto a queste barche. Il prezzo è molto variabile, ma può arrivare a 10.000 euro più o meno, no?
1: Prima parlavamo, no, di questo appellativo porto della vergogna in ragione delle condizioni per una serie di motivi, ma comunque condizioni disumane in cui furono accolte circa 3.000 persone nel 2020 all'epoca della pandemia, arrivati in pochissimi giorni. C'è da dire che ci sono molte cose in cui complessivamente dobbiamo vergognarci. Però questi sono luoghi dove ci sono anche delle testimonianze straordinarie di accoglienza, le Canarie come Lampedusa, soprattutto da parte della gente del posto.
2: Sì, questo è effettivamente è un segno forte di testimonianze, di accoglienza da parte delle persone sia di Lampedusa che delle Canarie, che in tutti i porti, un pochino i porti, diciamo, dove arrivano, perché adesso poi le rotte si sono allargate, penso anche al discorso della Grecia, Lesbo, diciamo. Quindi che è stato negli anni, nei primi anni. Qui però c'è anche una responsabilità, evidentemente, anche dei governi di non appesantire fortemente anche le popolazioni delle isole, perché parliamo di isole. Lampedusa, 6.000 abitanti, credo che le Canarie ne abbiano un pochino di più, ma lo
1: Certo.
2: stesso è un problema serio quando 3.000, 4.000, la stessa Lampedusa ha avuto per un periodo una presenza di oltre 6.000 persone sull'isola, quasi il doppio della popolazione. Quindi in questi momenti c'è necessità che ci sia una mediazione, e qui la mediazione la possono fare moltissimo, c'è una domanda e una richiesta da parte della Chiesa di essere presenti, diciamo, qui per esempio nei momenti cruciali, diciamo, anche di aiutare e comprendere il fenomeno, che è il fenomeno anche di persone che fuggono da guerre, da povertà estreme, si mettono in mano appunto ai trafficanti, ma mettono anche a repentaglio la vita di tantissimi bambini, perché qui dobbiamo pensare che coloro che partono sono anche famiglie intere.
1: Donne incinta, neonati.
2: Esattamente, quindi effettivamente non è che i migranti, basta parlarci quando arrivano, dopo un po' magari, dopo che si sono rifocillati, ecco, però sono coscienti di questo viaggio. Infatti nei racconti dei migranti c'è tantissimo la preghiera a Dio per qualsiasi religione si siano. E si trovano in quelle barche anche che ci sono, che vengono recuperate, i crocifissi, tanti, tanti. È il dramma, appunto, sono coscienti del pericolo che affronteranno. E
1: Però è
2: nonostante.
1: più pericoloso restare, questo è il paradosso, no? Che può sembrare incomprensibile. Dici, sei pazzo affrontare un viaggio, attraversare il deserto, il Mediterraneo, l'Atlantico, ma.
2: Esattamente, è questo. Cioè, in ogni caso è meglio di quello che sto vivendo. E se c'è una speranza, quella è una fonte di speranza. Qui c'è il tema grosso della speranza, è di creare delle vie alternative, veramente legali. E qui c'è una responsabilità anche dell'Unione Europea tutta intera, in
1: Dopo
2: fondo.
1: torneremo sulle vie alternative. Prima volevo capire qual è l'impegno sia in termini di accoglienza, di integrazione, ma anche di sensibilizzazione di questo tema della Chiesa spagnola.
3: Allora, le isole Canarie si deve dire innanzitutto che anche una regione della Spagna che non è che sia stata la più ricca economicamente, cioè quindi anche deve ricevere un sostegno economico della generosità dello Stato. Di fatto la Chiesa già era presente con tanto apostolato sociale prima di questo fenomeno migratorio, perché c'era una mancanza anche di risorse per l'educazione, per la sanità e per tante cose. Quindi la Chiesa è vero che adesso con questo nuovo fenomeno che è venuto è una risposta anche di accoglienza, prima anche di sanità, anche giuridica, perché di spiegare i diritti, di spiegazione a loro delle opportunità, come fare in un modo anche che sia possibile per loro andare avanti, e anche poi un inserimento in società, soprattutto quando vengono con queste famiglie, con bambini, con neonati, con tante situazioni drammatiche, e di come accompagnare quelle persone. Quindi sì che è vero che la Chiesa in questo caso si è vista coinvolta in una regione che già faceva un apostolato sociale importante, e adesso deve rispondere, e anche lo fa, a questa nuova situazione attraverso questo accompagnamento giuridico, sanitario e anche di educazione.
1: Tu attraverso Caritas Internazionali sei uno sguardo globale. Intanto abbiamo già le immagini in diretta dal porto dove tra poco arriverà Papa Leone. E tu hai uno sguardo globale sul fenomeno migratorio, e Caritas Internationalis rappresenta appunto l'impegno di tutta la Chiesa su questo, davanti a questa questione. Ti vorrei chiedere allora se esiste un'unica, come dire, un'unica strada di soluzione per affrontare questi problemi, oppure tante strade quante sono le rotte migratorie. Qui stiamo parlando della rotta atlantica, abbiamo parlato di quella del Mediterraneo, ma poi ci sono, per restare semplicemente in Europa, quella balcanica via terra, oppure pensiamo in altri continenti ai confini tra Messico e Stati Uniti, il tuo Messico peraltro. Sono tanti problemi separati o un unico problema?
0: Ci sono elementi comuni alle diverse rotte, ma soprattutto alle sfide che gli stati hanno, ma anche le sfide che le organizzazioni che vogliono aiutare, in, diciamo, congruenza con i principi, in questo caso la Chiesa Cattolica, i principi evangelici. Quindi la geografia gioca un ruolo importante, per esempio dove c'è una massa continentale, dove non c'è acqua, quindi lì le dinamiche sono diverse, no? Tra Messico e Stati Uniti, o per esempio Turchia e l'Europa. Lì le cose tecnicamente sono diverse, ma è soprattutto un tema di volontà politica degli stati, se vogliono o no, prima di tutto creare condizioni per rispettare il diritto delle persone a rimanere nel proprio paese. Se per esempio c'è una struttura economica e finanziaria, parlo per esempio del debito esterno, che fa praticamente impossibile agli stati poveri investire in servizi di educazione, di salute e di produrre cibo in abbastanza quantità e qualità.
1: Victor, chiariamolo questo concetto perché è interessante e va spiegato bene. Tu stai dicendo che esiste un diritto a restare, e questo diritto, che è, come dire, un diritto di ciascuno che nasce in un paese e tendenzialmente vorrebbe restare nel proprio paese, dove ha le proprie radici, i propri amici, la famiglia e tutto, e però questo diritto è messo in crisi non soltanto dalle condizioni sociali, dalla guerra, insomma da condizioni interne al paese, ma da alcune politiche che fanno i paesi ricchi verso questi paesi che sono punto di partenza dei migranti. Ti stai riferendo in particolare alla questione del debito. Fammi capire quali sono le responsabilità dei paesi ricchi rispetto a questa gestione del debito.
0: Per esempio, se l'Italia vuole avere un prestito di 1 miliardo d'euro, diciamo paga per esempio 10%. Per la stessa quantità Mauritania dovrebbe pagare 120% per il rischio. Quindi per pochissimi soldi, in termini di quantità, questi paesi devono spendere anni a pagare interessi e senza poter investire nei bisogni strutturali di servizi basici o primari.
1: Quindi stai dicendo sostanzialmente che una delle cause più importanti delle migrazioni è lo sfruttamento, in questo caso finanziario, dei paesi poveri.
0: Sì, per esempio, un altro esempio hai sul debito esterno. Nel Banco Mondiale il 70% dei voti per assegnare i prestiti lo controllano una decina di paesi. Il resto dei paesi hanno pochissima capacità per decidere dove vanno e in che condizioni vanno questi prestiti. Quello del debito esterno e l'architettura finanziaria internazionale, ma anche hai il problema del cambiamento climatico, dove sono stati i paesi industrializzati che hanno creato le condizioni che adesso fanno invivibili territori completi nel sud globale. Quindi anche gli effetti del cambiamento climatico, che la gente non è responsabile perché non ha avuto una industrializzazione alla scala che hanno avuto i paesi ricchi, sono chi stanno pagando il prezzo più alto. E anche nei conflitti dobbiamo vedere che ci sono interessi stranieri che sono lì dietro i diversi gruppi che stanno combattendo. Diciamo il Sudan, che è la crisi umanitaria adesso più terribile al mondo, con più di 30 milioni di persone in bisogno di aiuto umanitario,
1: cioè,
0: per sopravvivere.
1: Cioè tu stai dicendo che i paesi ricchi, che non sono soltanto l'Occidente, ma anche la Cina, la Russia, eccetera, non è che si devono porre una questione soltanto, come dire, umanitaria, di accoglienza, ma c'è una responsabilità fattuale per cui, a monte delle cause del fenomeno enorme migratorio che segna il nostro tempo, ci sono delle responsabilità precise, attuali, concrete.
0: Sì, è solo, definitivamente, è solo per fare capire alla gente. La maggioranza dei migranti africani restano in Africa. Adesso ci sono più o meno 30 milioni di africani dentro dei paesi africani. E sarà più o meno, non ricordo esattamente, ma sarà più o meno 1,5 milioni di africani che vanno fuori. Ma la maggioranza restano in altri paesi africani.
1: Hai detto 1,5 milioni vanno fuori dall'Africa, e quanti restano?
0: 30.
1: 30 milioni.
0: E la proiezione è che per il 2050 saranno 80 milioni di africani che restano in Africa. Quindi anche quello è molto importante capirlo. Precisamente perché è pericoloso ed è caro lasciare l'Africa, vanno a altri paesi che devono assorbire questo. L'Uganda, per esempio, deve spendere una quantità di soldi enormi per rispondere ai bisogni più elementari della gente.
1: Tu prima parlavi, Daniela, di creare delle rotte sicure e legali. Di che cosa stiamo parlando?
2: Beh, per quello che penso immediatamente, penso per esempio ai corridoi umanitari, che sono un esempio di non aver toccato la legislazione.
1: Rispiegaci cosa sono i corridoi
2: umanitari. Allora, i corridoi umanitari sono la possibilità di far entrare legalmente e in sicurezza i richiedenti asilo, non già riconosciuti rifugiati, ma i richiedenti asilo, coloro che scappano da situazioni di guerra, parlando appunto di siriani, sudanesi, eritrei, yemeniti, diciamo di un mondo molto somali, mondo molto variegato. E noi come comunità di Sant'Egidio nel 2015 abbiamo iniziato una trattativa, nel 2016 abbiamo sottoscritto il primo protocollo insieme alla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia per far entrare regolarmente 1.000 richiedenti asilo. Abbiamo chiesto al governo 1.000 visti, ai sensi di un articolo, un regolamento europeo che riguarda la possibilità di dare dei visti a territorialità limitata, cioè solo per l'Italia, in quel caso era solo per l'Italia.
1: Ma in che percentuale questi corridoi umanitari gestiscono, come dire, gli arrivi in Italia? Tu hai parlato di 1.000 visti, 1.000 visti in un anno.
2: E in due anni.
1: In due anni, quindi 500 persone l'anno a fronte di un fenomeno illegale che porta in Italia quante migliaia di persone?
2: Beh, quest'anno nel 2025 ne sono arrivati via mare 60.000, 66.000.
1: Solo via mare?
2: Solo via mare. Beh, via mare, sì, via mare e anche un pochino via terra la rotta balcanica, molto meno numerosa in Italia adesso. E siamo in diminuzione, abbiamo avuto i dati...
1: E strumenti del genere... sono, come dire, è immaginabile che possano crescere in maniera significativa?
2: Sì, certo, anche perché i corridoi umanitari hanno come partenza la società civile che si prende l'obbligo dell'accoglienza e dell'ingresso, quindi tutta la spesa economica è sulle due associazioni.
1: E c'è anche
2: un
1: percorso di integrazione.
2: Assolutamente.
1: Però ti chiedo, Victor, scusa, giusto per completare la riflessione, perché tu hai parlato di cause, no? E Daniela sta ragionando su una proposta molto valida di gestire però, come dire, gli effetti, no? Bisogna lavorare evidentemente su tutti e due i punti di vista, forse però le cause sono più importanti ancora, no?
0: Sì, ma proviamo...
1: Proprio in nome di quel diritto a restare di cui ha parlato lo stesso Papa Leone.
0: Sì. Ma anche ci sono modi in cui la migrazione può essere benefica per entrambi, il paese d'origine e il paese di destinazione. Ci sono parecchi modelli, per esempio, di quello che si chiama migrazione circolare. Quindi,
1: che cosa è la migrazione?
0: Che cosa vuol dire quello? Lavoratori che vanno per un periodo definito ogni anno a un paese a fare, per esempio, lavoro agricola. Ti do un esempio che è un successo. Messico e Canada hanno un accordo così, dove decine di migliaia di messicani vanno ogni giorno in Canada e ogni anno in Canada, restano lì per 4 mesi, lavorano e tornano. E quello lo fanno ogni anno. E quindi ci sono modi in cui temporariamente, ma anche di quelli che dopo 5-6 anni non solo il padrone ma anche le comunità dicono abbiamo bisogno di queste persone.
1: E quindi poi c'è un'integrazione definitiva. Andiamo adesso a Las Palmas de Gran Canaria dove c'è Paolo Fucili. Paolo.
4: Buongiorno a tutti, siamo alle Canarie, siamo appena arrivati, l'aereo papale con noi stampa al seguito, attendiamo il Papa qui nel luogo del primo evento in agenda che ha Papa Leone, l'incontro con le realtà di accoglienza dei migranti. Dove ci troviamo? Io alla mia destra ho il mare, forse lo intravedete anche voi, siamo nel porto di Arghineghin, alle mie spalle c'è anche il palco da dove il Papa appunto terrà questo evento, naturalmente all'ombra perché il sole è molto caldo, qui sono tutti dotati di cappello, di ventaglio, aspettando Papa Leone che dovrebbe arrivare a minuti. Allora, magari anche qualche indicazione di trasporto vi do, nel senso che siamo atterrati alle 10.45 ora locale, dovete sempre aggiungere un'ora parlando invece dell'Italia. Allora noi della stampa siamo stati subito messi sui pullman di corsa, come avviene sempre, in modo tale da essere qui a documentare anche per voi l'arrivo di Papa Leone. C'è un po' di strada da fare, aeroporto e porto di Arghineghin non sono proprio vicini, si attraversa sono circa una quarantina di chilometri, si vede anche il paesaggio di quest'isola molto desertico, piuttosto arido, poi si arriva qui al mare, c'è una cittadina attorno a questo porto e in questa cittadina ci sono delle transenne, c'è anche gente che aspetta Papa Leone quando arriverà qui ad Arghineghine, non solo in quest'area portuale dove invece poi sono concentrate tutte le persone che il Papa viene a incontrare, le persone a cui il Papa ha dedicato questo incontro, l'accoglienza dei migranti. Questo è uno degli approdi delle barche oppure delle imbarcazioni che soccorrono i migranti in mare e poi arrivano qui. L'Africa è davvero poco lontana, si è detto circa 150 chilometri, ci sono punti di questo arcipelago, le Canarie, dove le coste marocchine distano 100 chilometri, ma ci sono anche partenze da paesi piuttosto lontani, c'è chi si fa anche in barca, con imbarcazioni molto provvisorie, molto fragili, sfidando la morte, come naturalmente sentiremo, se ne parlerà oggi, sfidano davvero la sorte in viaggi rischiosissimi per arrivare qui, una delle rotte migratorie più pericolose del mondo. Il Papa viene in qualche modo anche lui ad accogliere chi arriva qui, viene a pregare per chi non ce l'ha fatta, ci saranno dei momenti molto toccanti, ascolteremo testimonianze, ascolteremo naturalmente il discorso del Papa che poi deporrà un omaggio floreale in ricordo delle vittime di queste migrazioni, in particolare su questo canale migratorio, e anche benedirà una croce che poi rimarrà qui fabbricata con rottami di imbarcazioni utilizzate dai migranti. E quindi siamo qui ad aspettare Leone, vedete l'atmosfera, sì, tanta felicità, posso dire, sì, si coglie un'atmosfera di entusiasmo, perché d'altra parte è un evento mai successo prima, c'è da dire anche questo, nessun Papa era mai venuto in questo arcipelago, Leone è il primo e quindi lo attendiamo tutti con molto entusiasmo e molta attenzione a quello che ci dirà.
1: Grazie Paolo. Io, guardando adesso anche persone che sono sotto il Sol Leone per il momento in attesa del Papa, volevo chiederti, da un punto di vista culturale, di tradizione, quanto sono originali le Canarie e quanto sono assimilabili alla Spagna continentale?
3: No, allora, cioè, le Isole Canarie veramente sono una regione della Spagna, quindi sono cittadini spagnoli 100%, come ciascuno che è nato nello Stato. Poi è vero che è una regione della Spagna che anche attraverso i mezzi, attraverso anche sì, tutti i collegamenti, è molto, molto legata alla penisola, no? Per dire, è vero che loro hanno un flusso orario diverso, perciò...
1: C'è un'ora di differenza.
3: C'è un'ora di differenza.
1: In questo momento lì sono le 11:50.
3: Sì, anche per tutti è carino, perché quando in Spagna uno ascolta i mezzi sempre dicono sono le 12, un'ora di meno nelle Isole Canarie, no? È una cosa che sempre è legata. E poi, bueno, come si vede anche nelle immagini, anche loro hanno un sentimento di essere spagnoli senza nessun dubbio. E poi tanti collegamenti attraverso l'aereo, attraverso i mezzi con la penisola.
1: Senti, ci siamo fermati fin qui soprattutto sugli aspetti umanitari, sulle cause del fenomeno migratorio, però esiste anche, e credo che questo lo risentiremo in maniera chiara anche nel discorso di Papa Leone, una questione culturale. Una comprensione del fenomeno che viene spesso invece semplicemente strumentalizzato dalla politica, e credo che l'impegno della Chiesa accanto a quello della carità, dell'aiuto concreto, sia anche un impegno da un punto di vista culturale. Secondo te che è necessario? Quale scatto è necessario?
2: È un grande l'impegno culturale è fondamentale, perché è necessario parlare in maniera vera delle persone, cioè questo, c'è una responsabilità anche come cristiani di Papa Leone parla di disarmare le parole, per esempio, quindi c'è una responsabilità a tutti i livelli, a livelli istituzionali, nel mondo della comunicazione.
1: Ecco il Papa, intanto credo che sia il corteo di auto che lo precede, vai.
2: Ma c'è anche una responsabilità per chiunque è cristiano di parlare in maniera vera. Parlare in maniera vera è far comprendere effettivamente chi sono i migranti, farli incontrare, perché l'incontro è una delle cose più importanti per superare anche i pregiudizi, e dire

0: la verità sulla vita, sui numeri, perché anche qui moltissimi parlano molto spesso di invasione, cioè sono cose non vere, non vere. Noi ci troviamo sia nelle Canarie, sia in Italia, per esempio, ad avere una diminuzione netta di ingressi nell'ultimo anno, dovuti a tutti accordi che vengono fatti da paesi dell'Unione Europea, evidentemente. Però d'altro
1: canto, in Spagna il fenomeno resta più alto rispetto all'Italia.
0: Resta più alto.

0: Lei ha fatto anche delle scelte politiche diverse dall'Italia sulla questione, per esempio, della regolarizzazione in qualche modo. Però in ogni caso
1: ci ha fatto scelte più aperte, diciamo?
0: Scelte più aperte anche di recepire una realtà di fatto, perché avere sul proprio territorio tantissime persone che sono irregolari dal punto di vista giuridico non garantisce neanche la sicurezza ai cittadini spagnoli o ai cittadini italiani o ai cittadini dell'Unione Europea. Quindi a un certo livello è una delle politiche serie di approccio al mondo complesso della migrazione, quella anche di proporre delle regolarizzazioni.
2: Se posso aggiungere una cosa, questa regolarizzazione in Spagna, che ha avuto un ruolo anche decisivo, è stata la Chiesa, anche con le associazioni della Caritas, di tante istituzioni caritative, anche la Conferenza Episcopale, quindi non è stata una cosa soltanto che è venuta in Parlamento spagnolo per caso, sono tanti cristiani che dalla loro fede è nata questa proposta e questa accoglienza.
1: E tra l'altro presente sull'isola, abbiamo visto, c'è anche il presidente del governo Sanchez, che ha accolto, il primo ad aver stretto la mano a Papa Leone. L'incontro, dopo un canto di accoglienza, sarà introdotto da una presentatrice e poi ci saranno le parole di benvenuto del vescovo delle Isole Canarie, la testimonianza di un soccorritore marittimo, quella di una volontaria di una Caritas, ancora un canto, la testimonianza di una vittima della tratta, la testimonianza di una imprenditrice latinoamericana, consegna di un dono, il discorso del Papa e poi un omaggio floreale alla memoria delle vittime delle migrazioni via mare, un qualcosa che ci rimanda alla corona di fiori che Papa Francesco gettò nel luglio del 2013 nel mare di Lampedusa. Ma ascoltiamo il canto di accoglienza.

0: Cosa dice questo canto che sta accogliendo Papa Leone?
1: Sì, è il canto di questo viaggio apostolico, è alzare lo sguardo. Hanno fatto anche tanti video che sono stati carini, perché era anche per incoraggiare le persone a non guardare tanto, cioè, il terra, anche alzare lo sguardo e poter fare un incontro con Gesù e con gli altri. Quindi sì, soprattutto è un canto per alzare lo sguardo. Alzare lo sguardo e, come dicevano Vittoria e anche Daniela, poter incontrare gli altri e anche Gesù. Che diceva, non sono stato creato per guardare il terra, sono stato creato per poter guardare il cielo e così vivere con speranza.
0: E allora lasciamo la linea all'incontro che sta per cominciare. Ci ritroveremo al termine di questo appuntamento.

0: Santo Padre, bienvenido a Canarias.
1: Santo Padre, bienvenuto alle isole Canarie. Diamo ora la parola al vescovo delle Canarie, Monsignor Mazuelos, per il benvenuto.

0: Santo Padre, hoy la recibimos.
1: Santo Padre, oggi l'accogliamo in questo porto di Arghineghin, un luogo che il mondo ha imparato a conoscere non solo per la sua bellezza, ma anche per il dolore e la speranza che qui si intrecciano. Questo molo, che molti hanno chiamato Porto della Vergogna, è stato testimone dell'arrivo di migliaia di persone che fuggono dalla fame, dalla guerra, dalla disperazione. Uomini, donne e bambini che, seguendo la cosiddetta rotta atlantica, una delle più pericolose al mondo, sono arrivati su Cayucos e Pateras, soprattutto da Senegal, Mauritania, Gambia, Mali e Marocco, compiendo traversate che possono superare i 1600 chilometri. Le condizioni del viaggio, la precarietà dell'imbarcazione, l'assenza di mezzi di soccorso in mare aperto provocano un numero elevato di vittime, molte delle quali rimangono sconosciute, rischiando tutto, cercano semplicemente di vivere con dignità. La migrazione rivela ferite profonde nel mondo contemporaneo, disuguaglianza, violenza, povertà, mancanza di opportunità, ma apre anche nuovi cammini di incontro, di solidarietà e di fraternità. La sua presenza qui, Santo Padre, non è un semplice gesto, è una luce. Ci ricorda che nessuno è invisibile e che ogni vita conta e che l'indifferenza non può mai essere la risposta. Questo luogo che ha sopportato il peso della sofferenza può anche trasformarsi in simbolo di accoglienza, di giustizia e di umanità. E oggi, con la sua visita, compiamo un passo verso questa trasformazione. Ogni migrante è un volto concreto, non un numero. La dignità umana precede qualsiasi legislazione e la vulnerabilità non sminuisce la dignità, ma esige maggiore protezione. Questa prospettiva umanizzante permette alla Chiesa di offrire uno sguardo etico che antepone la persona a qualsiasi interesse e porta a riconoscere quelli che io chiamo angeli custodi delle persone migranti, rappresentati oggi da tante realtà, tra cui vorrei menzionare Salvamento Marittimo, Polizia Nazionale, Guardia Civile, Croce Rossa, Caritas e tutte le realtà ecclesiali che sono in prima linea nell'accoglienza e nell'assistenza, e naturalmente tutti i pescatori delle Isole Canarie, rappresentati dalla Confraternita dei Pescatori di Arghineghin. Le chiediamo di aiutarci a guardare con compassione, ad agire con coraggio e a costruire una società in cui nessuna persona sia trattata come un problema, ma come un fratello o una sorella. Benvenuto, Santo Padre, in questo angolo del mondo dove il dolore e la speranza convivono e dove il suo messaggio può seminare futuro. Grazie.

0: Santo Padre,
1: Santo Padre, in questo luogo dove tante storie sono iniziate, vogliamo ora ascoltare alcune voci che ci parlano delle idee e della vita, che cercano una realtà concreta, voci di chi salva, voci di chi cerca con questi percorsi un nuovo futuro. In questo momento ascolteremo due testimonianze. Chi cerca la vita nel mare e chi accompagna con la carità della Chiesa. Che le sue parole ci aiutino a vedere la verità, a sentire con compassione e a rispondere con responsabilità. Santo Padre, sono Tito Villarmea, capitano del salvamento marittimo a bordo della guardamar

0: Titania, nome che evoca qualcosa di celestiale. È così che mi sento oggi, anche se non ho dormito. Non riesco a dormire da quando ho saputo della sua visita a queste isole canarie che amo tanto. Sono 18 anni che lavoro nel salvamento marittimo, un organismo pubblico dedito al salvataggio di vite in mare. Sono abituato alla tensione, naufragi, notte buie, voci che attendono l'arrivo delle nostre scialuppe arancioni. Ma oggi il nervosismo è diverso. Credo che nessuno sia pronto a parlare davanti a un Papa.
1: Pienso mucho en mis abuelos gallegos.
0: Penso molto ai miei nonni galiziani. Si sono allontanati dal loro paese solo una volta. Hanno viaggiato quasi per 20 ore per vedere Giovanni Paolo II a Fatima. Io avevo 9 anni e non ho mai dimenticato i loro volti. Oggi sono qui convinto che loro, i miei colleghi di salvamento marittimo, lo meritino. In questi anni, insieme alla mia squadra, ho soccorso più di 20.000 persone. È un numero che fa male, che non si dimentica. Conosciamo tutti l'immagine delle Canarie di giorno, ma di notte è un'altra realtà, mare agitato, oscurità assoluta e fragili imbarcazioni cariche di vite umane. Non dimenticherò mai una madre che viaggiava su una patera con suo figlio tra feriti e corpi senza vita. Una volta al sicuro a bordo e la donna si è avvicinata al ragazzo di circa 14 anni, gli ha tolto il cappello e la giacca a vento, ha tirato fuori un paio di orecchini dorati per mettergli. Era una ragazza. Ha pianto, pianto anch'io, perché sono padre di due adolescenti. Avrebbero potuto essere le mie figlie. In ogni salvataggio vediamo una persona la cui vita dipende direttamente da noi. Il mare fa parte della mia storia familiare. Il mio bisnonno morì in mare. Mio padre e mio nonno, pescatori, furono soccorsi mentre erano a lavoro in mare. Io continuo quella tradizione, ma salvando vite. Oggi le mie parole rappresentano più di 1.600 professionisti di salvamento marittimo che si prendono cura della vita in mare. Io sono solo uno di loro. Vorrei concludere con un messaggio di speranza. Vorrei che non dovessimo più salvare nessuno. Lavoriamo come società per ridurre questa tragedia e per costruire un mondo più giusto. Fino a quel giorno, noi di Salvamento Marittimo continueremo a dare tutto per ogni vita che avrà bisogno del nostro aiuto in mare. Grazie.

0: Bienvenido, Santo Padre, a esta
1: Benvenuto, isola Santità, a queste isole Canarie.
0: Tutti
1: noi presenti qui oggi conserviamo nella memoria le esperienze vissute con l'arrivo di migranti al molo di Arghineguín e in altre isole attraverso la rotta atlantica. Ci tornano in mente i volti, i nomi e le storie di uomini e donne che abbiamo sostenuto attraverso le caritas parrocchiali, dall'accoglienza più semplice. Vedere il loro arrivo in televisione ci interrogava profondamente. Oltre alla visibile stanchezza nei loro corpi, a colpirci era quel misto di incertezza e speranza che portavano con sé. Ci addolorava il loro dramma umano e sentivamo di non riuscire a comprendere a fondo la portata di ciò che stava accadendo. Quando hanno iniziato ad arrivare nelle parrocchie, la sensazione di essere sopraffatti è stata inevitabile, ci sentivamo impotenti, le risorse erano poche, non conoscevamo la loro lingua e molto spesso potevamo solo offrire loro biscotti, latte, un po' di assistenza. Questo limite ci metteva di fronte a noi stessi e ci faceva interrogare sulla nostra reale capacità di accompagnare tutte le persone che ne avevano bisogno. Ma ciò che ci ha segnato di più è stata la comunione vissuta con il volontariato della zona, le comunità parrocchiali e i servizi generali della Caritas diocesana. Condividere il nostro senso di

disperazione ci ha permesso di scoprire che cosa significava camminare insieme, coordinarci, condividere quel poco che avevamo e accompagnare nella semplicità e nella fragilità. Abbiamo imparato che non si trattava solo di risolvere tutto, ma di essere presenti, ascoltare, offrire gesti di vicinanza, dalle pantofole, un cappotto, un caffè, o aiutare a ottenere i documenti necessari. Era già un modo di accompagnare. Abbiamo scoperto che i piccoli gesti, un sorriso, uno sguardo, possono trasmettere speranza e far sentire una persona accolta, anche senza condividere la lingua. L'aiuto ricevuto da persone e altre delegazioni pastorali è stato un sollievo, ma ci ha anche resi consapevoli che non sempre c'era la stessa empatia in tutti gli ambienti. Ciononostante abbiamo imparato a guardare oltre la paura e la retorica disumanizzante, rispondendo con fede e fraternità. Questa esperienza ci ha trasformati profondamente. La speranza ha smesso di essere un'idea astratta e ha assunto un volto, quello di chi arriva e quello di chi accompagna. Abbiamo compreso che ogni persona ha un valore immenso e che essere volontari significa costruire speranza nel quotidiano, accompagnando persino quando non abbiamo tutte le risposte né tutte le risorse. L'esperienza di Arghi Neguin ci ha confermato che anche nei momenti più difficili il Vangelo continua ad essere vivo. Quando osiamo costruire fraternità, ogni persona che arriva non è un problema da risolvere, ma una storia da abbracciare e accompagnare. Grazie.

0: Santo Padre.
1: Santo Padre, le prossime due testimonianze sono le voci di chi non esiste nella realtà, una voce concreta di chi segue certi percorsi che cerca un futuro dignitoso. Poi ascolteremo la testimonianza di una vittima della tratta degli esseri umani, che oggi per ragioni di sicurezza non può stare qui tra noi. Una volontaria leggerà il suo discorso. Abbiamo anche la presenza di un migrante che dall'America Latina ha intrapreso questo cammino con speranza. Le sue parole ci interpellano circa la costruzione della fraternità e dell'accoglienza.
2: Santo Padre,
1: è un onore, una gioia immensa poter condividere con lei questa testimonianza. E oggi sono qui per leggere la testimonianza di una donna vittima della tratta che per ragioni di sicurezza non può essere presente. Mi chiamo Ayu, sono nigeriana, provengo da una famiglia di 8 fratelli e fin da piccolo ho imparato che cosa significa lottare ogni giorno solo per sopravvivere. Non ho lasciato il mio paese perché lo volevo, sono andata via perché non avevo altra scelta. Procurarsi da mangiare era quasi impossibile. A 14 anni ero già sola davanti alla vita, cercando di capire come andare avanti. Una lotta che non è ancora finita. A 22 anni ho preso la decisione più difficile della mia vita, lasciare la Nigeria, lasciare le mie due figlie, che allora avevano 4 e 2 anni. Le ho lasciate perché volevo darle un futuro migliore, perché non volevo che vivessero ciò che avevo vissuto io. La mafia mi ha portato in un luogo dove mi hanno sottoposto a un rituale, gli Uyu. Mi hanno detto che avevo un debito di 25.000 euro e che l'avrei dovuto pagare una volta arrivato in Europa. Così è iniziata la mia prigionia. Ho aspettato 6 mesi per poter partire, 6 mesi senza quasi mangiare, senza potermi lavare per settimane, vivendo in condizioni che non auguro a nessuno. E quando è arrivato il momento di attraversare il mare, ho visto morire annegate le persone che erano partite prima di noi quello stesso giorno. Ho dovuto scegliere, vivere soffrendo o attraversare e rischiare tutto, morire provandoci o restare e non avere nulla. Ho scelto di attraversare. Grazie a Dio, la patera su cui viaggiavo è arrivata sull'altra sponda, ma la sofferenza non è finita lì. Durante il viaggio sono rimasta incinta di un uomo della mafia. All'arrivo in Spagna mi hanno portato via il bambino per costringermi a prostituirmi. Mi hanno trattata molto male, mi hanno separata da mio figlio, aveva 11 mesi.
2: Quando la polizia

Quando la polizia ha arrestato le persone che mi tenevano prigioniera e finalmente ho potuto riaverlo con me, da allora, con l'aiuto della Chiesa, attraverso gli assistenti sociali, la mia vita ha iniziato a cambiare. Poco a poco, non è stato facile. Ci sono stati giorni in cui la speranza sembrava svanire, ma ho imparato a credere di nuovo in me stessa. Ho imparato che posso farcela. Ringrazio Dio per aver incontrato queste persone che oggi sono qui, perché mi hanno teso la mano quando ne avevo più bisogno. Ringrazio di cuore per l'opportunità di raccontare la mia storia oggi qui davanti a voi. Prego Dio affinché vi benedica e vi dia la forza di continuare ad aiutare altre donne come me. Grazie.

0: Santo Padre.
1: Santo Padre. Mi chiamo Maria Fernanda López Mesa, ho 55 anni e quando guardo indietro vedo un cammino pieno di difficoltà, insegnamenti e opportunità che non avrei mai immaginato quando sono arrivata a Las Palmas de Gran Canaria nel 1997. Sono arrivata con una valigia piena di sogni, ma anche con il peso di aver lasciato la mia famiglia, i miei amici, il mio paese. Come molte persone che emigrano, sono arrivata cercando un'opportunità, senza sapere veramente cosa mi aspettava. La prima opportunità. I primi tempi sono stati molto duri. Avevo paura e freddo nella strada. È stato un momento che ha messo alla prova la mia resistenza, la mia dignità, la mia speranza. Ma in quei giorni scuri ho potuto andare avanti con un'opportunità per poter lavorare. Questa prima opportunità è arrivata in un bazar dove c'era un lavoro umile. È stato un lavoro umile, ma per me ha significato molto più di uno stipendio. È stato l'inizio di una nuova tappa. Ho lavorato in un ristorante, ho imparato la disciplina, a rapportarmi con le persone e l'importanza di un impegno quotidiano. Ogni esperienza mi ha formato non solo come lavoratrice, ma anche come persona. Nel 2002 c'è stata una svolta nella mia vita. Mi hanno dato l'opportunità di lavorare in un'impresa di ristrutturazione. Lì sono rimasta per 20 anni. Sono stati 2 decenni di apprendimento costante, di osservazioni, di errori, di miglioramenti, di acquisizione di ogni conoscenza che oggi fa parte di ciò che sono professionalmente. Nel 2014 ho conosciuto il mio compagno, Fran, che da allora mi ha accompagnata e sostenuta in ogni progetto, in ogni obiettivo, in ogni decisione importante. Il suo appoggio è stato fondamentale nel cammino che ho percorso fino a poter compiere il grande passo. Circa 4 anni fa, con tutto ciò che avevo imparato, con grande entusiasmo, ho deciso di avviare una mia impresa di ristrutturazione e costruzione, Fermesa Soluciones Integrales SL. Non è stato facile, ma è stato un salto pieno di fiducia in ciò che sapevo fare. Grazie alle persone che hanno creduto in me, che hanno mi dato sostegno e i primi progetti, ho potuto realizzare un sogno che sembrava impossibile quando dormivo in strada. Oggi Fran e io siamo riusciti a consolidare l'azienda e continuiamo a crescere con impegno e dedizione. Attualmente abbiamo un team di 6 dipendenti che costituisce per me non solo una crescita imprenditoriale, ma anche una soddisfazione nel poter creare lavoro e opportunità per altre persone. Desidero ringraziare profondamente questa città che mi ha accolta e mi ha permesso di crescere. Desidero anche dare speranza a quanti stanno attraversando momenti difficili, soprattutto a quanti hanno dovuto lasciare il proprio paese e la propria famiglia. Si può andare avanti con lavoro, rispetto e gratitudine verso il luogo che ci apre le porte. E spero che le pratiche, le procedure per quanti arrivano possano essere più umane e snelle. Grazie Gran Canaria per tutto.

0: Santo Padre.
1: Santo Padre.
0: Queremos presentarle una pieza.
1: Vogliamo
0: que ha sido creada
1: darle
0: por el maestro alfarero,
1: un dono del maestro alfarero Díaz Almeida.
0: De arcillas y arenas volcánicas de las Islas Canarias.
1: Fatto con le pietre vulcaniche delle isole Canarie.
0: La isla Gran Canaria.
1: Di quest'isola in particolare, Gran Canaria, è una materia viva che è fortemente collegata alla natura e alla storia di questo arcipelago. La sua lavorazione è interamente artigianale, una tecnica particolare che è stata tramandata attraverso le generazioni, dalle antiche tecniche di Gran Canaria, modellata a mano, decorata con colori naturali. E ora incarna la continuità di una conoscenza tradizionale che fa parte del patrimonio culturale delle Canarie. Rappresenta simbolicamente il dramma dell'immigrazione dal continente africano alle coste delle isole Canarie, e che può essere una terra di accoglienza, di fraternità, di rispetto, di dignità per ogni persona.

0: Queridos hermanos e hermanas,
1: cari fratelli e sorelle, abbiamo appena ascoltato uno dei brani più impegnativi del Vangelo. Sappiamo che questo stesso capitolo contiene anche un monito che nessun credente può prendere alla leggera. Oggi, in riva al mare, la parola diventa concreta. Qui giungono tante vite ferite, spogliate di quasi tutto, ma mai, mai della loro dignità. Qui il Vangelo ci strappa dal posto comodo dello spettatore e ci pone di fronte al fratello che arriva. Ci chiede se abbiamo saputo riconoscere Cristo in coloro che sbarcano, segnati dalla paura, dalla fame, dalla violenza, dopo il deserto, la notte, il mare. Come potete vedere, porto alla mano l'anello del pescatore. Il suo stesso nome ci conduce al lago di Galilea, dove Cristo chiamò Pietro e gli disse: d'ora in poi sarai pescatore di uomini. La Chiesa ha letto questo versetto come immagine della sua missione. Ma qui, in luoghi come l'Ierro, quel mandato assume una forza letterale e dolorosa. Quell'isola, piccola per estensione, ma grande in umanità, ha visto arrivare migliaia di persone strappate dalla loro terra e affidate alla fragilità di un caiuco. Vi sono persone soccorse in mare e corpi senza vita recuperati dalle acque. Per questo il successore di Pietro

non può disinteressarsi di questi approdi. La Chiesa non può ignorare queste acque, né alcun luogo dove la fame, la sete, la violenza, la paura o l'esilio continuano a ferire la dignità umana. I discepoli di Gesù non possono considerare estraneo il clamore di chi grida dalla notte. Nel linguaggio biblico il mare può essere immagine di minaccia, oscurità e caos. Lì compaiono il Leviatano, la figura della forza che divora, e Rahab, nome che evoca la superbia dei poteri che si levano contro Dio e contro la vita. Anche oggi esistono mostri che si aggirano in questi mari, mafie che trafficano nella disperazione, trafficanti che riducono in schiavitù donne e bambini, e l'indifferenza di molti che permette che i poveri siano inghiottiti dallo sfruttamento, dall'oblio. Ma la fede non rimane paralizzata di fronte alla potenza del mare. Crediamo in un Dio che soggioga il caos, pone un limite al male e apre una via quando sembra prevalere la morte. Così ne ha fatto esperienza il popolo di Israele attraversando il Mar Rosso per uscire dalla schiavitù e camminare verso la libertà. E così lo contempliamo in Cristo che cammina sulle acque e di fronte alla tempesta pronuncia una parola sovrana: taci, calmati. Quella voce continua a risuonare contro le forze che divorano, che schiavizzano e scartano tanti nostri fratelli e sorelle. Lì dove Cristo ordina al mare di tacere, la Chiesa non può rimanere muta di fronte a coloro che sono abbandonati alle sue acque. Grazie delle testimonianze, per averci ricordato cosa significa salvare le vite. A Maria, grazie per averci ricordato cosa fa la Caritas, le parrocchie, a tante persone ogni giorno. Le tue parole ci mostrano dove inizia la conversione dello sguardo, quando il migrante smette di essere uno dei tanti, smette di essere una categoria o una cifra. Solo allora comprendiamo che quella bambina potrebbe essere nostra figlia, quei volti, parte della nostra famiglia. E allora la coscienza non ha più scuse. La misericordia inizia con piccoli gesti, a volte con qualche biscotto, un po' di latte, altre volte con 5 pani e 2 pesci. Non si tratta di risolvere tutto, ma di mettere tutto nelle mani di Dio e di essere presenti là dove l'essere umano soffre, dove le risorse non bastano e non c'è una lingua comune, ma dove ancora possono parlare i gesti. Grazie di cuore a tutti coloro che si uniscono ai soccorsi, all'accoglienza, all'accompagnamento, testimoniando che la misericordia concreta può salvare e cambiare molte vite. Cara Blessing, anche se non sei qui oggi, la tua voce lo è. Grazie per aver condiviso con noi la tua storia. Il tuo nome significa benedizione e ci ricorda che ogni vita umana è una benedizione di Dio. Nessuno può comprarla, venderla, usarla o scartarla, perché in ogni persona risplende l'immagine e la somiglianza del Creatore. Ci hai raccontato di aver lasciato il tuo paese non perché lo volessi, ma perché
che non c'era altra scelta. Nelle tue parole sentiamo il dramma di tante persone costrette a partire perché la povertà, la guerra, la minaccia, lo sfruttamento hanno chiuso loro ogni altra strada. Vorrei che questo messaggio arrivasse a te e a tante donne vittime della tratta e dello sfruttamento. Se altri hanno dato un prezzo al tuo corpo, Dio non ha mai smesso di guardarti come una persona di valore inestimabile. Se hanno voluto rinchiuderti in un passato di dolore, Dio continua a pronunciare su di te una promessa di futuro. Se ti hanno trattato come una cosa, la Chiesa vuole dirti oggi: sei figlia e sorella, sei una benedizione. La tua vita non appartiene a chi ti ha fatto del male, il tuo corpo non appartiene a chi si è approfittato di te, i tuoi giorni non appartengono a chi ha voluto incatenarli alla paura. La tua vita appartiene a Dio e conserva una dignità che nessuno può strapparti. E noi vogliamo camminare con te finché questa verità non tornerà a farsi sentire più forte del dolore. Cari migranti, prima di dirvi qualsiasi altra parola, voglio inchinarmi davanti alla vostra dignità. Non siete numeri né fascicoli, siete persone con una famiglia e una casa che vi siete lasciate alle spalle, con sogni che nessuno ha il diritto di disprezzare. Ma voglio anche dirvi che la vostra vita deve essere protetta. Non consegnate la vostra esistenza a chi la mercanteggia. Non credete a chi promette paradisi facili in cambio del vostro corpo, del denaro, del silenzio, della vostra libertà. Queste false promesse sono canti delle sirene, sono industrie di morte. Il vostro dramma deve diventare un esame di coscienza per le nazioni di origine, che devono creare condizioni di pace, giustizia e sviluppo, per le nazioni di transito, chiamate a proteggere e a non lasciare i deboli nelle mani di reti criminali, per l'Europa, che non può proclamare la dignità umana e abituarsi a che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi, per la comunità internazionale, chiamata una cooperazione efficace e perseverante. Anche la Chiesa deve lasciarsi interpellare. L'accoglienza del migrante non può essere qualcosa di secondario, né può essere delegata solo ad alcuni volontari. Ci inginocchiamo davanti all'altare per adorare Cristo presente nell'Eucaristia, dal quale riceviamo la forza e la motivazione per vivere la carità. Per questo non possiamo poi passare oltre davanti a Caiucas y Pateras, poiché dalla preghiera scaturisce ogni servizio e ad essa ritorna ogni impegno. Da questa isola vorrei che la voce di coloro che hanno parlato oggi raggiungesse chi ha in mano responsabilità decisive: autorità civili, parlamenti, governi e organizzazioni internazionali. E anche le comunità cristiane, le altre tradizioni religiose e tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Non basta gestire gli arrivi, distribuire cifre, rafforzare le frontiere o lamentare le morti quando sono già avvenute. Ogni barca che arriva non porta solo migranti, porta con sé una domanda: che mondo abbiamo costruito se tanti fratelli devono rischiare la morte per cercare la vita? La dignità umana esige vie legali e sicure,
soccorso e assistenza, cooperazione reale contro i trafficanti, protezione effettiva delle vittime, processi seri di accoglienza e integrazione e politiche che permettano a ogni persona di vivere con dignità nella propria terra.

Se esiste il diritto di cercare rifugio quando la vita è minacciata, esiste anche il diritto a non dover migrare, il diritto di rimanere nella propria casa senza fame, senza guerra, senza persecuzioni, senza violenza, senza che la terra diventi inabitabile, senza che la corruzione rubi il pane ai poveri, senza che le armi distruggano il futuro dei bambini. Non possiamo abituarci a contare i morti. La dignità umana non ha passaporto, né perde valore quando attraversa una frontiera. Il Dio che al tramonto della vita ci giudicherà sull'amore, ci conceda di riconoscerlo oggi, nei poveri, negli stranieri, e ci liberi dal guardare il dolore altrui come se non ci appartenesse. Che Nostra Signora del Carmelo accompagni coloro che sono arrivati, consoli chi ha perso i propri cari, sostenga quelli che li accolgono e risvegli in tutti noi il coraggio della misericordia, e che la storia non debba accusarci di aver trasformato il dolore di chi soffre in un paesaggio abituale delle nostre coste, perché oggi, qui, in riva al mare, ogni vita che arriva ci chiede che cosa resta della nostra umanità. Prima o poi si saprà se questa umanità abbiamo saputo custodirla o se abbiamo lasciato che l'indifferenza parlasse per noi. Grazie mille.

0: Santo Padre.
1: Santo Padre.
0: A continuación nos acercaremos a orillas.
1: Continuaremos a lavorare qui in riva al moro, al mare qui al moro, perché il mare che oggi contempliamo è stato un cammino di speranza per tanti, però dobbiamo guardare le sue acque perché contengono nomi e storie che non possiamo dimenticare. Non dobbiamo dimenticare tutto questo. La memoria ci deve interpellare. Non dobbiamo chiuderci nel dolore, dobbiamo essere responsabili. Quindi nel donarle questi fiori vogliamo ricordare chi ha perso la vita nella traversata. Non ci dobbiamo mai abituare a una tragedia del genere. Questo mare che è stato tante volte frontiera deve diventare un luogo di incontro tra i popoli. Deve sostenere la vita e la speranza. Santo Padre, vogliamo offrirle questo dono floreale.

0: continuación haremos un minuto de silencio.
1: Facciamo ora un minuto di silenzio.

0: La cruz que va a ser bendecida está realizzata con la madera.
1: La croce è stata fatta con il legno di uno dei cayucos che sono arrivati a questo molo. In essa c'è la sofferenza, la speranza e la dignità di tante donne e uomini che hanno intrapreso un percorso di ricerca e di vita. Ricordiamoci che Cristo è presente in chi soffre il dolore. Di fronte a questa croce apriamo il cuore per riconoscere ciascuna persona come fratello o sorella. Interpelliamoci con il Vangelo della misericordia.
2: Escuchad ahora, hermanos, las palabras.
1: Ascoltate ora, fratelli, le parole dell'Apostolo San Paolo ai Filippesi. Abbiate in voi i sentimenti di Cristo Gesù, la cui divinità non l'ha reso solo uguale a Dio, ma al contrario è diventato schiavo come gli uomini e ha riconosciuto come uomo la sua presenza. Si è umiliato ed è stato obbediente fino alla morte sulla croce. Per questo Dio lo ha esaltato e gli diede il nome e di fronte a Gesù ogni lingua può proclamare Gesù Cristo e il Signore nella gloria del nostro Signore. Parola di Dio.
3: Signor Padre Santo, che quisiste che la croce di tuo Hijo fuera la fuente di tutta bendición,
1: Cristo, fonte di ogni benedizione, origine di ogni tua benedizione, ascolta le nostre suppliche. Questa croce è testimonianza della nostra fede. Concedici a noi sulla terra di essere sempre uniti al mistero della passione di Cristo con il dono eterno della resurrezione per Gesù Cristo nostro Signore.

E dunque è terminato questo incontro che è stato davvero carico.

0: arrivata o naufragata in qualche modo sulle coste delle isole Canarie, perché ci eravamo lasciati ieri sera con una croce bella che sapeva di risurrezione, quella di Gaudì, che è stata inaugurata ieri sulla torre più alta della Sagrada Famiglia. Ci siamo ritrovati oggi con una croce povera che più che metafora è davvero realtà, perché su quella croce possiamo dire quasi in senso letterale sono state crocifisse delle persone, delle bambine, dei bambini, delle donne, degli uomini.
1: Sì, veramente ieri l'immagine era quella della benedizione della Torre della Sagrada Familia di Barcellona, una croce che è vero che è simbolo di vittoria sulla morte e anche di risurrezione, e oggi una croce che ci parla di una realtà, no? Di un dramma, di una situazione di tante persone che continuano a vivere questo momento di essere crocifissi. Però anche se uno sente le preghiere che sono state pregate in questo momento, è una croce che ci parla di una speranza. I cantici parlavano di una vittoria, quindi una speranza che se Gesù ha attraversato anche queste situazioni, come mai non accoglierà anche tutti quelli che adesso vivono in questo dramma? Quindi sì, sono due immagini molto diverse, no? Una croce che è molto bella, artistica, quella di ieri, e che anche tanti sono rimasti commossi, e oggi un'altra croce che oggi nel secolo XXI continua e che anche deve toccare il nostro cuore.
0: Vorrei fermarmi su tutte le parole che abbiamo ascoltato, non su quelle di Papa Leone. Vado in ordine cronologico, a cominciare dalle parole di accoglienza del Vescovo. Il Vescovo che ha detto qualcosa che tu, credo, sperimenti nella tua attività con i migranti, vale a dire che ogni migrante è un volto, non un numero, e la dignità umana precede qualsiasi legislazione e la vulnerabilità non sminuisce la dignità. Quanto è importante, quanto è stato importante anche per te personalmente passare dal numero, dal problema all'incontro con le persone, con i migranti?
2: Beh, è fondamentale, direi, è necessario anche per una sanità spirituale l'incontro con le persone, l'incontro, conoscere le storie.
0: Che cosa cambia nella percezione?
2: Beh, dal numero, il numero tu non conosci, non vedi i volti. Quando dal numero, quando dalle persone tu leggi i numeri, li leggi in un altro modo. I numeri. Se tu conosci le persone, conosci le loro storie, che può avvenire anche attraverso l'ascolto, cioè ci sono tanti modi adesso per conoscere, però i numeri possono essere interpretati, questo è un discorso importante. Abbiamo bisogno dei numeri, però quello di cui abbiamo veramente bisogno, di cui io ho imparato ad aver bisogno, è quello di conoscere la persona, e attraverso l'incontro con una persona ho conosciuto anche un po' il mondo. Anche la curiosità, la nascita di scoprire le storie, da dove vengono, le storie anche dei paesi. La storia è importante. La storia è importante, la storia personale e la storia dei paesi. Noi siamo immersi in una storia e la storia la possiamo modificare attraverso l'incontro e la preghiera.
0: Mi ha colpito tanto anche la testimonianza del capitano, la traduzione italiana del salvamento marittimo, tutto questo mentre il Papa sta parlando con il Presidente del Governo Sanchez. Vale a dire, il capitano che prima ha raccontato di essersi commosso in qualche modo riconoscendo nei migranti adolescenti i propri figli. Ma mi ha colpito anche il fatto che un uomo che ha soccorso 20.000 persone in mare nella sua storia abbia quasi gridato: non voglio salvare più nessuno.
3: Sì, e ha detto che c'è bisogno di un mondo più giusto, dove non ci sia bisogno di questo lavoro che lui fa. Non
0: Infatti, vorrei non dovessi salvare più nessuno. Non era una
3: esattamente.
0: rinuncia, naturalmente, no?
3: Sì, è quello. Io vorrei non fare

0: quello che faccio lo faccio per salvare gente, ma vorrei che queste persone non dovessero essere sottomesse a queste condizioni. E quindi è lì che lui sta parlando a lavorare, come lo ha detto dopo il Papa, per rispettare il diritto delle persone, come avevamo detto prima, a non essere forzate a lasciare la propria terra, no? Quindi è lì dove anche si deve lavorare, nelle cause che forzano alle persone a lasciare la propria terra, la propria famiglia e tutto il loro mondo, no? Quindi a me veramente mi ha toccato molto, ma anche lui, quando parla di questa adolescente che è morta, lui ha detto: io mi sono messo a piangere anche con la madre dell'adolescente, perché io ho due figli adolescenti. Quindi lì è nata questa empatia, l'incontro, che è quello che secondo la nostra esperienza, e come anche lo ha detto la signora Maria di Caritas, che devo dire che il lavoro che fa Caritas a Tenerife è veramente straordinario, più del 60% delle persone che aiutano sono migranti, e quello che trasforma la persona a vedere nell'altro se stesso. Quindi nasce l'empatia, nasce un incontro che è difficile forse, o che implica rischi, ma che alla fine arricchisce e avvicina.
1: E tra l'altro proprio la testimonianza della signora Maria della Caritas è stata, come dire, una bella fotografia chiara di ciò che fa la Chiesa e ciò che dà anche questo tipo di servizio, perché è stata una testimonianza che ha parlato anche di una solidarietà, di un'umanità, di una ricchezza, di cose belle che avvengono dentro in questi incontri tra persone che sono a loro volta dentro una cornice di tragedia. Allo stesso tempo ha detto che questa sensibilità, questa empatia, questa umanità che cresce nella solidarietà non è ovunque, e spesso ciò che loro fanno non viene guardato con la stessa simpatia e con la stessa umanità. Anche questo è un compito per la Chiesa.
2: Sì, è un compito per la Chiesa, è un compito per la Chiesa del luogo, perché c'è una situazione che può darsi che paradossale, no? Perché le isole Canarie, che sono geograficamente isole, uno può dire sono isolati dagli altri, come questa situazione anche fa che questi volontari, tante persone che sono impegnate con questo servizio sociale, incontrano tanti e sono colpiti, no? A volte abbiamo questa immagine forse della persona che vive in un'isola che è più, bueno, isolato, se si può dire anche, però comunque è il contrario, no? Incontrano tanti, è un posto di incontro e il volto dell'altro anche colpisce, no? Non sono un numero, come dicevano prima, anche sono il volto che anche ti colpisce, che ti tocca il cuore e che uno deve cambiare. E tu dicevi anche il ruolo della Chiesa, certo, attraverso questo volto dell'altro alla fine uno trova Gesù. C'è tutto un filo in questo viaggio apostolico del Papa che è bellissimo, perché tocca tanti argomenti e tutti alla fine sono collegati con questa fede, no? Di inginocchiarsi davanti all'Eucaristia, però anche inginocchiarsi presso il povero. Qua ha ripetuto anche lo stesso, cioè alla fine non è un discorso ideologico, è quello che nasce dell'incontro con Gesù.
1: La testimonianza più forte, anche perché era assente paradossalmente, no? È stata quella di Blessing, la donna nigeriana che non solo è stata sfruttata perché gli sono state chieste migliaia di euro per arrivare dalla Nigeria alla Spagna, alle isole Canarie, ma perché una volta arrivata è stata violentata, sfruttata attraverso la prostituzione, le minacce, e ancora è senza la libertà di poter parlare, di potersi far vedere, separata dal figlio. E questo è un altro aspetto. Io penso che tu hai incontrato tante persone che sono finite anche vittime della tratta, e forse una delle cose belle sono state le lacrime che la persona che ha letto per Blessing la sua storia gli sono scoppiate nel cuore.
3: Sì, si è identificata in qualche modo, è entrata, appunto, ha avuto compassione. Sì, noi incontriamo, abbiamo incontrato, io l'ho incontrata, molte donne che vivono questo dramma della tratta. Però c'è anche un filo di speranza anche in questo. E io lo vedo anche se Blessing noi non l'abbiamo incontrato.
1: Scusa, ti interrompo un istante per dire che il Papa sta lasciando adesso il porto di Las Palmas della Gran Canaria per raggiungere la cattedrale di Sant'Anna, dove tra pochissimo incontrerà vescovi, religiose, religiose, preti, operatori pastorali. Perdona che ho interrotto un discorso importante.
3: No, appunto, che c'è un discorso di speranza anche per Blessing, che noi non abbiamo visto, abbiamo ascoltato la sua storia, perché si ha incontrato delle persone che la stanno aiutando anche. Questo è, e la liberazione è possibile. Sono testimonie di tante donne che hanno vissuto il dramma della tratta e sono piano piano, se incontrano delle persone, vi penso appunto tante associazioni, particolarmente della Chiesa, è possibile cambiare la situazione. Ce ne sono molte, molte mie amiche adesso lavorano tranquillamente, hanno avuto un percorso di vita dura, difficile, che però è possibile cambiare, modificare. E questo è anche un po' il messaggio della speranza, il discorso che ha fatto il Papa, si è rivolto a tutti, ha parlato anche ai migranti. Si è rivolto ai migranti, si è rivolto alla dignità per tutti, si è rivolto alle istituzioni, si è rivolto a noi come cristiani, a chi ha delle responsabilità, ha chiesto a tutti di guardare con uno sguardo diverso questo mondo, diciamo, che è un mondo di umanità.
1: E sul discorso del Papa torneremo tra pochissimo, come pure quello della testimonianza forse più felice di chi, attraverso anche una serie di esperienze durissime, però è riuscito a integrarsi e a costruire cose importanti per sé e per gli altri. Mi riferisco alla testimonianza di Maria Fernandez López Metz. Ma adesso dobbiamo fare una piccolissima pausa.

0: Oggi alle 19.30, Santa Messa con Papa Leone XIV. In diretta con Chiesa Viva, a partire dalle 19.
1: Ma il colesterolo?
2: Dai, la parmigiana è verdura.
3: Con il colesterolo non si scherza.
4: Prova Danacol.
5: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
4: Basta scuse, prova Danacol.
5: Danacol, i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
6: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 e peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
7: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
8: Punta lento, molto lento, voltati.
7: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
9: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
10: È presenza quando nessun altro risponde. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
12: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zikwil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
13: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!

0: Eccoci di nuovo in diretta mentre Papa Leone sta raggiungendo la cattedrale di Sant'Anna dell'isola Las Palmas della Gran Canaria, dove tra poco incontrerà religiose, religiose, vescovi, preti, operatori pastorali. Ma abbiamo ancora negli occhi e nel cuore quello che è stato l'incontro al porto di Las Palmas con tanti migranti e operatori. E tra le storie che abbiamo sentito c'è la storia di Maria Fernanda López Metz, una migrante arrivata alle Canarie 30 anni fa dall'America Latina, una storia in partenza come le altre, quindi di povertà, di disagio, di inizio del lavoro in un bazar, in un ristorante, ma che in 30 anni è diventata una storia di integrazione, ma anche di ricchezza per la stessa Spagna, perché è diventata in questi 3 decenni una piccola imprenditrice nel settore delle costruzioni. È una storia di speranza, come credo che ce ne siano tante, perché a volte viene anche sottovalutato il ruolo benefico che tanti migranti, a prescindere dal tipo di lavoro che poi riescono a fare, offrono alle nostre società.
1: Sì, questo è documentato, no? Tanti dei migranti alla fine, se hanno la possibilità di regolarizzare il suo status migratorio, e come tanti di loro hanno una forza e una capacità, diciamo, un pochino al di là del promedio, perché anche sono gente che ha preso un rischio molto grande e alla fine fondano ditte o fanno creano imprese che diventano importantissime. Questa qui è molto piccola, ma genera 6 posti di lavoro. Ma pensiamo a questi grandi miliardari che ci sono oggi, Elon Musk, Bezos, tutti sono d'origine migrante. Quindi è un po' creare le condizioni per le persone che hanno la voglia, la capacità di far crescere e anche contribuire così all'economia, alla società di destinazione. Ma c'è anche, questo diciamo è il lato più gradevole, ma dobbiamo pensare anche che tutti i migranti spendono più o meno l'80% del loro stipendio nel paese di destinazione. Quindi sono una fonte importantissima per l'impulso dell'economia, no? Questo non è che tutto vada al paese d'origine, secondo gli studi è in promedio un 20%. E anche fanno dei lavori che tanti gruppi locali o la popolazione locale non vuole fare, perché se paga poco sono pesanti o sono pericolosi. Quindi anche quello deve mettersi nell'analisi, se vogliamo o no. E anche nel caso europeo dobbiamo pensare che l'Europa per il 2050 ha bisogno di altri almeno 30 milioni di migranti per sostenere il sistema di pensioni, perché le tasse di natalità sono così basse che il sistema di pensione crollerà senza questo contributo demografico della migrazione.
0: Vediamo adesso al discorso di Papa Leone. Una delle immagini più felici è stata quella che il Papa ha ricordato citando la chiamata dei primi, dello stesso Pietro, e quindi con cui poi evidentemente può identificarsi lui stesso essendone il successore, cioè quello di essere pescatori di uomini, e questo ha rimandato anche alla centralità dell'accoglienza dei fratelli e delle sorelle che arrivano dal mare o da altri paesi lontani come uno dei centri della missione della Chiesa.
2: Sì, veramente il discorso è stato proprio bello, perché ha giocato con quella immagine del mare in cui il mare può essere un luogo anche di sconfitta, di caos, diceva, però allo stesso tempo un mare che può essere un luogo di incontro con il volto dell'altro. E lui, sì, quando lui faceva riferimento al suo ruolo come successore di Pietro, di quel pescatore, cioè degli uomini, bueno, ci fa sapere che il Papa non è andato in Spagna per fare un viaggio per piacere, veramente.
0: Per andare a vedere la Sagrada Famiglia,
2: Ecco,
0: dice.
2: non era che voleva una visita, si era dimenticato prima del conclave di andarci. No, no, veramente è il suo lavoro confermare nella fede, una fede che si fa carità, una fede che veramente nasce dall'incontro con il Vangelo e con il prossimo, e veramente lui ha preso con tantissima responsabilità, il suo impegno.
0: E uno dei temi ricorrenti che poi riecheggiano in maniera fortissima, sono centrali in Magnifica Humanitas, l'enciclica da poco pubblicata, è quello della dignità della persona, che ha tenuto a sottolineare. Mi tornava in mente come l'avesse detto in maniera altrettanto chiara anche alle persone detenute nel carcere di Brianzuno, anche rispetto alla tentazione di chi si vede emarginato per colpa o per caso, poco importa, dalla società e rischia di cadere nella tentazione di considerarsi appunto senza dignità, di avere un complesso di inferiorità. È questo che ha voluto gridare a ciascuno in maniera netta, forte, chiara, il valore, la dignità che non può essere cancellata da nessuna storia, da nessuna tragedia, da nessuna povertà.
3: Sì, questo è molto vero, effettivamente il Papa l'ha ripreso moltissimo nell'ultima enciclica, ma in tutti i suoi discorsi l'ha ribadito e per ultimo l'ha ribadito anche oggi appunto nel porto appunto delle Canarie. Questo riconoscere la dignità, riconoscere a tutti e anche a coloro che pensano di non averla più, anche per la pesantezza del giudizio degli altri, probabilmente, questo è anche l'altro tema, ribadirla così fortemente è rimettere al centro l'uomo, la donna, le persone, l'umanità, riconoscere questa dignità di essere un uomo e una donna, di non essere un qualcosa, di non essere uno scarto, probabilmente. E questo dà la forza a tutti noi anche di essere insieme, diciamo, perché ovviamente riconoscere la dignità dell'altro, rispettare anche l'altro, che cosa porta? Porta anche a colui che si sente, diciamo, che si sente escluso in qualche modo a muoversi. A muoversi e a combattere per se stesso insieme, questo è un discorso importantissimo. È come dire siamo insieme quando dice ai fratelli migranti, ai fratelli e le sue sono fratelli e sorelle, sono uomini e donne. Riconoscere questo è quello che viene percepito fortissimamente da tutte le persone più fragili, anche dai detenuti.
0: C'è un altro aspetto che Papa Leone ha messo in evidenza nel suo discorso. Noi avevamo parlato delle questioni umanitarie, dell'accoglienza, avevamo parlato delle cause anche di sfruttamento di cui siamo corresponsabili e che poi causano le migrazioni, ma Papa Leone ha avuto parole molto dure contro gli sfruttatori del desiderio di una vita migliore delle persone, i trafficanti di uomini, li ha chiamati mostri, che le mafie che sfruttano, che gestiscono la tratta, mafie che hanno volti, diversi. Abbiamo purtroppo ascoltato una storia terribile, di braccianti carbonizzati qui in Italia, probabilmente dai stessi caporali, ma la mafia e i mostri hanno volti anche, come dire, che sembrano più vicini e integrati a noi. C'è un'altra inchiesta che ha coinvolto un importante aziende internazionali di costruzioni sullo sfruttamento di alcuni lavoratori indiani per realizzare delle opere di lusso, ambasciate, sedi internazionali. Qui è un altro problema, cioè il problema della repressione di questi fenomeni, che non è la repressione del desiderio del migrante di una vita migliore, ma è la repressione degli sfruttatori.
1: Sì, sia il negozio illecito del traffico di migranti come quello della tratta è uno che in confronto per esempio a altri negozi illeciti come il traffico di droga ha la tassa più bassa di persone che vengono punite e le pene sono molto basse, anche di volontà politica, precisamente per investire risorse pubbliche per fare i marchi legali più efficienti e allenare, o come si dice, istruire ai corpi di sicurezza dello Stato e anche colpirli soprattutto nella dimensione finanziaria, anche tutta una rete da autorità corrotte che permettono che queste persone ricevano visti, vengano portate da un aeroporto a una casa, 3 giorni dopo prendono un altro aereo. Tutto questo è un negozio veramente globale e con rischi molto bassi, molto difficile, ma con volontà politica si può avanzare molto.
0: Facciamo una piccolissima pausa, torniamo subito e tra poco assisteremo all'incontro tra il Papa, i religiosi, le religiose, i vescovi, i preti e gli operatori pastorali nella cattedrale di Sant'Anna, Las Palmas della Gran Canaria. Tra poco.

0: Riteniamo l'imputato colpevole di tutti i reati ascrittigli.
1: Ma io sono innocente, santo cielo.
2: Poi all'improvviso, boom, esplode.
3: È scomparso.
4: Non era un passeggero, non era nemmeno un soccorritore. Eccolo là.
5: Dustin Hoffman.
2: È un maledetto imbroglione, un vagabondo.
5: Gina Davis.
4: Mi ha salvato la vita.
5: Andy Garcia.
6: Se ci aiutiamo tutti possiamo essere degli eroi.
5: In Eroe per caso, questa sera in prima serata.
7: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza.
8: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
7: Eh sì,
8: ma questa è speciale. È la granita siciliana a senso freddo.
7: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
8: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
7: Freddo, eh? Granita siciliana a senso freddo, il gusto che rinfresca.
9: Qui a Gaza i bisogni delle famiglie sono enormi. Per molte famiglie le tende sono tutto ciò che resta, perché non hanno più una casa.
10: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
9: Queste tende così leggere non bastano a proteggere dal freddo e dalla pioggia. Stiamo distribuendo tende e generi di prima necessità per dare ai bambini protezione e servizi sanitari.
10: Se The Children non ha mai lasciato

0: ragazza, mai, non si è mai fermata. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame. Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
1: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
2: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
3: Un talento molto lento, voltati.
2: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
4: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
5: La sensazione magica di indossare vestiti nuovi svanisce lavaggio dopo lavaggio. Per Lana, detergere rinnova fibre e colori. Per capi come nuovi, in soli 10 lavaggi. Nuovo? No, lavato con Per Lana. Per Lana rinnova tutti i tuoi capi, non solo quelli in lana.
6: Ma il colesterolo?
7: Dai, la parmigiana è verdura.
8: Con il colesterolo non si scherza.
9: Prova Danacol.
10: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
9: Basta scuse, prova Danacol.
10: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.

0: Eccoci di nuovo in diretta per concludere l'appuntamento che abbiamo visto, vale a dire l'incontro del Papa con i migranti e con le persone che li accolgono nelle isole Canarie. Vorrei porre a ciascuno di voi la domanda che il Papa ha messo l'attenzione certamente di chi ha responsabilità politiche e istituzionali, ma anche alla coscienza di ciascuno di noi. Ha detto: ogni barca che arriva porta con sé non soltanto delle persone migranti, ma anche una domanda: che mondo abbiamo costruito se tante sorelle e fratelli devono rischiare la morte per cercare la vita? Vorrei una brevissima risposta da ciascuno di voi.
1: Sì, no, a me una delle cose che stupisce di questo discorso del Papa è che ci fa e ci invita a fare un confronto con la realtà, con il reale. Tante volte abbiamo questa immagine del Papa, forse un po' caricatura, è un uomo che viene a parlare di cose che non toccano la terra, che non toccano che soltanto toccano il cielo, e lui ha fatto un'invitazione, un invito a dire: allora, guardate, questo mondo vi piace? Bueno, forse bisogna trasformazione, forse bisogna anche dare una mano, quindi eccoci.
0: Daniela.
2: Sì, la domanda è una domanda importante. Penso a tutto il tema delle guerre, per esempio. Che mondo abbiamo costruito? Siamo in un momento in cui le guerre sono il più alto numero che c'è mai stato dopo la Seconda Guerra Mondiale. E quindi effettivamente penso che è una domanda che ognuno di noi si deve porre, quindi gli organi istituzionali, chi ha responsabilità politiche, ma anche ognuno di noi. Nell'enciclica il Papa fa un discorso molto chiaro, dice: bisogna costruire pazientemente, ogni giorno, piano piano, una via diversa. E credo che noi siamo chiamati a fare questo come cristiani.
0: Victor.
3: Per me avere come obiettivo culturale condiviso universalmente il profitto materiale, che questo apre le porte all'instrumentalizzazione delle persone, viste come oggetti per sfruttarli. Prima cosa. E seconda cosa, per me molto importante, sembra tra la comunità di credenti cattolica e non solo cattolica che c'è un dilemma tra o verità o carità. Quindi io vedo che non può essere, tutte e due sono complementari e abbiamo bisogno di tutte e due.
0: Anche perché Dio è carità.
3: E Dio quindi è verità.
0: Lasciamo adesso un attimo il tema dei migranti per ritornare in uno dei momenti, stavolta di festa, più toccanti che ha vissuto Papa Leone in Spagna ieri sera a Barcellona. Un momento di bellezza, di spettacolo, l'inaugurazione della torre dedicata a Gesù della Sagrada Famiglia. Vediamolo insieme.
4: Germans e germanas,
5: fratelli e sorelle, con cuore grato diamo lode a Dio inaugurando la nuova torre di questa basilica nel centenario della morte del venerabile Antoni Gaudí, l'architetto di Dio, dedicata al nostro Signore Gesù Cristo e coronata dalla croce, mistero di misericordia e di salvezza. Eleviamo il nostro spirito alle cose di lassù e desideriamo quelle realtà del cielo che il banchetto eucaristico ci ha donato, facendoci uno in Cristo.
4: Us benneim, Signor Padre Sant, ius donem gratias.
5: Ti benediciamo, Signore Padre Santo, e ti rendiamo grazie, perché prima di creare il mondo hai costituito il tuo Figlio unigenito, Gesù Cristo, principio e fine di tutte le cose, e per mezzo di Lui, con un mirabile disegno di amore, hai elevato l'umanità verso di te mediante il mistero della sua morte e risurrezione.
4: Ora ti supplicamos,
5: ora ti preghiamo, di effondere lo Spirito Santo sul tuo popolo, che hai ispirato a innalzare questa torre verso il cielo, luogo della tua dimora, dove uniti a Cristo vivremo definitivamente in te. Fa che i tuoi figli, volgendo lo sguardo alla croce del Redentore, che corona questa basilica della Sacra Famiglia, attingano i frutti della salvezza e testimonino la gioia che da quest'albero della vita è venuta al mondo intero. Ricordati nella tua bontà di coloro che hanno lavorato alla costruzione di questa casa di preghiera e di quanti in essa troveranno pace e consolazione. Tu che hai illuminato il tuo servo Antoni Gaudì a lasciare le realtà del mondo per cercare quelle del cielo, donaci di edificare in mezzo agli uomini la Gerusalemme nuova del tuo regno, per Cristo nostro Signore.

0: Ieri siamo stati travolti dalla bellezza, sembrava quasi un film di fantasia più che realtà. Permettetemi però anche una piccolissima considerazione, forse morale, spero non moralista, che mi viene davanti a tanta bellezza, il pensare che i droni possono servire, e sarebbe bello se servissero a disegnare nel cielo i volti dei santi e non a colpire gli obiettivi, e il fuoco che avvolge il palazzo possa essere quello della festa dei fuochi d'artificio e non quello delle bombe, perché insomma queste immagini che hanno, come dire, dei simboli così che ci ricordano allo stesso tempo, ci dicono tutt'altro, però ci ricordano anche che cos'è per noi di solito vedere palazzi in fiamme.
1: Sì, no, veramente quando uno anche guarda queste immagini, riprendo un po' quello che tu dici dei droni, uno dice la tecnica è bella, però quel messaggio che veniva con quella frase di Antonio Gaudì, no, come disegnata sul cielo, di prima l'amore, poi la tecnica, cioè quando l'amore è quello che guida tutto, quanta bellezza, no? È possibile fare attraverso l'essere umano, quando l'amore è quello che veramente è al primo punto, primo spunto di tutta la nostra gerarchia dei valori, quindi non c'è paura, non c'è paura, perché sappiamo che quello è veramente la guida. E Gaudì veramente qua, cioè, è un'altra lezione magistrale che ancora rimane da lui, no? Da lui offerta a tutti noi.
0: Possiamo vedere un attimo le immagini all'interno della cattedrale di Sant'Anna a Las Palmas della Gran Canaria, sono in questo caso le religiose in attesa dell'arrivo di Papa Leone, con loro naturalmente ci sono anche i vescovi, i preti e gli operatori pastorali, tra pochissimo avrà inizio l'incontro, facciamo una breve pausa.

0: Grazie, dottore. Su cos'è l'articolo?
1: Su un nuovo piano che stiamo per attuare in Afghanistan.
2: Se pensassi che questa guerra valga la pena, vi appoggerei.
0: Quando avrà inizio?
1: 10 minuti fa.
2: Ho fatto di tutto per fermarlo.
3: Ma ammira le ragioni per cui sono andato.
2: Sì.
1: Vuole vincere la guerra al terrorismo.
4: Una nuova mossa militare, la notizia.
1: Sì o no?
0: Non posso scrivere quella che mi ha dato lui.
5: Leoni per Agnelli. Domani in prima serata.
6: Nonna, il volume della televisione è troppo forte.
7: E perché non sento bene?
6: Prova Prondi Amico Super TV.
7: Un telefono? Per guardare la televisione?
6: Metti le cuffie. Premi il tasto blu sul telefono.
7: Incredibile, sento proprio bene.
6: Inizia il tuo programma preferito.
7: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
6: Prondi, chi parla?
8: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
9: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
12: È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Troppe soluzioni per combattere le macchie. La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro. Il tiamido è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous, la prova è sulla tua pelle.
5: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
14: Come padre della sposa, con grande piacere, non proprio oggi.
15: Qui c'è bisogno di un aiuto, come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent, tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
6: Prova Prondi Amico Super TV.
7: Un telefono?
6: Per sentire la televisione.
7: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
6: Prondi, chi parla?
8: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
16: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza.
17: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
16: Eh sì,
17: ma questa è speciale.
16: È la granita siciliana senso freddo.
17: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
16: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
17: Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.

Eccoci di nuovo in diretta, come in diretta sono le immagini che state vedendo. Papa Leone è arrivato all'esterno della cattedrale di Sant'Anna, siamo a Las Palmas della Gran Canaria, ed è stato accolto dal sindaco Carolina Darias, che ha

0: isole principali, anche fa diocesi a sé, ma insomma raccontaci un po' gli abitanti, quanti sono, quante sono le diocesi.
1: Sì, le Isole Canarie, tutto l'insieme dell'arcipelago, è una comunità autonoma, come diciamo in Spagna, che sono regioni che hanno un governo proprio, e questa comunità è divisa in due province. Una sarebbe Las Palmas e l'altra Tenerife.
0: Dove sarà il Papa domani?
1: Ecco, e anche allo stesso tempo sono due province e due diocesi, quindi con due vescovi principali, poi oltre agli ausiliari, e una popolazione più o meno di 2,5 milioni di persone, quindi non è che sia una molto popolata, cioè affollata, però sì che è vero che siccome sono isole, è vero che hanno queste difficoltà, queste fatiche che a volte per la gestione non sono facili. Poi una situazione che sono isole che vivono molto del turismo e che adesso soprattutto si vedono colpiti per questa situazione dei migranti. È una regione molto amata anche dalla Spagna e anche perché per la storia, per esempio Cristoforo Colombo prima di arrivare alle Americhe ha attraversato le Canarie, quindi forma parte anche della storia del paese. E allo stesso tempo anche molto conosciuto per quello che dicevamo prima, no? In un senso carino, no? Per gli spagnoli, che quando sempre i mezzi di comunicazione comunicano l'ora, siccome le Canarie è un flusso orario diverso, sempre dicono, è un'ora in meno, no? Nelle isole.
0: Sono le 13.55 lì, 14.55 ecco. A Madrid e a Roma.
1: Ecco, sì. Sì, è una regione della Spagna veramente ben amata e che per prima volta arriva un papa, quindi loro lo ricevono con tantissima gioia, speranza e anche con tanta attesa.
0: Sono tanti, ma sono gli abitanti appunto di un'isola, un numero ridotto. Sulle strade di Madrid e Barcellona, Daniela, si è riversata l'intera Spagna.
1: No, certo, Madrid e Barcellona sono soltanto la città, sono 4 milioni. Qua parliamo di un insieme di 8 isole che sono 2,5 milioni.
0: E il Papa sta per raggiungere la cattedrale di Sant'Anna.
2: Colpiva infatti Madrid e Barcellona la grande presenza sia della gente ma anche di molti giovani. Questo vuol dire anche espressione di una domanda che c'è nei confronti della Chiesa e nei confronti del Papa, nello specifico. Ecco.
0: Forse in qualche modo in questa presenza c'è il desiderio di dare una risposta diversa a quella domanda che il Papa ha posto a ciascuno di noi quando ha chiesto proprio poco fa al porto di Las Palmas, quando ha chiesto che mondo stiamo costruendo, abbiamo costruito, se tante persone per cercare la vita devono rischiare la morte. C'è in questo popolo riversato sulle strade un desiderio di rispondere in maniera differente rispetto a come tutti noi insieme stiamo rispondendo oggi.
2: Sì, moltissimo. Lo vediamo, io lo vedo anche tra i giovani qui in Italia, cioè c'è il desiderio di qualcosa che fa alzare lo sguardo, cioè che è una risposta diversa, cioè è un mondo che ci opprime, cioè perché siamo in un momento in cui c'è il caos. E effettivamente il Papa sta provando a dare una risposta. Sta provando a dare una risposta anche a queste, lasciando aperta anche le domande. E sono domande che si rivolgono anche ai giovani, provando anche a rispondere al desiderio di costruire un mondo diverso. Questo effettivamente i giovani possono farlo insieme tutte le generazioni, chiaramente, ma i giovani penso che lo sentino di più questo desiderio di cambiare, di cambiare rispetto anche alla tecnologia.
0: E sono risposte, Victor, che tu e insieme alle Caritas di tutto il mondo ci suggerite di dare non soltanto a parole, ma soprattutto con le mani, con i fatti, col cuore.
3: Sì, ovviamente, ma la cosa che a volte si perde di vista è che la gente non è solo che ha voglia di ricevere, anche vuole dare.

0: migliorare, vuole crescere, vuole, come abbiamo parlato di questa signora migrante che ha sviluppato il proprio negozio. Dobbiamo anche rispettare e far crescere questo desiderio di creare, di dare, di arricchire, e non pensare che solo vogliono ricevere. Io penso che è un modo di vedere le cose ridotte e parziali. Quindi la gente vuole creare.
1: Mi fai venire in mente un po' le parole di Kennedy, di John Kennedy, che ebbe a dire: non domandarti cosa può darti il tuo paese, domandati cosa puoi dare tu al tuo paese. Qua il paese è il mondo.
0: Totalmente, sì. E quindi anche loro è un modo di evangelizzare, fare la gente rendersi conto delle capacità che ha, e se sì, provvedere i mezzi, ma incoraggiare a questa gente a sviluppare questa capacità di dare e creare.
1: Comunque questa visita di Papa Leone, soprattutto per la risposta, per l'accoglienza, è un grande incoraggiamento per la Spagna intanto.
2: Certo, perché ha oltrepassato tutte le aspettative, non soltanto il numero di persone che sono andati agli incontri con il Santo Padre, anche con i messaggi, con i discorsi, i giornalisti anche sono stupiti. Secondo me anche loro sono stupiti anche della loro reazione, perché hanno reagito in un senso molto favorevole. E vediamo anche reazione anche molto diversa a altri viaggi, già parliamo di 15-20 anni fa. Quindi c'era un bisogno, c'era come una sete, no, di un popolo che voleva un'altra voce. È vero che secondo me anche forse c'è qualche crisi di leadership in questo mondo, e un Papa che viene, che non è con un messaggio ideologico, che nasce della sua fede, di un incontro con Gesù, e che parla per tutti, dice che la dignità umana precede anche qualsiasi legge, che dobbiamo fare cura dell'altro, che possiamo pregare insieme. Quindi un messaggio di pace, cioè si riceve in una società che è stanca di altro tipo di discorso.
1: Ma non c'è soltanto una crisi di leadership, c'è anche una crisi di visione mondiale, internazionale, certo. Perché magari qualche leader ci può anche essere, ma ha una visione nazionalista. Insomma, oggi credo che l'unica visione globale venga dalla Chiesa Cattolica e dalla figura del Papa.
2: Sì, certo, no? Bueno, il Papa anche l'ha detto, non guardiamo il passaporto di ciascuno, cioè quello che importa è veramente che tu sei un essere umano e basta.
3: C'ha una visione universale, cioè proprio propone una visione universale, che è proprio anche della Chiesa Cattolica, ripropone una visione. E questo effettivamente è qualcosa di cui c'è bisogno, e lo sentono, appunto, dicevo, tutte le generazioni, anche perché c'è un'oppressione sui temi della guerra, sui temi in cui lui ha riposto fortemente il tema della pace.
1: E quindi la pace e della convivenza fraterna. Ma andiamo subito da Paolo Fucili, che credo sia dov'è il Papa, cioè all'esterno della cattedrale di Sant'Anna, lui sta per entrare. Paolo.
4: Sì, sono qua. Abbiamo visto la scena del Papa che è entrato, ha dovuto compiere un tragitto piuttosto lungo. Adesso mi rimetto di nuovo nell'inquadratura della telecamera che avevo lasciato a voi per vedere l'ingresso di Papa Leone nella cattedrale di Las Palmas de Gran Canaria. Questa è la seconda tappa in questa isola, della terza tappa più ampia del viaggio in Spagna, il capoluogo, da quel che ho capito, di questa regione. Qui siamo nella cattedrale, il Papa viene a incontrare le rappresentanze della chiesa locale. Ci sono vescovi, sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose, seminaristi e operatori pastorali. È un'isola questa, ma non di dimensioni piccole, perché per arrivare da Arghineghine qua sono 60 chilometri. Come ormai avete capito il funzionamento dei viaggi papali, anche dell'organizzazione della copertura da parte nostra, di giornalisti, si parte sempre prima, si arriva prima, e siamo qua, abbiamo anche capito che c'è una alla davanti a me c'è una piazza piuttosto ampia che è stata tutta allestita con sedie, sono occupate da malati.

0: pensionati, disabili, e cioè, è stato preparato anche un corridoio centrale. E l'attesa, la previsione è quella che il Papa, uscendo dalla chiesa, percorrerà anche questo corridoio. Lo può fare solamente a piedi, perché all'inizio ci sono degli scalini, e quindi si prenderà, potrà salutare da vicino un po' di queste persone. C'è clima di festa anche alle Canarie, perché vi posso dire, in questi 60 chilometri che abbiamo percorso, diciamo, per molti tratti si trattava di un paesaggio disabitato, però dove c'erano dei piccoli centri abitati oppure abitazioni, la gente era per strada ad aspettare il suo passaggio. In questo momento suonano le campane, si alza ancora una volta l'inno di questo viaggio papale, un'atmosfera davvero molto molto suggestiva che siamo qui per raccontarvi anche dopo. A voi la linea.
1: Grazie Paolo. Giusto per dire come sarà, come è organizzato questo incontro, tra poco sentiremo le parole di benvenuto del Vescovo delle Canarie, la lettura del Vangelo, un canto, una testimonianza di un prete, ancora musica, la testimonianza della segretaria generale per la pastorale, il discorso del Papa e poi la benedizione, lo scambio dei doni e il canto finale. Adesso facciamo silenzio nella preghiera insieme a Papa Leone.

0: Querido Santo Padre, con inmensa alegría,
1: Santo Padre, con inmensa gioia e profonda gratitudine, le diamo il benvenuto in questa Chiesa diocesana riunita oggi attorno a lei nella nostra Cattedrale di Sant'Anna. La sua presenza tra noi rafforza la nostra fede, conferma la nostra comunione con la Chiesa universale e rinnova la nostra speranza come popolo di Dio che peregrina in queste terre atlantiche. A nome dei sacerdoti, diaconi, seminaristi, religiosi, religiosi e fedeli laici di questa diocesi, desidero esprimerle la nostra vicinanza filiale, il nostro affetto. Grazie per essere venuto a incontrare questa comunità credente che desidera camminare unita, ascoltare la voce dello Spirito e servire con gioia il Vangelo. Santo Padre, la nostra diocesi possiede un'identità profondamente segnata dalla sua condizione insulare di frontiera. Siamo una chiesa situata nel mezzo dell'Atlantico, crocevia di cammini tra Europa, Africa e America. Questa realtà ha plasmato storicamente l'anima del nostro popolo, aperta, accogliente, è abituata all'incontro tra culture. Le nostre isole accolgono ogni anno milioni di visitatori provenienti da numerosi paesi. Il turismo costituisce una delle principali fonti di sostentamento per molte famiglie e ha contribuito allo sviluppo economico e sociale della nostra terra. Al tempo stesso questa realtà plasma anche profondamente la nostra vita umana, culturale e spirituale. Il costante flusso di persone, la mobilità, il ritmo accelerato della vita e una cultura spesso incentrata sul consumo e sul benessere immediato pongono importanti sfide all'evangelizzazione. In molti ambienti percepiamo una crescente secolarizzazione che indebolisce il senso di Dio, la pratica sacramentale e la trasmissione della fede nelle famiglie. Non pochi giovani crescono in contesti in cui l'esperienza cristiana risulta sempre più fragile o marginale. Tuttavia, questa realtà ci spinge a riscoprire la nostra vocazione missionaria sotto la protezione di Sant'Antonio Maria Claret, che 75 anni fa fu nominato da Pio XI copatrono della nostra diocesi. Vogliamo essere una chiesa aperta e accogliente, capace di annunciare il Vangelo anche in una società plurale e in costante cambiamento. Il turismo, oltre a rappresentare una vita pastorale, costituisce anche un'opportunità provvidenziale di incontro, dialogo e testimonianza cristiana. Le nostre parrocchie e comunità desiderano essere spazi in cui tanti visitatori possono incontrare non solo la bellezza naturale, ma anche la bellezza di una fede viva, celebrata e condivisa con gioia. Viviamo inoltre altre realtà che interrogano profondamente la nostra missione pastorale, la precarietà lavorativa di molte famiglie, la difficoltà di accesso agli alloggi, la solitudine degli anziani, le ferite affettive di tante famiglie e il dramma migratorio che tocca in modo particolare le nostre coste. Di fronte a tutto ciò la Chiesa cerca di restare vicina, offrendo ascolto, accompagnamento e aiuto concreto a quanti soffrono di più. Nonostante le difficoltà, continuiamo a osservare abbondanti segni di speranza. La nostra diocesi comprende comunità semplici ma profondamente credenti. In numerosi paesi e quartieri la fede popolare continua a essere una fonte viva di evangelizzazione e appartenenza ecclesiale. Le celebrazioni patronali, la devozione mariana, i pellegrinaggi e la devozione alla Vergine del Pino continuano a riunire migliaia di fedeli e mantengono viva una memoria credente che continua ad alimentare l'identità spirituale delle nostre isole. Tante espressioni di religiosità popolare continuano a sostenere la speranza del nostro popolo e a offrire spazi di incontro con Dio. La religiosità popolare continua ad essere anche un tesoro prezioso del nostro popolo, della nostra diocesi. Osserviamo inoltre numerosi segni di grazia a comunità vive, sacerdoti tanti devoti che continuano a servire con generosa dedizione, molto spesso in mezzo a grandi esigenze pastorali, assistendo varie comunità e accompagnando realtà umane complesse. La vita consacrata mantiene una presenza silenziosa e feconda tra i poveri, gli anziani, i malati, nel campo dell'educazione e nella preghiera contemplativa. I nostri laici partecipano sempre con maggior responsabilità alla missione evangelizzatrice, alla catechesi, all'azione caritativa e all'impegno sociale. Attraverso tante iniziative ecclesiali, la Chiesa diocesana cerca di essere vicina ai poveri, agli anziani, alle famiglie ferite, alle persone senza fissa dimora e a quanti subiscono diverse forme di esclusione. I nostri giovani, pur in mezzo a una cultura spesso indifferente alla fede, continuano a cercare ragioni per sperare e cammini di autenticità. Santo Padre, desideriamo continuare a crescere come una Chiesa sinodale, vicina e missionaria. Una Chiesa che non si rassegna di fronte alla secolarizzazione, ma che cerca di annunciare con rinnovato ardore la gioia del Vangelo. Una Chiesa che ascolta, accompagna, formando un unico corpo in Cristo, con unità.
0: Seguidamente escucharemos un testo della Sagrada Scrittura che nos recuerda.
1: La Sacra Scrittura ci ricorda che tutti insieme formiamo un solo corpo in Cristo. Siamo chiamati a camminare nell'unità e annunciare la Chiesa. La nostra diocesi vuole andare avanti lungo questo percorso sinodale dove ogni carisma segue una missione comune. Ci sono diverse zone, ma formiamo un unico corpo in Cristo. Ascolteremo le testimonianze delle vite religiose del mondo laico che, seguendo distinte vocazioni, insieme possiamo comunque avere una Chiesa cristiana evangelizzatrice. Chiediamo la protezione di Sant'Anna, patrona di questa Santa Chiesa Cattedrale. Benvenuto Santo Padre, questa è casa sua. Grazie per confermare questa Chiesa diocesana nella fede, nella speranza e nella carità.

0: dalla carta dell'Apostolo San Paolo.
1: Dalla lettera dell'Apostolo Paolo.
0: Así pues yo,
1: così io, prigioniero del Signore, vi chiedo di seguire la vocazione. Siate sempre umili e gentili, siate comprensivi e siate amorevoli, siate forti nel mantenere l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Un solo corpo, un solo Spirito, come una sola è la speranza della vocazione alla quale siete stati chiamati. Un Signore, una fede, un battesimo, un Dio Padre di tutti, che soprattutto agisce per tutti e per mezzo di tutti e che è in tutti. A ciascuno di noi venga data la grazia secondo il dov'è Cristo, la misura del dov'è Cristo. E gli apostoli, i profeti, chi evangelizza, gli agenti pastorali, per loro, affinché svolgano il loro ministero.
0: Sì.
1: Dobbiamo essere uniti nella fede e nel riconoscimento del Figlio di Dio, nell'immagine di Gesù Cristo e Dio, parola di Dio.

0: Déjeme, Santo Padre, que comience diciendo algo que no solo sale de mi corazón.
1: Dire qualcosa al Santo Padre che non proviene solo dal mio cuore, ma dal cuore di tutti i presenti e di tutti quelli che sono qui fuori. Le vogliamo bene. Sono missionario. Sono missionario, sacerdote claretiano, in questa diocesi sono parroco da 10 anni. E ho diversi compiti da svolgere, come mi ha proposto la diocesi, e volevo condividere qualcosa dello Spirito in questo tempo dello Spirito, un dono dello Spirito in questo tempo di missione, in questa benedetta terra, in questa meravigliosa diocesi. Sarebbe, è la gioia questa di lavorare insieme con religiosi, con il grande clero che abbiamo nelle nostre diocesi, con i laici impegnati e tanta gente devota, con il cuore in mano. E a nome di tutti i miei, di tutta la mia comunità qui presente, dei miei compagni, dei miei fratelli sacerdoti di questa diocesi, di tutta, di questo mosaico consacrato qui presente, Santo Padre, la ringrazio per la sua presenza e per averci permesso di sentire da vicino il respiro del successore di Pietro, che ci incoraggia nel nostro compito di annunciare il Vangelo con fatti e parole. A nome di tutti la ringrazio per questa vicinanza, per questo calore fraterno, per parlare al mondo senza paura, per che ci incoraggia nel nostro compito per incoraggiarci ad andare avanti finché non avremo successo. Santità, lei sa bene che a volte nella vita del sacerdote, del consacrato, la solitudine a volte pesa, i dubbi a volte oscurano il cuore e la stanchezza a volte sembra più forte della speranza. Sono certo che conosce bene le nostre lotte, le nostre ferite, così come le nostre speranze e le nostre gioie. Perciò vorrei chiederle una cosa. Preghi Dio per tutti noi, affinché ciascuno di noi rinnovi oggi e qui la certezza di quell'amore incondizionato del Padre per tutti i Suoi eletti. Ho ascoltato la sua meravigliosa preghiera rivolta a Gesù Cristo per tutti i sacerdoti del mondo. Diceva così: fa che non si sentano né funzionari né eroi solitari, ma figli amati, discepoli umili e pastori sostenuti dalla preghiera del suo popolo. È venuto, Santità, in una diocesi in cui lavoriamo con una sinergia, una collaborazione che sono una benedizione del cielo. Mi piace tantissimo il suo insistere sul vivere l'unità in mezzo alla diversità. Siamo testimoni di questo ogni giorno nel lavoro pastorale, nell'opera pastorale. Ci incoraggi, Santo Padre, a continuare a vivere questa unità in questa comunione della Chiesa diocesana, nell'opera di evangelizzatrice della Chiesa universale, tessendo le nostre relazioni dal cuore, come nel cuore di Maria, con lo stesso filo che usava Maria, nostra madre, il filo dell'umiltà, della tenerezza del servizio costante, che possiamo scoprire ogni giorno la bellezza di questa vocazione meravigliosa di essere ministri, sacerdoti, consacrati, di essere stati scelti da Dio, e che siamo sempre nel regno di Dio. Questa diocesi, come ha ricordato il nostro vescovo, ha una figura chiave che ci spingerà a dare nuovo slancio dopo la sua visita all'azione evangelizzatrice, una figura che rimane nel cuore e nei ricordi in tutti gli angoli della nostra isola, un ricordo. Il ricordo di Sant'Antonio Padrino Claret, il nostro compatrono, uno splendido ricordo. Il suo predecessore, Papa Pio XII, lo definì, Sant'Antonio Maria Claret, un santo moderno e evidenziò la sua figura come un grande apostolo. È un modello di instancabile zelo missionario per i tempi attuali. Claret evangelizzò questa terra che nel corso di diversi mesi, dal 1848, per creare una diocesi che era stata ferita dalla povertà, dalle fratture sociali, insieme al vescovo Codina, che fu quello che portò qui Claret, portò avanti una grande riforma diocesana e trasformò la vita missionaria e sociale di questa città e di questa diocesi. La sua predica diede speranza al popolo, andrò a favorire la pace sociale, la coesistenza, i sogni. Sono stati raggiunti e ci fu un nuovo nome dato a Padre Claret, il Padrito Claret. Con la sua presenza e le sue parole, lei lo sta aiutando a rivivere e rinnovare questa azione missionaria del Padrito. Infine, un aneddoto. Quando Claret lasciò l'isola, passato un po' di tempo, disse: questi abitanti delle Canarie mi hanno rubato il cuore. Oggi lei, Santità, ha rubato il cuore di tutta la gente delle Canarie e gente in tutto il mondo, e volevo dirle ciò che altri sacerdoti o consacrati o religiosi vogliono dirle. Portateci sempre, ci porti sempre nel suo cuore, seguendo la missione di Dio. Grazie per essere qui alle Isole Canarie, Papa Leone.

0: Santo Padre,
1: Santo Padre, con profondo rispetto, affetto e spirito di comunione, desideriamo ringraziarla per la sua visita alle Canarie. Sono Enelida Hernández, segretaria generale della Pastorale e vice cancelliere della Diocesi. Grazie per averci incoraggiato a vivere una Chiesa più vicina, più missionaria e più aperta all'azione dello Spirito. La sua presenza tra noi è un dono e un segno di speranza per le nostre comunità cristiane che continuano a camminare con entusiasmo in mezzo alle sfide del nostro tempo, segnato da una forte secolarizzazione e da una grande diminuzione delle vocazioni. Siamo consapevoli, e lo abbiamo approfondito negli ultimi anni attraverso gli incontri diocesani, dell'urgente necessità di passare da una pastorale di mantenimento a una pastorale decisamente missionaria. L'urgenza di una nuova evangelizzazione costituisce oggi il miglior servizio che la Chiesa può e deve offrire alla nostra società. Perciò sentiamo la chiamata a cambiare il paradigma da una Chiesa incentrata sul conservare l'esistente a una Chiesa in uscita che vada incontro a chi è lontano, ferito, disorientato, compiendo il mandato del Signore. Andate e fate discepoli.

questo cambiamento implica per noi passare da parrocchie di servizi a parrocchie evangelizzatrici, dalla preoccupazione esclusiva per quanti sono dentro all'interesse sincero per quanti sono fuori, seguendo lo stile di Gesù con Nicodemo la Samaritana. Vogliamo comunità capaci di generare cristiani, rivitalizzando l'iniziazione cristiana e promuovendo una leadership condivisa in cui tutti ci sentiamo corresponsabili della missione evangelizzatrice. Da questa consapevolezza, rispondendo all'urgenza di annunciare il Vangelo, la nostra diocesi sta percorrendo negli ultimi anni un cammino pastorale segnato da una convinzione chiara: crescere in sinodalità per rivitalizzare la missione evangelizzatrice, seguendo il magistero della Chiesa di Papa Francesco e il suo. Questo processo è iniziato dopo la fase di ascolto del sinodo sulla sinodalità. I frutti di quella consultazione sono diventati il nostro piano diocesano di pastorale e ci hanno aiutati a prendere coscienza del fatto che la missione non si può vivere in maniera individuale o frammentata, ma nella comunione, perché solo camminando insieme possiamo rispondere alle sfide attuali. Questo cammino ha avuto un primo impulso nelle prime giornate pastorali con il motto «Insieme siamo di più», dove è stato presentato il progetto del piano diocesano e si è risvegliato nelle nostre comunità il desiderio di camminare uniti. Successivamente, nella seconda giornata pastorale, «Insieme annunciamo Gesù», abbiamo riflettuto sulla necessità di procedere verso una struttura pastorale più missionaria, puntando sulle unità pastorali, non come semplice riorganizzazione, ma come espressione concreta di una Chiesa che vuole essere veramente comunità. Desideriamo camminare verso una Chiesa che sia davvero comunità di comunità, come ci ricorda la Evangelii Gaudium, dove la parrocchia, lungi dall'essere una struttura meramente amministrativa, diventi un ambito di viva comunione e un centro di costante invio missionario. Santo Padre, aspiriamo a costruire comunità vive, che siano vicine evangelizzatrici, che condividano la fede, che accompagnano il processo della persona, che annuncino insieme con gioia e sensibilità Gesù Cristo. La terza giornata pastorale, Passione per evangelizzare in comunità, ci ha aiutato a sviluppare una pastorale più partecipativa e all'azione dello Spirito. Tutto questo cammino si è concretizzato in materiali di lavoro, spazi di ascolto e processi di discernimento che stanno aiutando le nostre comunità a vivere lo spirito del Sinodo nella vita quotidiana. In questo cammino abbiamo capito che la sinodalità non è una strategia, ma un modo di essere Chiesa. Come lei ci ha ricordato nella veglia di Pentecoste del 2025, l'evangelizzazione è anzitutto opera di Dio, che agisce attraverso i legami di comunione che lo Spirito suscita. Non mancano difficoltà, inerzie, ritmi diversi, resistenze, ma abbiamo visto anche crescere una maggiore corresponsabilità e uno stile pastorale più partecipativo, dove il discernimento condiviso comincia ad essere una realtà. Ora ci stiamo preparando per le quarte giornate pastorali, chiamati alla conversione, dove compieremo un ulteriore passo avanti nell'attuazione della sinodalità. Più che risultati chiusi, ciò che stiamo vivendo è un processo, un cambiamento di mentalità, di cuore e di stile ecclesiale. Siamo certi che la sua presenza rafforzerà il nostro impegno a continuare ad aprire cammini di unità in una Chiesa diocesana più sinodale, missionaria ed evangelizzatrice. Santo Padre, la ringraziamo profondamente per la sua vicinanza e la sua presenza tra noi e le chiediamo di continuare ad accompagnarci con la sua preghiera affinché possiamo essere fedeli alla chiamata, alla conversione e alla missione.

0: Queridos hermanos obispos,
1: cari fratelli vescovi,
0: nos accompagnan, queridos sacerdotes,
1: signori,
0: diaconos, religiosos,
1: sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose, seminaristi,
0: hermanos y hermanas,
1: fratelli e sorelle, tutti in Gesù Cristo.
0: Es una gran alegría
1: per me è una grande gioia poter condividere questo incontro con voi. Grazie per la calorosa accoglienza, per la sua presenza affabile e per le vostre testimonianze, che sono il riflesso di una Chiesa viva, nel cui cuore trovano eco le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi, soprattutto dei poveri e di tutti coloro che soffrono. Vengo in queste isole come padre e fratello nella fede. Con voi sono cristiano e per voi vescovo. Ciascuno di noi ha ricevuto diversi doni e ministeri per l'edificazione del corpo di Cristo, come abbiamo ascoltato nella lettura dalla lettera agli Efesini. E questa è la chiamata del Signore, che oggi risuona nuovamente nei nostri cuori e conferma la nostra vocazione e missione. Costruire insieme la Chiesa, fondati su Cristo, la pietra angolare, edificare nel bene, armonizzare le nostre differenze e lavorare uniti a favore di tutti. Vorrei che riflettessimo insieme su due atteggiamenti della nostra vita cristiana che dobbiamo tenere presenti per essere saggi architetti nella costruzione della civiltà dell'amore. Voi, canari nativi ad adozione, popolo di Dio in pellegrinaggio nelle terre circondate dall'Atlantico, avete il privilegio di godere ogni giorno della maestosa presenza del mare. Si dice che negli occhi di un isolano quell'immagine che ha il sapore della patria e della casa rimanga impressa nelle pupille in modo perenne e che se ne senta molto la mancanza quando si è lontani nell'entroterra. Questo sentimento corrisponde a una sana nostalgia di immensità, di cielo e di mare aperti che si estendono all'orizzonte senza limiti né confini, e a un cuore sensibile disposto a salutare con una lacrima chi se ne va e ad accogliere a braccia aperte chi arriva. In questo senso il mare a volte può essere anche sinonimo di distanza e di separazione, di sfida e di cammino da percorrere. A questo proposito, Sant'Agostino ci dice: è come se uno vedesse da lontano la patria e ci fosse di mezzo il mare. Egli vede dove arrivare, ma non ha come arrivarvi. Così è di noi, che vogliamo giungere a quella stabilità dove ciò che è, per insegnare il cammino. E così c'è anche il mezzo per attraversare il mare. Nessuno, infatti, può attraversare il mare di questo secolo se non portato dalla croce di Cristo. Questo è il primo atteggiamento che ci guida per navigare nelle acque della vita e raggiungere la meta, la patria celeste, abbracciare la croce di Cristo. Cari fratelli e sorelle, i santi hanno provato la nostalgia di Dio e dovendo affrontare le tempeste dell'esistenza hanno saputo portare Gesù sulle loro barche hanno confidato in Lui, hanno abbracciato la croce e così hanno placato le onde dell'incertezza e della paura. Ne è esempio in queste terre benedette, tra tanti altri, il venerabile Antonio Vicente González, sacerdote diocesano, noto anche come il buon pastore canario. La sua vita, trasfigurata dalla grazia divina, ci stimola a portare la croce di Cristo e a seguirlo. Essendo testimoni fedeli del Vangelo in questo nuovo tempo della storia, non esente da turbulenze e contraddizioni, per giungere così alla meta promessa. La prima linea guida, dunque, è abbracciare la croce di Cristo. E voi lo fate quotidianamente, ad esempio, come i Cirenei, accompagnando tanti fratelli e sorelle crocifissi dai drammi della vita e aiutandoli a portare i loro pesi. Vi ringrazio per questo generoso lavoro di carità e misericordia. Vorrei anche sottolineare un altro atteggiamento, coltivare una spiritualità eucaristica. Ciò si ricollega all'antica tradizione che si conserva in questa bella cattedrale, la pioggia di petali, di fiori davanti al Santissimo Sacramento che si compie il giorno dell'Ascensione, come segno di beni spirituali e celesti che il Signore riversa salendo al cielo. Questo gesto di devozione da parte di tante generazioni nel corso del tempo possiede un significato profondo. Meta del nostro cammino è l'incontro con Cristo, centro della vita cristiana, verso il quale si piegano le nostre ginocchia in adorazione, attorno al quale ci riuniamo formando un solo corpo e insieme al quale ci offriamo come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Ce lo dice il Concilio. I fedeli, partecipando al sacrificio eucaristico, fonte e apice di tutta la vita cristiana, offrono a Dio la vittima divina e se stessi con essa. Così tutti mostrano concretamente l'unità del popolo di Dio. Pertanto, coltivare una spiritualità eucaristica significa approfondire una spiritualità dell'unità ecclesiale nell'amore. Facciamo della nostra vita una risposta al desiderio di Gesù, perché tutti siano una sola cosa, perché il mondo creda. Un modo concreto per manifestare questa spiritualità di comunione è la solidarietà cristiana, perché l'unione con Cristo è allo stesso tempo unione con tutti gli altri ai quali Egli si dona. Per questo vi incoraggio a continuare a offrire a tutti l'amore che voi, a vostra volta, avete ricevuto dal Signore. Amore che si fa nutrimento nell'accoglienza, nell'ascolto, nella vicinanza e nella cura dei più fragili. Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, ero nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, in carcere e siete venuti a trovarmi. Cara Chiesa in cammino nelle Canarie, seguendo le orme di santità di tanti uomini e donne che vi hanno preceduto, che hanno offerto la loro vita in comunione con il sacrificio di Cristo sulla croce e sull'altare, vi incoraggio ad andare avanti saldamente radicati in Lui, per continuare a navigare con coraggio in questo nuovo tempo.

0: della storia.
1: Quando
0: incontrerete difficoltà, alzate lo sguardo e chiedete allo Spirito Santo la grazia di vivere uniti nella fede, nella speranza e nella carità, virtù che sono come tre stelle che brillano nel cielo della nostra vita spirituale per guidarci verso Dio. Che la Beata Vergine Maria, Stella Maris, ci guidi nel nostro viaggio, ci aiuti a prendere il largo e così giungiamo al porto sicuro dell'incontro definitivo con suo Figlio Gesù Cristo. Grazie.

0: como hijos amados de un mismo padre,
1: come figli amati dello stesso Padre e fratelli in Cristo, uniti nello Spirito Santo, insieme preghiamo.

0: visitarnos.
1: Grazie,
0: grazie
1: per
0: por
1: essere
0: traer tanta alegría,
1: qui da noi, di aver portato tanta gioia, tanta speranza alla vostra Chiesa,
0: grazie
1: alla vostra società. Grazie per questa generosità e per averci dedicato questo, tutto questo tempo. Vorremmo darle un dono, l'albero, il suo albero genealogico, nel quale risiede la nostra speranza che magari possa avere origini canarie.

0: Padre Luis, allora due le consegne date un po' alla Chiesa delle Canarie: abbracciare la croce nel ruolo dei Cirenei, quindi nell'aiuto a sopportare i pesi, qui il riferimento esplicito e ai migranti che arrivano su queste isole, in questo arcipelago, e l'altra è la spiritualità eucaristica.
1: No, veramente, cioè c'è tutto un legame fra la venuta del Papa, penso alla messa della festa del Corpus Christi, quando parlava di una spiritualità anche eucaristica, diceva durante l'omelia: uno non si può inginocchiare davanti al Signore se non si inginocchia anche presso quelli che sono bisognosi. E qua un'altra volta in questo discorso anche tornata a quella spiritualità eucaristica che ci spinge, uno slancio ad abbracciare tanti croci che ci sono in questo mondo e che soprattutto la Chiesa delle Isole Canarie devono abbracciare, no? Quando vengono tutti questi migranti.
0: C'è sempre, come dire, questo doppio binario: la vita interiore è una vita poi capace di donarsi, non possono essere separate queste due dimensioni nella fede.
2: Sì, assolutamente, cioè anche nel discorso che ha fatto la Chiesa non si possono separare. La vita interiore è legata alla parola, al Vangelo, all'ascolto della parola del Vangelo e l'accoglienza e la carità verso chi è più fragile e chi è povero.
0: E sì, è il tema della solidarietà con i più fragili, un tema che in qualche modo stiamo vedendo anche, no, in questi saluti, dove ci sono poi dei momenti più intensi di abbraccio con le persone ammalate.
3: Sì, ovviamente tutte le opere di misericordia sono state ricordate dal Santo Padre, che in tutto c'è. Il comune è questo incontro, è uscire all'incontro di chi ha bisogni, sia materiale, sia di salute, sia di contatto umano per isolamento. Quindi è lì, in questo incontro fisico, reale, profondo, che la spiritualità, diciamo, ha un'espressione concreta.
0: E questo è un po' anche un discorso, allargandolo anche al senso, tu prima lo richiamavi, al senso dei viaggi e delle visite del Papa in giro per il mondo, è l'affermazione in fondo della cultura dell'incontro, la civiltà dell'incontro che Papa Francesco contrapponeva alla inciviltà dello scontro.
1: Sì, è vero che in questo caso si può dire che il Papa Leone continua con questa cultura dell'incontro del Papa Francesco, però anche vorrei accennare qualcosa che uno dice: veramente il Papa Leone non può fare finta di essere

seré agostiniano, perquè aquesta espiritualitat eucarística que xirrimanda, que verso i bisognosi verso la carità, e allo stesso tempo quella espiritualità di comunione in cui ciascuno con tutta la sua diversità, con le loro differenze, però tutti possiamo vivere in

0: Buonasera e bentornati a Chiesa Viva, insieme per rivivere alcuni dei momenti più belli e significativi degli ultimi due giorni della visita di Papa Leone in Spagna. Tutto questo insieme a Stefano Maria Paci, vaticanista dell'Espresso. Allora ripercorriamo questi momenti, a cominciare dalla messa di ieri sera celebrata nella Chiesa della Sagrada Famiglia in occasione dell'inaugurazione della torre più alta di tutta la Basilica, quella dedicata a Gesù Cristo. Sentiamo le parole di Papa Leone.
1: Questa chiesa è un unico edificio composto di molte pietre, una casa che cresce con costanza negli anni, secondo un identico progetto. Noi tutti siamo le pietre vive di quest'opera, che ha Cristo per fondamento e culmine, inizio e fine. Molto più di un monumento, la Basilica della Sacra Famiglia è ancora oggi un cantiere che ci ricorda come la vita cristiana sia sempre un cammino, perché si tratta di un progetto che Dio porta a compimento. Proprio la fede dà forma alle pietre e senso all'edificio che stiamo abitando insieme. Nella nostra preghiera scopriamo perciò l'originario legame delle cose con Dio, creatore del cielo e della terra. Egli è l'artista che ha impresso il suo splendore nel cosmo. Creato a sua immagine, l'uomo corrisponde all'opera di Dio col proprio ingegno. È così che l'artista fa del talento una lode e della creatività la testimonianza del creatore stesso. Come architetto ardente di fede, il venerabile Antoni Gaudí pensò questi spazi volendo raccontare i misteri della vita del Signore. In tal modo ci ha proposto un pellegrinaggio spirituale che porta all'incontro con Cristo nato, morto e risorto per noi. Nella sua saggezza la Chiesa rinnova così la Bibbia dei poveri delle antiche cattedrali, che sono in se stesse ricchissimi messaggi di evangelizzazione. In questo tempio di immagini appare ancora più evidente come l'arte e la bellezza siano eminenti canali di evangelizzazione.
0: Come canale di evangelizzazione è molto evidente questo nella Sagrada Famiglia, che è stata definita una Bibbia in miniatura, e nemmeno tanto in miniatura per la verità, enorme, vista la ricchezza delle immagini, rappresentazioni, metafore che ha con sé, un trattato di teologia anche, è stato detto.
2: È proprio quello che voleva Gaudì, è impressionante la visione che aveva Gaudì per la costruzione di questa chiesa, una chiesa che è quasi interminabile. Lui voleva che non ci fossero fondi pubblici, che tutto arrivasse dalla carità e che ogni cosa fosse lì per ricordare cos'è il cristianesimo. Io mi ricordo quando è stata inaugurata alla presenza del Papa Ratzinger.
0: Tu eri lì.
2: Io ero lì, ero molto vicino, vedevo la sua commozione ed era straordinario perché ogni colonna, ogni capitello, ogni luce è fatta per ricordare qualcosa, richiamare qualcosa dalle... Adesso l'ultima torre.

0: quella
1: La
0: dedicata a
1: stiamo
0: Gesù
1: vedendo in questo
0: Cristo
1: momento, stiamo vedendo
0: e le
1: in questo momento.
0: altre torri. Ogni punto, io, poi quando ero andato all'epoca, avevo parlato con l'architetto che ha preso il posto di Gaudì, molto, molto giovane, il processo di beatificazione è in corso, l'architetto santo sarà.
1: Eccolo qua, Gaudì, intanto.
0: Con i
1: Diciamo,
0: droni ieri sera nel cielo, quasi a riguardare la sua opera che sta per essere compiuta, ci vorranno ancora degli anni. La bellezza è sempre stato, Ratzinger stesso lo diceva, Leone lo ripete, la bellezza è un cammino, una strada per incontrare Dio. Dio è la bellezza, è la verità e la bellezza richiama. Giustamente Leone ha detto, è come un tempo nel Medioevo. Gli affreschi, la chiesa era una Bibbia per il popolo che non leggeva e lì era raccontata la storia del cristianesimo. Così Gaudì ha voluto raccontare cos'è il cristianesimo, non la sua storia, ma cos'è il cristianesimo attraverso questa opera bellissima e grandiosa.
1: e tra l'altro tu citavi Benedetto XVI, il quale diceva che il cristianesimo nasce per attrazione e fa pensare, quindi nasce per attrazione di una vita bella.
0: Esatto, è proprio così. Il cristianesimo non nasce attraverso il proselitismo, ripeteva Francesco, Benedetto e Francesco l'ha ripreso più volte, ma attraverso l'attrazione, cioè quando incontri, del resto il cristianesimo si è diffuso così nel mondo, di persona in persona, come un filo rosso che ha attraversato i secoli, di persona in persona questo fascino incontrato dai primi 12 è stato riscoperto da altri, è stato raccontato e la bellezza di questa vita, la vita cristiana, è quello che affascina, che trascina anche oggi. Ieri Leone ha detto che la fede sta, per essere, sta essendo riscoperta anche tra i giovani, un fenomeno che accade in Spagna, che accade in Francia, che accade in molte nazioni, in Inghilterra, molti giornali si stanno occupando di questo, i giovani stanno riscoprendo la bellezza e il fascino della fede, in un mondo che viene considerato secolarizzato.
1: Nella consapevolezza, come ha detto Papa Leone, prendendo proprio spunto da questo eterno cantiere che è la Sagrada Famiglia, che è in costruzione da più di 140 anni e come dicevi tu prima non è ancora terminata, che si tratta di un cammino che non si compie mai in maniera definitiva, se non un giorno.
0: È vero, questa era proprio l'idea di Gaudì, non voleva che fosse conclusa subito, voleva che fosse un cammino di consapevolezza che la Chiesa, questa Chiesa, questa Chiesa che domina Barcellona, le torri, anche le altezze delle torri sono pensate in un certo modo, la Torre della Madonna è di poco più alta di quella degli Apostoli, e quella di Cristo non è più alta della, credo sia 1 metro o poco meno,
1: Mezzo metro.
0: mezzo metro più bassa della montagna lì vicino. Perché la bellezza della natura è più potente, è il segno che Dio ha dato, più potente della costruzione dell'uomo. E questa costruzione continua è proprio il cammino della Chiesa, il cammino di ogni cristiano, e Gaudì aveva proprio questa idea. Deve continuare perché deve insegnare che la vita normalmente è un cammino e così è la vita cristiana.
1: Torniamo ancora alle parole di ieri sera pronunciate da Papa Leone.
2: Queridos hermanos,
3: cari fratelli, ecco perché se non crediamo in Gesù Cristo restiamo nel peccato. Possiamo uccidere innocenti, fare guerra, non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre. Non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria. Questa sera ricordiamo dunque che sulla croce di Cristo, posta in cima a questa basilica, è la croce degli ultimi che diventano primi, dei peccatori che diventano santi, dei morti che risorgeranno. Tutte e tre le facciate della Sacra Famiglia lo attestano. Il primo si fa ultimo per noi nella Natività. Col suo sacrificio ci redime mediante la passione. La sua morte ci dona vita eterna, facendoci partecipi della gloria divina. Ammirando la torre di Gesù Cristo, alziamo a Lui lo sguardo, a Lui che solo ci svela la verità di Dio e la verità di noi stessi. Guardando a Cristo, possiamo vedere il mondo con occhi rinnovati. La torre della croce diventa allora vessillo di carità.
2: perché

0: perché Dio ci ama così, trasformando uno strumento di morte in segno di speranza.
1: Parole sul significato della croce, ma anche sul comandamento dell'amore, un amore di Dio verso Dio che non può essere separato dall'amore del prossimo. E noi abbiamo visto nella Chiesa spagnola in questi giorni tanti segni di questo amore verso il prossimo e in qualche modo ne è stato testimone anche lo stesso Papa Leone, che è andato a visitare alcuni luoghi dove viene vissuto questo amore, questa carità.
2: Sì, perché questa è un po' la firma del cristianesimo. Non si può rimanere uguali se si incontra una cosa come il cristianesimo, e quindi la vicinanza agli altri, la vicinanza agli ultimi, ma anche la vicinanza a tutti, è come il suggello che quello che stai vivendo è una cosa vera. Tra l'altro questa frase che ha detto qui all'inizio Papa Leone è significativa: se sei cristiano non puoi fare la guerra. Se non sei cristiano puoi farla, nel senso che è profondissima, questo è come un segno di divisione, ok? Il cristianesimo, lo ha detto, è quello che cambia la vita dell'uomo. Non può rimanere uguale, ma non può rimanere neanche come quella degli altri. C'è un sigillo nell'appartenere al cristianesimo che cambia la vita. Tutto è nello sguardo, cioè il nostro comportamento, quello che crediamo, quello che facciamo e per come guardiamo le cose. E Leone qui ha detto che è lo sguardo che si rivolge agli uomini, agli ultimi, agli altri e alle cose, che cambia la vita. Quindi il cristianesimo è uno sguardo diverso sulla realtà, e come ricordavi tu, in questo viaggio Francesco è andato spesso, poi ne parleremo tra poco, oggi è andato tra i migranti in questi giorni, è andato tra i luoghi di fatica e di sofferenza, come in ogni viaggio di un Papa, perché ci sono sì le folli trionfanti, 1.200.000 persone in piazza a Madrid, in qualche modo la gloria che si mostra al mondo del cristianesimo, una folla che nessuno si aspettava, un volto della Chiesa fresco e imponente in una società come quella spagnola, che sembrava che il cristianesimo fosse messo da parte, e invece c'è questa cosa qui, ma c'è anche lo stare vicino a chi soffre, alla fatica, per questa qui non è un dovere, ma è proprio la bellezza del cristianesimo. Queste cose non si fanno per dovere, ma si fanno perché hai incontrato qualcosa per cui vale la pena vivere e stare vicino agli altri.
1: Senti, questo viaggio ha avuto anche lo stile del dialogo, sono stati molti i momenti in cui il Papa ha dialogato con la Chiesa spagnola, e la cosa bella è che gli sono state fatte delle domande franche, sincere, non quelle un po' apparecchiate da bravi ragazzi. Anche mi ha colpito per esempio anche tutta una serie di domande che gli ha fatto ieri un bambino, Renzo, che gli chiedeva il perché, insomma, certe cose brutte capitassero ad alcuni e non ad altri, il perché di tante ingiustizie sociali, il perché il papà fosse costretto a fare tanti lavori per arrivare in qualche modo a fine mese. E il dialogo è stato anche sulla pace, di cui abbiamo sentito parlare adesso, ma forse il dialogo è stato un dialogo soprattutto senza parole, che è un messaggio per tutti. Non è solo questo viaggio il messaggio di Papa Leone, perché vedere milioni di persone che si riversano nelle strade, nelle piazze di Madrid e Barcellona in nome di Cristo, del Vangelo, di una fraternità e quindi di una pace, è un messaggio potentissimo per tutti, dall'Europa in poi.
2: È vero, è questo messaggio che sia stato ricevuto, perché c'è stato veramente uno stupore a vedere questo viaggio. Questo viaggio marca qualche cosa di importante nel pontificato di Papa Leone. Io ero con quello che poi è diventato cardinale Givisch, quando Ratzinger è andato in Polonia, il suo secondo viaggio, il primo era in Germania, è stato in Germania un viaggio molto faticoso. Mi ricordo quando siamo arrivati, questo Papa tedesco mi aspettava in Germania, folle, plaudenti, c'erano manifesti di 23 metri per 6 contro di lui nella sua Germania. Quando è andato in Polonia è stato qualcosa di diverso, quello che era segretario è stato segretario di Papa Giovanni Paolo

0: Paolo II, poi il cardinale fatto da Ratzinger, Givis mi disse, ecco, questa cosa qui cambierà il suo volto del pontificato, perché vede la gente, vede le folle, i viaggi lo entusiasmeranno. Questo viaggio, credo, entusiasmerà Leone, sta già facendo molti viaggi, ma ancora non c'era stato questo così enorme e sorprendente partecipazione. Certo, anche in Africa c'erano le folle, ma lì erano prevedibili, qui non erano prevedibili. Quindi questo modo di stare, di guardare, anche i momenti commoventi che ha vissuto, spesso l'abbiamo visto anche commosso, abbiamo visto dei gesti, e l'hanno visti soprattutto in Spagna, nelle lunghe dirette che faceva la televisione nazionale, questo volto di un Papa che sembrava un po' defilato in questo primo anno di pontificato e adesso invece sta prendendo il cuore e la mente della gente. I suoi discorsi sono stati potentissimi, pieni di bellezza, di citazioni interessanti, profondi, ma anche estremamente comprensibili. Quindi credo che sia un viaggio estremamente significativo, sia per le parole, sia per gli appuntamenti, sia per il cuore che ha trasmesso di se stesso e che è stato percepito.
1: A proposito di appuntamenti importanti e significativi, veniamo a quello di questa mattina, l'incontro con le realtà che assistono i migranti e anche con i migranti stessi, tutto questo a Las Palmas de Gran Canaria, proprio nel porto dove arrivano i migranti che hanno attraversato l'Atlantico partendo dalle coste africane. Sentiamo le parole del Papa.
2: Come potete vedere, porto alla mano l'anello del pescatore. Il suo stesso nome ci conduce al lago di Galilea, dove Cristo chiamò Pietro, gli disse: d'ora in poi sarai pescatore di uomini. La Chiesa ha letto questo versetto come immagine della sua missione. Ma qui, in luoghi come l'Hierro, quel mandato assume una forza letterale e dolorosa. Quell'isola, piccola per estensione, ma grande in umanità, ha visto arrivare migliaia di persone strappate dalla loro terra e affidate alla fragilità di un caiuco. Vi sono persone soccorse in mare e corpi senza vita recuperati dalle acque. Per questo il successore di Pietro non può disinteressarsi di questi approdi. Nel linguaggio biblico il mare può essere immagine di minaccia, oscurità e caos. Lì compaiono Leviatano, la figura della forza che divora, e Rahab, nome che evoca la superbia dei poteri che si levano contro Dio e contro la vita. Anche oggi esistono mostri che si aggirano in questi mari, mafie che trafficano nella disperazione, trafficanti che riducono in schiavitù donne e bambini, e l'indifferenza di molti che permette che i poveri siano inghiottiti dallo sfruttamento, dall'oblio. Cari migranti, prima di dirvi qualsiasi altra parola, voglio inchinarmi davanti alla vostra dignità. Non siete numeri né fascicoli, siete persone con una famiglia e una casa che vi siete lasciate alle spalle, con sogni che nessuno ha il diritto di disprezzare. Ma voglio anche dirvi che la vostra vita deve essere protetta. Da questa isola vorrei che la voce di coloro che hanno parlato oggi raggiungesse chi ha in mano responsabilità decisive: autorità civili, parlamenti, governi e organizzazioni internazionali. E anche le comunità cristiane, le altre tradizioni religiose e tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Non basta gestire gli arrivi, distribuire cifre, rafforzare le frontiere o lamentare le morti quando sono già avvenute. Ogni barca che arriva non porta solo migranti.

0: una pregunta. Porta con sé una domanda. Che mondo abbiamo costruito se tanti fratelli devono rischiare la morte per cercare la vita?
1: Ecco, questa domanda, che mondo abbiamo costruito se tanti fratelli devono rischiare la morte per cercare la vita, è una domanda che il Papa ha posto sicuramente a chi ha responsabilità politiche e istituzionali, ma poi a ciascuno di noi. Si riparte un po' da questa domanda che credo risuonerà anche nella giornata di domani, ancora alle Canarie, ancora con i migranti.
2: C'è come il rischio di un'abitudine in quello che succede. Io penso ai ragazzi, ai bambini che crescono in questi anni e tutti i giorni vedono immagini di morte, di guerra in televisione, a un certo punto ci si assuefa. Il rischio di assuefarsi anche ai morti in mare, questo viaggio avrebbe voluto farlo Francesco, poi non c'è riuscito. Francesco, il primo viaggio che ha fatto è stato a Lampedusa, d'improvviso, dopo una grande tragedia del mare. Leone ci andrà alla fine di questo mese, di nuovo a Lampedusa.
1: Il 4 luglio.
2: Esatto. Parlando qui ha parlato di... le tradizioni hanno sempre parlato di mostri marini, qui ha parlato di mostri umani, ha usato la parola mostri. La parola più forte che penso si possa immaginare per chi fa traffico di persone. Prima di lui ci sono state due testimonianze. Una è stata letta perché la persona aveva timore di mostrarsi, timore di ritorsione su di sé, sulla sua famiglia nel paese dell'Africa da cui è partita. Ha detto che quando è arrivata in Spagna, sempre su queste barche di fortuna, queste mafie evidentemente gli hanno tolto il bambino, l'hanno obbligata a prostituirsi per moltissimo tempo fino a quando la polizia non è intervenuta, è riuscita a debellare questa cosa qui. Ecco, che mondo stiamo costruendo? Questa è la domanda del Papa che interroga, lo ha detto, sia le strutture, sia il mondo politico che non può limitarsi solo a registrare quello che accade, a fare delle cifre o a lamentarsi quando succedono tragedie del genere, ma deve farsene carico. E così ha interrogato anche i cristiani, ha detto anche le comunità cristiane sono chiamate a questo.
1: Molto bella da questo punto di vista la citazione, anche se abbiamo solo 30 secondi, della chiamata di Pietro, predecessore di Papa Leone, pescatore di uomini, da assumere in maniera letterale per la Chiesa oggi. Rispondeva peraltro a un capitano di Marina che diceva di aver salvato 20.000 persone, esprimeva però anche il desiderio di non dover più salvare nessuno, perché non dovrebbe esserci bisogno di questo.
2: Sì, ci sarà ancora per molto tempo questo problema, non possiamo illuderci, però occorre che ci se ne faccia carico. È anche affascinante questo Papa che insieme tiene i problemi che riguarderanno il futuro. Ha appena fatto una enciclica potentissima sull'intelligenza artificiale e insieme vede l'altro grande problema, intelligenza artificiale che rischia di far saltare posti di lavoro, di rendere gli uomini schiavi. Sam Altman, il padre di ChatGPT, un po' il padre dell'intelligenza artificiale, ha detto che l'intelligenza artificiale può arrivare a distruggere l'umanità, un grave problema, e questo gravissimo problema delle migrazioni che non si sono ancora riusciti, un problema che ancora non si è riuscito ad affrontare non solo nei paesi del Mediterraneo, ma in America, in altri problemi, che rischia veramente di far deflagrare conflitti peggiori e di ridurre gli uomini in schiavitù, come sta già accadendo per tantissimi uomini e donne.
1: Grazie a Stefano Maria Paci, vaticanista dell'Espresso. Io vi do appuntamento a tra poco alle 19 per seguire in diretta, sempre dalla Spalmas della Gran Canaria e in particolare dallo stadio, la messa che Papa Leone presiderà questa sera. Ci vediamo tra poco, appuntamento alle 19.

0: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, domani dalle 11, su TV 2000.
1: Qui a Gaza i bisogni delle famiglie sono enormi. Per molte famiglie le tende sono tutto ciò che resta, perché non hanno più una casa.
2: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita.

0: e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
1: Queste tende così leggere non bastano a proteggere dal freddo e dalla pioggia. Stiamo distribuendo tende e generi di prima necessità per dare ai bambini protezione e servizi sanitari.
0: Save the Children non ha mai lasciato casa, mai. Non si è mai fermata. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame. Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini.

0: Ma il colesterolo?
1: Dai, la parmigiana è verdura.
2: Con il colesterolo non si scherza.
3: Prova Danacol.
4: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
3: Basta scuse, prova Danacol.
4: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
5: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro. Il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous, la prova è sulla tua pelle.
6: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
7: Un talento molto lento, voltati.
6: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
5: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis metodo ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis metodo ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
8: Questi sono i nostri ampli mini.
9: Non si vedono.
10: Mi devo toccare, non ci credo.
11: Microscopico proprio.
8: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
12: Mamma mia.
8: È un'altra cosa.
11: Questa è una magia.
13: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800 3800.
14: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
15: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Oggi alle 19:30, Santa Messa con Papa Leone XIV. In diretta con Chiesa Viva, a partire dalle 19:00.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Continuiamo a pregare per la pace in Medio Oriente, in Ucraina e in tutti quei paesi del mondo dove ancora si continua a soffrire a causa della violenza e della guerra, perché presto torni la pace in ogni paese. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e missionari sparsi nel mondo affinché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove si è detta l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre e Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori, tutto affidiamo

a Maria l'Immacolata Concezione attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Maria, rifugio dei peccatori, ti preghiamo di aiutarci affinché riconosciamo in Gesù l'agnello immolato che lava i nostri peccati. Gesù, che è vero Dio, si è fatto battezzare nel fiume Giordano. Madre, insegnaci ad essere miti e umili come Gesù.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen. Secondo mistero della luce, le nozze di Cana. 3 giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Maria, consolatrice degli afflitti, ti chiediamo di essere sempre presente, soprattutto quando le difficoltà familiari, con gli amici o al lavoro, ci rendono la vita impossibile. Come a Cana di Galilea, chiedi a Gesù di aiutarci a respingere ogni tentazione di scoraggiamento.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero della luce, l'annuncio del Regno di Dio e l'invito alla conversione. Il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Maria, aiuto dei cristiani, insegnaci a perdonare e ad accettare con amore i nostri fratelli senza nessuna distinzione. Fa che possiamo essere il riflesso e il profumo di Dio con le opere e con le parole.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
6: Nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero della luce, la trasfigurazione. Pietro disse a Gesù: Maestro, è bello per noi stare qui. Madre Vergine Immacolata, ti chiediamo di farci incontrare tuo figlio Gesù. Fa che, come sul monte Tabor, anche noi possiamo essere abbagliati dalla luce di Gesù davanti all'Eucaristia e godere gli stessi benefici della trasfigurazione, stupore, conversione e gioia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno.

0: Divino Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre,
3: nei secoli dei secoli. Amen.
4: Quinto mistero della luce, restituzione dell'Eucaristia. Ora mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e pronunziata la benedizione lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Madre, Regina di tutti i Santi, ti chiediamo la grazia di preparare il nostro cuore per ricevere nell'Eucaristia il corpo e il sangue di Gesù. Facci comprendere, o Madre, la preziosità del dono di Gesù in ogni santa messa.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nella nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nella nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
8: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
7: Era nel principio, ora e sempre, nei secoli.

Maria, nel tuo cuore perennemente vive la memoria del giorno del grande sì. Continuamente tu ritorni nella piccola casa di Nazaret e ti stupisci davanti all'angelo Gabriele che ti porta la bella e inaudita notizia che Dio vuole essere uomo con noi. O Maria, oggi noi entriamo nel tuo cuore per assaporare la meraviglia che tu provasti in quel giorno lontano e vicino. Il giorno del tuo sì, vogliamo che sia il giorno del nostro sì con te, o Maria. Oggi diciamo sì alla vita per sempre. Oggi nel tuo cuore immacolato e materno consegniamo l'impegno di essere apostoli della vita nel nome di Dio che in te si è fatto bambino. O Maria, la porta delle nostre case sarà aperta ogni giorno per l'angelo della vita e le nostre famiglie saranno cenacoli viventi di preghiera per la vita. Regina della vita, prega con noi, prega per noi, prega per la vita. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, il Signore sia con voi e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.

0: Mi inchino davanti a voi e alla vostra dignità. Nel Mediterraneo troppi morti, uccisi anche da mafie e trafficanti. Papa Leone dalle Canarie chiede vie sicure, soccorso e protezione per i migranti che cercano in Europa un futuro migliore. Colpiremo ancora duramente l'Iran durante la prossima notte. Trump annuncia una nuova ondata di attacchi, nonostante siano ancora in corso le trattative per un accordo di pace. Dopo oltre 3 anni la BCE torna a rialzare i tassi di interesse. L'aumento di 0,25 punto avrà ripercussioni soprattutto su mutui e credito al consumo. Uccide il padre e poi dà fuoco al suo corpo. Arrestato a Milano un uomo di 47 anni nel 2017, aveva già commesso un omicidio ma era stato dichiarato dai giudici incapace di intendere e di volere. Al via i mondiali in Canada, Stati Uniti e Messico. Ancora una volta l'Italia sarà solo spettatrice, un po' di azzurreria però dalle panchine con Ancelotti, Montella e Cannavaro, rispettivamente CT di Brasile, Turchia e Uzbekistan. Buonasera, benvenuti al TG2000 in apertura di telegiornale. Andiamo subito in Spagna per il viaggio di Leone XIV. Dopo Madrid e Barcellona, il Papa è arrivato oggi alle Canarie, a Las Palmas, oggi e domani a Tenerife. Tema centrale la questione migranti. Per saperne di più ci colleghiamo in diretta con il nostro Paolo Fucili. A te Paolo.
1: Buonasera a tutti, è una lunga giornata, questa sesta giornata di viaggio papale in Spagna. Sveglia presto stamattina per prendere l'aereo per Barcellona. Adesso siamo a Las Palmas di Gran Canaria e alle mie spalle vedete lo stadio, le tribune dello stadio locale che ospita una squadra militante nella Serie B spagnola, ma oggi è prestato a un evento con Papa Leone, la messa che inizierà tra circa un'ora, presieduta dal Papa. L'ultimo suo impegno in ordine di tempo è stato un incontro in cattedrale. Attorno all'ora di pranzo ha incontrato vescovi, sacerdoti, diaconi, religiosi, operatori pastorali dell'arcipelago delle Canarie e a loro ha rivolto un grazie cordiale per accompagnare tanti fratelli e sorelle crocifissi dai drammi della vita e grazie anche per aiutare loro a portare i pesi della loro vita. Veniamo però all'evento della mattina, uno dei più attesi del viaggio papale. Appena sbarcati dall'aereo proveniente da Barcellona, tutti siamo stati andati, il Papa e Stampa al seguito, al porto di Arguineguín, dove c'erano 2000 persone, migranti e persone di varie realtà che si occupano di assisterli e di soccorrerli. Ne arrivano tanti dall'Africa, dalle coste africane, distanti nel tratto più breve di mare circa 100 chilometri, ma c'è anche chi viaggia per 1000 e più chilometri per arrivare qui, una rotta molto rischiosa. E allora, dice Leone, la Chiesa non può ignorare queste acque né alcun luogo dove fame, sete, violenza, paura, esilio continuano a ferire la dignità umana. Leone parla di coscienza che non ha più scuse, ma anche di mafie che trafficano nella disperazione. E allora torniamo ad Arguineguín col servizio che abbiamo preparato per voi, poi linea allo studio. Una corona di fiori deposta in mare e l'omaggio del Papa ai morti innumerevoli di una delle più letali rotte migratorie del mondo, dalle coste africane alle isole Canarie, terza tappa toccata oggi dal viaggio papale in Spagna. Al porto di Arguineguín, sotto un sole torrido, Tito, capitano del salvamento marittimo, racconta dei 20.000 salvataggi a cui ha preso parte. Blessing, nigeriana, ex prostituta, non può mostrarsi per motivi di sicurezza.

0: prezza, ma il suo il racconto di crudeltà raccapriccianti fino alla liberazione sua e del suo bambino. Quando tocca a Leone parlare, il tono è ruvido volutamente alle orecchie di tanti. La dignità umana non ha passaporto, non possiamo abituarci a contare i morti in mare. Ogni barca di migranti per il Papa porta anche una domanda. Che mondo abbiamo costruito se tanti fratelli devono rischiare la morte per cercare la vita? Ecco a che serve allora l'esame di coscienza reclamato dal Papa ai paesi di partenza che devono creare condizioni di pace, giustizia e sviluppo. All'Europa che non può proclamare la dignità umana e abituarsi al fatto che l'Atlantico e il Mediterraneo siano cimiteri senza lapidi, alla Chiesa dove accogliere il migrante non può essere delegato solo ad alcuni volontari. L'ultimo atto è la benedizione di una croce di legni di barche approdate qui, ma il Vangelo è il monito che lascia Leone, ci chiede se sappiamo riconoscere Cristo anche in chi sbarca segnato da paura, fame, violenze, dopo il deserto, la notte, il mare.
1: Ora la crisi iraniana, gli Stati Uniti annunciano nuovi bombardamenti, questa notte colpiremo duramente, dice il presidente Trump. Teheran attacca basi americane nel Golfo e annuncia la totale chiusura dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Massimiliano Cocchi.
2: Via social, Donald Trump annuncia nuovi attacchi in serata contro l'Iran. Colpiremo con la massima durezza, conquisteremo l'isola di Karg e altri punti strategici delle infrastrutture petrolifere. Dopo aver ripetutamente annunciato un accordo imminente, dunque, il presidente americano ha cambiato ancora una volta strategia, riprendendo a bombardare. Gli attacchi della notte hanno colpito sistemi di sorveglianza, di comunicazione e di difesa aerea, ma Trump minaccia ora di alzare il tiro, puntando a prendere il controllo delle strutture petrolifere del gas, replicando in Iran quanto già fatto in Venezuela. La risposta di Teheran non si è fatta attendere. Diversi missili hanno colpito le basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania e il regime minaccia ora di chiudere completamente al traffico civile lo stretto di Hormuz. Renderemo tutta la regione un inferno per gli americani, ha dichiarato il comandante dell'aeronautica militare iraniana. Nonostante i nuovi raid e le minacce reciproche, il canale diplomatico attraverso i mediatori pakistani continua però a rimanere aperto. Secondo fonti citate dall'agenzia Reuters, tra Washington e Teheran proseguono infatti i colloqui per arrivare a un'intesa preliminare che consenta di dichiarare il cessate il fuoco. Restano però da sciogliere i nodi legati ai beni iraniani congelati all'estero e soprattutto al futuro del programma nucleare.
1: L'agonia della città libanese di Tiro, bersaglio in questi giorni dei bombardamenti israeliani. Allora con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti, la storia di una famiglia cristiana costretta a fuggire. Vediamo.
3: Darina accarezza i suoi figli, cerca in ogni modo di far trascorrere loro il tempo in modo costruttivo, senza perdere la speranza di tornare presto a casa. Sono scappati due volte dal loro quartiere cristiano di Tiro, trovando rifugio, come tanti altri, a 150 km a nord, nel centro giovanile cattolico di Rabue, sul Monte Carmelo. Sfollati a marzo scorso, con l'esplodere della guerra, la famiglia di Darin era tornata a Tiro dopo l'annuncio del cessate il fuoco ad aprile, non immaginando che qualche settimana dopo sarebbe stato peggio che mai. Questa volta è stato molto più difficile perché speravamo che fosse davvero finita, e invece... Darin non riesce a trattenere le lacrime perché non era mai successo nella lunga e tormentata storia del conflitto tra Hezbollah ed Israele che anche l'intero quartiere cristiano ricevesse un ordine di evacuazione, come è accaduto lunedì scorso. Secondo l'esercito israeliano vi erano asserragliati dei miliziani di Hezbollah. Ho trovato mia madre in lacrime, mi ripeteva: la nostra casa non ci sarà più, stanno scappando tutti. La madre di Darin mostra sul cellulare le foto della casa mezza distrutta dell'altra sua figlia. L'anziano padre ascolta, accanto alla finestra. È un peccato se distruggono Tiro, una città ricca di storia, dice sconsolato Youssef. Sotto le macerie di questa guerra ci sono anche donne e bambini, tutti innocenti. Ma abbiamo fede nella misericordia di Dio. Speriamo che non distruggano anche il nostro quartiere, ma sarà quel che Dio vuole.
1: Dare frutto la mossa dei tre paesi cosiddetti volenterosi, i cui ambasciatori hanno avuto oggi colloqui a Mosca. Intanto la guerra in Ucraina continua con Kiev, che però prosegue i suoi raid oltre confine. Antonio Soviero.
4: neanche il tempo di rientrare nelle rispettive sedi diplomatiche che la portavoce del Ministero degli Esteri russo tuona contro Francia, Germania e Gran Bretagna. Le condizioni imposte dai tre paesi europei sono inaccettabili per una pace duratura e globale, afferma Maria Zakharova, poco dopo la conclusione a Mosca della riunione di 90 minuti degli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra con il vice ministro degli esteri russo Galuzin. L'incontro era stato chiesto dai diplomatici europei dopo il vertice E3 di Londra. La pista negoziale quindi al momento è in un vicolo cieco. Inutile l'appello ONU a Putin e Zelensky a incontrarsi, mentre la guerra continua a mietere vite. 5 morti e 69 feriti nei raid degli invasori nelle ultime 24 ore in Ucraina. L'ultima vittima, una donna nella regione di Sumy. Paura a Zaporizhzhia, blackout alla centrale nucleare rimasta senza alimentazione elettrica esterna durante la notte a causa di un attacco a una sottostazione elettrica di riserva. Sul fronte opposto i droni di Kiev continuano a far male in Russia. Sempre nella notte due velivoli bomba hanno centrato la raffineria di Krasnodar. L'esplosione ha coinvolto anche questo edificio residenziale. 3 persone sono rimaste ferite e nella Crimea occupata nuova crisi di carburante e prezzi alle stelle a causa degli attacchi ucraini.
1: Adesso la politica con le comunicazioni della Premier Meloni alla Camera e al Senato prima del Consiglio europeo del 18 e 19 di giugno. Sentiamo Augusto Cantelli.
5: Per Mattarella è molto opportuno che l'Europa sulla guerra tra Russia e Ucraina parli con una sola voce, quello che si apprende da ambienti del Quirinale nel corso della colazione di lavoro con la Premier Meloni e diversi ministri in vista del Consiglio europeo della settimana prossima. Un no a formati che rischiano di spaccare l'unità arriva dalla Presidente del Consiglio in Parlamento, una critica tutt'altro che velata a Francia, Germania e Gran Bretagna sul voler fare da soli e senza l'Italia.
6: Chi faccia o meno parte di questo o di quel formato, ma piuttosto il fatto che allo Stato nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa.
5: Quindi l'Iran, Meloni punta l'indice contro il regime, il Libano su Hezbollah, inaccettabili gli attacchi al contingente UNIFIL, critiche anche a Israele e al ministro Ben Gvir. All'attacco invece le opposizioni.
7: Ci sono 6 milioni di italiani che non riescono più a curarsi, rinunciano e sono aumentati in un solo anno del vostro governo di 1,5 milioni.
8: Che lei vorrà tagliare, taglierete le tasse. Ma attenzione, qui siamo ormai, questo governo, la Presidente Meloni passa come la signora, la regina delle tasse.
5: Non sono mancati momenti di tensione in aula con Meloni che ribatte al deputato pentastellato Silvestri che l'aveva accusata di usare le ginocchiere di fronte a Trump e Netanyahu.
9: È questo che vi dà fastidio, vi dà fastidio che la prima donna Presidente del Consiglio in Italia sia arrivata dalla destra perché voi non siete stati capaci a proporla.
1: Segno comune per il multilateralismo e la pace, così il capo dello Stato che oggi ha ricevuto il presidente sudcoreano Lee Jae-myung al Quirinale. Appello di Mattarella per la riapertura dello stretto di Hormuz. Fabio Bolzetta.
10: L'Italia guarda con ammirazione all'eccellenza dell'industria coreana, con un grande potenziale nella collaborazione tra i due paesi, a partire da intelligenza artificiale, eurospazio e green economy. Lo ha evidenziato il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae-myung. Domani forum tra le imprese di Italia e Corea, poi con la Premier Meloni, verrà elevato il partenariato bilaterale a livello strategico speciale, con un piano di azione congiunto fino al 2030.
11: Nonostante la pace costi così tanto, nessuna guerra è migliore della pace.
10: Occasione per il presidente Mattarella, nella conferenza stampa congiunta, di intervenire sulla politica internazionale, sottolineando l'auspicio per la stabilizzazione della penisola coreana, come disposto dalle Nazioni Unite, ribadire la presenza UNIFIL in Libano come coraggiosa e con grandi risultati e di condividere con il presidente Lee Jae-myung il desiderio di pace e sicurezza dall'Ucraina al Medio Oriente, al Libano, a Gaza, superando i blocchi come attraverso la riapertura dello stretto di Hormuz, affinché la vita internazionale sia sempre collegata a regole rispettate e condivise che consentano alle popolazioni di guardare al futuro con serenità.
1: La BCE rialza i tassi di interesse di un quarto di punto, le maggiori ripercussioni si avranno su mutui e credito al consumo, come ci spiega Giuseppe Caporaso.
4: Era una decisione attesa. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di un quarto di punto al 2,25%. È la prima stretta dal settembre del 2023. Con la decisione di oggi, ha spiegato la Presidente della BCE, Christine Lagarde, siamo ben posizionati a navigare nell'incertezza del momento. Nel trimestre l'economia dell'Eurozona è comunque cresciuta, sostenuta dalla domanda interna e dall'esportazione.

0: esportazioni, ma la guerra in Medio Oriente, ha detto Lagarde, pesa sull'attività economica che dà segni di rallentamento, soprattutto nei servizi, mentre tiene il settore manifatturiero. I bilanci delle famiglie restano comunque solidi e sono un motore di sviluppo. Per quanto concerne la crescita economica, lo scenario è più 0,8% nel 2026, 1,2% nel 2027 e 1,5% nel 2028, una revisione al ribasso. Ma quali le ricadute sulla vita delle famiglie? Uno studio del sindacato Fabi evidenzia come il costo dei mutui potrebbe tornare a superare il 4%. Ad esempio, dice l'indagine, su un finanziamento da 50.000 euro la maggiore spesa mensile oscilla tra 29 euro su una durata di 10 anni a 35 euro su 30 anni. Per un mutuo da 100.000 euro l'aumento della rata va da 59 a 70 euro al mese, mentre su un mutuo da 200.000 euro l'incremento della rata oscilla tra 118 e 141 euro. Un rialzo che incide anche sugli imprenditori che chiedono prestiti e finanziamenti in banca ed anche sul credito al consumo, con effetti diretti sul prezzo finale di beni e servizi acquistati a rate. Ripercussioni anche con un calo del prezzo del mercato dei BTP già in circolazione, poiché le nuove emissioni offrono rendimenti più alti.
1: Uccide il padre e poi gli dà fuoco. Arrestato a Milano un 47enne responsabile qualche anno fa di un altro omicidio. Amelia Cartia.
2: Ha colpito il padre ripetutamente, probabilmente con un martello, per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco, lasciandolo morire così, tra le fiamme. Una tragedia drammaticamente annunciata, quella che questa mattina i carabinieri di Cinisello Balsamo, nel Milanese, non hanno potuto far altro che constatare. Raffaele Arena, infatti, il 47enne autore del gesto, era affetto da disturbi della personalità. L'uomo era stato già riconosciuto incapace di intendere e di volere dopo che nel 2017 aveva colpito e gettato a terra davanti a un bar un anziano, che poi è morto per le conseguenze di quella caduta.
3: Sì, era in cura, prendeva le pastiglie anche per la depressione, così. Era bravo suo papà, brava persona.
2: Per quell'omicidio preterintenzionale gli erano stati inflitti 5 anni al REMS, la struttura che ha sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari.
4: Mi era uscito fuori da quando era venuto la storia che aveva ammazzato l'altro signore.
5: Era un mese, 2 mesi, 3 mesi.
4: E stava col papà. Ma lui non si vedeva in giro.
2: Rientrato a casa dalla misura cautelare, a fare le spese del suo disagio è stato il padre 73enne, come testimonia tra le lacrime la ex moglie della vittima.
6: Ma sì, ma lui era in cura al CPS, è stato in comunità, poi è uscito dalla comunità e stava abbastanza benino.
1: Ora parliamo del maltempo che ha colpito in queste ore soprattutto il nord Italia. Oggi in Veneto, Friuli e Lombardia è cominciata la conta dei danni. Beatrice Bossi.
7: Non si vedeva niente, a 4-5 metri non vedevi niente. Fra la grande, nel vento, l'acqua forte. E adesso abbiamo visto i risultati qua, le piante buttate giù. E...
8: Il giorno dopo il nubifragio nel Milanese si fa la conta dei danni, strade allagate, alberi caduti e tetti scoperchiati. A Legnano i campi sono sepolti dalla grandine, l'agricoltura non ha retto l'eccezionale ondata di maltempo. A Novate invece un albero ha invaso la carreggiata travolgendo 2 motociclisti, fortunatamente rimasti entrambi illesi. La Lombardia resiste a fatica. Sulla strada provinciale che attraversa il Varesotto ancora oggi si fa lo slalom tra gli alberi crollati. Il maltempo poi non ha dato scampo neanche al cemento. Qui siamo a Bussolengo, dove in pochi minuti ieri una tromba d'aria ha divelto addirittura il tetto di questa palazzina.
1: Nonostante gli appelli alla calma, non si placano gli scontri e le tensioni a Belfast in Irlanda del Nord, dove sono in corso violente proteste anti-migranti. Raffaella Frullone.
9: Questo comportamento da parte di una minoranza di teppisti non sarà tollerato. È ferma la posizione della polizia dopo i disordini che hanno portato all'arresto di 16 persone a Belfast. È stato chiaro fin dall'inizio che molti non avevano alcuna intenzione di manifestare pacificamente, rimarca la polizia nordirlandese, annunciando che perseguirà tutti i responsabili delle violenze scoppiate dopo l'accoltellamento del tecnico radiologo Stephen O'Gibb da parte di un rifugiato sudanese di 30 anni. Le strade sono ancora segnate dalle condizioni conseguenze dei disordini, mentre il comandante di Scotland Yard punta il dito contro i discorsi d'odio e gli appelli a scendere in piazza diffusi via social, secondo Mark Crowley, alimentati da ambienti vicini a Elon Musk. Tensioni che si inseriscono in una crisi del governo laburista Starmer, che oggi deve fare i conti anche con le dimissioni in attesa del ministro della difesa. In una lettera diffusa sul social X, John Healey accusa il governo di non voler stanziare le risorse necessarie

0: aria per difendere il paese, in questo momento scrive di minacce crescenti.
1: Guerre, violenze, violazioni dei diritti umani, condizioni economiche sfavorevoli. Sono oltre 117 milioni le persone in fuga in tutto il mondo, più di 41 milioni di rifugiati, secondo l'ultimo rapporto dell'UNHCR. Giorgia Bresciani.
2: Nel 2025, per la prima volta da un decennio, il numero di rifugiati nel mondo è diminuito del 3%, attestandosi poco sopra i 41 milioni e mezzo. E anche l'insieme delle persone costrette alla fuga, inclusi quindi anche gli sfollati interni, è sceso a 117 milioni. Lo rileva il Global Trends Report dell'UNHCR, secondo cui uno degli sviluppi più significativi è l'aumento dei ritorni in patria, che ha riguardato 4 milioni e 400 mila rifugiati e oltre 10 milioni di sfollati interni. Più del 90% dei rimpatri si è concentrato in soli 3 paesi, Afghanistan, Siria e Sudan, ma molti ritorni non sono avvenuti in condizioni di sicurezza, bensì sotto pressione. Lo sfollamento forzato resta però a livelli inaccettabili. Nel 2025 quasi 5 milioni e mezzo di persone hanno cercato rifugio da violenze e persecuzioni in altri paesi e oltre il 70% dei rifugiati risulta intrappolato in esilio per anni, per lo più in paesi a medio e basso reddito, in condizioni di vita sotto la soglia di povertà. Secondo il Norwegian Refugee Council, inoltre, le crisi di sfollamento più trascurate al mondo seguono una traiettoria precisa e ripetitiva. Al primo posto il Sudan, subito dopo la Repubblica Democratica del Congo nella lista per il 10° anno consecutivo, e terza la Colombia, dove il conflitto interno genera ondate di sfollamenti da oltre 6 decenni.
1: L'epidemia di Ebola, adesso che in Africa continua a evolversi rapidamente, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, solo in Congo sono 550 i casi di infezione accertati. Rita Salerno.
3: Nella Repubblica Democratica del Congo sono in aumento i casi di virus Ebola. Secondo l'ultimo aggiornamento diffuso dalle autorità sanitarie del paese, sono saliti a 598, compresi 115 decessi. Lunedì sono stati confermati 48 nuovi casi, 297 pazienti in isolamento ricoverati e 184 casi sospetti. Di settimana in settimana, stando al report, il numero dei malati sale. Per le autorità sanitarie, se non verranno attuate tempestivamente misure a tutela della salute pubblica, si rischia la rapida espansione geografica dell'epidemia. Il rapporto segnala inoltre che le condizioni di sicurezza continuano ad influenzare la risposta all'epidemia. Gruppi armati sono attivi in alcune zone della provincia di Turi, epicentro dell'epidemia, al confine con Uganda e Sud Sudan, per impedire l'accesso a diverse aree sanitarie colpite. È dal 15 maggio scorso che è stata ufficialmente dichiarata dal Ministero della Salute locale l'epidemia. Ulteriori casi sono stati segnalati anche in Uganda, dove al momento sono 19 i contagi e 2 i decessi.
1: Al via la nuova campagna nazionale per la donazione del sangue e del plasma, un appello che corre veloce e che chiama tutti a un gesto che vale una vita. Monica Di Loreto.
4: Bravi ragazzi, così si costruisce l'azione, con un gesto semplice, spontaneo, come hanno fatto loro.
5: Brava, braccio ben disteso.
4: Donare è l'azione più bella.
6: A parlare è Andrea Lache Lucchetta, ex campione della nazionale di pallavolo. È lui il volto della nuova campagna del Ministero della Salute. Donare è l'azione più bella. Al via il 14 giugno, giornata mondiale del donatore di sangue. Un messaggio diretto che arriva mentre in Italia il numero dei donatori resta stabile, pur con una lieve flessione. Nel 2025 sono stati 1.664.000, appena lo 0,8% in meno rispetto all'anno precedente. Un calo minimo, compensato però da un dato significativo. Le trasfusioni di globuli rossi sono diminuite del 2%, segno, spiegano gli esperti, di una maggiore appropriatezza clinica. A crescere invece sono i donatori periodici. Oggi rappresentano l'85% di tutte le donazioni, la vera struttura portante del sistema. La fascia più generosa in rapporto alla popolazione è quella tra i 46 e i 55 anni. La più fragile e in calo resta quella dei giovani, 18-25 anni. È soprattutto a loro che la campagna vuole parlare con TV, radio e social. Intanto il Ministero della Salute e tutta la rete trasfusionale lavorano all'attuazione del nuovo regolamento europeo sulle sostanze di origine umana, che aggiorna criteri di qualità e sicurezza. Una campagna che non è solo una comunicazione, è un invito concreto ad un gesto che salva la vita.

0: La sede di Roma dell'Università Cattolica celebra la solennità del Sacro Cuore di Gesù, patrono dell'Ateneo. Nella chiesa centrale, poco fa la messa presieduta dall'arcivescovo Edgar Pegna Parra, nunzio apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino, concelebrata dal vescovo Claudio Giulio Dori, assistente ecclesiastico generale dell'Ateneo. Al termine, da parte della rettrice Elena Beccalli, la consegna dell'omaggio dell'Ateneo dilexit nos allo stesso Pegna Parra e a Federico Silvio Toniato, segretario generale del Senato. E al via questa sera i mondiali di calcio per la terza volta consecutiva, purtroppo senza azzurri in campo. In Canada, Stati Uniti e Messico ci sarà però un po' d'Italia in panchina con Ancelotti su quella del Brasile, Montella, CT della Turchia e Cannavaro dell'Uzbekistan. Però non mancano le polemica. Allora vediamo insieme i servizi di Leonardo Possati e Pierluigi Vito.
1: L'appuntamento è alle 21 italiane quando allo stadio Azteca di Città del Messico inizierà la sfida tra la nazionale padrone di casa e il Sudafrica che darà il via al Mondiale 2026, ma tra pochi minuti alle 19 inizierà la cerimonia d'apertura della kermesse con un gigantesco spettacolo e il nuovo brano ufficiale della Coppa del Mondo cantato tra gli altri da Andrea Bocelli. Quello che inizia è il primo mondiale che si disputa in tre stati diversi, Messico, Stati Uniti e Canada, un evento che assomiglia a un colossal. Per la prima volta partecipano 48 nazioni. Quattro sono novità assolute: Giordania, Capoverde, Curaçao, Isola Caraibica olandese con appena 156.000 abitanti e poi l'Uzbekistan, ex Repubblica Sovietica, alla prima apparizione con allenatore Fabio Cannavaro. Oltre al campione del mondo del 2006 ci sono altri due commissari tecnici azzurri, Ancelotti con il Brasile e Montella con la Turchia. Verranno giocate 104 partite, il tutto su una distanza gigantesca, con forti escursioni termiche, umidità e caldo. Per questo la FIFA ha istituito un cooling break di 3 minuti per tempo, occasione per trasmettere in televisione anche qualche consiglio per gli acquisti in stile americano. Tra le novità, gli inni nazionali eseguiti con tutti i giocatori delle rose in campo. Non mancano poi le polemiche nei confronti dell'organizzazione della FIFA e del presidente Infantino, accusato di non aver saputo sottrarre una manifestazione come il Mondiale alle ingerenze della politica trumpiana.
2: Una nuova casa, o un biglietto di autobus per lasciare la città, o la minaccia di finire in prigione. Se sei un senzatetto ad Atlanta in questi giorni è come vivere in una lotteria. In una delle principali sedi della Coppa del Mondo di calcio, qui si giocheranno 8 partite, tra cui una semifinale, la municipalità si sta impegnando in un'operazione che più che del benessere delle persone senza fissa dimora, sembra preoccuparsi del decoro urbano. Da un lato c'è chi, come Jocelyn, grazie a Partners for Home, organizzazione a sostegno dei clochard di Atlanta, ha trovato alloggio. Quando sono entrata ho provato una sensazione di pace, anche se è piccola, questa è casa mia e posso guardare fuori dalla finestra e sapere che sono in salvo. C'è speranza, dice. Ma c'è anche chi è stato meno fortunato, come racconta Michael Collins dell'organizzazione di difesa dei senzatetto Playfair. Quando ho parlato con persone che vivono per strada nelle ultime settimane, ci hanno detto che le forze dell'ordine le fanno sgombrare, altrimenti minacciano di metterle in prigione. Altri mi dicono che sarebbero stati dati i biglietti dei bus per lasciare Atlanta. Tutto ciò è estremamente preoccupante. Le autorità cittadine, sentite dall'agenzia Reuters, non hanno smentito i rastrellamenti di homeless, ce ne sono circa 1.500 ad Atlanta, ma negano che siano legati all'inizio dei mondiali di calcio. Si tratta solo di questioni di ordine e sicurezza, dicono.
0: Adesso qualche istante di pausa, torniamo tra pochissimo.

0: Nonna, il volume della televisione è troppo forte.
1: E perché non sento bene?
0: Prova Prondi Amico Super TV.
1: Un telefono? Per guardare la televisione?
0: Metti le cuffie. Premi il tasto blu sul telefono.
1: Incredibile, sento proprio bene.
0: Inizia il tuo programma preferito.
1: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
0: Prondi, chi parla?
2: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
3: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata.

0: Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
1: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
2: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
3: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
4: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
5: La sua bolletta?
6: No, me ne dia un'altra.
5: Quella dei pozzi che pagano la metà?
6: E lei come lo sa?
5: Intuito.
6: Semplice risparmiare quando hai tutti gli elettrodomestici classe A.
5: Cambi classe pure lei, con Compass. Da Compass per un prestito basta un giorno.
7: Vieni in filiale, da Compass per un prestito basta un giorno.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
9: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
10: Torniamo in studio con un'ultima notizia. Il Pentagono è stato messo in lockdown. Alcuni piani dell'edificio sono stati evacuati. Soccorritori in azione con le maschere antigas e tute di protezione per verificare un incidente con materiali pericolosi. Successivamente è stato però comunicato che si trattava di un falso allarme, anche se verifiche sono tuttora in corso. E con questo è tutto. Ora linea a Chiesa Viva per la diretta della messa del Papa dallo stadio di Las Palmas alle Canarie. Prossimo appuntamento con l'informazione delle TG2000 domani mattina poco prima delle 8:30. Grazie per averci seguito. Arrivederci.

Giovedì, al nord pressione in aumento. La giornata trascorrerà con un tempo parzialmente soleggiato, infatti il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Venerdì, pressione in ulteriore aumento. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento, non sono previste precipitazioni. Venti settentrionali, mari calmi. Al centro, pressione in calo. La giornata trascorrerà con un tempo via via più instabile con temporali che interesseranno dapprima le Marche, poi Umbria, Abruzzo, Molise e Viterbese. Venerdì, pressione che si mantiene stabile. Giornata asciutta e soleggiata su tutti i settori, con cielo però anche nuvoloso ovunque. Temperature in ulteriore aumento. Al sud, calo della pressione. In questa giornata il tempo diventerà gradualmente più instabile sulla Puglia e localmente sugli Appennini. Cielo poco nuvoloso altrove, calo termico. Venerdì, anticiclone meno forte. In questa giornata soffieranno venti da nord e il cielo sarà parzialmente nuvoloso. Possibili piogge sparse su Appennini e Penisola Salentina.

0: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
1: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
2: Qui a Gaza i bisogni delle famiglie sono enormi. Per molte famiglie le tende sono tutto ciò che resta, perché non hanno più una casa.
3: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
2: Queste tende così leggere non bastano a proteggere dal freddo e dalla pioggia. Stiamo distribuendo tende e generi di prima necessità per dare ai bambini protezione e servizi sanitari.
3: Se The Children non ha mai lasciato Gaza, mai, non si è mai fermata, e nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame. Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-82-20 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
4: Hanno suonato la porta e non ho sentito nulla.
5: Se si sviluppa una discussione, uno sta lì, uno sta là, non riesco ad ascoltare.
6: È tutto un po' ovattato.
7: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente? È un'altra cosa.
0: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803 800.

Oggi alle 19.30, Santa Messa con Papa Leone XIV. In diretta con Chiesa Viva, a partire dalle 19.00.

0: Buonasera e bentornati a Chiesa Viva, di nuovo insieme per seguire la messa che tra pochissimo Papa Leone presiderà nello stadio Gran Canaria a Las Palmas, nelle Isole Canarie, e noi la seguiremo insieme a Rocío Lancho, giornalista dell'edizione spagnola dell'Osservatore Romano, e a Don Salvador Aguilera López, che è ufficiale della Santa Sede. Però c'è una curiosità bella che voglio condividere con voi. Noi, quando invitiamo gli ospiti, facciamo evidentemente delle ricerche per capire chi possa essere espressione della Chiesa, in questo caso spagnola, per potercela raccontare. E non sapevamo una cosa che abbiamo scoperto, insomma, che queste due persone che abbiamo invitato stasera si conoscevano per un motivo particolare. Quale, Rocío? Fammelo sapere tu.
1: Don Salvador era presente a... ha concelebrato la messa del mio matrimonio.
0: E va bene, 10 anni fa, insomma, ti facciamo gli auguri.
1: Quasi, quasi.
0: Ma adesso andiamo direttamente allo stadio Gran Canaria, dove c'è Paolo Fucile, dove Papa Leone è già arrivato e sta facendo il giro tra la folla. Paolo.
2: Vedo anch'io Papa Leone dai maxi schermi, quasi di fronte a me, anche se in realtà Non è ancora nel campo di gioco, ma credo manchi veramente poco. Intanto c'è uno speaker che sta provvedendo a scaldare l'atmosfera, sta chiamando in sostanza tutti i vari luoghi dell'arcipelago, tutte le isole, e sollecita l'applauso dei presenti, insomma, per mostrare come è composta questa assemblea.

0: l'assemblea che sta per prendere parte alla messa che Papa Leone viene a celebrare in questo stadio, uno stadio dove naturalmente cresce l'entusiasmo di minuto in minuto. Fino a qualche minuto fa c'era qualche tentativo anche di fare la ola, come si fa durante le competizioni sportive. Il Papa, vedete, arriva in vettura scoperta. Io vedo in questo momento dal maxischermo una veduta totale di questo stadio, in cui con la messa che celebra il Papa torneremo in qualche modo però anche ai contenuti, alle riflessioni di stamattina. Durante la preghiera dei fedeli ci sarà un'intenzione letta in una lingua dell'Africa occidentale, il Wolof. Naturalmente c'è tanto entusiasmo, ma si cerca anche di fare tutto con la dovuta solennità, con la dovuta compostezza. Le persone sono invitate a non lasciare il loro settore una volta che inizia la messa, e anche un'altra indicazione è quella di non avere fretta. Quando ci sarà il momento della comunione, sarà distribuita in tutte i settori in cui è assiepata la gente. Lo stadio è molto quasi pieno per intero, tutte le tribune sono affollate, in particolare questa alla mia sinistra, la più ombreggiata. Questo stadio ospita, ci siamo tolti la curiosità, ospita anche le gare di calcio abitualmente di una squadra, Las Palmas, che milita in Serie B ma ha appena perso un playoff che poteva valere la promozione in Serie A. Quindi per vedere qua i campioni del Barcellona, del Real Madrid, bisogna aspettare, però intanto oggi arriva Papa Leone. Ci risentiamo magari quando entrerà nello stadio.
1: Grazie Paolo, però intanto la notizia è che lo stadio non riesce a contenere tutta la gente, tant'è che moltissimi, lo stiamo vedendo proprio adesso, hanno salutato il Papa all'esterno dell'impianto sportivo. Il Papa è arrivato alle Canarie nella tarda mattinata di oggi, Rossio, e già ha posto una domanda importante ai responsabili politici, istituzionali e a ciascuno di noi, quando ha osservato che ogni barca che arriva non porta solo migranti, porta con sé una domanda: che mondo abbiamo costruito se tanti fratelli devono rischiare la morte per cercare la vita?
2: Assolutamente, questa domanda è la parte principale di questa tappa, questa ultima tappa del viaggio del Papa nella Spagna, perché le isole Canarie in questi ultimi anni in modo molto più forte ha affrontato questa sfida di accogliere a tutti questi migranti che arrivano dall'Africa.
1: Ricordiamolo, attraversano una delle rotte migratorie più pericolose del mondo, perché devono attraversare su una distanza di almeno un centinaio di chilometri l'Oceano Atlantico.
2: Sì, la parte più vicina dell'Africa con le Canarie non arriva a 200 chilometri, e quindi da qua partono di tanti altri paesi di quella parte dell'Africa, Senegal, tanti paesi di quella zona là. Per le isole Canarie è stata veramente una sfida in questi anni, quando hanno dovuto accogliere. Infatti nel porto dove è stato questa mattina il Santo Padre, sì, il porto è il molo della vergogna, lo hanno chiamato, perché nel 2020, in piena pandemia, in una settimana sono arrivate più di 3.000 migranti. In piena pandemia, che non si poteva fare niente, tra virgolette, queste persone sono state lì, fermi nel molo,
1: sull'asfalto,
2: finché si è riuscito. In questo la Caritas delle Isole Canarie si sono mossi tantissimo, sono loro che hanno assunto un ruolo principale, ma anche tanti cittadini anonimi che hanno voluto ovviamente sostenere queste persone, che si sono avvicinati a rispondere a questa chiamata di queste persone. E oggi si parlava che abbiamo vissuto un passo del molo della vergogna al molo della speranza, no? Perché abbiamo visto come tante queste persone sono riuscite ad andare avanti, a integrare, a quelle quattro parole che Papa Francesco diceva spesso quando parlava di migrazione. Non soltanto ricevere a queste persone, sono accogliere, promuovere e integrare, perché questa è la parte sicuramente più difficile, no?
1: E tra l'altro nel luogo della speranza, diceva Rossio, ma anche il luogo dell'impegno, l'impegno della Chiesa. Papa Leone l'ha ribadito anche in un modo, a mio avviso, molto bello. Ha ricordato la chiamata di Pietro, dei primi discepoli: vi farò pescatori.

0: di uomini e insomma una chiamata da prendere alla lettera alla Chiesa, per la Chiesa di oggi.
1: Lui stesso ha detto che lui porta l'anello del pescatore, allora è tornare a essere pescatori di uomini. E' anche molto bello, pensando in questi giorni, che ha celebrato a Madrid nella solennità del Corpus Domini e celebra le Canarie nella solennità del Sacro Cuore, cioè due esempi della carità e dell'amore di Dio verso gli uomini. Nell'Eucaristia rimane con noi, non ci lascia da soli, e nel cuore di Gesù che troviamo il riassunto teologico dell'amore di Dio verso di noi, ma specialmente verso i bisognosi.
0: Eucaristia, spiritualità eucaristica e carità sono anche i due pilastri che ha offerto alla Chiesa proprio delle Canarie, incontrando poi successivamente i vescovi, i preti, operatori pastorali, religiose e religiosi.
1: Così accennava il Santo Padre nella cattedrale di Sant'Anna, una spiritualità eucaristica che va unita alla carità, cioè la fonte è la preghiera, ma poi questa preghiera deve essere vista nelle opere.
0: Tanto continuano a portare a Papa Leone i bambini, alcuni davvero piccolissimi, sono un'altra immagine del viaggio. In questo momento si trova all'interno di un palazzetto dello stesso comprensorio sportivo, ancora una volta a segnalare, no, una accoglienza per Papa Leone di numeri incredibili, perché poi le Canarie sono un arcipelago che, messo tutto insieme, credo superi di poco i 2 milioni di persone.
2: Sì, le isole più grosse dell'arcipelago sono proprio dove si trova adesso, a Las Palmas de Gran Canaria, e Tenerife, dove andrà domani, sono le isole più numerose. Penso a Gran Canaria, se la popolazione saranno intorno a 800.000 persone.
0: Ed è davvero un momento di festa, di una accoglienza che ha sorpreso anche voi spagnoli.
2: Sì, sicuramente eravamo più pronti per l'accoglienza a Madrid, ma penso, non so se eravamo sicuri di arrivare a questi numeri. È vero che si parlava, perché paragonando per esempio l'evento più numeroso a Madrid, che è stato la messa, è circa 1,5 milioni di persone. E ricordiamo che la GMG di Madrid, che si tratta di un evento mondiale, erano intorno a 2 milioni di persone a quella messa, quindi ovviamente, considerando che questo è un viaggio solo per la Spagna, è anche importante questi numeri.
0: Intanto continuano i saluti, siamo appunto, dicevamo, non ancora all'interno dello stadio. Ecco, adesso sta lasciando il palazzetto, credo, per fare il suo ingresso nell'area dove celebrerà la messa. Ne facciamo una piccolissima pausa, ci vediamo tra poco.

0: Quando avevo 8 anni, il mio patrigno ha iniziato ad abusare di me. Mi faceva fare delle cose. Poi ho fatto un numero. Hanno avvisato la polizia. Il mio patrigno non mi ha toccato più.
1: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela, è perché qualcuno l'ha già ascoltata 35 anni fa.

0: Adempiatore.
1: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
2: Eh sì, ma questa è speciale.
3: È la granita siciliana senso freddo.
1: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
2: Con tanto succo di frutta e così cremoso, creata secondo la tradizione.
1: Freddo, eh?
3: Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Cari amici e cari amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero

0: vero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
1: Questi sono i nostri ampli mini.
2: Non si vedono.
3: Mi devo toccare, non ci credo.
4: Microscopico proprio.
1: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
5: Mamma mia.
1: È un'altra cosa.
4: Questa è una magia.
6: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
7: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
8: Nonna, il volume della televisione è troppo forte.
9: E perché non sento bene?
8: Prova Prondi Amico Super TV.
9: Un telefono? Per guardare la televisione?
8: Metti le cuffie. Premi il tasto blu sul telefono.
9: Incredibile! Sento proprio bene.
8: Inizia il tuo programma preferito.
9: Con Brondi finalmente sento anche la TV.
8: Brondi, chi parla?
10: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, domani dalle 11, su TV 2000.

0: Eccoci di nuovo in diretta, il Papa nel frattempo ha fatto il suo ingresso nello stadio, allora ci facciamo raccontare il clima di festa da Paolo Fucili. Paolo.
1: Eccoci qua di nuovo, il Papa è alla mia destra, lo vedo anche dal massischermo di fronte a me, davvero è esploso l'entusiasmo di questo stadio, di questa assemblea che lo ha aspettato a lungo, perché come sempre bisogna anche entrare, arrivare con molto anticipo sul Papa, e così hanno fatto tutte le persone presenti, hanno atteso a lungo, è arrivato il momento questo di accogliere il Papa. C'è anche un'accoglienza musicale molto solenne, tanti cantori e un'orchestra con tanti strumenti che sta suonando da un palco allestito alla sinistra dell'altare, e il Papa compie un percorso intero, lo vedete adesso sta passando di fatto dietro un giro largo sotto la curva, quella con le tribune più spaziose che ospitano. Anche qui vedo tanta gente, poi ci si avvicina al lato con più ombra dove che sono le parti di tribuna più piene, proprio per motivi appunto di maggiore comodità, non prendere troppo sole, e il Papa, lo vedete, si avvicina, percorre questo tragitto con molta lentezza, nemmeno le Canarie tradiscono le attese. Questo è probabilmente uno degli eventi, forse l'evento più affollato dei due giorni che il Papa trasmette in questo arcipelago, e l'entusiasmo

0: Non manca di certo, così come a Madrid, a Barcellona c'è gente che sventola fazzoletti, tutti in piedi ad applaudire. E intanto l'impianto di amplificazione rilancia ancora una volta l'inno di questo viaggio, Alzade la mirada, che abbiamo imparato ad ascoltare, ad apprezzare, perché veramente anche la suggestione che offre la musica è importante in situazioni come queste. Vedete il Papa attorniato da numerosi uomini della sicurezza, ma non c'è stato nessun problema ad oggi, bene così. Saluta e riceve l'applauso delle persone che alzano bandiere anche di altri paesi. Vedo in questo momento una bandiera di Cuba e il Papa non si stanca neppure di abbracciare bambini, tantissimi. Il Papa in questo momento è sotto di me e accanto a me persone che cercano di, anche se la distanza è considerevole da dove mi trovo, cercano di crearsi una, avere una propria foto col cellulare di questi momenti. Bisogna sempre pensare che per tante persone, soprattutto per quando si viaggia all'estero, quando non siamo in Italia, quando non siamo a Roma, può essere questo il ricordo di una vita forse, vedere il Papa nella propria città, il proprio luogo dove si vive abitualmente. Il giro del Papa continua. Ecco, ancora tanti bambini, anche neonati. Ci sono anche tante famiglie, anche nei giorni precedenti ho visto famiglie con bambini molto piccoli, neonati, e anche magari se la situazione non può essere proprio per loro di così, può essere un po' complicata, vengono lo stesso. Mi ricordo di aver visto a Barcellona, vi racconto questo, allo stadio a Barcellona, no scusate, a Madrid, era una neonata che dormiva proprio in mezzo alla musica, dormiva tanto profondamente in braccio alla mamma, una famiglia presente a Madrid per incontrare il Papa, che adesso si avvicina, la vettura è ormai vicina verso l'altare. C'è anche, se vedo bene, sì, un ragazzino più grande è stato avvicinato dagli uomini della sicurezza, che si prendono anche questa incombenza di sollevare non solo neonati, a volte anche bambini, ragazzini un pochino più grandicelli. E il Papa è vicino adesso all'altare, si avvicina a questa zona. All'inizio della celebrazione, previsto attorno alle 6:30 ora locale, le 7:30 in Italia, ma il Papa si prende sempre tempo. E così è sempre stato fin dall'inizio di questo viaggio, si prende sempre tempo per dare alla gente la soddisfazione, ma anche la felicità di un saluto da vicino, farsi vedere da vicino e raccogliere l'entusiasmo delle persone. Lo vedo ancora inquadrato che saluta con ampi gesti della mano, sicuramente felice anche lui di questa accoglienza. A questo punto direi che vi lascio la linea, se volete sono ancora qui poi per altri collegamenti.
1: Grazie Paolo. Queste immagini mi fanno tornare alla mente una frase che il Papa ha detto ieri sera alla Sagrada Famiglia, quando ha parlato della bellezza come un canale per trasmettere il Vangelo, per parlare di Dio. Lo faceva dentro un contesto meraviglioso, quello immaginato e costruito sui disegni, sulle visioni di Antoni Gaudì, però poi parlava anche di pietre vive, e queste pietre vive, questa chiesa spagnola ci sta mostrando davvero un volto splendente, ci sta mostrando la bellezza del Vangelo vissuto.
2: Si vede la fede viva nelle persone, è una fede che non rimane in un racconto, che non rimane in una professione di fede, ma in una carità operosa, no?

0: Questo è molto bello. Io ieri, quando vedevo Papa Leone celebrare alla Sagrada Famiglia, ricordavo l'omelia di Papa Benedetto quando ha detto che Gaudì ha letto la Bibbia,
1: Si parlava nel novembre
0: la liturgia.
1: 2010, quando venne a inaugurare, a consacrare la Chiesa.
0: Consacrare. Dice Gaudì ha letto i libri della scrittura, della liturgia e della natura per costruire questo monumento a Dio, ma un monumento per accogliere alle persone. Penso che anche quelli che non sono credenti, entrando nella Sagrada Famiglia, ricevono una domanda: per chi è stato questo costruito?
1: E tra l'altro tutta questa bellezza, questo calore, questa accoglienza mi pare di poter dire senza sbagliare, a leggere il volto di Papa Leone, l'ha commosso in più di un'occasione.
2: Sì, penso che è un viaggio pieno di momenti che ricorderemo per tanto tempo, perché si vede l'entusiasmo della gente e penso che anche il Papa ha vissuto quell'entusiasmo. Ma lo abbiamo visto anche nelle testimonianze, soprattutto nei diversi momenti, nei diversi eventi, che anche sicuramente il Santo Padre ha sentito questo momento di commozione, perché le testimonianze in particolare avevano colpito quelle a Barcellona, quelle due ragazze che hanno parlato di un'esperienza di vita molto forte, molto
1: Una
2: forte.
1: ragazza ha parlato del suo tentativo di suicidio, l'altra ragazza ha raccontato invece il tentativo di omicidio portato avanti dal padre contro sua madre.
2: Ovviamente è difficile non commuoversi davanti a queste parole e al coraggio di queste ragazze di mettersi non soltanto davanti al Papa, ma davanti al mondo in quel momento a raccontare la sua esperienza, ma anche le parole del Papa nel rispondere a queste ragazze e il conforto immagino che hanno dovuto sentire in quei
1: L'importanza
2: momenti.
1: del saper piangere per il dolore dell'altro, l'abbiamo vista anche oggi a Las Palmas. Mi ha colpito tanto quanto un'operatrice della Caritas che aiuta i migranti ha letto la storia, la testimonianza di Blessing, una donna nigeriana migrante che le ha passate tutte, è stata. Non solo ha fatto questo viaggio dalla Nigeria fino alle Canarie, ma poi una volta arrivata è finita nella rete dello sfruttamento della prostituzione, ha avuto un figlio con uno dei suoi sfruttatori, questo figlio gli è stato tolto, è stata rigettata in strada e dentro questa storia drammatica, che era anche una storia di speranza, la persona che leggeva per conto di Blessing, che per ragioni di sicurezza non poteva essere presente, ha pianto. E questo credo che sia lo sguardo che il Papa e il Vangelo ci chiede sul mondo.
2: Sì, sentendo le parole di cioè questa storia, letta di quest'altra persona, lei ha pianto, ma penso che tante altre persone abbiamo pianto davanti a questa testimonianza e anche le parole del Santo Padre sono state veramente molto toccanti, no? Per dirgli a questa persona, anche se non sei qua, voglio farti arrivare il mio messaggio. Il mio messaggio è che se quelle persone ti hanno fatto e ti hanno considerato un oggetto, tu davanti a Dio sei figlia. Penso che queste parole veramente confidiamo, no? Che questa persona ha ricevuto questo messaggio dal Santo Padre.
1: La commozione, la condivisione di gioie e di dolori è espressione di una fraternità che ci sembra di poter leggere in questo viaggio, anche nelle immagini che stiamo vedendo in questo momento. E che credo costituisca un messaggio di speranza per la Spagna, per l'Europa, per il mondo, cioè una moltitudine di persone che si incontra in nome di Cristo, del Vangelo, in nome dunque di una fraternità che desidera vivere nella pace, nella complessità delle diversità e non nella semplificazione delle polarizzazioni. È uno dei messaggi chiave di questo viaggio.
0: Diceva il Papa questa mattina abbracciare la croce e abbracciare quelli che sono stati crocifissi. Allora, Papa
1: Abbracciare la croce anche degli altri, come un cireneo, no?
0: Ecco, allora tocca piangere con quelli che piangono e ridere con quelli che ridono, no? Dobbiamo fare come dice la scrittura, no? Essere accanto a quelli che sono nella gioia, ma anche quelli che sono nelle tristezze. E la Chiesa, diciamo, sta accompagnando a tutti quelli che vengono e che portano la loro storia e che il Papa ci invita a riscoprire il volto di Cristo in questi migranti che arrivano.
1: Un altro elemento lo colgo adesso, mentre stanno già pregando prima della celebrazione, che ha colpito è la capacità di questa gente, di questa folla, di fare festa anche in maniera molto calda e rumorosa, ma anche di fare silenzio.
0: Il Papa ci ha parlato parecchie volte in questo viaggio del silenzio, ricordo la veglia con i giovani, perché per pregare, per riconoscere a Cristo negli altri, bisogna trovarsi nel silenzio, incontrarsi con se stesso e incontrare Dio, no? E per incontrare pure i fratelli c'è bisogno del silenzio, dell'ascolto.
1: Rossio, mi colpisce un fatto. A guardare il programma di domani è quasi identico a quello di oggi. Il Papa va su un'altra isola delle Canarie, Tenerife, e incontra prima migranti in realtà che li accolgono e poi celebra la messa. Manca rispetto a oggi l'incontro con vescovi, preti, religiosi e religiose, perché erano tutti riuniti qui nel pomeriggio a Las Palmas. Come dire, è una sorta di ribattuta, ci dice due volte lo stesso messaggio, a segnalare che questa ultima delle tre tappe, Madrid, Barcellona, Canarie, è una tappa davvero importante del viaggio per quelli che lo incontrano e per ciascuno di noi.
2: Sì, questo ci fa capire quanto era importante per le isole Canarie la visita del Santo Padre, un desiderio che era già nel cuore di Papa Francesco, e quindi queste persone aspettavano da tempo, diciamo, la visita di un pontefice. Adesso è stato Leone XIV che è arrivato tra di loro. E sicuramente questo ci fa capire infatti che per queste persone questa realtà, la realtà del dramma della migrazione per la Chiesa che cammina nelle isole Canarie e dovevano o avevano bisogno di queste parole, questa visita del Santo Padre. Che se pensiamo in realtà sarebbe anche una tappa un po' più lunga, se vogliamo pensare, perché il Papa è da un mese che ha visitato l'Africa, adesso sta nelle isole Canarie, e tra un mese ci sarà anche la visita del Papa a Lampedusa. No? È come un percorso dove vogliamo mettere al centro un problema che alla fine ci coinvolge a tutti. E ovviamente il messaggio del Santo Padre in questi giorni alle Canarie è un messaggio anche per l'Europa e per il mondo.
1: Un'Europa che il Papa ha riconosciuto proprio nel suo primo discorso pronunciato in Spagna come una possibile benedizione per il mondo intero, perché indica intanto una dinamica unitiva e non di separazione e di contrapposizione, almeno come dire, nel desiderio dei padri fondatori e nella sua idea d'origine, perché sa mettere insieme appunto la complessità, questa comunione di differenze.
0: C'è unità nella diversità. E condividere tutto quello che abbiamo con gli altri è una cosa che sta al cuore del Vangelo, e in questa unità, anche se parliamo della diversità, volevo sottolineare che la visita del Papa a questi due posti è perché le Canarie sono divise ecclesiasticamente in due diocesi. Allora oggi si trova la diocesi di Canarie e si troverà domani nella diocesi di San Cristóbal de la Laguna. Allora un modo di visitare anche queste due chiese che camminano nelle isole Canarie e le due cattedrali di questi due posti.
1: Noi vi inizio a anticiparlo perché credo che la messa stia per cominciare. Naturalmente seguiremo in diretta anche domani gli appuntamenti di Papa Leone a partire dalle 11, quindi l'incontro con i migranti e quello con le realtà che l'accolgono, per poi seguire insieme la messa che chiude il viaggio di Papa Leone. Ma intanto

L'operazione sta per cominciare e noi allora lasciamo la linea alla messa ringraziando Rossio Lancio e Don Salvador Aguilera Ropet. Ci vediamo domani alle 11:00.

0: Lectura del libro,
1: del Deuteronomio.
0: Mosè
1: parlò al popolo dicendo:
0: Tu
1: sei un popolo consacrato al Signore, tuo Dio. Il Signore, tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo popolo particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli. Siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Il Signore vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha riscattati, liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del Faraone, re d'Egitto. Riconosci dunque il Signore, tuo Dio. Egli è Dio, il Dio fedele, che mantiene l'alleanza e la bontà per mille generazioni con coloro che lo amano e osservano i suoi comandamenti, ma ripaga direttamente coloro che lo odiano, facendoli perire. Non concede una dilazione a chi lo odia, ma lo ripaga direttamente. Osserverai dunque, mettendoli in pratica, i comandi, le leggi e le norme che oggi ti prescrivo. Parola del Signore.

0: Lettura della prima carta
1: dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio. E Dio rimane in Lui.
0: Palabra de Dios.
1: Parola del Signore.

In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero.

0: Queridos hermanos, hermanas,
1: cari fratelli e sorelle, dopo una giornata ricca di incontri e di condivisione, celebrando con voi questa Eucaristia, voglio prima di tutto rendere grazie al Signore per il tanto bene che qui si compie ogni giorno, affidandogli l'impegno di tutti e al tempo stesso le sofferenze di cui questa terra è testimone. Vi invito anche a pregare insieme in questa Santa Messa per le anime dei fratelli e delle sorelle che hanno perso la vita in mare. Tutto ciò deporremo sulla mensa con il pane e il vino, mentre ci introduciamo con la celebrazione vespertina della Vigilia, nella solennità del Sacro Cuore di Gesù, a cui la Spagna intera è consacrata. Chiediamo al Signore che in questo momento siano vivi in noi gli stessi sentimenti di umanità, misericordia e compassione del cuore del Salvatore. Ci facciamo aiutare nella nostra meditazione dalle letture che abbiamo ascoltato. Nella prima, Dio ricorda agli israeliti la gratuità con cui li ha amati. Li ha scelti non perché avessero prerogative, doti o meriti particolari, ma per puro amore. E continuerà ad amarli sempre, anche quando, per il loro cuore indurito, non corrisponderanno ai suoi sentimenti. Questa è la carità di Dio, nella quale ha le sue radici la nostra vocazione all'amore, non fondata sul calcolo, né sul solo sentimento, né riconducibile a semplice filantropia, ma pervasiva di tutto il nostro essere, fuoco per l'anima, luce per la mente, impulso irresistibile per la libertà, pace e al tempo stesso tormento per il cuore, che batte in sintonia con altri cuori, coinvolgendo tutta la persona, perché amare è connaturale all'uomo, anzi è condizione di pienezza della sua stessa esistenza. Tale ci appare l'amore nell'umanità del Salvatore e nei moti del suo cuore sacratissimo, immutabile e fedele, anche di fronte all'incomprensione e al rifiuto, alla paura, alla tristezza e all'umana resistenza. Ed è in questo volto di Dio, sempre innamorato, totalmente e costantemente desideroso del nostro bene e della nostra piena felicità, che noi riconosciamo la vita, la via della vita, imparando un modo nuovo di esistere e di rapportarci, un metro diverso per valutare le scelte, uno stile rinnovato e rigenerante di fare comunione. Papa Francesco, in proposito, parlando della carità di Cristo, diceva che la migliore risposta all'amore del suo cuore è l'amore per i fratelli. E aggiungeva: non c'è gesto più grande che possiamo offrirgli per ricambiare amore per amore. Ecco lo scambio meraviglioso, l'admirabile commercium da cui il Vangelo ci invita a lasciarci coinvolgere, traducendo la misura infinita dell'amore di Dio nella generosità con cui lo serviamo ogni giorno, nei fratelli e nelle sorelle che Lui stesso pone sul nostro cammino, specialmente in quelli più bisognosi, indifesi, incapaci di rendere il cambio, proprio come avviene su quest'isola, nell'accoglienza, nella condivisione nel dono disinteressato. La gratuità del cuore di Cristo, però, non si ferma a questo, va oltre, impegnandosi ad aiutare ciascuno non solo a sopravvivere, ma anche a ritrovare fiducia e a riprendere il cammino per crescere e fiorire pienamente nella sua unicità per il bene di tutti. In proposito, Papa Benedetto XVI scriveva che la sua carità, di cui Gesù Cristo si è fatto testimone con la sua vita terrena, è la principale forza propulsiva per il vero sviluppo di ogni persona e dell'umanità intera. Nella seconda lettura, San Giovanni ci ha ricordato che Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. Le sue parole richiamano quelle di Gesù, che ha detto di essere venuto perché abbiamo la vita e l'abbiamo in abbondanza, e che ha ordinato al paralitico guarito: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. In queste espressioni riconosciamo l'invito ad abbracciare maternamente chi soffre, ma al tempo stesso a preparare e spingere chi è stato ferito a rialzarsi e a rimettersi in marcia per una vita libera e degna. Effettivamente, la nostra carità non deve essere mero assistenzialismo, ma è volta ad integrare le persone per la loro piena realizzazione spirituale, intellettuale e fisica, e il loro inserimento degno e costruttivo nella comunità. Solo così il nostro incontrarci, anche a fronte di vicende difficili e dolorose, diventa occasione per gettare semi di speranza nel cammino dell'umanità verso un futuro migliore. Vorrei però fermarmi, alla luce della parola di Dio che abbiamo ascoltato, ancora su un'ultima caratteristica del cuore di Cristo: l'umiltà. Il cuore di Gesù è umile, e perciò non ne sentono i battiti, i dotti, i sapienti, cioè quelli che hanno la presunzione di bastare a se stessi, di sapere tutto e di non aver bisogno né di Dio né degli altri. A questi, infatti, frastornati dai rimbombi, da un io ridondante, onnipresente e irrequieto, manca il silenzio necessario per ascoltare in sé e nei fratelli il pulsare nascosto dell'amore. Non di rado il benessere rende ciechi, al punto che pensiamo che la nostra felicità possa realizzarsi soltanto se riusciamo a fare a meno degli altri. Gesù ci insegna invece, al contrario, che per gustare la gioia vera della vita, che è nell'amore, è necessario scendere dai piedistalli della supponenza che divide, per incontrarsi nell'umiltà che affratella. Sant'Agostino diceva: dove è carità c'è pace, e dove c'è umiltà c'è carità. È proprio così. Dove c'è autentica umiltà c'è amore, e dove c'è amore c'è pace, perché solo nell'umiltà conosciamo realmente chi siamo e dunque possiamo amarci, incontrarci, donarci e perdonarci nella verità. Carissimi, oggi adoriamo il Sacro Cuore di Gesù, che spesso raffiguriamo coronato di spine e ardente di una fiamma, secondo le visioni avute da Santa Margherita Maria Alacoque. Ricordiamoci che noi siamo la presenza viva, vivente del Signore.

nel mondo. Per questo, guardiamoci a vicenda, non solo in questa giornata, ma sempre, con rispetto e fiducia, e rinnoviamo in questa consapevolezza l'impegno a compiere in noi, nella carità, ciò che manca ai patimenti di Cristo per il bene della Chiesa. Accesi dalla carità del suo cuore, facciamoci portatori della sua misericordia e della sua pace, perché nel mondo cessino le guerre e cresca attorno a noi una nuova umanità riconciliata nell'amore.

0: Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.
1: Fratelli e sorelle, come Chiesa nata dalla ferita d'amore di Cristo crocifisso, rivolgiamo al Padre le nostre preghiere, consapevoli che la sua generosità è senza limiti.

0: Por el Papa León.
1: Per Papa Leone, pellegrino in mezzo a noi, affinché la sua voce continui ad essere un eco del Vangelo, indicando a tutti i fratelli il cuore di Gesù come fonte di eterna carità. Preghiamo il Signore.

per i capi delle nazioni, affinché operino con giustizia per il progresso dei popoli, lavorando alacremente per la fine delle guerre e della fame. Preghiamo il Signore.

0: pour les pauvres et les
1: per i
0: nus,
1: poveri e i bisognosi,
0: afin qu'ils trouvent
1: affinché trovino conforto nell'infinita bontà del Signore e la promozione della loro dignità umana nell'aiuto fraterno. Preghiamo il Signore. Per gli educatori e chi lavora nella formazione dei migranti, affinché promuovano reali opportunità di apprendimento, integrazione e sviluppo, contribuendo a costruire percorsi verso un lavoro dignitoso e un futuro pieno di speranza. Preghiamo il Signore. Per i defunti, e i profughi che hanno perso la vita nelle acque dell'Atlantico affinché siano accolti nell'abbraccio del Padre e consolate le famiglie che soffrono per la loro perdita. Preghiamo il Signore. Per la nostra comunità, affinché comunicando ai beni della salvezza come il discepolo amato possa trovare riposo nel palpito di amore di Cristo. Preghiamo il Signore. Ascolta, o Padre, la voce dei tuoi figli riuniti davanti a te come un'unica famiglia. Fa che il torrente di grazia scaturito dal costato trafitto del Signore diventi in noi sorgente inesauribile del tuo amore, per Gesù Cristo nostro Signore.

0: Querido Santo Padre, con profundo respeto y
1: caro Santo Padre, con profondo rispetto e affetto filiale, la Chiesa che peregrina in queste isole di Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura e La Graciosa, desidera esprimerle il suo più sincero ringraziamento per la sua presenza tra noi in questa storica giornata di grazia. La sua visita è stata un vero segno di comunione con la Chiesa universale e un rinnovato invito a vivere con autenticità il Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo. In questa celebrazione eucaristica, culmine e fonte della vita cristiana, abbiamo potuto navigare nell'oceano d'amore che sgorga dal Sacro Cuore di Gesù. Abbiamo avuto la gioia di condividere con lei la fede della Chiesa, rafforzata oggi dalla presenza del Cristo di Telde e della Vergine del Pino. Questo evento resterà impresso per sempre nella memoria spirituale del nostro popolo, che non dimenticherà l'Eucaristia celebrata con lei, né la testimonianza di umiltà e di vicinanza che ci ha lasciato. Santo Padre, con la sua visita abbiamo sentito la vicinanza del successore di Pietro, che cammina accanto al suo popolo, confermandoci nella fede, incoraggiandoci nella speranza e ricordandoci che Cristo vive e rimane sempre in mezzo alla sua Chiesa. Grazie per la sua parola illuminante e per il suo costante invito a camminare come Chiesa sinodale, aperta, missionaria e misericordiosa. Grazie per le sue parole di incoraggiamento alle famiglie, ai giovani, agli anziani, a quanti soffrono e a tutti coloro che lavorano ogni giorno per una società più giusta e più umana. Grazie per aver condiviso la nostra preghiera, le nostre preoccupazioni e le nostre speranze. I suoi gesti e i suoi insegnamenti ci incoraggiano a continuare a costruire una comunità viva, impegnata a favore dei più bisognosi e fedele al Vangelo. Il popolo delle Isole Canarie, segnato dalla sua storia, dalla sua fede semplice e dalla sua profonda devozione mariana, oggi si affida in modo particolare alla sua preghiera, alla sua guida. Le chiediamo di continuare a confermarci nella fede come successore di Pietro e di non smettere di sostenerci con la sua parola e la sua benedizione. Nel salutarla desideriamo dirle che questa diocesi delle Isole Canarie continuerà a pregare per lei e per il suo ministero. L'accompagniamo con il nostro affetto e chiediamo al Signore di concederle forza.

0: al servizio di tutta la Chiesa. Santo Padre, questa è casa sua. Le isole Canarie la accoglieranno sempre a braccia aperte. La salutiamo con gratitudine, con commozione e con la speranza di un prossimo incontro. E come lei sa, agli spagnoli
1: Papa León, te queremos un montón.
0: Piace dire Papa Leone, le vogliamo tantissimo bene.

0: mare di Calabria incastona le sue acque di turchese, trasparente e densa, tra gli orli dei golfi. Su bianche scogliere striate di cerula ombra, nella loro scultura magnanima s'alzano paesi e città. Nella luce abbacinata difendono alti fortilizi, la chiusa frescura e l'intimità delle loro strette vie, delle case. Fuggita per sempre l'intimità da questi focolari. Fu un terremoto tremendo, da dissuadere per sempre gli uomini dal rifarsi qui il tetto. Silenzio perenne levato sopra lo scintillante silenzio del mare. Ma la vicina città di Paola biancheggiò illesa. Segnatevi, donne, al ricordo del miracolo. Il vostro San Francesco era anche allora sul fastigio della porta. Ma la statua che guarda il mare si voltò verso la città, la tristezza della distruzione. Venerate, uomini, l'ascetico eroe della pietà, uscito dal sangue dei vostri padri. A 12 anni, già eremita in uno specchio, lo ritrovarono i suoi compagni, gli si unirono, nacque l'ordine dei frati minori. E non la pipa si sarebbe spezzata, ma il tronco dei lavoratori, se questi massi rotolanti per la china non fossero stati fermati dal santo. Fece costruire dal diavolo questo ponte, promettendogli l'anima del primo passante. Ma il primo passante fu un cane. Nessuna anima era perduta. Di là dal ponte, nella valle, si erge il convento. Passò per la corte di Francia, indusse un re a morire nella grazia del Signore, questo santo povero, bramoso solo del cielo. Miriadi di rondini nidificano nel cornicione del suo convento. Di un mantello di luce si veste lo stretto di Messina che San Francesco varcò sul suo mantello e per questo divenne il padrono dei marittimi e dei pescatori.
1: All'inchiesta troviamo un'effigie di San Francesco, altezza Duomo, classica, un'immagine originale. Si presume, secondo, in base alle ultime, all'ultima ristrutturazione, restauro che è stata fatta della chiesa, risale al 2005-2006, ecco, è stata un po' analizzata questa immagine, e sulla quale si trova una scritta, no? Non si parla di santo, Santi Francisce, ma di beato, quindi si presume che questa immagine sia ancora prima di essere canonizzato, quindi diciamo sa qualcosa di originale, la novità sta proprio in questa.
2: A Napoli incontra Ferrante d'Aragona ed è un incontro scontro e dinanzi al re di Napoli spezza la moneta e dice: altro che usare questo denaro per i conventi, questo è il sangue che grida vendetta al cospetto di Dio. Lascia Napoli via mare, arriva a Roma, si incontra con il Papa, con i cardinali, sollecita il Papa a che gli approvi la regola e poi riparte per andare in Francia. Quando arriva a Fréjus trova la peste e guarisce gli appestati. Poi sale attraverso Lione e arriva a Castello di Plessis-les-Tours. Lì gli va incontro il re di Francia, gli si prostra ai piedi e gli chiede di essere guarito. E San Francesco gli fa capire che i miracoli non dipendevano da lui, ma dipendevano da Dio. E lo prepara lentamente alla morte.
3: Venne il punto fondamentale di riferimento della stessa corte.
2: Stando accanto alla corte più potente, in una situazione di prestigio, svolge un ruolo diplomatico per la pace in Europa. Mentre stavano lì, il braciere arroventato appiccò il fuoco al supporto e mentre tutti scappavano per trovare qualcosa, Francesco prese il braciere arroventato in mano.
4: I monaci rimangono spaventati da questo fatto perché era rovente e lui gli dice: prende allora in mano il fuoco. E dice: a chi obbedisce a Dio obbediscono le cose create. Questa frase poi viene declinata diversamente dicendo: chi ama Dio tutto è possibile, ma in realtà lui dice: a chi obbedisce a Dio obbediscono le cose create. Obbedire viene dal latino obaudire, ascoltare qualcuno, cioè se vogliamo prendere il senso vero, San Francesco ci mette e si mette in ascolto dell'opera della creazione di Dio e ne va al centro. Tutto è energia, ma questo noi l'abbiamo saputo con la scienza 5 secoli dopo.
2: Muore

0: nella tarda mattinata del Venerdì Santo del 2 aprile 1507.
1: San Francesco di Paola rimane sempre il padrono del mare, della Calabria e io direi d'Europa, perché San Francesco è stato il faro della civiltà e della spiritualità nel secolo in cui è vissuto. Ed è stato sempre guardato con grande eccezionalità da parte di tantissimi. San Francesco è, con la sua figura, con i suoi miracoli, è diffuso in tutto il mondo. E quando tantissimi calabresi si sono trasferiti nelle Americhe, hanno portato con sé lo splendore del culto di Francesco di Paola, che è certamente uno dei santi più venerati del mondo.
2: Il nostro Signore Gesù Cristo, che dà a tutti la giusta ricompensa, vi renda merito delle vostre fatiche. Guardatevi da ogni male, fuggite ai pericoli, in qualunque luogo abbiate a recarvi o a dimorare. Ricordatevi della passione del nostro Signore, che per noi subì la fame, il freddo, la sete. Siamo dunque tutti pazienti nelle nostre avversità e sopportiamole con amore. Deponete dunque ogni odio, amate la pace. Il ricordo della malvagità è infatti ingiuria, freccia rugginosa, veleno dell'anima, tarlo della mente, morte quotidiana. D'altra parte, fratelli, vi esorto e vi prego, quando posso, di essere prudenti e diligenti circa la salvezza dell'anima vostra, pensando che la morte è sicura per tutti, che la vita è breve e altro non è che fumo che presto svanisce.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Ma l'integratore di cui mi parlavi?
2: Ce l'ho sulla punta della lingua.
3: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IBSA in film ultrasottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IBSA. Oggi si prende così. Scopri tutti gli integratori IBSA FilmTech. Dalla ricerca IBSA. Prodotto in Italia.
4: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
5: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso. Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
6: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
5: Pronta!
6: Lines Specialist, protezione e discrezione.
7: Passa un Penny e ci sarà convenienza e qualità.
8: Dal 4 al 14 giugno ogni due lattine, la terza è gratis.
9: Che favola!
7: Basta un Penny!
10: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale

0: glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
1: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena, puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
4: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
5: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
6: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel. Ora arricchito con Power Purse. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente. Anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Purse, il numero uno per me.
7: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.
8: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
9: In Prima Visione TV.
10: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
11: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
10: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
12: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
10: Io ti amo, Maria Vittoria.
11: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
10: Non sono altro che un poveraccio.
11: Voglio che tu vada e che torni da me. Ma ti devo dire che sono incinta.
13: Andrei a stare in convento.
14: La telenovela Tempo di amare, dal 16 giugno in prima serata.

Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero doloroso contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto del

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, riservaci nel fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose. Salus Populi Romani. Secondo mistero doloroso, Gesù flagellato dai soldati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Amen.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre peccate, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo a tutte le anime, specialmente le bisogne di nostra. Salus popolo romane. Terzo mistero doloroso, Gesù coronato con la corona di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose.

0: Fate la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci ma liberarci da noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani. Quinto mistero del dolore. Gesù crocifisso e muore in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le bisogne della tua misericordia. Salus Populi Romani,

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio. Santa Trinità, unico Dio. Santa Maria. Santa Madre di Dio. Santa Vergine delle Vergini. Madre di Cristo. Madre della Chiesa. Madre di Misericordia. Madre della Divina Grazia. Madre della speranza, Madre purissima, Madre castissima, Madre sempre vergine, Madre immacolata, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, Specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata di Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato, Regina assunta in cielo, Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concedi ai tuoi figli, fedeli Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito.

0: Spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Per i nostri fedeli defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore, e spenda in essa la luce perpetua, il prossimo in pace. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto il cielo e terra.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Signore e signori, buongiorno, è scattata l'ora solare. Allora provate a pensare questa cosa. Fate il giro del mappamondo e fermatevi. Cito le parole che ha scritto la mia autrice, Sara Cacioppo, sono perfette. Una città dove ogni strada è una voce, ogni gesto una storia, ogni colore una sfumatura. Puntata interamente dedicata a Napoli. E non possiamo che partire in grandissimo stile con dei grandi artisti che tornano nostri ospiti, così, con questa canzone che è famosa in tutto il mondo.

0: a quest'ora del mattino sta accadendo tutto questo. Olga De Maio, Luca Lupoli, grazie infinite. Olga De Maio soprano, Luca Lupoli tenore, il maestro Ruggero Iacovella. Sono stati già nostri ospiti, Napoli sono loro, abbiamo detto dovete assolutamente tornare e ci hanno fatto questo grandissimo regalo. Avremo tanto da dire con loro. Allora sentite, c'è un blog che si chiama Storie di Napoli e l'ha creato, pensato, un napoletano doc che è un ragazzo adorabile, si chiama Federico Quagliuolo. Detto bene, Federico, vieni. Ben arrivato.
1: Ciao.
0: Baci, baci grandi.
1: Mua. Ciao, piacere.
0: Ben arrivato, piacere mio. Allora, napoletano, napoletanissimo, vero?
1: Assolutamente sì.
0: Con orgoglio.
1: Orgogliosissimo napoletano.
0: Orgogliosissimo, perché certo. Napoli è un mondo a parte, vero Federico?
1: Napoli è un'emozione. Cioè, Napoli è fondamentalmente quella cosa che ti identifica, una cultura. Napoli non è solo la città, è tutto ciò
0: esatto.
1: Che ti fa sentire napoletano.
0: E questo tuo blog che tu hai creato per raccontare, è meraviglioso questo blog, perché racconta Napoli a 360 gradi.
1: Sì.
0: Ci vuole, soprattutto in una comunicazione come quella di oggi, è giusto raccontare di più questa città?
1: E come? Ma perché dobbiamo raccontare tutto di Napoli, non deve essere né uno stereotipo né quelle
0: Bravo.
1: Cose turistiche. Napoli è tantissimo, Napoli è una storia infinita di 3000 anni.
0: Quindi è cultura.
1: È tutto
0: Napoli
1: il Mediterraneo.
0: È cultura. Volete cercare, lo dico con onestà, gli uomini più eleganti al mondo? Sono i signori napoletani, perché come vestono gli uomini a Napoli non vestono in nessuna altra parte del mondo. Vogliamo parlare del dialetto che io ufficialmente non voglio chiamare dialetto, della lingua napoletana. È una lingua.
1: È una lingua, come è anche riconosciuta come tale.
0: Wow. Allora, sentite, noi abbiamo sguinzagliato la nostra Marta Manzo, che per una volta non ha fatto cantare nessuno, ma Marta voi sapete che sa fare qualsiasi cosa, per capire più da vicino quella lingua napoletana che tutti noi vorremmo saper parlare. Guardate un po'.
2: Una parola che ho imparato è la currea,
3: che vuol dire cintura.

0: Tu sei una cosa grande per me, l'ho letta da tutte le parti. Tu sei una cosa grande per me. Penso che sia questo il significato.
1: Oggi ho imparato saitella, che vuol dire tombino, come questo qua alla mia destra.
2: Cosa sono le portuali? Sono le arance.
3: Sbariare. Vado a sbollire, vado a riposarmi, vado a farmela passare.
4: La parola che ho imparato che è yam ya, andiamo, insomma. Ok?
5: Ora ti dico una parola in napoletano che tu non conosci e tu me la devi ripetere.
6: Vai.
5: O putrusina.
6: Che hai detto?
5: O putrusina.
6: O petrusina?
5: No, putrusina.
6: Putrusina? E che vuol dire?
5: Prezzemolo.
6: Ah, ok. Prezzemolo, petrusina.
7: Una cosa che si trova solo a Napoli, il tram a muro, che è l'ascensore.
8: Devo dire la parola che ho imparato? Am spastriat. Che penso voglia dire tipo abbiamo spaccato, siamo grossi, una roba del genere.
9: Tram a muro mi mancava.
10: Napoli dipinge, visto?
9: Ma è meraviglioso. Allora, Federico Quagliuolo, Cazzimma, Sciarmato, Sallanuto, scetate, lo sappiamo, scetate, svegliati. Ma
10: sì.
9: La cazzimma che cos'è?
10: Allora uno ti dovrebbe rispondere dicendo non te lo dico. E questa...
9: Lo so, però proviamo.
10: Sì, è addirittura entrata anche nel dizionario
9: certo.
10: Italiano, quindi ormai è un termine sdoganato, ed è quel modo positivo o negativo, ecco, nel caso negativo di voler trovare ecco, una soluzione anche dispettosa a una situazione, ecco, vedi, non te lo dico. Positiva invece, quella cazzimma, quella che si dice no, quando gioca il Napoli, mettici cazzimma, devi vincere, devi fare gol. Ecco, quindi quella rabbia positiva.
9: Quella che aveva Maradona, il grande Diego Armando Maradona.
10: Bravissimo.
9: Era un genio e aveva tutto, però ci metteva anche quella quando scendeva in campo. Allora, quando uno dice sfrugugliare, non mi sfrugugliare, sfrugugliare che vuol dire?
10: Sfrugugliare, provocare, allora dipende, in questo caso è provocare, ma a volte anche toccare. Quindi... Tu pensa, non sfrugugliare la mazzarella di San Giuseppe, è un modo di dire napoletano.
9: Cioè?
10: Praticamente quando, non farmi perdere la pazienza.
9: Uè, che sì. È poeticissimo.
10: Bellissimo, perché si riferisce a una reliquia che si trova nella chiesa di San Giuseppe dei Nudi, dove questi napoletani che cercavano di toccarla in ogni modo, venne questo prete e dice, non sfrugugliate la mazzarella di San Giuseppe, per dire, guardate, se continuate a rovinarla, vi punisco.
9: Allora, signori, è la città più bella del mondo, ci sono le persone più belle del mondo, Napoli è veramente... Un mondo a parte, ma Nzallanuto, NZ, Nzallanuto, che vuol dire?
10: È una persona, instupidita, ecco, una persona che non capisce bene, ecco.
9: Sì.
10: Non essere insallanuto.
9: Non dobbiamo essere insallanuti. Insallanirci anche. Signori, è soltanto iniziata la puntata dell'Ora Solare dedicata a Napoli. Voglio anche salutare il mio Alessandro Trese in regia, perché a proposito di Napoli, lui è napoletano, doc, e si vede e si sente. Ci fermiamo solo per un attimo. Tra un attimo torniamo con musica e voci che sono una poesia e con... Sul tavolo la pizza, perché la pizza è il cibo d'oro che Napoli ha regalato al mondo. Ma ne parliamo tra un attimo. L'Ora Solare, grazie.
11: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
12: Effettivamente ti piace.
11: No. Alla fine non è difficile, no? Con la zapatta, va?
13: La telecamera va bene qua.
11: Idee a profusione.
14: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
15: Buongiorno!
16: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
17: Siamo nel cuore di Cascia.
18: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
19: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infioratrici.
20: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
21: Vi faccio una bella fotografia.
14: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.

Eccoci, bentornati all'Ora su Napoli, l'Ora su Napoli ho detto, cioè l'ora solare che parla di Napoli, tanta è l'emozione, tanto è l'oro di Napoli che quando si parla della canzone napoletana noi possiamo dire questo, è l'unica al mondo a non avere bisogno di nessuna traduzione, perché? Perché è la più bella del mondo, se poi le voci sono quelle di Olga De Maio e di Luca Lupoli, siamo a posto, il maestro Ruggero Iacovella le accompagna in Torna a Sorrento.

0: voce che ho, bravi! Bravi, eccezionalmente bravi, eccezionalmente bravi. Allora, torna sul Rientro, è nata nel 1902, questa canzone ancora fa innamorare il mondo. Federico Quagliuolo, il tuo blog meraviglioso, Storie di Napoli, ha di meraviglioso all'interno il fatto che siate giovani,
1: sì,
0: a realizzare tutto questo, perché è una continuità. No?
1: Siamo nati ormai 12 anni fa, avevamo 19 anni all'epoca.
0: Ah, pensavo ne avesse 10, ma non ti preoccupare, va bene lo stesso.
1: Ed è nato come progetto addirittura così, al di fuori della scuola, mi vedevo con i miei amici e giravamo per le strade di Napoli su Facebook inizialmente, e poi è diventata la più grande community di promozione di un territorio in Italia.
0: Che cosa ci insegnate che ancora non sappiamo di Napoli, Federico?
1: Che ogni strada ha una storia, il napoletano con la sua inventiva riesce a creare storie anche dalle pareti. Tu pensa, c'è una strada che si chiamava Vico Pensiero, ovviamente questo nome perché c'era una statuetta così di un pensatore, e c'è una leggenda popolare napoletana che voleva che in realtà fosse una strega che baciava le persone e rubava i pensieri, rubava i ricordi con l'amore. Pensa tu, da una statuetta, così.
0: Stimate, la nostra Olga De Maio oggi è vestita come la sirena Partenope, quindi il suo abito è un omaggio a Partenope, i partenopei, così vengono chiamati i napoletani. Oh. I napoletani che, questa permettetemi, questa è una cosa importante da dire, Napoli si è liberata da sola in Seconda Guerra Mondiale. Napoli si è liberata da sola, non perché i nazisti stessero risalendo tragicamente il nostro paese, perché loro erano napoletani e sono napoletani e si sono liberati da soli a Napoli. Vedere un film di Nanni Loi, molto importante in materia. Napoli ha questa capacità di essere stata terra di, diciamo, conquiste, gli spagnoli sono stati tantissimo tempo.
1: Come?
0: A Napoli, e di aver assorbito le culture e aver soprattutto

0: imparato a cavarsela sempre. Ecco, come fa la città di Napoli ad avere questa forza?
1: L'inventiva. Il napoletano pensa veloce, io lo dico così, pensa veloce, pensa prima degli altri, crea opportunità, crea occasioni anche dove non ce ne sono. Ogni storia, ogni piatto napoletano nella cucina, certo, ma anche nelle invenzioni, sono letteralmente cose create dal nulla, e questa è la cosa bellissima dei napoletani.
0: Inventare e creare e avere, tu dici bene, la velocità di pensiero, no? La capacità di essere risolutivi,
1: esatto,
0: in ogni caso. C'è il famoso, poi non si è capito mai se fosse vero o meno, il fascita muina.
1: Ecco,
0: no, ecco, sì. Che cos'è fascita muina? Era
1: una sorta, insomma, un finto documento storico dove si diceva quando passa il re, chi va sopra va giù, chi va di là va di qua, insomma, dove
0: fate vedere casino. Che fate.
1: Fate, ecco, vedere che fate. Ma tu pensa, amuina, dallo spagnolo amoinar, far casino. Oppure ancora abajo. Spagnolo.
0: Ah, è vero.
1: Quindi immagina tu, ecco, in quel documento famoso già ci sono termini spagnoli.
0: Perché la lingua chiaramente ha assorbito.
1: Passa tutto.
0: Allora, chi va a Napoli sa di avere per certo, e poi andiamo a parlare di Totò, come non farlo. Quanti dovremmo citarne, questo è ovvio, ma andiamo a parlare di Totò fra un istante. Chi va a Napoli si porta via quest'onda di umanità, simpatia. A Napoli non ti senti mai solo. Sì. Tu arrivi anche come turista, come viaggiatore, e non ti senti mai solo. Perché c'è questa capacità da parte dei napoletani di offrire tutto questo?
1: È il senso dell'accoglienza. È una cosa profondamente mediterranea, no? Quello che ci caratterizza, certo, proprio come mediterranei. Il napoletano ti deve accogliere. E anche quando esce da Napoli deve portare la sua generosità. Tu pensa, c'è un modo di dire napoletano, che quando vai a casa di un amico bussi coi piedi.
0: È vero.
1: Le mani sono cariche di doni.
0: Di doni.
1: E questo è il napoletano, il donare, il senso del dare qualcosa. Ed è bellissimo.
0: Sono le persone più belle del mondo. Va bene, detto questo, si è capito un po' che io adoro i Napoli, sì, vagamente si è capito. Allora, il curatore Marino Niola, che ci ha fatto da Cicerone, mostra a Palazzo Reale dedicata al principe, non solo della risata, principe Totò. Guardate.
2: In questa mostra si può vedere il rapporto fra Napoli e Totò. Per questo abbiamo scelto, insieme all'altro curatore Alessandro Nicosia, di darle questo nome, Totò e la sua Napoli. Quello che vogliamo far passare è che Totò senza Napoli non sarebbe esistito, non sarebbe Totò, ma anche che Napoli senza Totò non sarebbe la stessa, perché ormai l'Italia e il mondo hanno imparato a guardare Napoli attraverso l'umanità di Totò, attraverso la sua maschera, attraverso quella profondità della condizione umana che riguarda tante persone comuni e che Totò ha reso universale, perché ormai Totò non piace solo ai napoletani o agli italiani, ma piace a tutti, tant'è vero che in Germania al Festival di Berlino gli hanno dedicato una retrospettiva. E in realtà attraverso Totò hanno voluto guardare e capire meglio che cosa è, di quale pasta è fatta Napoli, qual è il fondo della sua umanità.
3: E Totò è un'istituzione per Napoli, certo.
4: Miseria e nobiltà, secondo me il must di Totò, ma poi a ricordarsi di tutti i film, tutti, Napoli milionaria, sono troppi film suoi bellissimi, tutti lo legano a Napoli, che Napoli è Totò, Totò è Napoli, ovviamente.
5: Non era questa persona comica così come appariva anzi era piuttosto malinconica, piuttosto chiusa, riservata, e dunque si apprezza di più anche il ruolo che ha avuto in questo cinema così divertente, appunto. È una persona che faceva ridere gli altri, ma che dentro di sé non aveva tanta voglia di ridere.
2: Ancora oggi Totò parla di Napoli. Quando si pensa a Totò, si pensa a Napoli, per le sue canzoni, le sue battute più famose, perché in realtà lui non è mai uscito dalla memoria e dall'immaginario dei napoletani. Tant'è vero che anche i quindicenni che non l'hanno mai conosciuto né visto dal vivo, però conoscono a memoria le sue battute. I miei studenti spesso in aula si sfidano a chi ricorda meglio le battute di Totò, e sono bravissimi, sanno tutto a memoria davvero, il che vuol dire che Totò non è mai veramente morto.
0: Assolutamente, questa è una grande, grandissima verità. Totò è, lo possiamo dire Federico, Totò è patrimonio dell'umanità.
1: Totò è, sì, è il patrimonio. Volto di Napoli e dell'umanità, è l'umanità napoletana forse, per questo ci rappresenta così tanto.
0: C'è, quanto dovremmo dire, chi di voi non ha visto L'oro di Napoli, il capolavoro che Vittorio De Sica ha realizzato? Andate all'ultimo episodio con Edoardo, il pernacchio. Signori, quando siete giù di morale, cercate quel momento, il pernacchio, e diciamo soltanto che in nessun'altra città del mondo si sarebbe potuta realizzare una cosa così. Allora, attenzione. E Olga De Maio e Luca Lupoli, che sono non solo due amici, sono due artisti di eccezionale bravura, sono ovviamente un voce e cuore dell'associazione Noi per Napoli, che unisce arte e solidarietà. Quando si canta Napoli, qual è l'emozione che si prova? Lo so che è una domanda folle, però perché voi, perché è la vostra vita, ma che emozione si prova come artisti?
6: Io personalmente provo un'emozione perché fa parte del DNA, nel nostro DNA c'è già questa melodia, questo sentire, questo trasporto. Quindi sicuramente anche, diciamo, noi siamo artisti lirici fondamentalmente, quindi trattiamo l'opera, certo, il melodramma, certo, eccetera. Però nella canzone, quando possiamo esprimere il sentimento, la gioia, poter trasmettere anche il nostro dialetto e appunto la nostra lingua, siamo ancora più contenti.
0: Luca Lupoli, ripetiamo, tenore e soprano, quindi loro hanno dato prova qui all'Ora Solare, cantano veramente qualsiasi cosa vogliano cantare. Però si canta con la canzone napoletana qualcosa che arriva prima al cuore della gente.
7: Esatto.
0: È così.
7: La canzone napoletana è un genere che è stato scritto e predisposto proprio dagli autori letterati della fine dell'Ottocento, per veicolare il messaggio d'amore che è contenuto nella canzone napoletana, di solarità, di quello che poi è, diciamo, appunto nel sangue della cultura e della musica napoletana.
0: Allora, tra un istante ci regalano una meraviglia che è a Vucchella. Attenzione, c'entra Gabriele D'Annunzio, che napoletano non era, e tra un istante ci raccontano. Federico, una domanda. C'è, in questa allegria, in questa arte del vivere, c'è anche una malinconia.
1: E come? Perché
0: che appartiene a Napoli.
1: Il popolo napoletano ha vissuto tante sofferenze, è stato un certo popolo per secoli poverissimo, ed è proprio questa la cosa bellissima, nel senso di saper affrontare questa grande povertà economica che c'è stata nel popolo col sorriso. Ora ti faccio un esempio proprio con Totò. Totò, nonostante, ecco, la ricchezza, la fama e il successo, è letteralmente venerato nella sanità, ci sono leggende su di lui. Si dice che girava di notte per lasciare le 1.000 lire fuori alle porte delle persone povere, oppure ancora, e questo è certo, che Totò dava gran parte dei suoi soldi per, ad esempio, associazioni di salvaguardia degli animali.
0: Come
1: per
0: no,
1: canini.
0: Adorava gli animali.
1: Lui amava anche gli animali.
0: Aveva anche questo grande
1: come?
0: Pregio.
1: Quindi pensa tu, ecco, conoscere a volte anche la miseria economica, ma saperlo affrontare poi, vedi, con la maschera del sorriso di Totò.
0: Con la maschera, no? miseria e nobiltà. E se c'è stata la miseria, c'è tanta nobiltà nella città di Napoli. Da quel golfo, da questa immagine meravigliosa, quanti bastimenti sono partiti per andare a lavorare e non tornare dall'altra parte del mondo. E qui potremmo trattare. Allora, attenzione, Olga De Maio e Luca Lupoli ci fanno ascoltare A Vucchella.
7: Sì.
0: Gabriele D'Annunzio.
7: È una canzone, è un brano che nasce da una scommessa tra un autore, diciamo, lanciata da un autore letterato che è Ferdinando Russo e accolta da Gabriele D'Annunzio, che in quegli anni lavorava alla redazione del Mattino di Napoli. E viene scritta al Caffè Gambrinus, quindi un altro luogo storico. Ferdinando Russo e quindi D'Annunzio con la musica di Paolo Tosti, quindi nasce da due abruzzesi, Francesco,
0: certo,
7: Paolo Tosti e Gabriele D'Annunzio, nasce una meraviglia che è un cesello della lingua napoletana, della lingua italiana e della lingua napoletana.
0: Signori, e che facciamo? Continuiamo a parlare? Zitti, c'è la musica. A Vucchella.

0: maestri meravigliosi, grazie infinite, bravi, bravi, bravi, maestro, grazie. Federico Quagliuolo, ne avremmo da dire. Oh, Napoli è anche il cibo, e ci arriviamo tra un attimo. Napoli è il caffè. Cos'è la cucumella?
1: La cucumella è la caffettiera napoletana, infatti.
0: Quella
1: sì, allora, perché la caffettiera originale napoletana è diversa dalla moca che conosciamo
0: certo. Oggi,
1: perché si fa per infusione. Quindi, tu pensi, è stata inventata in Francia, ti inizio già a dire questo.
0: Vabbè.
1: Nel 1819 poi è arrivata a Napoli. E noi l'abbiamo resa arte, con l'arte del caffè napoletano. Tu pensa che si mette infatti il caffè praticamente in un filtro e poi si fa scendere dall'alto l'acqua calda. Mia madre dice una cosa bellissima, la cucumella è l'arte del caffè napoletano perché parla di Napoli, perché è lento, non è come la moca,
0: no. Non
1: è come la cialda che tu metti e esce subito il caffè. Servono ore e quelle ore servono a passare a chiacchierare con i tuoi ospiti.
0: Il grande Luciano De Crescenzo diceva sì. Cioè, il caffè non si prende di corsa.
1: No.
0: Guai,
1: mai.
0: Il caffè. Il babà. Non lo so, signori, è ora, mi rendo conto. Ma il babà, le mie ragazze qua giustamente dicono, qua abbiamo fame. Ma il babà è un'arte. Sarà un dolce polacco, ma come l'hanno reso a Napoli.
1: Esatto, Napoli impara e poi sublima, diciamo così.
0: Bravo.
1: Rende leggenda, ecco. Il babà è un dolce che unisce Polonia e Francia e arriva a Napoli e noi
0: l'abbiamo
1: reso arte.
0: Allora, sto arrivando alla pizza. Io voglio ringraziarti, Federico, perché voi del vostro blog siete bravi.
1: Grazie.
0: E siete in costante ricerca delle cose da tradurre, da riferire ad un pubblico che creda di conoscere Napoli e invece non è così.
1: Sì.
0: Ecco, è un lavoro costante.
1: Noi portiamo la conoscenza e la cultura napoletana ovunque.
0: Cultura napoletana ovunque. La pizza. Ora, stabilito che la pizza viene maltrattata in tante parti del mondo, però di fatto, se la mangi bene da qualche parte nel mondo è perché c'è un pizzaiolo napoletano.
1: Assolutamente. Pensa che l'ho mangiata a Pechino, napoletana.
0: Quindi,
1: vera. Perché ci sono pizzaioli cinesi che vengono a studiare a Napoli per portare la pizza napoletana.
0: Perché Napoli è l'università del mondo, possiamo definirla così?
1: Assolutamente sì.
0: Allora, il nome del tuo blog, lo ripetiamo?
1: Storie di Napoli.
0: Blog Storie di Napoli, lui è Federico Quagliuolo, sembra che abbia 21 anni, ne ha qualcuno di più, si appassiona, studia ed è un napoletano.

0: Doc, che oggi ci ha fatto il grande regalo.
1: Grazie mille.
0: Di stare con noi. Grazie Federico, grazie davvero. Allora, se noi parliamo di pizza, io adesso vado a presentarvi il maestro Davide Civitiello, che nel 2013 è diventato campione mondiale di pizza napoletana nel mondo, ragazze! Nel mondo! Nel mondo! Un mostro di bravura! Maestro,
2: buongiorno!
0: Allora, che cosa vuol dire essere l'ambasciatore senza baffoni? E gli ambasciatori devono sapere i passi della pizza napoletana nel mondo. È una responsabilità.
1: È una responsabilità veramente grande, in quanto non solo portiamo e insegniamo un prodotto tipico della nostra città, ma soprattutto la cultura della nostra città in giro per tutto il mondo.
0: Allora, guardi lì, qui c'è scritto associazione
1: Pizzaiuoli
0: con la U, mi raccomando, napoletani. Sì. Allora, lei cosa sta facendo?
1: Allora, stiamo facendo l'impasto classico di pizza napoletana, composto da acqua, sale, lievito e farina. Sì. Che la pizza napoletana nasce proprio da un impasto semplice fatto da ingredienti naturali, quindi come l'acqua, il sale, il lievito e la farina. Poi questo impasto lievita e dopo lievitato nascono tutte queste splendide pizze.
0: Quante ore deve lievitare per essere veramente pizza napoletana?
1: Guarda, dipende anche dalla forza delle farine che usiamo. In questo caso una pizza napoletana normalmente dalle 12 alle 24 ore è ben lievitata.
0: È ben lievitata, sì. 12-24 ore è ben lievitata. La pizza è il cibo più imitato, ripetuto, quelli che tentano di farla in giro per il mondo, è così?
1: Allora, è vero che pizza è pizza in tutto il mondo, non si può tradurre questa parola, ma di stili di pizza differenti e anche pizze orribili ne troviamo in tutto il mondo.
0: Sì, anche pizze orribili.
1: Noi con l'associazione Pizzaioli Napoletani tuteliamo proprio l'arte del pizzaiolo napoletano ed insegniamo in giro per il mondo, immagina giapponesi, brasiliani, taiwanesi, cinesi e molto altro.
0: E quello che ci diceva Federico poco fa, vengono da voi a studiare?
1: Vengono da noi a studiare e pensa che la cultura asiatica è molto legata dalle tradizioni, quindi quando impara a fare la pizza come da tradizione non l'abbandonerà mai, cioè, la rimane legata a sé.
0: L'ha imparata bene,
1: sì,
0: il senso
1: bene.
0: È questo.
1: Infatti non ti nego che molte pizze buone le mangio anche in Asia, da pizzaiolo questo lo posso dire.
0: Questo da campione del mondo lo può dire, da ambasciatore della pizza nel mondo. Allora maestro, ti chiedo ancora una cosa,
1: sì.
0: E poi ci fermiamo per un attimo, perché la pizza a Napoli? È buona ancora di più, si dice anche del caffè, perché il caffè a Napoli? C'è quest'acqua che è...
1: Allora sì, l'acqua di Napoli è speciale, si usa per il caffè, per la pizza, perché era un'acqua di sorgente, diciamo però che oggi è anche vero che basta usare un'acqua buona e la pizza anche in giro per il mondo viene, però quella di Napoli è speciale, proprio perché veniva dalle sorgenti napoletane.
0: Signori, ma tutto ciò che viene da Napoli è speciale, tutto ciò che viene da Napoli è poesia. Ci fermiamo soltanto per un attimo, vi promettiamo di non avventarci su queste pizze, le troverete intere ed intere anche se stiamo tentando di fare l'assalto al tavolo. A tra poco, allora Solare Napoli, grazie, a tra un attimo.
3: La luce valgo è una deformità progressiva.
4: Lentamente in questa posizione.
5: Stiamo mandando diversi suoni.
6: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
7: Ti rilassi completamente.
8: Cadono 100 capelli al giorno.
9: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
10: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
11: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
12: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
11: Chiesa Viva, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 17.30.

0: Olga De Maio, Luca Lupoli con il maestro Ruggero Iacovella. Bravi, bravi, bravi.
1: Bravissimi.
0: Questo è Mare Chiaro. A quest'ora, signori, a quest'ora. Certo che è il riscaldamento della voce, ma innanzitutto è una professionalità infinita. Bravi. Bravi, bravissimi, bravissimi. Allora, noi stiamo con Davide Civitiello, che è l'ambasciatore della campione del mondo.
1: Campione del mondo di pizza napoletana, sì.
0: Campione del mondo di pizza napoletana, cioè è una cosa favolosa.
1: Favolosissima. Ma...
0: lei è il Maradona della pizza.
1: Ci provo, ci provo.
0: Ci provo, vedi che quando citi Maradona, giustamente, poi, insomma, voglio dire, di Diego in Diego dovremmo chiacchierare, ma non lo faremo. Invece vi raccontiamo di Davide da bambino, perché lei... posso dare del tuo vero nome?
1: Per favore, per favore.
0: Allora, tu hai iniziato proprio bambino.
1: Sì, ho iniziato a 9 anni.
0: Con chi?
1: E con un padre putativo, proprio per me è più di un padre, proprio perché mi ha insegnato, sai, dopo la scuola i miei genitori lavoravano e aspettavo i miei in pizzeria. Giocando ho imparato a fare la pizza, è stato il mio lavoro per tutta la vita.
0: È stato il tuo lavoro per tutta la vita, tu hai girato il mondo e continui
1: a girare
0: il mondo.
1: Io penso che prendo almeno 100 aerei all'anno.
0: 100 aerei all'anno?
1: Sì, e tutti per la pizza, quindi andiamo veramente in ogni paese ad insegnare l'arte della pizza napoletana.
0: Io ho citato Maradona e giustamente c'è chi in regia ha chiamato il figlio Diego,
1: certo.
0: Diego Tresa, che è un campionissimo nel mondo di pallanuoto. Si chiama Diego perché c'è un napoletano che non possa rifarsi a questa meraviglia. Maradona, cuore numero 10,
1: sì.
0: È stato importante dedicargli questa pizza.
1: È stato importante,
0: vabbè,
1: ci siamo conosciuti, ho avuto l'onore di stare a casa sua a Dubai ed è stato un momento indimenticabile, perché
0: certo.
1: Quando Diego con noi è stato veramente Diego, nel senso semplice, è stato con noi.
0: Diego è Napoli, resterà a Napoli.
1: Sì, Diego è Napoli, perché comunque lo vedi dappertutto, è sempre perennemente con noi, nel senso che lo vediamo in ogni angolo, in ogni strada.
0: Sì, Maradona,
1: lui,
0: Maradona è Napoli, sì, è stato uno di quei casi rarissimi di perfetta, come posso dire, simbiosi, sì. Proprio perfetta, è stato il
1: bellissimo,
0: cuore che si è
1: bellissimo.
0: Mosso. Sentite, l'arte del pizzaiolo napoletano è stata riconosciuta dall'UNESCO patrimonio culturale immateriale dell'umanità nel 2017. Mi chiedo, nel 2017, quanti anni teneva? Va bene così, è napoletano abbastanza. Quanti anni teneva ora? Il pizzaiolo con la U per antonomasia, signori, tutti in piedi, ci alziamo le mie ragazze tutte in piedi, perché sta entrando Gennaro Cervone.
1: Cervone.
0: Allora, vieni con
1: sì,
0: me, caro, vieni.
1: Vai,
0: attenzione, signori, guardate questo ragazzo, venga maestro, venga.
1: Sì,
0: guardatelo. Siamo tutti in piedi perché questo è il pizzaiolo. Grazie a lei, maestro. Grazie a lei. Mo ci sediamo pure,
1: sì.
0: Non è che vogliamo fare. Lo so, io. Meno male che ho Alessandro Tresa in regia, perché mi muovo in questo studio come se fosse casa mia e quindi faccio dei danni che voi non vedete, ma in regia si vedono. Allora, Gennaro Cervone è maestro pizzaiolo. È maestro di fritto dal 1952.
2: Ho incominciato nel 52.
0: Ha incominciato. cominciare per lei. Senta, maestro, ma lei quanti anni ha?
2: 81.
0: 81? Vuol dire che la pizza fa bene?
2: Penso di sì.
0: Allora, lei quando ha iniziato aveva 7 anni.
2: 7 anni, sì.
0: Quindi più giovane ancora di Davide.
1: Eccolo qui.
0: Eccolo qua. Proprio un